0: che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso è l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per due volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausla di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette dei poliziotti da Via Svevo.
1: Ora passiamo all'incontro della Premier Meloni con il Ministro dell'Economia, Giorgetti. Ieri a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina, sulle accise. L'esecutivo intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza. Riflessione aperta poi con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Gabriele Martelloni.
2: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave, come sicurezza e giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato. Altrimenti il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la Premier replica al PD critico sul disegno di legge che rende imputabili i minori. È una norma di buonsenso, precisa la leader dell'esecutivo.
1: Le cosiddette norme anti-maranza animano il dibattito. Maggioranza compatta a sostegno dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda. Pablo Rocas.
3: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo antimaranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
4: È una risposta anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
3: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
5: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
3: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elie Schlein. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
1: Umore altalenante di Trump nei confronti di Teheran. Prima minaccia un attacco senza precedenti, poi ha detto non ho ancora deciso con l'Iran, stiamo ancora trattando. Tra poco il suo intervento alla cena di gala con i corrispondenti accreditati presso la Casa Bianca, che come sapete era stata interrotta lo scorso 25 aprile per l'attentato proprio a Trump, si sta tenendo nella sala del Waldorf Astoria, dunque è tornato qui, il 25 aprile si era tenuto nell'hotel Hilton. Intervenuta poco fa la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, che ha dichiarato sarà un mix di toni unificanti, il suo intervento al tempo stesso feroci, seri ma anche esilaranti, sarà uno spettacolo. Questo ha annunciato, ma intanto seguiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: Sì, adesso stiamo negoziando con gli iraniani, ha detto Trump, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno. Così ha risposto a chi gli chiedeva dell'attacco su vasta scala di cui aveva parlato il presidente nelle scorse ore. E la stampa americana descrive un presidente che comunque starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. In modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal, Trump davanti alle telecamere parla di negoziati che però tornano a farsi più seri e assicura non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica. Tensione comunque altissima nella regione, anche nel Mar Rosso, la coalizione saudita appunto conferma di aver colpito siti militari Houthi, cioè del gruppo yemenita filo iraniano, dopo le minacce alla navigazione commerciale. Linea a voi.
1: La rappresaglia dell'Iran continua contro le installazioni militari americane nei paesi del Golfo, esplosioni anche in una base statunitense ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: L'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti. Pasdaran esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Nel 13° giorno di raidi incrociati, ancora missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Secondo il Wall Street Journal, all'inizio di luglio il Bahrain e il Kuwait hanno condotto con propri aerei da combattimento i primi attacchi diretti contro l'Iran. Gli Emirati avrebbero fornito informazioni sugli obiettivi e la copertura difensiva. Numerose esplosioni oggi anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe americane di stanza in Iraq. I Pasdaran dicono di aver ucciso molti soldati e il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'Iran non si lascia intimorire e definisce un precedente esplosivo la minaccia di Trump, del presidente Trump, di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi commerciali colpite nel Golfo Persico.
1: Il ruolo degli Houthi in questo conflitto, da guerriglieri di montagna ad attori chiave nello scacchiere medio orientale, gli Houthi hanno aperto dunque un nuovo percorso, pericoloso fronte a fianco dell'Iran, colpendo in particolare le petroliere nel Mar Rosso, dove sono presenti anche le navi italiane. Il servizio di Katia Cerratti.
8: Rimasti per mesi ai margini del conflitto, gli Houthi entrano ora prepotentemente nello scenario bellico tra Stati Uniti, Israele e il loro alleato, l'Iran. Con gli attacchi alle petroliere ripresi in questi giorni proprio su ordine di Teheran e il blocco di fatto dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo insieme a Hormuz, il gruppo sciita yemenita apre un nuovo pericoloso fronte. Lungo appena 29 chilometri tra Yemen e Djibouti e snodo vitale tra Asia, Africa ed Europa, nello stretto di Bab el-Mandeb passa infatti il 12% del commercio globale e oltre 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Ed è la via con cui l'Arabia Saudita tenta di aggirare lo stretto di Hormuz grazie a un lungo oleodotto interno. In alternativa bisognerebbe circumnavigare l'Africa via Capo di Buona Speranza, con 2 settimane di navigazione in più e costi altissimi. E gli Houthi ne sono ben consapevoli. Opzione estrema e leva strategica dell'Iran, gli Houthi, spiegano gli analisti, pur non essendo una potenza navale, di dispongono di droni e missili in grado di colpire anche Israele, a oltre 1.600 km di distanza, e di paralizzare il traffico marittimo con effetti immediati. Il prezzo del petrolio è infatti già schizzato a oltre 100 dollari al barile. A spingerli all'escalation i recenti bombardamenti sauditi sull'aeroporto di Sana'a, un attacco che ha di fatto infranto la tregua del 2022 con Riyadh, leader della coalizione contro il gruppo sciita che nel 2014, durante la guerra civile,

0: gli scontri delle ultime ore. Tra gli attacchi, solo vicino Nablus, 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi, 2 morti e 3 feriti tra gli israeliani. Intanto continuano i raid israeliani anche su Gaza. Da Nablus il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: In Cisgiordania è di nuovo il caos. Violenze e scontri sono scoppiati in varie zone dei territori palestinesi. Vicino all'insediamento israeliano di Avat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo un'escursione. È scoppiato uno scontro. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco. Uccisi 2 israeliani, ferite altre 2 persone. I soldati hanno ucciso 4 palestinesi.
2: Questa è la zona dove sono scoppiati queste violenze e proprio dietro quella collina l'esercito israeliano in questo momento sta setacciando il villaggio arabo di Tal per compiere arresti.
1: Nelle ultime ore irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in 2 case. La violenza dei coloni poi è esplosa a Qalqilya, 7 i palestinesi feriti e ancora a Jet e a Sunra. Hanno dato l'assalto ai villaggi arabi, case e auto bruciate.
2: Dopo questa nuova escalation, i vertici militari hanno cancellato le licenze per il fine settimana per i soldati che sono di stanza qui in Cisgiordania in vista di una nuova dura campagna militare nei villaggi arabi di questa zona.
0: Adesso andiamo agli incendi, terribili incendi in Spagna e Francia. Sono oltre 140.000 le persone evacuate. In Francia, nelle regioni della Gironda, nel dipartimento delle Landes, ed è drammatica la situazione in Spagna, nella regione di Madrid, 40.000 persone evacuate. Le fiamme sono al loro apice, per il momento impossibili da spegnere. Entrambi i paesi hanno attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
3: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione. Spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. 2 dei 3 incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato 2 Canadair, altri 2 sono arrivati dalla Grecia.
0: Adesso il conflitto russo-ucraino a Kiev, in diverse regioni dell'Ucraina, è stato dichiarato questa notte lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte della Russia. Continua a essere bersaglio dunque l'Ucraina dei raid di Mosca, almeno 10 morti, un centinaio di feriti. Il bilancio dell'attacco contro un campo di addestramento nella regione della capitale Kiev, dove continua la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov. Nella capitale ucraina c'è la nostra inviata, sentiamo il suo reportage delle ultime ore, Emma Farnè.
4: Di Stoyanka non resta in piedi quasi nulla. Venerdì pomeriggio, in una grande sala a neanche 30 km da Kiev, si riuniscono le aziende della difesa privata. Era in programma una dimostrazione promozionale delle imprese della difesa. 2 missili balistici russi, 3 Onyx, colpiscono e radono al suolo tutto quanto. Almeno 10 morti, decine feriti, alcuni in condizioni gravi. Sulla strada i corpi di chi non ce l'ha fatta, sbalzati via per metri. Non è l'unico attacco. A Sloviansk invece almeno 5 le vittime su edifici civili. ancora una volta colpita una delle ultime città del Donetsk sotto controllo ucraino per due giorni di fila. In

0: Tanto il presidente Zelensky, a pochi giorni dalla visita a Washington del 28 luglio, in cui vedrà Trump, fa sapere che nelle prossime 48 ore c'è il rischio di nuovi attacchi. Mentre in serata a Kiev, la manifestazione di centinaia di giovani e veterani che rivogliono Fedorov al dicastero della difesa. Ha combattuto la corruzione, rivoluzionato il fronte, ci spiega uno degli organizzatori. Vogliamo lui, ma non contestiamo la leadership di Zelensky.
1: Gli stati della Corte Penale Internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito di accuse di cattiva condotta sessuale, lo scrive l'agenzia Reuters sul suo sito, citando due fonti diplomatiche. Khan ha sempre negato ogni accusa. Adesso andiamo avanti con le nostre notizie. Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. A Roma, un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice. In Sardegna, un 18enne è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. Seguiamo dunque i servizi della Sardegna, dalla Sardegna di Daniele Guido Gessa e da Roma di Alessandro Banfo.
2: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia. Il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGIL Sardegna.
3: Non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
2: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale Will Trasporti.
4: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
5: Il cancello chiuso con il lucchetto, un telo bianco a coprire l'entrata del cortile. Via Orazio Raimondo, pochi metri dal centro commerciale della Romanina. Era un'officina privata dai muri grigi che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, 47 anni. Stava eseguendo un intervento di manutenzione su una piccola macchina spazzatrice quando il mezzo, sollevato su alcuni carrelli elevatori, si è inclinato improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata addosso, schiacciandolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. Lo conoscevo da oltre 20 anni, siamo senza parole, è successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone, serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 le vittime sul lavoro nel Lazio. A Roma, rispetto al 2025, sono in aumento di quasi il 10% gli infortuni mortali.
1: È stata aperta un'indagine della Procura di Vibo Valentia, anche dell'azienda sanitaria, per la morte del bambino di 18 mesi avvenuta in ospedale, dove era stato ricoverato per problemi gastrointestinali, forse dovuti a un batterio killer. Sotto sequestro l'asilo nido, intanto è stata annunciata la proclamazione del lutto cittadino per la giornata in cui si svolgeranno i funerali del piccolo. Ilaria Raffaele.
0: tornano a casa dopo essere stati in questura a Vibo i genitori del piccolo Alessio Pio. Lì hanno presentato una denuncia per la morte del loro unico figlio di appena un anno e mezzo. Non dicono una parola, chiusi nel loro dolore, ma è tutta la comunità di Zungri a essere sotto shock.
6: Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
7: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
0: Alessio Pio si sente male in questo asilo di Tropea. Vomito e febbre alta durano una settimana, racconta uno zio.
8: E in ospedale l'hanno tenuto 4-5 giorni facendo cicli di antibiotici ad ampio spettro, perché probabilmente non avevano ancora il quadro clinico, non hanno avuto il tempo di avere degli accertamenti di laboratorio, perché a questo punto ci dicono che ci volevano 48 ore per avere un'emocultura.
0: Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Vibo a chiarire le cause della morte del piccolo. Un dolore indescrivibile, dice il sindaco Serafino Fiammingo, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino.
9: Una tragedia che Zungri da un sacco di anni non si è verificata una tragedia del genere. Non provo nemmeno a mettermi nei loro panni, perché pure io ho dei bambini, quindi c'è una cosa, mi fa venire pure il magone, sono dolori secondo me indescrivibili.
0: Intanto anche l'ASP di Vibo Valentia ha avviato un'indagine. Sono 38 i bambini che hanno frequentato la Family Baby School nell'ultimo mese tenuti sotto osservazione, mentre sta meglio il bimbo ricoverato a Catanzaro.
1: Nelle Marche la procura ha aperto un'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari due educatrici dell'Anconetano per maltrattamenti in una scuola d'infanzia. Daniela Scotto.
10: Bambini strattonati, spintonati, colpiti al volto da schiaffi e pizzichi in una scuola dell'infanzia dell'Anconetano. Chiesti gli arresti domiciliari dal GIP di Ancona per due educatrici a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo in radiomobile di Osimo. Il quadro emerso, secondo la procura, sarebbe quello di sistematiche vessazioni, violenze fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Bambini dai 3 ai 6 anni costretti a camminare a piedi nudi o senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni sorveglianza negli spazi aperti della struttura. Per il giudice, troppo grave la condotta perpetrata a lungo dalle due educatrici, del tutto incompatibile con la loro professione. Umiliazioni, percosse e minacce invece di cura e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
1: È un sogno che diventa realtà. Questo è il primo commento dell'Etoile Roberto Bolle alla notizia del prestigioso riconoscimento americano. Entra infatti nella leggendaria Hollywood Walk of Fame. Le sue parole.
11: Allora, ho saputo di questa notizia questa mattina. È stata veramente inaspettata, sono stato felicissimo e neanche credevo che fosse vero, perché non ne sapevo nulla, e devo dire uno di quei momenti in cui la realtà supera i sogni. Non avrei mai neanche immaginato, non avrei neanche potuto sognare di avere un giorno una stella sulla Walk of Fame, e invece è successo, quindi per me è un grande onore, un grande riconoscimento, sono veramente orgoglioso di questo traguardo, e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso.
1: C'è l'accordo tra le parti, manca solo l'ufficialità. Andrea Pirlo è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo il no di Pep Guardiola. Maldini e Leonardo hanno puntato tutto su di lui. Gianluca Semprini.
12: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del del 2006. Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, di aggressione e attacco, un

0: 5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nations League.
1: Ora la nostra rassegna stampa in diretta, in studio Massimiliano Melilli, i prossimi aggiornamenti tra poco.
2: I quotidiani di sabato 25 luglio in edicola, vediamo subito quali sono i fatti principali che ci raccontano. Vi dico subito che le scelte di apertura sono diverse. Allora, partiamo da Repubblica, le vendette di Trump. Non è pronta all'accordo, il presidente USA tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia l'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multa a Google, pagherete un prezzo molto alto. Così vedete l'apertura di Repubblica. Ancora altri temi legati al conflitto, l'intervista al ministro della difesa Crosetto, le navi italiane restano nel Mar Rosso, dice, per evitare un altro blocco. Il tema del giorno è anche il caro carburante, vedete il titolo, vertice sulle accise, decreto in arrivo, e poi le indagini sulla morte di Fakir, il cittadino maghrebino a Bologna. Ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni. E poi vedete Pirlo nazionale da Pep a Pirlo, la scommessa di Maldini dopo il no di Guardiola. Così Repubblica. Siamo al Messaggero, benzina, rincari sulle vacanze, vertice a Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto a inizio agosto, il nodo risorse, pieno in autostrade e voli, stangata in arrivo. Vedete le scommesse su gas e petrolio fanno volare il prezzo dei carburanti. Poi i focus, speculazioni d'agosto e i temi del Medio Oriente, raid iraniano, uccisi soldati USA Erbil, Trump minaccia e modalità vendetta. La cronaca a Bologna, l'autopsia di Fakir, c'è sangue nei polmoni, questo è un particolare, troveremo fra legali e perite. A centro pagina ancora il futuro della nazionale di calcio, Pirlo CT azzurro dopo il no di Guardiola, così il Messaggero. Siamo alla Stampa, carcere per i minori e scontro, vedete tre quotidiani, tre aperture diverse, il provvedimento che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili, poi di spalla il primo articolo di Gianrico Carofiglio per la Stampa, l'ex magistrato, scrittore, autore di bestseller, con questo articolo inizia la sua collaborazione al quotidiano La Stampa, vedete quando il vocabolario non cambia la realtà, deportazione, remigrazione. A centro pagina ancora Pirlo, la nazionale di Pirlo. Primo piano sulla Stampa, il Corriere della Sera in grafica, l'allarme per gas e carburanti, il Giornale ancora su questa notizia d'apertura, caro benzina, il piano del governo, mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze e torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente, vertice fra Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. E poi vedete esami tossicologici, Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue. Siamo al Sole 24 Ore, rincari di petrolio e gas frenano il PIL, carburanti, il governo prepara il decreto. E poi sotto la testata il titolo sul Medio Oriente, Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti. Siamo all'apertura di Avvenire, ancora su fronte Cisgiordania, vedete in uno scontro uccisi 2 escursionisti israeliani, i soldati sparano, morti 4 palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. Siamo a Libero, le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. E vediamo il quotidiano della città, Bologna, il resto del Carlino, che ha seguito con grande rigore questa vicenda fin dalle prime notizie. Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, i primi risultati dell'autopsia sull'uomo morto a Bologna, dice il Carlino, durante l'intervento alla polizia, l'ipotesi del soffocamento, piante dose, il ministro, dice il sindaco, ha sottovalutato i rischi del presidio. E poi a centro pagina ancora CT azzurro, no di Guardiola, nazionale riparte da Pirlo, il Fatto Quotidiano, Del Mastro rischia grosso, Caroccia dalle chat e PM, Bistecche d'Italia, i legali del ristoratore bucano l'immunità, dice il Fatto. Domani, ancora sui fatti di Bologna, schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce, Piantedosi difende i due poliziotti, attacca Lepore, minori imputabili, l'ira dell'Unicef, altra notizia del giorno. E poi nella foto vedete gli attimi drammatici di Fakir quando è stato bloccato a terra dai due agenti di polizia. Ancora il Manifesto, Baby Gang, un governo allo sbaraglio incapace di progettare un futuro e mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. Così il Manifesto, il Secolo d'Italia, il filo rosso antistato, su Fakir si saldano ampi islamisti antagonisti, poliziotti assassini, Fratelli d'Italia, minacce inaccettabili. Ancora il Tutto Sport con la vicenda di Pirlo, vedete intanto il titolo sulla campagna acquisti della Juve, Juve Colo la volto buona, e poi Italia, c'è chi dice sì, Pirlo, cioè il futuro della nazionale italiana, ricordiamo da 12 anni assente ai campionati mondiali, cioè affidato all'ex fantasista della Juve. E ancora andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, dedica l'apertura al Medio Oriente, Golfo si riaccende la guerra, raid iraniano a Erbil, morti soldati della base americana, Trump in modalità vendetta, la ricostruzione lampo di Teheran dopo i bombardamenti, depositi nucleari spostati. E poi a centro pagina anche il Gazzettino, vedete con risalto, Fakir trovato sangue nei polmoni, ma è scontro sulle cause, risultati dell'autopsia, due le ipotesi, uso di cocaina o pressione dei poliziotti, si chiede il quotidiano del Nord-Est. Siamo al Tempo, la sbroccata di Bersani, primi effetti del caldo, l'infelice lapsus, la solita mentalità comunista, vedete 4 di sera su Rete 4, l'ex segretario Dem parlando di Fakir si lascia sfuggire un incredibile, l'uomo ucciso, così il Tempo. Andiamo a vedere le scelte di Milano Finanza, la mia Unicredit, come cambierà con Commerce il nostro ruolo nel risico in Italia, l'esclusiva del quotidiano diretto da Roberto Sommella. E poi vedete l'istituto fa i conti record e si prepara a diventare un colosso da 45 miliardi di ricavi e 21 miliardi di utili, e su Generali sta alla finestra, Orsel rivela le prossime mosse. E poi vedete la D, Giampaolo Rossi della RAI, così abbiamo portato in attivo i conti della RAI, intervista di Milano Finanza Italia Oggi. Cripto a rischio riciclaggio, tema molto interessante questo che pone Italia Oggi, il rapporto del Gafi sulla crescita dell'uso illecito da parte di organizzazioni criminali, gruppi ransomware e frodatori, e per il finanziamento di armi di distruzione di massa, così Italia Oggi. Il Secolo XIX, apertura sul rincaro carburanti a causa del conflitto, vedete vertice sul caro benzina, Meloni vede Giorgetti, si lavora alle accise mobili, l'Iran minaccia, uccideremo i soldati USA, così il quotidiano ligure. Andiamo a vedere le scelte che fa il Foglio di oggi, vediamolo insieme. Intanto vedete fra i girasoli e le mine lungo una strada di campagna a Mykolaiv, che racconta l'occupazione di Mosca e come cambia l'Ucraina dopo la guerra, questo focus. E poi tutti i colpi della guerra senza fine, sempre sul conflitto in Medio Oriente, e poi il gran lodo Giorgetti su Vannacci, il titolo di politica interna. Siamo al Riformista, l'inchiesta alle vongole, il giornalismo d'inchiesta di Ranucci è condito da troppi sospetti, Gasparri fra tragedia e cine panettone, da procura e Rai servono risposte. C'è anche un altro quotidiano che dedica l'apertura al nostro collega Rai e conduttore, vedete Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, le confidenze del conduttore di Report a un'amica in un audio di cui la verità è in possesso, Sigfrido si lascia andare.

con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull'emittente di Stato, della quale il vice direttore parla anche di servizi segreti deviati e logge occulte. Non risulta però che abbia denunciato il fatto. A centropagina ancora La Verità, due fatti di cronaca gli ultimi giorni molto rilevanti. Il primo, quello è il caso Roggero, il gioielliere, uno dei rapinatori di Roggero doveva essere in cella, i PM l'hanno lasciato libero. Ricordiamo che il gioielliere sta scontando una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso nel 2021 due rapinatori. L'altro tema di cronaca, quanto accaduto a Bologna con la morte del cittadino magrebino. Vedete l'autopsia su Fakir, cocaina, niente fratture, così dice La Verità. Andiamo a vedere adesso le scelte del Dubbio. Adesso il Quirinale vigila sulla legge anti-Maranza, pronta la moral suasion. La Premier Meloni, dice il Dubbio, preoccupata da Vannacci e in vista delle elezioni, accentua sempre più la linea securitaria. Ancora l'opinione delle Libertà, ok alle norme anti-Maranza, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. La fermezza senza alternativa non basta, dice la Premier, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema. Così le scelte dell'opinione. Andiamo a vedere il Mattino adesso. Intanto il tema della nazionale, vedete con grande risalto il quotidiano campano. No di Guardiola, l'Italia a Pirlo, scelto un nuovo CT alla nazionale, pronto un contratto 1,5 milioni per 4 anni e poi caro benzina, si muove il governo. Questo è un tema che, come avete visto, troviamo con grande risalto declinato su tutti i giornali. Palazzo Chigi, scrive il Mattino, prepara nuove misure per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto a inizio agosto, carburante, aerei, spiagge, effetto speculazione sull'estate degli italiani. E poi il titolo su Fakir a Bologna, la cronaca pressoché ovunque, sangue nei polmoni, questo è il retroscena che troviamo raccontato su quasi tutte le testate. Il titolo, dicevo, sangue nei polmoni di Fakir, l'ipotesi dello schiacciamento, scontro fra i periti sulle cause della morte, piante dosi a Lepore, grave convocare la piazza, così il ministro degli interni. La Sicilia, quotidiano diretto Antonello Piranio, vedete sempre con grande risalto l'autopsia sul corpo di Fakir, aveva i polmoni pieni di sangue. E poi da Palermo vedete la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella nella sua Palermo, un simbolo, due presidenti, Schifani, il governatore accoglie uno dei gioielli della città con il Presidente della Repubblica e il Governatore della Sicilia. Eccoci ancora al Giornale di Sicilia, bufera sulle carceri fuori controllo, questo è un tema che abbiamo visto anche a livello nazionale, la denuncia di De Lucia, il procuratore capo, vedete, dice dietro le sbarre i detenuti fanno le call, Nordio, parole gravi, offende tutti. E a centropagina ancora vedete la foto che ritrae il sindaco di Palermo La Galla, il governatore Schifani e il presidente della Repubblica Mattarella. Mattarella Lutveggio sulle orme del padre. Il presidente battezza il castello. Nel 1957 Bernardo aveva aperto la strada, l'inaugurazione dell'edificio che domina Palermo dopo la lunga ristrutturazione, così Giornale di Sicilia diretto da Marco Romano. Ancora andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, violenza urbana, Bari, 26enne picchiata al parco, volevano uccidermi, e il papà dei gemellini di Gravina chiede il porto d'armi, così le scelte del quotidiano diretto da Mimmo Mazza. E ancora in chiusura il Corriere dello Sport con ostacoli per Dibu, Luciano su Suzuki, le campagne acquisti, trasferimenti d'estate. E poi vedete Azzurro Tenebra, il titolo dedicato a Pirlo, dopo il no di Guardiola Maldini sceglie Pirlo, l'ex fantasista della Juve pare sia destinato a diventare il CT della Nazionale, si attendono conferme. Ed è tutto per la rassegna. E adesso seguiamo insieme Tutti i Frutti, la nostra rubrica di arte, cultura e spettacoli. Vediamo.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro di Nanni per la freschezza Moretti. Di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: quello di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
8: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
8: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti.

0: televisione, oltre al cinema, in What Love Builds, ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quei fratelli Gallagher, ci saranno.
1: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
2: Hanno promesso di venire, sì.
3: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four. Hey Jude.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
2: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
3: Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
4: The history of Pompeii.
5: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi far le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
6: Ecco, guarda qua.
1: Però, la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
2: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
4: We could go back.
5: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
7: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
2: Grazie alle più recenti scoperte di

0: Teologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
1: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
2: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
3: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzioni.
4: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
5: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
4: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo.
6: Lots of time, thought.
7: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi, l'articoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico. Una collaborazione eccezionale.
4: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su RaiNews.it.

L'autopsia sul corpo di Fakir, secondo fonti legali, sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o a manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il prezzo del petrolio, in vigore nuovi dazi USA anche per Europa, India.

0: nessuno, dice Pechino. Bruciano Francia e Spagna, già 200.000 gli evacuati nella Gironda e vicino Madrid. I due paesi hanno attivato il meccanismo europeo di protezione civile. La Spagna ha dichiarato l'emergenza nazionale. Aveva solo 18 anni l'operaio morto a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima a Roma aveva 47 anni. Arresti domiciliari per due educatrici di una scuola d'infanzia. Avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa. Le tre in punto, in primo piano l'autopsia sul corpo. L'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se questi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione. Sentiamo Elisa Dossi.
1: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale San Ciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate.
2: Quadro asfittico franco, cioè indubitabile. Polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento. Un quadro d'asfissia posturale. Ovviamente da schiacciamento.
1: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
3: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
1: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
4: Caso molto complesso, vero?
5: Molto complesso.
1: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
0: E sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti di polizia e del personale del 118. Sentiamo Ivane Picocco.
6: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. L'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir è raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Questo video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso, l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per due volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausla di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è tra poliziotti da via Svevo.
0: Non ho ancora deciso con l'Iran, stiamo ancora trattando, così il presidente americano Donald Trump sull'attacco all'Iran minacciato nelle scorse ore mentre continuano i raid statunitensi. È in corso proprio a Washington la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, tra poco

0: lo prete.
1: Sì, adesso stiamo negoziando con gli iraniani, ha detto Trump, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno. Così ha risposto a chi gli chiedeva dell'attacco su vasta scala di cui aveva parlato il presidente nelle scorse ore. E la stampa americana descrive la pazienza con la leadership di Teheran. Azioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene. Appunto, conferma di aver colpito siti militari Houthi, cioè del gruppo yemenita filo iraniano, dopo le minacce alla navigazione commerciale. Linea a voi.
0: Rappresaglia continua dell'Iran contro le installazioni militari americane nei paesi del Golfo per gli attacchi degli Stati Uniti. Esplosioni anche in una base americana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. Andiamo a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
2: L'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti, Pasdaran, esortano e citano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Nel 13° giorno di raid incrociati, ancora missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Secondo il Wall Street Journal, all'inizio di luglio il Bahrain e il Kuwait hanno condotto con propri aerei da combattimento i primi attacchi diretti contro l'Iran. Gli Emirati avrebbero fornito informazioni sugli obiettivi e la copertura difensiva. Numerose esplosioni oggi anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe americane di stanza in Iraq. I Pasdaran dicono di aver ucciso molti soldati e il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'Iran non si lascia intimorire e definisce per risarcire i danni alle navi.
0: Ed è drammatica la situazione anche in Spagna, nella regione di Madrid, dove le persone evacuate sono 40.000 con le fiamme che sono al loro apice, per il momento impossibili da spegnere secondo le autorità. Sentiamo da Parigi.
3: Di ronda sono 12.000, gli turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco, in aiuto alle autorità spagnole dalla Grecia.
0: Torniamo in Italia, due incidenti mortali sul lavoro in poche ore a Roma. Un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto dei rifiuti. Vediamo i servizi di Daniele Guido Gessa e Alessandro Banfo.
4: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. La sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGM
5: non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno tre persone ogni giorno

0: Will Trasporti.
1: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza. Subisce questa grave mancanza.
0: Il cancello chiuso con il lucchetto, un telo bianco a coprire l'entrata del cortile. Via Orazio Raimondo, pochi metri dal centro commerciale alla Romanina. Era un'officina privata dai muri grigi che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, 47 anni. Stava eseguendo un intervento di manutenzione su una piccola macchina spazzatrice quando il mezzo, sollevato su alcuni carrelli elevatori, si è inclinato improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata addosso, schiacciandolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. Lo conoscevo da oltre qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone, serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 le vittime sul lavoro nel Lazio. A Roma, rispetto al 2025, sono in aumento di quasi il 10% gli infortuni mortali.
2: Nell'Anconetano un'inchiesta della Procura ha portato agli arresti domiciliari due educatrici per maltrattamenti in una scuola di infanzia. Il servizio di...
3: Nati, spintonati, colpiti al volto a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo per... in un clima di perdurante intimidazione. Bambini dai 3 ai 6 anni costretti a camminare a piedi nudi o senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni sorveglianza negli spazi aperti della struttura. Per il giudice, troppo grave la condotta perpetrata a lungo dalle due educatrici, del tutto incompatibile con la loro professione. Umiliazioni, percosse e minacce, invece di cura e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
2: Sembra tutto deciso, manca solo l'ufficialità. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui. Sentiamo Gianluca Semprini.
4: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettato verso un simbolo dell'Italia del 2006. La Juventus, dei 9 scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in guido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in National League.
2: È il momento della nostra rassegna stampa. Andiamo a scoprire le prime pagine dei quotidiani in edicola.

0: causa delle tensioni in Medio Oriente, vertice tra Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. In taglio centrale c'è anche il calcio, l'Italia di Pirlo, scelto il nuovo CT. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura, quella di Avvenire, fronte Cisgiordania. C'è andersi una nuova guerra per la conquista della terra e in vista del voto. In uno scontro uccisi due escursionisti, il virgolettato esercito israeliano. Due escursionisti israeliani, i soldati sparano, morti quattro palestinesi, Siria accendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. Il reportage da Nairobi di Avvenire, torturati e sfruttati per le truffe online, africani portati in Asia con l'inganno. E poi sull'imputabilità dei minori, il no di magistrati operatori, il DDL del governo è solo l'ultima di una serie di proposte. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura. Quotidiano diversa, Del Mastro rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM, bistecche d'Italia, illegali del ristoratore bucano l'immunità. E poi ancora andiamo a vedere il Foglio. Tutti i colpi della guerra senza fine e riguarda a decidere se passare alla in taglio alto fra girasoli e mine lungo una strada di campagna Mykolaiv, che racconta l'occupazione di Mosca e come cambia l'Ucraina dopo la guerra. Questa una serie di aperture. Domani Troce e poi in taglio basso la guerra si allarga, macchia d'olio, dazi, il Taiko non minaccia l'UE, da questo shock, da questo oil shock. Ci arriviamo però delineando uno scenario. Nelle ultime ore che cosa è successo? Donald Trump viene descritto da Wall Street Journal in modalità vendetta, virgolettata. È molto nervoso il presidente americano, il fatto che l'ultima le rappresaglie iraniane, i paesi arabi. Teheran si dice pronta a colpire Tel Aviv e minaccia di uccidere un soldato americano per ogni cittadino. Ribaltato, diciamo, la partire proprio dai prezzi del carburante, da questo allarme gas e carburanti.
1: Si tratta di uno shock molto duraturo, e quando che il regime iraniano avrebbe potuto resistere e avrebbe potuto usare un'arma impropria, che è quella del blocco dello stretto di Hormuz, e più di recente quella degli Houthi. Quindi una sorta di tempesta perfetta che riduce fortemente l'afflusso di petrolio e di gas dall'Arabia e dalla penisola, dalla zona del mondo che produce di più, verso l'Europa, verso il resto del mondo. Quindi questo sì, c'è stata una netta attenuazione dei prezzi, che erano tornati quasi alla fase preguerra, ma non è durata purtroppo, e quindi adesso i prezzi sfiorano di nuovo i $90-100 al barile. Ciò significa...
0: Sì, prego, la faccio finire. Prego.
1: Ciò significa che fino a che non si trova un'intesa che possa rappresentare una tregua stabile, purtroppo

0: siamo molto a rischio.
1: Hormuz bisognerà pagare una tassa, non si è ben capito a chi, se agli americani o agli iraniani.
0: Per l'export verso un paese è come pagare una gabella e l'utilizzazione di dazi, di gabelle. Quindi, in un certo senso,
1: Però prima non c'era Hormuz, eh? Prima non era, non si pagava per passare.
0: no, non si era mai
1: Prima
0: pagato
1: della
0: lì,
1: guerra
0: però
1: di Trump, insomma, per la guerra
0: esatto.
1: americano-israeliana.
0: In un certo senso potrebbe venire da dire chi la fa l'aspetti, nel senso che se tu introduci dei vincoli al commercio, poi qualcun altro si farà venire in mente di usare delle armi improprie e di fare una sorta di
1: Di idea, come
0: rivalsa.
1: dire, di fare lo stesso. Professore, dunque, da qualche ora sono in vigore nuovi dazi anche in Europa. Che cosa è successo? Come ci è arrivato il presidente americano? I precedenti erano stati bocciati dalla Corte Suprema americana perché li aveva fatti passare come diciamo, uno strumento per emergenziale, insomma, e quindi strategia questa volta per mantenere in piedi queste barriere doganali, aggirare i paletti, ha fatto ricorso ad un'altra, ad un fondamentalmente che cosa dice? Nella produzione delle merci esportate negli Stati Uniti.
0: Questi nuovi dazi nella dimensione stiamo vicino a quel 10-15% che erano i vecchi dazi di negoziazione che c'era stata fino a luglio del 2025. Quindi alcuni osservatori a livello di Commissione europea si sono dichiarati tutto sommato non sconcertati da questi nuovi dazi. Tuttavia la motivazione è un po' grottesca perché pensare che lo sfruttamento sia una prerogativa dell'Europa. Tutti gli stati europei c'è una protezione del lavoro a livelli molto superiori rispetto a quella di altre parti del mondo. Pensiamo a quanta c'è di protezione in termini di disponibilità in termini di ferie. Negli Stati Uniti si fanno 2 settimane di ferie, da noi di solito si fanno 4 settimane di ferie e c'è molta più attenzione quindi sembra una
1: Ma
0: sorta, un
1: quando
0: tentativo improprio.
1: sono fondamentalmente simili saranno a quelli che già c'erano, però abbiamo capito bene, non dovrebbero alzarsi al netto come dire, delle boutade di Trump che sta arrivando ma resteranno sostanzialmente questi, oppure no, oppure dipende, insomma, dall'umore del presidente americano.
0: La mia impressione è che siamo entrati, ma il risultato è quello di un accrescere dell'incertezza, negative dal punto di vista economico e sociale.
1: Qui c'è il sacro decimonono vertice sul caro benzina che apre. Grazie, grazie professor Giovanni Ferri per averci aiutato a capire.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Allora, intanto do il benvenuto, ti ho intravisto poco fa, che in taglio basso c'è uno dei tanti incendi, questi stavolta in Italia, a 12 è un tirafuoco che ha spezzato però la Liguria. Poi magari ne parliamo di incendi perché in Spagna.

0: in Francia è un'emergenza enorme in questo momento. Però diamo uno sguardo a qualche altro titolo. Qui c'è Milano Finanza, la mia Unicredit, esclusivo, l'istituto fa conti record e si prepara a diventare un colosso da 45 miliardi di ricavi e 21 miliardi di utili, e su Generali sta alla finestra. Orcel rivela le prossime mosse. Ancora andiamo a vedere un altro quotidiano economico, Italia Oggi, cripto a rischio riciclaggio, rapporto del Gafi sulla crescita dell'uso dei gruppi ransomware frodatori e per il finanziamento di armi di distruzione di massa, taglio alto, essere in cello. La Premier Meloni preoccupata da Vannacci e in vista delle elezioni accentua sempre più la linea securitaria. La cronaca degli ultimi giorni ha visto una serie di provvedimenti e di questioni, anche di sentenze o di avvenimenti di cronaca che hanno portato il dibattito sulla sicurezza e anche sulla giustizia davvero in primissimo piano. Che idea ti sei fatta?
1: Mi sono fatta l'idea che la giustizia è diventata e diventerà da qui alle elezioni il tema in assoluto più caldo in Italia. Pensi, la Roggero, cioè il gioielliere, le due proposte, da una parte di modificare, dall'altra quella qui discussione su da una parte Piantedosi che dice, dall'altra parte la discussione sullo scudo alle forze dell'ordine. La terza cosa sono la punibilità dei minori, con tutta la discussione che ne è scaturita. E quarto episodio, l'affare del Mastro con Carroccia, che invece l'avvocato di Carroccia che dice non c'è problema alle intercettazioni. Il governo ha fatto 5 decreti sicurezza, ma in realtà tutta questa proliferazione di decreti sicurezza, invece che dimostrare che tutte le volte ne dimostri l'inadeguatezza delle decisioni prese. Quindi io penso che il governo, e dall'altra parte una continua, ogni volta che c'è un fatto di cronaca, il pensare, non penso che questa sia una buona soluzione. Questo è un modo di rincorrere le emozioni degli elettori, mentre invece forse noi dovremmo spiegare. Non dico fare come fa Trump, che dice sempre che l'America è il posto più meraviglioso, che non sono così drammatici come invece sia il governo, e però purtroppo anche i mezzi di comunicazione continuano a comunicare agli elettori e ai loro lettori. Allora forse questa rincorsa sulla sicurezza porterà a un inasprimento delle pene senza la soluzione dei problemi, perché per esempio per quanto riguarda i minori il problema è che esiste un disagio giovanile molto forte, e questo disagio va soprattutto prevenuto e gestito più che represso quando oramai i fatti sono già avvenuti.
0: Questo proprio su questo ci sono una serie di commenti. Questo era il dubbio, la guerra per legge ai ragazzini peggiora il codice Rocco. C'era anche Save the Children che in proposito ha fatto sapere, si è espresso su questo DDL minori, vedremo poi appunto se verrà convertito. Ha detto l'associazione che ogni giorno

0: che Save the Children, sapete, è l'associazione che si occupa dell'infanzia e della protezione dell'infanzia in difficoltà. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo un modello la giustizia degli adulti, trasmettere.
1: L'americano Donald Trump alla cena dei corrispondenti, sentiamo le sue parole.
2: È un piacere essere qui alla Casa Bianca, perché vedo molte persone che apprezzo molto. Alcuni di loro invece non mi piacciono, ma sicuramente rispetto tutti voi. Ed è un onore, come avevo già detto 3 mesi fa, lo spettacolo deve continuare. Eravamo sul retro e volevamo che tutto andasse avanti, continuasse, anche se erano le 2 o le 3 del mattino, ma alla fine abbiamo deciso di rimandare. E alla fine c'è stata un'ottima conferenza stampa alla Casa Bianca, nella sala dove di solito facciamo le conferenze stampa. Vi siete comportati tutti molto bene, è stata una serata molto movimentata e credo che abbiamo imparato anche molto da quegli eventi, Arezza, i pericoli a cui siamo esposti tutti costantemente. Ma proprio come la mia presidenza, questa seconda presidenza, questa cena, visto che è la seconda volta, sarà migliore e può ancora migliorare. Sto scherzando. Fin dall'inizio, quando c'è stato l'attacco durante la cena ad aprile, avevamo già l'idea di riprogrammare questo evento il prima possibile. Avevamo detto di farlo molto velocemente e poi è successo diversamente e abbiamo pensato quali fossero i pericoli per noi, per la nostra democrazia. E quindi dovete sopportarmi perché devo ricordare alcune persone, Pete Hegseth, Stephen Miller, molto coraggio da parte loro. Se forse è stata una stupidaggine, una bravata, ma comunque sono stati molto coraggiosi, ma non posso criticare nessuno perché molto forte, si sentivano colpatevi. E continuavano a dire state giù, e non tutti hanno capito che cosa veniva detto in quel momento. È stata una serata davvero eccezionale. Ma stasera siamo di nuovo qui tutti insieme e rispondiamo a quello attacco con una determinazione molto salda per mostrare e dimostrare che in America non ci inchiniamo e non ci pieghiamo alla violenza politica. In questo paese crediamo nella libertà di parola e questa libertà si deve esprimere appunto con le parole, non con i proiettili o con persone armi per affermare la loro opinione. Ci sono tantissime persone pericolose e non possiamo lasciare che vadano in giro indisturbate. Voglio ringraziare tutti quelli, uomini e donne, che ogni giorno rischiano la vita per proteggere me e la mia famiglia, così come hanno fatto con tutti gli altri presidenti che mi hanno preceduto e tante altre persone. Quindi voglio ringraziare tutti i membri del Secret Service. Negli ultimi mesi hanno risposto con professionalità, coraggio a delle grandi minacce. Non c'è esempio migliore di Victor Gonzalez, un membro del Secret Service che ha fatto cose straordinarie. È successo tutto velocemente. E è stato molto rapido a capire quello che stava succedendo intorno a lui, Victor. E l'agente Gonzalez è riuscito a fermare l'attacco e lo ha fatto senza esitazioni. E per questo si è beccato un proiettile. Victor non voleva neanche andare in ospedale per farsi controllare, ma abbiamo insistito. Lui non voleva lasciare il

suo posto di lavoro in quel momento, e stiamo parlando di Victor Gonzalez, un agente della polizia municipale. E qui stasera con noi, ed è per questo che vogliamo rendergli omaggio e ringraziarlo, e lo facciamo davvero dal profondo del cuore. Great job.

Sono persone eccezionali quelle come lui. Quindi stasera ricominciamo da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Allora qui se non ci divertiamo, non... mi sono chiesto che cosa devo fare. Devo fare un po' di... avevo un discorso preparato e uno che vi avrebbe fatto davvero morire dal ridere. Poi è cambiato qualcosa, appunto c'è stato l'attacco e ho deciso di cambiare anche il discorso. Magari preparato. Tuttavia, questa è una serata difficile perché non so benissimo come approcciarmi, però è anche una bella serata. Tutti si sono messi in gingheri e so che non è facile abbinare un vestito al giubbotto antiproiettile e alcuni hanno deciso di non mettere il giubbotto antiproiettile perché preferirebbero morire piuttosto che avere l'aspetto di una persona che pesa 10 kg di più. E loro, e ho sentito un sacco di persone dire, ma sei matto, non me lo metto questo. Pesa 10 kg e mezzo, e molti hanno detto, no, io non li voglio questi 10 kg e mezzo in più. Siamo diventati amiconi di questi giornalisti, anche con la presidente dell'associazione dei giornalisti, dei corrispondenti alla Casa Bianca. Stasera appunto ha passato il testimone, ma il nostro rapporto è molto migliorato nel corso degli anni e ci sono molte persone che raccontano delle tragedie e delle storie molto tristi, e per questo i giornalisti vanno ringraziati. E lavoriamo duramente, abbiamo lavorato duramente per riprogrammare questa cena e ho incontrato le famiglie, di tutti quelli che si erano occupati della sicurezza dell'altra cena e che si occupano della sicurezza di questa sera. So che sono tutti un po' preoccupati e voglio anche dare il benvenuto a Jackie, nuova presidente dell'associazione dei giornalisti corrispondenti alla Casa Bianca, una donna bellissima che però può essere davvero tagliente a volte. Si è appena sposata con un membro del congresso e mi piacerebbe che il suo marito ci desse qualche voto in più ogni tanto, e sceglie invece a volte di dare un voto indipendente, ma comunque una persona estremamente professionale che ama il suo paese, il nostro paese. E quando parliamo di quello che succede alla che Gia sta appena lasciando e che Jackie sta per assumere, è un posto di lavoro davvero complicato. Quindi Jackie, ti faccio le mie congratulazioni, i miei auguri. E dovremmo fare le congratulazioni anche a Caroline Leavitt, che ha appena avuto il suo secondo bambino e che è qui insieme a suo marito. Caroline è la portavoce della Casa Bianca, capo dell'ufficio stampa della Casa Bianca, e fa un lavoro eccezionale. Lei è un'altra che può avere la lingua molto tagliente. A volte non ha scelta se non essere così sagace e tagliente. Caroline è una di quelle che lavora di più all'interno della Casa Bianca e la vedete sempre perché è quella che ha a che fare con voi più spesso, e potete essere persone un po' complicate. A volte alcuni si offendono, ma penso che spesso io non vi piaccio. Anzi, ho letto un sondaggio dove si dice che ho il 93% di pubblicità negativa. Allora a volte mi chiedo come ho fatto a vincere le elezioni, quindi non credo che quel numero 93% sia reale. In questo

0: questo posto ci sono anche la maggior parte delle persone affette da sindrome da ossessione da Trump. Alcuni di voi sono fortunati che durante la nostra ultima cena ci siamo dovuti interrompere, perché avevo delle cose che potevano sbugiardarvi e esporvi al pubblico, poi però mi sono detto che non era il caso e non ho voluto più farlo. Quindi sicuramente ho salvato diverse carriere quella sera e ora abbiamo un disaccordo totale. Ma a volte invece di usare la parola disaccordo totale si mette l'accento su un'altra parola, un'enfasi diversa. E adesso abbiamo anche alla Casa Bianca una sala da ballo che sarà più sicura, molto più protetta, perché abbiamo dei vetri antiproiettile e non c'è niente che possa penetrarli. Anche un Kalashnikov non potrebbe con i propri proiettili forare questi vetri della nuova sala da ballo della Casa Bianca. Allora qualcuno mi ha detto, se faccio un discorso e sento qualche rumore, rumori contro la finestra, contro i vetri, degli infissi, che cosa faccio? E loro mi hanno detto, beh, deve scappare comunque, ma è sicuramente più sicuro. Quindi è uno dei progetti migliori che abbiamo realizzato, abbiamo rifatto anche il tetto che protegge la sala da ballo. E quello che c'era sotto era un segreto militare, ma chiaramente quando si fanno delle ristrutturazioni bisogna rivelare tutto, bisogna essere trasparenti. E quello che è venuto fuori è che sotto quella sala da ballo c'erano stanze una nell'altra, ma abbiamo deciso di andare avanti e di creare questa sala da ballo. Erano 150 anni che aspettava di essere realizzato questo progetto. E i generali mi hanno detto, guardi che c'è tutta una struttura militare lì sotto, segreta, molto importante, ma è anche molto fragile, quindi abbiamo deciso di rispettare gli standard edili più moderni affinché potessimo costruire qualcosa di più duraturo, più solido. E allora qualcuno aveva detto, manteniamolo un segreto, e poi abbiamo detto, beh, se lo diciamo alla stampa sicuramente rimane un segreto. E poi qualcuno ha pensato di citarci in giudizio per il fatto che abbiamo rivelato dei dati sensibili. È molto poco patriottico quando si fanno azioni legali di questo tipo, ma comunque stiamo andando avanti con i lavori, stiamo rispettando i fondi che erano stati stanziati, il calendario. E ho appena visitato altri paesi, tra cui la Cina, dove ho visto questa sala che loro chiamano la Sala Verde, che era davvero eccezionale, ma la nostra la supera di gran lungo, sarà fantastica, anche in termini di sicurezza, e la lascerò ai presidenti futuri. Io la userò in fondo per soli 6 mesi. Alcuni dicono questi palazzi vengono costruiti per Trump, e lui che se li vuole godere, invece no, non è così. È un'eredità che lascerò al paese. Avremmo potuto anche accelerare i lavori e guadagnare tempo, addirittura un paio d'anni, ma vogliamo fare tutto secondo le regole, quindi rispetteremo i tempi.
1: Io ho detto, non c'è ragione per cui la prossima volta questa cena non possa essere fatta all'interno di quella sala che sarà estremamente sicura. Quindi, dopo essere stato vittima di un attacco, un altro tentato attacco qui, non vedo l'ora che alcuni di voi possano lasciare andare questa ossessione che avete per me e mi continuate a lasciar costruire questa sala da ballo che vi terrà al sicuro tutti, noi e anche voi. Quindi, nonostante tutto quello che è successo durante la prima cena, tutti i pericoli che ci sono stati, ho pensato comunque che l'avremmo potuta organizzare all'interno della città, non in un posto isolato. E quindi abbiamo scelto un luogo più piccolo, più raccolto. Vedete i lampadari, vedete il soffitto, vedete gli intonaci, vedete gli stucchi.

Sono io che ho venduto questo palazzo, sono io che l'ho costruito questo palazzo. E adesso sto guardando alle ristrutturazioni, i ritocchi che hanno fatto e a volte non sono contentissimo. Non vi dirò da dove vengono tutti i materiali. I cristalli di questi lampadari, ad esempio, vengono dalla Repubblica Ceca. Mi piacerebbe di dirvi che sono stati fatti in America, ma vengono dall'estero. E comunque il complesso è un risultato molto positivo. Sono molto orgoglioso di questo edificio. Vi ricordate la lobby? 82.000 piedi quadrati, una sale che erano sempre affollate, principalmente dai repubblicani, ma ogni sera c'era qualche evento e persone a riempire quelle sale. E quando lascerò tutto questo, avrò sicuramente tutto un bagaglio di esperienze. Che addirittura il proprietario di TBS News farà un servizio speciale. E il prossimo anno lo chiameranno la cena dei corrispondenti di un cambio di nome che mi sembra davvero attraente, proprio come attraente il nostro paese. E l'unico modo per riavermi a questa serata, e spero che vi godiate anche il filetto di carne che vi è stato servito. E Bobby Kennedy è anche lui qui. Ed è stato lui a investire personalmente la mucca con la sua macchina. Ed è stato lui quindi a fornire la carne che vi è stata servita stasera. E Bobby ha anche un antipasto dove fosse servita carne di procione, che pare essere l'animale che viene più investito sulle strade. Bob Kennedy è molto divertente, anche se non tutti spesso capiscono. È un patriota, è una persona che ama il suo paese e vuole che le persone si divertano, si sentano a loro agio. Non è vero, Bobby? È questo il tuo obiettivo, far divertire le persone. Stai facendo un lavoro eccezionale. Possiamo scherzare quanto volete, ma lui è davvero un professionista nel suo lavoro. È successo molto da quando siamo stati qui l'ultima volta tutti insieme. Abbiamo ospitato, quando ho annunciato che avremmo costruito un ring per la box proprio fuori dalla Casa Bianca, molte persone mi hanno criticato. Invece è stato un evento sportivo eccezionale. E che cosa è successo? Avrebbe dovuto piovere? Ma la settimana prima il tempo è stato eccezionale, c'è stato il sole. Poi siamo arrivati al mercoledì dell'evento e mi hanno detto se tutto questo succedesse di domenica, allora potremmo andare in onda al posto di 60 Minutes, cosa che mi sarebbe piaciuto. Ma poi appunto mi hanno detto che avrebbe piovuto e che sarebbe stato un temporale molto violento e quindi che non si poteva fare di domenica sera perché non potevamo rovinare il ring che avevamo appena costruito. E abbiamo avuto i migliori lottatori del mondo, i migliori boxer. Quello che è successo però è che siamo stati lì ad aspettare, adesso arriva la pioggia, adesso arriva la pioggia e si erano fatte le 8 e non aveva ancora piovuto. Allora ci siamo detti magari lo posticipiamo di un'ora o magari lo facciamo domani, e poi abbiamo detto ma no, facciamolo adesso, e non ha mai piovuto alla fine, è stato perfetto. La settimana prima c'erano 38-39 gradi, invece la temperatura era scesa, c'era comunque il sole e la pioggia è arrivata. Questa nuvola nera è arrivata sopra la Casa Bianca, ma non ha scaricato il suo carico d'acqua. E quindi ci ha superato, e mentre le zone circostanti sono state inondate dalla pioggia, noi siamo stati risparmiati. Ed è stato un evento davvero eccezionale. Molti di quelli che c'erano hanno detto una delle serate più incredibili della loro vita.

0: Alcuni dicevano, c'era questa battuta che girava, se volete vedere qualcuno perdere i sensi sul prato della Casa Bianca, basta fare una domanda a Joe Biden. Invece adesso ho dato un nuovo senso a questa battuta. E poi ogni venerdì, ogni sabato ci saranno combattimenti proprio qui davanti alla Casa Bianca. Una delle cose che ho imparato sulla stampa è che non bisogna essere sarcastici. Io sono una persona molto sarcastica e molte persone lo sanno che sono sarcastico, ma molti invece riportano cose esattamente come le dico e quindi il sarcasmo si perde. E a metà agosto avremo tutta una serie di nuovi combattimenti. Qui a Washington si riuniranno i migliori lottatori, i migliori pugili di tutto il mondo. Ci saranno oltre 50.000 persone che popoleranno Pennsylvania Avenue fino al Campidoglio del Congresso. La Germania, il Giappone, tutti questi paesi spendono miliardi e miliardi di dollari cercando di vincere la Indy 500 e Roger Lill l'ha vinta 20 volte. E è eccezionale, infatti intendo dargli la medaglia alla libertà da parte del presidente e ha perso l'ultima di pochissimi centimetri. Quindi ci saranno eventi incredibili per un paese incredibile. Il 4 luglio eravamo sul Mall a Washington appunto e anche lì le previsioni meteo non erano molto ottimistiche e nonostante tutto sono arrivate migliaia e migliaia di persone, ma comunque l'evento sarebbe stato cancellato perché aveva cominciato a piovigginare. Mi hanno detto dobbiamo cancellare, dobbiamo posticipare almeno. Ho avuto anche una telefonata da Brett Baer che mi ha detto non sta piovendo. E sono proprio qui, dicevo io, al mall, mi stanno facendo tornare alla Casa Bianca. Poi qualcun altro mi ha chiamato e mi ha detto la stessa cosa. Non stava piovendo tanto, ma c'era una tempesta di fulmini, quello sì, e non c'è bisogno che ci siano tantissimi fulmini, perché ne basta uno per danneggiare qualcosa. E quindi centinaia di migliaia di persone sono dovute andare via e io mi sono detto aspettiamo un altro po', facciamo qualche telefonata, vediamo. E mi hanno detto, possiamo farlo tra un paio di settimane. Ho detto, ma tra un paio di settimane non sarà il 4 luglio, ed è il 250esimo anniversario della nostra indipendenza, della nostra Costituzione. Che faccio? Parlo tra due settimane quando non sarà il 4 luglio. Allora ho detto, non importa, aspettiamo che sia l'una, le due, le tre di notte, fate ritornare tutti. E moltissime persone si erano già messe in macchina, stavano facendo ritorno a casa, alcuni in Texas, ed erano molto tristi che non avevano sentito il discorso, visto le celebrazioni per il 4 luglio, i festeggiamenti. E quindi anche in quell'occasione ho detto lo spettacolo deve continuare, dobbiamo andare avanti. E l'ho scritto sul mio social, Truth, ho scritto The show must go on, lo spettacolo deve continuare. E 150.000 persone sono ritornate. Peter, sei stato tu che le hai fatte ritornare, forse più di 150.000, no? Comunque è stato eccezionale, è stata una parata, un festeggiamento eccezionale. Ed ha funzionato meglio di quanto avrebbe funzionato se lo avessimo fatto alle 7 o alle 8 di sera quando era previsto. Quindi il discorso è cominciato intorno alle 11, alle 23 e è stata poi alla fine un'ottima serata, è stata una serata di festeggiamenti e quindi non l'abbiamo fatto il giorno seguente, non l'abbiamo fatto due settimane dopo, lo abbiamo fatto il 4 luglio che è esattamente quando avremmo dovuto festeggiare. Ma posso rivelare questa sera che per i pesi massimi
1: così il presidente americano Donald Trump durante la cena per i corrispondenti alla Casa Bianca, cena che è stata riorganizzata in una data insolita in una location diversa, cioè al Waldorf Astoria, un hotel che è stato di proprietà proprio di Donald Trump dopo l'attentato avvenuto nella tradizionale data della cena dei corrispondenti, vale a dire ad aprile, ricorderete, quando fu interrotta nella sala, irruppe un uomo facendo fuoco. Non successe nulla al presidente Donald Trump, però ovviamente la cena fu interrotta ed è stata riorganizzata oggi. Sono stati premiati diversi corrispondenti, diversi

0: giornalisti che lavorano alla Casa Bianca. È stato premiato l'agente che in quella serata in cui ci fu l'attentato fu colpito dall'attentatore con un colpo di proiettile, aveva però il giubbotto antiproiettile. E poi Trump ha cominciato a parlare, ha citato appunto la sera di aprile in cui la cena venne interrotta, ha detto: abbiamo imparato molto soprattutto sulla sicurezza. Infatti quella di questa sera è una cena di quelle che viene definita blindata. Il World of Astoria si trova a pochi isolati dalla Casa Bianca. Rispondiamo all'attacco con determinazione, non ci pieghiamo alla violenza politica, ha detto Donald Trump, che poi ha iniziato con un atteggiamento per lui stranamente conciliante nei confronti dei giornalisti, che ha detto vanno ringraziati, ma poco dopo questo inizio ha virato e ha attaccato i giornalisti dicendo che alcuni sono fortunati che ci sia stato quell'attacco, perché lui ne avrebbe sbugiardati molti, ma poi ha deciso di cambiare registro e quindi ha tenuto un discorso con toni differenti, sta tenendo un discorso con toni differenti, ha parlato della famosa sala da ballo che sta facendo costruire alla Casa Bianca, si è soffermato a lungo sull'incontro di lotta da lui organizzato in occasione del suo compleanno, ha raccontato che ci saranno tanti altri incontri di lotta di fronte alla Casa Bianca, non ha toccato nessun tema, almeno per adesso, di quelli più sensibili, vale a dire l'Iran, i dazi o la guerra in Ucraina e il suo rapporto con la Russia. Questo quello che ha detto almeno fino adesso il presidente Donald Trump. La cena è ancora in corso, ci sono ovviamente 6 ore di fuso orario rispetto all'Italia e quindi andrà avanti ancora per qualche ora la cena a Washington. Per adesso è tutto, ci ritroviamo tra pochissimo con i nostri titoli. L'autopsia sul corpo di Fakir, secondo fonti legali, sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il prezzo del petrolio, in vigore i nuovi dazi USA anche per Europa, India e Cina, le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Bruciano Francia e Spagna, già 200.000 gli evacuati nella Gironda e vicino Madrid. I due paesi hanno attivato il meccanismo europeo di protezione civile, la Spagna ha dichiarato l'emergenza nazionale. Aveva solo 18 anni l'operaio morto a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima a Roma, aveva 47 anni. Arresti domiciliari per 2 educatrici di una scuola di infanzia, avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio, l'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa. Edizione delle 4, un minuto dopo le 4, noi apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con la cronaca e con i risultati, almeno quelli che sono stati resi pubblici dalle indiscrezioni dell'autopsia sul corpo del 42enne Fakir morto a Bologna durante un intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, appunto, l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se questi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione dei soccorritori o ad altro ancora. Sentiamo Elisa Dossi.
1: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
2: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile. Polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
1: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
3: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
1: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
4: Caso molto complesso, vero?
5: Caso molto complesso.
1: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
0: E sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti di polizia e del personale del 118. Sentiamo su questo Ivan Epicoco.
5: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita, è in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo, steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso è l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per due volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausl di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette di poliziotti da via Svevo.
0: La Premier Meloni vede il Ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina e sulle accise. L'esecutivo intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza, riflessione aperta con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave, come sicurezza e giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato. Altrimenti il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la Premier replica al PD critico sul disegno di legge che rende imputabili i minori. È una norma di buonsenso, precisa la leader dell'esecutivo.
0: E le cosiddette norme anti-Maranza animano il dibattito politico. La maggioranza è compatta a sostegno dell'esecutivo, mentre per le opposizioni si tratta solo di propaganda. Sentiamo Pablo Rocas.
7: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
8: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
7: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
9: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile. Niente, una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo.

0: psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elly Schlein. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
2: Non è ancora deciso, con l'Iran stiamo ancora trattando, così il presidente americano Trump sull'attacco minacciato nelle scorse ore, mentre continuano i raid statunitensi. Martedì a Washington ci saranno Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky, mentre sempre a Washington è in corso la cena dei corrispondenti. Intanto l'Iran risponde ai raid americani colpendo le installazioni militari USA nei paesi del Golfo per gli attacchi appunto degli Stati Uniti. Esplosioni anche in una base americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: L'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti. Pasdaran esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Nel 13° giorno di raid incrociati, ancora missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Secondo il Wall Street Journal, all'inizio di luglio il Bahrain e il Kuwait hanno condotto con propri aerei da combattimento i primi attacchi diretti contro l'Iran. Gli Emirati avrebbero fornito informazioni sugli obiettivi e la copertura difensiva. Numerose esplosioni oggi anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe americane di stanza in Iraq. I Pasdaran dicono di aver ucciso molti soldati e il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'Iran non si lascia intimorire e definisce un precedente esplosivo la minaccia di Trump, del presidente Trump, di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi commerciali colpite nel Golfo Persico.
2: Da guerriglieri di montagna ad attori chiave dello scacchiere medio orientale, gli Houthi hanno aperto un nuovo pericoloso fronte al foliere nel Mar Rosso. Sentiamo Katia Cerrato.
4: E il loro alleato, l'Iran. Con gli attacchi alle petroliere ripresi in questi giorni proprio su ordine di Teheran e il blocco di fatto dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategico pericoloso fronte. Lungo appena 29 chilometri tra Yemen e Djibouti e snodo vitale tra Asia, 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Ed è la via con cui l'Arabia Saudita tenta di aggirare lo stretto di Hormuz grazie a un lungo oleodotto interno. In alternativa bisognerebbe circumnavigare l'Africa via Capo di Buona Speranza con 2 settimane di navigazione in più e costi altissimi, e gli Houthi ne sono ben consapevoli. Opzione estrema e leva strategica dell'Iran, gli Houthi, spiegano gli analisti, pur non essendo una potenza navale, dispongono di droni e missili in grado di colpire anche Israele a oltre 1600 km di distanza e di paralizzare il traffico marittimo con effetti immediati. Il prezzo del petrolio è infatti già schizzato a oltre $100 al barile. A spingerli all'escalation i recenti bombardamenti sauditi sull'aeroporto di Sana'a, un attacco che ha di fatto infranto la tregua del 2022 con Riyadh, leader della coalizione contro il gruppo sciita che nel 2014, durante la guerra civile, aveva conquistato la capitale e un'ampia porzione del nord-ovest dello Yemen. Washington e Riyadh, però, secondo gli analisti, non cercano un nuovo conflitto diretto con gli Houthi, malgrado le recenti minacce di Donald Trump di gravi punizioni militari dopo gli attacchi alle petroliere saudite. E gli esperti avvertono, la sola risposta militare difficilmente sarà risolutiva. Gli Houthi hanno infatti già dimostrato di resistere a lunghe campagne di bombardamenti, senza minimamente arretrare dalla loro ideologia.
2: Emergenza incendi, sono oltre 140.000 le persone evacuate in Francia, dove nella notte gli automobilisti sono stati invitati a evitare di viaggiare verso o attraverso il dipartimento della Gironda, quello più colpito dagli incendi appunto. Ed è drammatica la situazione anche in Spagna, nella regione di Madrid 40.000 le persone evacuate, le fiamme sono al loro apice e per il momento è impossibile spegnerle secondo le autorità. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
5: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap.

0: Ferré, lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione, spiega questo villeggiante. Circa 1000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. 2 dei 3 incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato 2 Canadair, altri 2 sono arrivati dalla Grecia.
1: In Ucraina allerta aerea a Kiev e in altre regioni per la minaccia di un attacco russo, Ucraina quindi ancora sotto il fuoco di Mosca. Sono almeno 10 le vittime e un centinaio di feriti, questo è il bilancio del raid missilistico russo contro un campo di addestramento proprio nella regione di Kiev, mentre prosegue la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov. Nella capitale ucraina c'è la nostra inviata Emma Farnè.
2: Di Stoyanka non resta in piedi quasi nulla. Venerdì pomeriggio, in una grande sala a neanche 30 chilometri da Kiev, si riuniscono le aziende della difesa privata. Era in programma una dimostrazione promozionale delle imprese della difesa. 2 missili balistici russi, 3 Onyx, colpiscono e radono al suolo tutto quanto. Almeno 10 morti, decine i feriti, alcuni in condizioni gravi. Sulla strada i corpi di chi non ce l'ha fatta, sbalzati via per metri. Non è l'unico attacco. A Sloviansk invece almeno 5 le vittime su edifici civili. Ancora una volta colpita una delle ultime città del Donetsk sotto controllo ucraino per 2 giorni di fila. Intanto il presidente Zelensky, a pochi giorni dalla visita a Washington del 28 luglio, in cui vedrà Trump, fa sapere nelle prossime 48 ore c'è il rischio di nuovi attacchi. Mentre in serata a Kiev la manifestazione di centinaia di giovani e veterani che rivogliono Fedorov al dicastero della difesa.

0: continuano a vivere accampate in strada. Secondo le autorità governative, le vittime sono più di 5.500, nonostante le stime relative ai dispersi parlino di 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il servizio di Marina Lalovic.
1: Sono i nuovi cimiteri a riempire i campi come questo, i cimiteri che continuano ad allargarsi. E nonostante sia passato ormai un mese dal devastante doppio terremoto, con oltre 5.000 morti ufficiali e oltre 50.000 dispersi, in Venezuela si continua a scavare. C'è chi fra le lacrime ritrova i corpi dei propri cari, come questo uomo. Altri non riescono ancora a piangere, come Victor Calderon, pescatore che ha perso 26 parenti. Non ho ancora pianto per loro, non lo farò finché non avrò ritrovato l'ultimo disperso. Laura abbraccia il marito fra i detriti del palazzo dove vivevano i loro parenti. Cos'altro possiamo dire che queste macerie non ci stiano già dicendo? Intere vite spazzate via in appena 39 secondi. A un mese dalla tragedia si assiste ora soprattutto chi ancora vive accampato in strada.
2: Siamo in una fase successiva a quella di ricerca, l'attenzione della comunità internazionale attraverso le Nazioni Unite, in collaborazione col governo, ora è ovviamente appoggiare le necessità della popolazione colpita. Abbiamo al momento praticamente 26.000 persone che vivono in campi tendati e svariate migliaia di persone in alloggi temporanei. Ovviamente la priorità a questo punto è assicurare i servizi essenziali per queste persone, allo stesso tempo di trovare soluzioni a largo termine.
1: E mentre la ricerca continua, restano solo le macerie.
0: Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice, mentre in Sardegna un 18enne è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento rifiuti. Vediamo i servizi di Daniele Guido Gessa e Alessandro Banfo.
3: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia. Il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGL Sardegna.
4: Non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
3: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale Will Trasporti.
5: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
6: Il cancello chiuso con il lucchetto, un telo bianco a coprire l'entrata del cortile. Via Orazio Raimondo, pochi metri dal centro commerciale della Romanina. Era un'officina privata dai muri grigi che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, 47 anni. Stava eseguendo un intervento di manutenzione su una piccola macchina spazzatrice quando il mezzo, sollevato su alcuni carrelli elevatori, si è inclinato improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata addosso, schiacciandolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. Lo conoscevo da oltre 20 anni, siamo senza parole, è successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone, serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 le vittime sul lavoro nel Lazio. A Roma, rispetto al 2025, sono in aumento di quasi il 10% gli infortuni mortali.
0: È indagato anche per estorsione ai danni dei lavoratori e l'ex manager turco già accusato di caporalato aggravato dalle minacce nell'inchiesta sulla manodopera indiana nel cantiere del nuovo consolato statunitense di Milano. Sentiamo Elisabetta Santon.
7: A Milano si lavora tutto il giorno, anche 10 ore al giorno, da lunedì a sabato. La vicenda dello sfruttamento dei lavoratori ingaggiati per la costruzione del nuovo consolato americano. Fino a 12 ore di lavoro al giorno, dal lunedì al sabato, niente ferie, eppure la malattia negata. Era finita sui media internazionali e questa è Associated Press. Ora, dalle carte del Tribunale del Riesame, che ne rigetta la richiesta di scarcerazione, si apprende che Ulas Demir, il manager turco che per la procura governava un sistema di paraschiavismo, è sotto indagine anche per estorsione ed immigrazione clandestina. Fino all'equivalente di 5.000 euro erano stati richiesti per ottenere il lavoro. E puoi solo correre, ti intimidiscono pure. I muratori, centinaia di indiani ma anche africani, pagati 2 euro l'ora, riferiscono di aver lavorato sotto la minaccia costante di perdere il lavoro e di essere rimpatriati. Anche ad inchiesta aperta, se avessero parlato con gli inquirenti. C'è chi sotto queste pressioni è stato 3 anni per costruire la nuova sede di Milano del Consolato, trattata dai caporali come un'area extraterritoriale, dove non valgono le leggi italiane. Sono sempre gli operai a raccontare. Guarda che lavori in cantiere, in altezza, potrebbe capitarti qualcosa.
8: Because you are poor.
7: E questo perché sei povero, non hai niente e non c'è niente che puoi fare.
0: Indaga anche l'azienda sanitaria di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul caso del decesso del bimbo di 18 mesi avvenuto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti ad un batterio. Sotto sequestro l'asilo nido, intanto è stata annunciata la proclamazione del lutto cittadino per la giornata in cui si svolgeranno i funerali. Il servizio di Ilaria Raffaele.
9: Tornano a casa dopo essere stati in questura a Vibo i genitori del piccolo Alessio Pio. Lì hanno presentato una denuncia per la morte del loro unico figlio di appena un anno e mezzo. Non dicono una parola, chiusi nel loro dolore, ma è tutta la comunità di Zungri a essere sotto shock.
10: Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
11: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
9: Alessio Pio si sente male in questo asilo di Tropea, vomito e febbre alta durano una settimana, racconta uno zio.
12: E in ospedale l'hanno tenuto 4-5 giorni facendo cicli di antibiotici ad ampio spettro perché probabilmente non avevano ancora il quadro clinico, non hanno avuto il tempo di laboratorio, perché a questo punto ci dicono che ci volevano 48 ore per avere un'emocultura.
9: Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Vibo a chiarire le cause della morte del piccolo. Un dolore indescrivibile, dice il sindaco Serafino Fiammingo, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino.
13: Una tragedia che Zungri da un sacco di anni non si è verificata una tragedia del genere. Non provo nemmeno a mettermi nei loro panni, perché pure io ho dei bambini, quindi c'è una cosa, mi fa venire pure il magone, sono dolori secondo me indescrivibili.
9: Intanto anche l'ASP di Vibo Valentia ha avviato un'indagine. Sono 38 i bambini che hanno frequentato la Family Baby School nell'ultimo mese tenuti sotto osservazione, mentre sta meglio il bimbo ricoverato a Catanzaro.
0: E nell'Anconetano un'inchiesta della procura ha portato agli arresti domiciliari due educatrici per maltrattamenti in una scuola di infanzia. Sentiamo Daniela Scotto.
14: Bambini strattonati, spintonati, colpiti al volto da schiaffi e pizzichi in una scuola dell'infanzia dell'Anconetano. Chiesti gli arresti domiciliari dal GIP di Ancona per due educatrici a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo in radiomobile di Osimo. Il quadro emerso, secondo la procura, sarebbe quello di sistematiche vessazioni, violenze fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Bambini dai 3 ai 6 o senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni sorveglianza negli spazi aperti della struttura. Per il giudice, troppo grave la condotta perpetrata a lungo dalle due educatrici, del tutto incompatibile con la loro professione. Umiliazioni, percosse e minacce invece di cura e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
0: È un sogno che diventa realtà.

0: Ah, questo è il primo commento dell'etuale Roberto Bolle alla notizia del prestigioso riconoscimento americano. Entra infatti nella leggendaria Hollywood Walk.
1: Allora, ho saputo di questa notizia questa mattina, è stata veramente inaspettata, sono stato felicissimo e neanche credevo che fosse vero, perché non ne sapevo nulla. E devo dire, è uno di quei momenti in cui la realtà supera i sogni. Non avrei mai neanche immaginato, non avrei neanche potuto sognare di avere un giorno una stella sulla Walk of Fame, quindi per me è un grande onore, un grande riconoscimento, sono veramente orgoglioso di questo traguardo e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso.
0: Artista da record, Charlie XCX esce con un nuovo album, il secondo dopo Brat, che ha ispirato un imponente fenomeno globale, come ci racconta da Londra la corrispondente Natalia Augias.
2: L'ultimo album Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America, dove il verde fluo e il messaggio, un inno alla libertà di essere se stessi, ha ridefinito la comunicazione e persino quella politica. L'attesa per il nuovo album, il settimo, finisce oggi, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli SS26 e Rock Music. A inizio anno, la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime Tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. A lungo, primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito.
0: Gigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto sì, le nozze al Loco Rotondo in Puglia tra VIP e grandi nomi del mondo del calcio. Sentiamo Donatella Copertino.
3: Ecco Gianluigi Donnarumma, elegantissimo e visibilmente emozionato. La sua Alessia arriva poco dopo, bellissima e radiosa. La cerimonia, inizialmente prevista per le 16:30, è iniziata in realtà con 1 ora e mezza di ritardo. Cosa sente di dire a Gigio e alla sua compagna?
4: Di trovare casa a Loco Rotondo, perché Loco Rotondo è un paese a dimensione d'uomo, quindi ben vengano.
5: Anche i ragazzini, i bambini sono contentissimi di avere qui a Loco Rotondo Donnarumma, spero che sia davvero una festa per tutti.
3: Gli auguri al capitano li facciamo?
5: Li facciamo sperando di tornare presto ai mondiali.
6: Auguri Gigio.
7: Auguri capitano.
3: Tra gli invitati in chiesa anche Roberto Mancini, il compagno di squadra Haaland, super acclamato dai tanti curiosi e tifosi del centro storico di Loco Rotondo. E per il capitano Gigio, abituato a parlare, è arrivato il gol più bello della vita.
0: Lo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio dopo il no di Pep Guardiola. Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui. Gianluca Semprini.
8: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al 4º posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. È un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nation League.
0: E adesso è il momento della nostra rassegna stampa con Massimiliano Melilli.

I quotidiani di sabato 25 luglio in edicola, vediamo subito quali sono i fatti principali che ci raccontano. Vi dico subito che le scelte di apertura sono diverse. Allora, partiamo da Repubblica, le vendette di Trump. Non è pronta all'accordo, il presidente USA tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia l'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multa a Google, pagherete un prezzo molto alto. Così vedete l'apertura di Repubblica. Ancora altri temi legati al conflitto. L'intervista al ministro della difesa Crosetto. Le navi italiane restano nel Mar Rosso, dice, per evitare un altro blocco. Il tema del giorno anche il caro carburante. Vedete il titolo, vertice sulle accise, decreto in arrivo. E poi le indagini sulla morte di Fakir, il cittadino maghrebino a Bologna. Ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni. E poi vedete Pirlo nazionale da Pep a Pirlo, la scommessa di Maldini dopo il no di Guardiola. Così Repubblica. Siamo al Messaggero, benzina, rincari sulle vacanze, vertice a Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro. Ipotesi a inizio agosto, il nodo risolto, le scommesse su gas e petrolio fanno volare il prezzo dei carburanti. Poi i focus, speculazioni d'agosto e i temi del Medio Oriente, raid iraniano, uccisi soldati USA Erbil, Trump minaccia e modalità vendetta. La cronaca a Bologna, l'autopsia di Fakir, c'è sangue nei polmoni, questo è un particolare, troveremo su diversi quotidiani, e scontro fra legali e periti. A centropagina ancora il futuro della nazionale di calcio, Pirlo CT azzurro dopo il no di Guardiola, così il Messaggero. Siamo alla Stampa, carcere per i minori e scontro, vedete tre quotidiani, tre aperture diverse, il provvedimento che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili. Poi di spalla il primo articolo di Gianrico Carofiglio per la Stampa, l'ex magistrato, scrittore, autore di bestseller. Con questo articolo inizia la sua collaborazione al quotidiano La Stampa. Vedete, quando il vocabolario non cambia la realtà, deportazione, remigrazione. A centropagina ancora Pirlo, la nazionale di Pirlo in primo piano sulla Stampa. Il Corriere della Sera in grafica l'allarme per gas e carburanti, si preparano a partire per le vacanze e torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente, vertice fra Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. E poi vedete esami tossicologici, Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue. Siamo al Sole 24 Ore, rincari di petrolio e gas fanti, il governo prepara il decreto. E poi sotto la testata il titolo sul Medio Oriente, Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti. Siamo all'apertura di Avvenire, ancora su fronte Cisgiordania, vedete, in uno scontro uccisi 2 escursionisti israeliani, i soldati sparano, morti 4 palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. Siamo a Libero, le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero, il rapinatore di Roggero Dovella. E vediamo il quotidiano della città, Bologna, il resto del Carlino, che ha seguito con grande rigore questa vicenda fin dalle prime notizie. Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, i primi risultati dell'autopsia sull'uomo morto a Bologna, dice il Carlino, durante l'intervento della polizia, l'ipotesi del soffocamento, i rischi del presidio. E poi a centropagina ancora CT azzurro, no di Guardiola, nazionale riparte da Pirlo, il Fatto Quotidiano. Del Mastro, rischia grosso, Caroccia dalle chat e PM, bistecche d'Italia, i legali del ristoratore bucano l'immunità, dice il Fatto. Domani ancora sui fatti di Bologna, schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce, Piantedosi difende i 2 poliziotti, attacca Lepore, minori imputabili.

L'ira dell'Unicef, altra notizia del giorno, e poi nella foto vedete gli attimi drammatici di Fakir quando è stato bloccato a terra dai due agenti di polizia. Ancora il manifesto, baby gang, un governo allo sbaraglio incapace di progettare un futuro e mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione, così il manifesto. Il secolo d'Italia, il filo rosso antistato, su Fakir si saldano ampi islamisti antagonisti, poliziotti assassini, Fratelli d'Italia, minacce inaccettabili. Ancora il Tutto Sport con la vicenda di Pirlo, vedete intanto il titolo sulla campagna acquisti della Juve, Juve Colo la volto buona, e poi Italia, c'è chi dice sì, Pirlo, c'è il futuro della nazionale italiana, ricordiamo da 12 anni assente ai campionati mondiali, affidato all'ex fantasista della Juve. E anche la prima pagina del Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, dedica l'apertura al Medio Oriente. Golfo, si riaccende la guerra, raid iraniano a Erbil, morti soldati della base americana, Trump in modalità vendetta. La ricostruzione lampo di Teheran dopo i bombardamenti, depositi nucleari spostati. E poi a centro pagina anche il Gazzettino, vedete con risalto, Fakir trovato sangue nei polmoni, ma è scontro sulle cause, risultati dell'autopsia, due le ipotesi, uso di cocaina o pressione dei poliziotti, si chiede il quotidiano del Nord-Est. Siamo al Tempo. La sbroccata di Bersani, primi effetti del caldo, l'infelice lapsus, la solita mentalità comunista, vedete 4 di sera su Rete 4, l'ex segretario Dem parlando di Fakir si lascia sfuggire un incredibile, l'uomo ucciso, così il Tempo. Andiamo a vedere le scelte di Milano Finanza, la mia Unicredit, come cambierà con Commerce il nostro ruolo nel risico in Italia, l'esclusiva del quotidiano diretto da Roberto Sommella. E poi vedete l'istituto fa i conti record e si prepara a diventare un colosso da 45 miliardi di ricavi e 21 miliardi di utili, e su Generali sta alla finestra, Orsel rivela le prossime mosse. E poi vedete la D, Giampaolo Rossi della RAI, così abbiamo portato in attivo i conti della RAI, intervista di Milano Finanza Italia Oggi. Cripto a rischio riciclaggio, tema molto interessante questo che pone Italia Oggi, il rapporto del Gafi sulla crescita dell'uso illecito da parte di organizzazioni criminali, gruppi ransomware e frodatori, e per il finanziamento di armi di distruzione di massa, così Italia Oggi. Il Secolo XIX, apertura sul rincaro carburanti a causa del conflitto, vedete vertice sul caro benzina, Meloni vede Giorgetti, si lavora alle accise mobili, l'Iran minaccia, uccideremo i soldati USA, così il quotidiano ligure. Andiamo a vedere le scelte che fa il Foglio di oggi, vediamolo insieme. Intanto vedete fra i girasoli e le mine lungo la strada di campagna Mykolaiv, che racconta l'occupazione di Mosca e come cambia l'Ucraina dopo la guerra, questo focus. E poi tutti i colpi della guerra senza fine, sempre sul conflitto in Medio Oriente, e poi il gran lodo Giorgetti su Vannacci, il titolo di politica interna. Siamo al Riformista, l'inchiesta alle vongole, il giornalismo d'inchiesta di Ranucci è condito da troppi sospetti, Gasparri fra tragedia e cine panettone, da procura e Rai servono risposte. C'è anche un altro quotidiano che dedica l'apertura al nostro collega Rai e conduttore, vedete Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, le confidenze del conduttore di Report a un'amica in un audio di cui la verità è in possesso, Sigfrido si lascia andare con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull'emittente di Stato della quale vice direttore, parla anche di servizi segreti deviati e logge occulte, non risulta però che abbia ancora la verità. Due fatti di cronaca gli ultimi giorni molto rilevanti, il primo quello è il caso Roggero, il gioielliere, uno dei rapinatori di Roggero doveva essere in cella, i PM l'hanno lasciato.

rilasciato libero. Ricordiamo che il gioielliere sta scontando una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso nel 2021 due rapinatori. L'altro tema di cronaca, quanto accaduto a Bologna con la morte del cittadino magrebino. Vedete l'autopsia su Fakir, cocaina, niente fratture, così dice La Verità. Andiamo a vedere adesso le scelte del Dubbio. Adesso il Quirinale vigila sulla legge anti-Maranza, pronta la moral suasion. La Premier Meloni, dice il Dubbio, preoccupa più la linea securitaria. Ancora l'opinione delle Libertà, ok alle norme anti-Maranza, il Consiglio dei Ministri approva, deve rispondere delle proprie azioni. La fermezza senza alternativa non basta, dice la Premier, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema, così le scelte dell'opinione. Andiamo a vedere il Mattino adesso. Intanto il tema della nazionale, vedete con grande risalto il quotidiano campano, no di Guardiola, l'Italia a Pirlo, scelto un nuovo CT la nazionale, pronto un contratto 1,5 milioni per 4 anni e poi caro benzina, si muove il governo. Questo è un tema che, come avete visto, troviamo con grande risalto declinato su tutti i giornali. Palazzo Chigi, scrive il Mattino, prepara nuove misure per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto a inizio agosto, carburante, aerei, spiagge, effetto speculazione sull'estate degli italiani. E poi il titolo su Fakir a Bologna, la cronaca pressoché ovunque, sangue nei polmoni, questo è il retroscena che troviamo raccontato su quasi tutte le testate. I polmoni di Fakir, l'ipotesi dello schiacciamento, scontro fra i periti sulle cause della morte, piante dosi all'epore, grave convocare la piazza, così il ministro degli interni. La Sicilia, quotidiano diretto Antonello Piranio, vedete sempre con grande risalto, l'autopsia sul corpo di Fakir aveva i polmoni pieni di sangue. E poi da Palermo vedete la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella nella sua Palermo, un simbolo, due presidenti, Schifani, il governatore accoglie Mattarella a Castello Utvegio, vedete uno dei gioielli della città, con il Presidente della Repubblica e il Governatore della Sicilia. Eccoci ancora al Giornale di Sicilia, bufera sulle carceri fuori controllo, questo è un tema che abbiamo visto anche a livello nazionale, la denuncia di De Lucia, il procuratore capo, vedete, dice dietro le sbarre i detenuti fanno le call, Nordio, parole gravi, offende tutti. E a centro pagina ancora vedete la foto che ritrae il sindaco di Palermo La Galla, il governatore Schifani e il Presidente della Repubblica Mattarella, Mattarella Lutveggio sulle orme del padre. Il Presidente battezza il castello, nel 1957 Bernardo aveva aperto la strada, l'inaugurazione dell'edificio che domina Palermo, così Giornale di Sicilia diretto da Marco Romano. Ancora andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, violenza urbana, Bari, 26enne picchiata al parco, volevano uccidermi, e il papà dei gemellini di Gravina chiede il porto d'armi, così le scelte del quotidiano diretto da Mimmo Mazza. E ancora in chiusura il Corriere dello Sport, con ostacoli per Dibu, Luciano su Suzuki, le campagne acquisti, trasferimenti d'estate, poi vedete ho dedicato a Pirlo, dopo il no di Guardiola Maldini sceglie Pirlo, l'ex fantasista della Juve pare sia destinato a diventare il CT della nazionale. Si attendono conferme ed è tutto per la rassegna.

Silenzio è la prima cosa che colpisce quando questa barca solca le acque del lago Mead, in Nevada, a pochi chilometri da Las Vegas. Nessun rombo di motore, niente fumi di scarico, solo il fruscio dell'acqua e una scia pulita. Benvenuti a bordo della Sport, un'imbarcazione da wakeboard completamente elettrica che vuol dimostrare una cosa semplice. L'era dei motori a scoppio sull'acqua potrebbe essere agli sgoccioli.

0: a costruirla una startup californiana, fondata da ex ingegneri di case automobilistiche della Silicon Valley. Gente che ha lavorato su veicoli elettrici e che ora ha deciso di portare quella stessa rivoluzione in acqua.
1: My name is Mitch Lee.
2: Mi chiamo Mitch Lee, sono cofondatore e amministratore delegato e la nostra missione è elettrificare tutto ciò che galleggia.
0: 7 metri di lunghezza, 500 cavalli di potenza. Ma qui non c'è un propulsore tradizionale. C'è una batteria enorme e un motore elettrico che promette prestazioni superiori, inferiori e zero manutenzione stagionale. Niente rabbocchi di carburante al molo, niente messa a riposo invernale con tagliandi e antigelo. Si ricarica durante la notte, come un'autonomia tra le 4 e le 6 ore di utilizzo intenso, più che sufficienti per una giornata in acqua. E se pensi che manchi qualcosa, basta guardare lo schermo touchscreen al centro della plancia. Da lì si controlla tutto. Assetto, superfici di controllo, cruise control, perfino la forma dell'onda per il surf regolabile con un tocco.
2: Passando all'elettrico risolvi una serie di problemi concreti legati al possesso di una barca a benzina. L'elettrico ha senso da ogni punto di vista, economico, prestazionale, e questo significa che il futuro della nautica sarà sicuramente elettrico.
0: Certo, c'è un dettaglio non trascurabile, il prezzo. Si parte da $268,000, una cifra importante che però, secondo l'azienda, è in linea con le barche da wakeboard premium tradizionali. E la domanda a quanto pare non manca. Il vero collo di bottiglia è la produzione. Per questo l'azienda californiana sta già lavorando su altri modelli, barche da pesca, imbarcazioni per il tempo libero e perfino applicazioni commerciali, rimorchiatori, traghetti, navi da porto. L'idea è chiara: prendere quella tecnologia e scalarla, adattarla a qualsiasi tipo di scafo, perché se l'elettrico ha senso sulle strade, sull'acqua potrebbe averne ancora di più. Le barche a benzina sono rumorose, inquinanti, costose da mantenere. Quelle elettriche promettono l'opposto: silenzio, affidabilità, semplicità. Muoversi sull'acqua senza lasciare traccia. Questa la promessa, un modo diverso di vivere il mare, i laghi, i fiumi, più pulito, più rispettoso e forse davvero più vicino a quello che significa navigare.
3: Immaginate una Formula 1 che invece di sfrecciare sull'asfalto vola sull'acqua. Non è fantascienza, ma realtà. Si chiama E1 World Championship ed è il primo campionato al mondo di motonautica completamente elettrica. 9 team, nomi leggendari dello sport e dello spettacolo come proprietari e una tecnologia che sta riscrivendo le regole della nautica da competizione. Le raceboard, così si chiamano queste imbarcazioni rivoluzionarie, combinano propulsione elettrica e tecnologia hydrofoil. In pratica, volano letteralmente sopra l'acqua ed emissioni. Da Londra a Miami, da Dubrovnik a Lagos, il campionato tocca 4 continenti, portando con sé un messaggio chiaro. La mobilità sostenibile non è solo una questione di auto elettriche. Anche il mondo della motonautica sta cambiando pelle. In Nigeria, per la prima volta in Africa, le racebird hanno solcato le acque della Lagos Lagoon. Un evento storico che ha attirato migliaia di spettatori e che, secondo le stime del governo locale, potrebbe generare fino a $100 milioni in termini di turismo e indotto economico. Tra i proprietari dei team c'è Didier Drogba, ex stella del calcio ivoriano, che ha spinto fortemente per portare una gara nel continente africano.
0: È incredibilmente importante per noi portare una gara in Africa. Didier è uno dei proprietari dei nostri team, è stato molto determinato.

0: determinato nel voler organizzare questa gara. Per noi è fondamentale portare la tecnologia, i messaggi sulla sostenibilità in Africa.
1: Ma il campionato E1 ha anche un'altra stella, Tom Brady, leggenda del football americano con 7 titoli Super Bowl alle spalle. È sceso in acqua come proprietario di team e non per fare da spettatore. Tom Brady è campione in carica e a Miami, in Florida, si è giocato il bis. I piloti Emma Kimilainen e Sam Coleman hanno preparato meticolosamente ogni dettaglio, perché in queste gare, come nella Formula 1 tradizionale, ogni millisecondo conta. E la differenza la fanno anche i dettagli tecnici: batterie ad alta densità energetica, sistemi di controllo elettronico sofisticati, ali idrofoil progettate per minimizzare la resistenza.
0: Significherebbe molto per il nostro team. La squadra ha investito un sacco di energie nel corso di un paio di stagioni. Ci siamo conosciuti davvero bene. Sono molto orgoglioso di tutti i membri coinvolti. Abbiamo un gruppo di persone davvero unico che punta all'eccellenza.
1: Londra, con il Tower Bridge e il Parlamento sullo sfondo, ha ospitato una dimostrazione spettacolare per mostrare ai pendolari mattutini cosa significa correre sull'acqua a zero emissioni. Anche il Tamigi potrebbe presto dire addio alle imbarcazioni a benzina e diesel. L'E1 World Championship non è solo sport, è una vetrina tecnologica, un laboratorio di innovazione che sta dimostrando come la mobilità elettrica possa conquistare anche l'elemento più difficile, l'acqua, con velocità, spettacolo e soprattutto silenzio. Perché queste imbarcazioni non rombano, sfrecciano in un sibilo futuristico che è già il suono del domani.
2: Mentre le imbarcazioni elettriche conquistano sempre più spazio nel panorama della mobilità sostenibile, la Lituania scrive: Vilnius, la capitale, ha inaugurato sul fiume Neris il primo sistema di trasporto pubblico fluviale completamente elettrico del continente. Non si tratta di esperimenti turistici o navette portuali. Qui i battelli elettrici sono parte integrante della rete di mobilità cittadina, con orari, fermate e biglietteria integrata. Le barche scivolano sull'acqua grazie a scafi a dislocamento, una scelta tecnica precisa. A differenza delle imbarcazioni plananti che sfrecciano sulla superficie, questi scafi attraversano l'acqua tagliandola, consumando meno energia e garantendo maggiore autonomia. La forma arrotondata dello scafo assicura stabilità e riduce i consumi, elemento decisivo quando si progetta un servizio di linea regolare.
1: Siamo molto orgogliosi di questo progetto, perché guardando in Europa nessun altro finora lo ha realizzato. Siamo molto grati ai nostri partner, all'azienda costruttrice delle imbarcazioni. Ed è stata ovviamente una grande responsabilità per la città e per i cittadini dire sì, realizzeremo queste barche in 6 o 7 mesi.
2: L'investimento complessivo ammonta a 1,85 milioni di euro per 4 imbarcazioni e la relativa manutenzione. Ogni battello costa 450.000 euro e può trasportare fino a 32 passeggeri. Al momento ne sono operativi 2, gli altri 2 sono in costruzione in Lettonia. Inoltre, nelle stazioni, ogni volta che la barca attracca per far salire i passeggeri, si collega automaticamente ai punti di connessione. Le batterie agli ioni di litio si ricaricano durante le soste, mantenendo l'autonomia operativa dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Dal punto di vista ambientale i numeri parlano chiaro. Ogni passeggero produce tra 11 e 16 grammi di CO2 per chilometro percorso. Un autobus diesel nella stessa città ne produce tra 20 e 40 a seconda del tasso di occupazione. Il biglietto costa 3 euro se acquistato in anticipo, 4 a bordo e ha validità di 90 minuti con possibilità di trasferimento su autobus e filobus. La stessa app, utilizzata per il resto del trasporto pubblico cittadino, che muove oltre 500.000 passeggeri al giorno su 60 linee di autobus e 18 di filobus. Ma non tutti sono convinti, c'è chi solleva dubbi sulla reale efficienza del sistema, considerando che la velocità dei battelli è inferiore rispetto ai mezzi di trasporto tradizionali su strada.
3: If we're saying that it's public transportation, but

0: Se diciamo che è trasporto pubblico, ma poi è più lento che camminare, allora non siamo onesti. E se non siamo onesti su ogni singolo aspetto di questa trasformazione verde, le persone saranno confuse e alla fine rimarranno deluse.
1: Ciononostante il progetto procede, l'amministrazione comunale punta a ridurre le emissioni urbane del 40% entro il 2030, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. Per Vilnius questi battelli rappresentano qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto. Sono un modo nuovo di vivere il fiume, riscoprendo una risorsa che attraversa la città da secoli. Il Neris è lungo 510 km, 235 dei quali scorrono in territorio lituano. È parte integrante della storia di Vilnius fin dal 1323, anno della prima menzione storica della città. Oggi questo fiume torna protagonista della mobilità urbana con una tecnologia che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Un esperimento che altre capitali europee osservano con attenzione, perché quando si parla di mobilità sostenibile ogni soluzione conta, anche quelle che navigano.

Farsi raccontare in diretta.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'autopsia sul corpo di Fakir, secondo fonti legali, sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il prezzo del petrolio. In vigore i nuovi dazi statunitensi anche per Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Bruciano Francia e Spagna, già 200.000 gli evacuati nella Gironda e vicino Madrid. I due paesi hanno attivato il meccanismo europeo di protezione civile. La Spagna ha dichiarato l'emergenza nazionale. Aveva solo 18 anni l'operaio morto a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima a Roma aveva 47 anni. Arresti domiciliari perché avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa. Le 5:02 minuti, è durata 6 ore, ripartiamo da Bologna dall'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, autopsia appunto durata 6 ore, secondo le prime indiscrezioni l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora si tratterà di accertare se questi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o le manovre di rianimazione. Il servizio di Elisa Dossi.
1: Il corpo di Abderrahim Fakir che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue, indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
2: Un quadro asfittico franco.

0: indubitabile, polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
1: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
2: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
1: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post-mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
3: Caso molto complesso, vero?
4: Caso molto complesso.
1: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
5: E sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti di polizia e del personale del 118. Ivan Epicoco.
6: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili.
7: Aiuto! Aiuto!
6: Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso, l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per due volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'ausl di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette di poliziotti da via Svevo.
5: Una notizia appena arrivata, c'è stato un terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, la scossa è stata avvertita anche in Campania e Abruzzo, non si registrano danni, la scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche in tutto l'Isernino e nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma appunto, come dicevamo, almeno al momento non si segnalano danni a persone o cose. Veniamo alla politica italiana. La Premier Meloni vede il ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina e sulle accise. L'esecutivo intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza, mentre è riflessione aperta con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Su tutto questo, Gabriele Martelloni.
8: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave, come sicurezza e giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato. Altrimenti, il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la Premier Premier replica al PD critico sul disegno di legge che rende imputabili i minori. È una norma di buonsenso, precisa la leader dell'esecutivo.
5: Le cosiddette norme anti-Maranza animano il dibattito politico, la maggioranza compatta a sostegno dell'esecutivo, mentre per le opposizioni si tratta solo di propaganda. Sentiamo Pablo Rocas.
4: È quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
9: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
4: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
10: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
4: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elie Schlein. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
5: Andiamo in Medio Oriente, da guerriglieri di montagna ad attori chiave dello scacchiere medio orientale. Gli Houthi hanno aperto un nuovo pericoloso fronte al fianco dell'Iran, colpendo le petroliere nel Mar Rosso. Sentiamo Katia Cerratti.
11: Rimasti per mesi ai margini del conflitto, gli Houthi entrano ora prepotentemente nello scenario bellico tra Stati Uniti, Israele e il loro alleato, l'Iran. Con gli attacchi alle petroliere ripresi in questi giorni proprio su ordine di Teheran e il blocco di fatto dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo insieme a Hormuz, il gruppo sciita yemenita apre un nuovo pericoloso fronte. Lungo appena 29 chilometri tra Yemen e Djibouti e snodo vitale tra Asia, Africa ed Europa, nello stretto di Bab el-Mandeb passa infatti il 12% del commercio globale e oltre 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Ed è la via con cui l'Arabia Saudita tenta di aggirare lo stretto di Hormuz grazie a un lungo oleodotto interno. In alternativa bisognerebbe circumnavigare l'Africa via Capo di Buona Speranza, con 2 settimane di navigazione in più e costi altissimi. E gli Houthi ne sono ben consapevoli. Opzione estrema e leva strategica dell'Iran, gli Houthi, spiegano gli analisti, pur non essendo una potenza navale, dispongono di droni e missili in grado di colpire anche Israele a oltre 1600 km di distanza e di paralizzare il traffico marittimo con effetti immediati. Il prezzo del petrolio è infatti già schizzato a oltre $100 al barile. A spingerli all'escalation i recenti bombardamenti sauditi sull'aeroporto di Sana'a, un attacco che ha di fatto infranto la tregua del 2022 con Riyadh, leader della coalizione contro il gruppo sciita che nel 2014, durante la guerra civile, aveva conquistato la capitale e un'ampia porzione del nord-ovest dello Yemen. Washington e Riyadh, però, secondo gli analisti, non cercano un nuovo conflitto diretto con gli Houthi, malgrado le recenti minacce di Donald Trump di gravi punizioni militari dopo gli attacchi alle petroliere saudite. E gli esperti avvertono, la sola risposta militare difficilmente sarà risolutiva. Gli Houthi hanno infatti già dimostrato di resistere a lunghe campagne di bombardamenti, senza minimamente arretrare dalla loro ideologia.
5: L'emergenza incendi: sono oltre 140.000 le persone evacuate in Francia, dove nella notte gli automobilisti sono stati invitati ad evitare di viaggiare verso o attraverso il dipartimento della Gironda, quello più colpito. Ed è drammatica la situazione anche in Spagna, in particolare nella regione di Madrid, dove sono 40.000 le persone evacuate. Le fiamme sono al loro apice e per il momento impossibili da spegnere, secondo le autorità. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
12: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente

0: evacuata la penisola di Cap Ferret lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferret, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione, spiega questo villeggiante. Circa 1000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. 2 dei 3 incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato 2 Canadair, altri 2 sono arrivati dalla Grecia.
1: Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani insieme a Massimiliano Melilli.
2: Sabato 25 luglio in edicola, vediamo subito quali sono i fatti principali che ci raccontano. Vi dico subito che le scelte di apertura sono diverse. Allora, partiamo da Repubblica, le vendette di Trump. Non è pronta all'accordo, il presidente USA tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia l'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multa a Google, pagherete un prezzo molto alto. Così vedete l'apertura di Repubblica. Ancora altri temi legati al conflitto, l'intervista al ministro della difesa Crosetto, le navi italiane restano nel Mar Rosso, dice, per evitare un altro blocco. Il tema del giorno è anche il caro carburante, vedete il titolo, vertice sulle accise, decreto in arrivo, e poi le indagini sulla morte di Fakir, il cittadino magrebino a Bologna. Ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni. E poi vedete Pirlo nazionale da Pep a Pirlo, la scommessa di Maldini dopo il no di Guardiola. Così Repubblica. Siamo al Messaggero, benzina, rincari sulle vacanze, vertice a Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto a inizio agosto, il nodo risorse, pieno in autostrade e voli, stangata in arrivo. Vedete le scommesse su gas e petrolio fanno volare il prezzo dei carburanti. Poi i focus, speculazioni d'agosto e i temi del Medio Oriente, raid iraniano, uccisi i soldati USA Erbil, Trump minaccia e modalità vendetta. La cronaca a Bologna, l'autopsia di Fakir, c'è sangue nei polmoni, questo è un particolare, troveremo su diversi quotidiani, e scontro fra legali e periti. A centro pagina ancora il futuro della nazionale di calcio, Pirlo CT azzurro dopo il no di Guardiola, così il Messaggero. Siamo alla Stampa, carcere per i minori e scontro, vedete 3 quotidiani, 3 aperture diverse, il provvedimento che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili, poi di spalla il primo articolo di Gianrico Carofiglio per la Stampa, l'ex magistrato, scrittore, autore di bestseller, con questo articolo inizia la sua collaborazione al quotidiano La Stampa, vedete quando il vocabolario non cambia la realtà, deportazione, remigrazione. A centropagina ancora Pirlo, la nazionale di Pirlo, primo piano sulla Stampa, il Corriere della Sera in grafica, l'allarme per gas e carburanti, il Giornale ancora su questa notizia d'apertura, caro benzina, il piano del governo, mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze e torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente, vertice fra Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione

0: Cosi, poi lasciato libero, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. E vediamo il quotidiano della vicenda fin dalle prime notizie. Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni. I primi risultati dell'autopsia sull'uomo morto a Bologna, dice il Carlino, durante l'intervento della polizia, l'ipotesi del soffocamento piantedose, il ministro, dice il sindaco, ha sottovalutato i rischi del presidio. E poi a centro pagina ancora, CT Azzurro, no di Guardiola, nazionale riparte da Pirlo, il Fatto Quotidiano. Del Mastro rischia grosso, Caroccia dalle chat e PM, bistecche d'Italia, i legali del ristoratore bucano l'immunità, dice il Fatto. Domani ancora sui fatti di Bologna, schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce, Piantedosi difende i due poliziotti, attacca Lepore, minori imputabili, l'ira dell'Unicef, altra notizia del giorno. E poi nella foto vedete gli attimi drammatici di Fakir quando è stato bloccato a terra dai due agenti di polizia. Ancora il Manifesto, baby gang, un governo allo sbaraglio incapace di progettare un futuro e mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposto. Secolo d'Italia, il filo rosso antistato, su Fakir si saldano ampi islamisti antagonisti, poliziotti assassini, Fratelli d'Italia, minacce inaccettabili. Ancora con la vicenda di Pirlo, vedete intanto il titolo sulla campagna acquisti della Juve, Juve Colo la volto buona, e poi Italia, c'è chi dice sì, Pirlo, c'è il futuro della nazionale italiana, ricordiamo da 12 anni assente ai campionati mondiali, affidato all'ex fantasista della Juve.
1: E noi ripartiamo dai due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice. In Sardegna un 18enne è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. Proprio su questo incidente sentiamo il servizio di Daniele Guido Gessa.
2: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia. Il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGL Sardegna,
3: non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
2: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale Will Trasporti.
4: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
1: È indagato anche per estorsione ai danni dei lavoratori e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'ex manager turco, già accusato di caporalato aggravato dalle minacce nell'inchiesta sulla manodopera indiana nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano. Elisabetta Santon.
5: A Milano si lavora tutto il giorno, anche 10 ore al giorno, da lunedì a sabato. Istruzione del nuovo consolato americano. Fino a 12 ore di lavoro al giorno, dal lunedì al sabato, niente ferie, eppure la malattia negata. Era finita sui media internazionali e questa è Associated Press. Ora, dalle carte del Tribunale del Riesame, che ne rigetta la richiesta di scarcerazione, si apprende che Ulas Demir, il manager turco che per la procura governava un sistema di paraschiavismo, è sotto indagine anche per estorsione ed immigrazione clandestina. Fino all'equivalente di 5.000 euro erano stati richiesti per ottenere il lavoro. E puoi solo correre, ti intimidi.

0: Finiscono pure.
1: Mi dici?
0: I muratori, centinaia di indiani ma anche africani pagati 2 euro l'ora, riferiscono di aver lavorato sotto la minaccia costante di perdere il lavoro e di essere rimpattati, se avessero parlato con gli inquirenti. C'è chi sotto queste pressioni è stato 3 anni per costruire la nuova sede di Milano del Consolato, trattata dai caporali come un'area extraterritoriale, dove non valgono le leggi italiane. Sono sempre... E questo perché sei povero, non hai niente e non c'è niente che puoi fare.
2: Indaga anche l'azienda sanitaria di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul decesso del bimbo di 18 mesi avvenuto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali sotto sequestro all'asilo nido che frequentava il piccolo, mentre è stata annunciata la proclamazione del lutto cittadino per la giornata in cui si svolgeranno i funerali. Ilaria Raffaele.
3: Tornano a casa dopo essere stati in questura a Vibo i genitori del piccolo Alessio Pio. Lì hanno presentato una denuncia per la morte del loro unico figlio di appena 1 anno e mezzo. Non dicono una parola, chiusi nel loro dolore, ma è tutta la comunità di Zungri a essere sotto shock.
4: Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
5: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
3: Alessio Pio si sente male in questo asilo di Tropea, vomito e febbre alta durano 1 settimana, racconta uno zio.
6: E in ospedale l'hanno tenuto 4-5 giorni facendo cicli di antibiotici ad ampio spettro perché probabilmente non avevano ancora il quadro clinico, non hanno avuto il tempo di avere degli accertamenti di laboratorio, perché a questo punto ci dicono che ci volevano 48 ore per avere un'emocultura.
3: Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Vibo a chiarire le cause della morte del piccolo. Un dolore indescrivibile, dice il sindaco Serafino Fiammingo, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino.
7: Una tragedia che Zungri da un sacco di anni non si è verificata una tragedia del genere. Non provo nemmeno a mettermi nei loro panni, perché pure io ho dei bambini, quindi... C'è una cosa, mi fa venire pure il magone, sono dolori secondo me indescrivibili.
3: Intanto anche l'ASP di Vibo Valentia ha avviato un'indagine. Sono 38 i bambini che hanno frequentato la Family Baby School nell'ultimo mese tenuti sotto osservazione, mentre sta meglio il bimbo ricoverato a Catanzaro.
2: Nell'Anconetano un'inchiesta della procura ha portato agli arresti domiciliari 2 educatrici per maltrattamenti in una scuola di infanzia. Il servizio di Daniela Scotto.
8: Bambini strattonati, spintonati, colpiti al volto da schiaffi e pizzichi in una scuola dell'infanzia dell'Anconetano. Chiesti gli arresti domiciliari dal GIP di Ancona per 2 educatrici a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo in radiomobile di Osimo. Il quadro emerso, secondo la procura, sarebbe quello di sistematiche vessazioni, violenze fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Bambini dai 3 ai 6 anni costretti a camminare a piedi nudi o senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni sorveglianza negli spazi aperti della struttura. Per il giudice, troppo grave la condotta educatrici, del tutto incompatibile con la loro professione. Umiliazioni, percosse e minacce invece di cura e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
2: Sogno che diventa realtà, questo è il primo commento dell'Etoile. Roberto Bolle alla notizia del prestigioso riconoscimento americano. Bolle entra infatti nella leggendaria Hollywood Walk of Fame. Sentiamo le sue parole.
9: Allora, ho saputo di questa notizia questa mattina, è stata veramente inaspettata, sono stato felicissimo e neanche credevo che fosse vero, perché non ne sapevo nulla. E devo dire, uno di quei momenti in cui la realtà supera i sogni. Non avrei mai neanche immaginato, non avrei neanche potuto sognare di avere un giorno una stella sulla Walk of Fame, e invece è successo, quindi per me è un grande onore, un grande riconoscimento, sono veramente orgoglioso di questo traguardo e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso.
2: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto sì, le no.

0: Grazie a Loco Rotondo in Puglia, tra VIP e grandi nomi del mondo del calcio. Ci racconta tutto Donatella Copertino.
1: Ecco Gianluigi Donnarumma, elegantissimo e visibilmente emozionato. La sua Alessia arriva poco dopo, bellissima e radiosa. La cerimonia, inizialmente prevista per le 16.30, è iniziata in realtà con un'ora e mezza di ritardo. Cosa sente di dire a Gigio e alla sua compagna?
2: Di trovare casa a Locorotondo, perché Locorotondo è un paese a dimensione d'uomo, quindi ben vengano.
3: Anche i ragazzini, i bambini sono contentissimi di avere qui a Locorotondo Donnarumma, spero che sia davvero una festa per tutti.
1: Gli auguri al capitano li facciamo?
3: Li facciamo sperando di tornare presto ai mondiali.
4: Auguri Gigio.
5: Auguri capitano.
1: Tra gli invitati in chiesa anche Roberto Mancini, il compagno di squadra Haaland, super acclamato dai tanti curiosi e tifosi del centro storico di Locorotondo. E per il capitano Gigio, abituato a parlare di tutto sul campo, questa volta è arrivato il gol più bello della vita.
0: Sembra tutto deciso, manca solo l'ufficialità. Sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui. Gianluca Semprini.
6: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus, Coppa, per intraprendere poi un percorso Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido, di possesso palla, calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT, lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nations League.
0: Secondo fonti legali, sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il prezzo del petrolio, in vigore i nuovi dazi statunitensi anche per Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice gli evacuati nella Gironda e vicino Madrid. I due paesi hanno attivato il meccanismo europeo di protezione civile, la Spagna ha dichiarato l'emergenza nazionale. Aveva solo 18 anni l'operaio morto a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio rifiuti, un'altra vittima a Roma. Arresti domiciliari per 2 educatrici di una scuola d'infanzia, comunicato ai vertici della Federcalcio, l'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa. Le 5.31 è il speciale dedicati ai protagonisti della medicina.

0: Professor Pazzorino, nella sua lunghissima carriera, lei in quanti polmoni, pleure, bronchi, trachee e quant'altro ha messo le
1: Beh, quasi 10.000, di cui 6.000, più di 6.000 fatti come primo operatore.

0: La sua filosofia è sempre stata: il miglior intervento al polmone è quello che può non essere fatto. Perché?
1: Ma perché il tumore del polmone è una malattia prevenibile. Anzi, quello che mi ha sempre ossessionato, anche quando ero giovane all'università, è che questa malattia non fosse conosciuta. All'inizio del Novecento, nei testi, in meno di 50 anni è diventato la prima causa di morte.
0: E ci
1: Per
0: sarà un
1: cui,
0: motivo,
1: ma certo,
0: professore, però.
1: perché l'uomo l'ha causata essenzialmente con il fumo, la
0: Esatto.
1: distribuzione, la produzione industriale, la distribuzione su larga scala delle sigarette ha cambiato questa epidemia, ha
0: Negli anni
1: causato.
0: 70 negli Stati Uniti i medici prescrivevano le sigarette, professore, perché si pensava avessero degli effetti benefici addirittura, no?
1: Sì, è così e purtroppo c'era ovviamente altri interessi che motivavano
0: Esatto.
1: questo, ma c'era l'idea che il fumo delle sigarette aiutasse la produttività, cioè e anche lo spirito, eccetera. Però già dagli anni 60 si è cominciato a capire che le cose erano molto diverse.
0: Professore, lei è l'esempio italiano del grande chirurgo, quindi di colui che ha una enorme manualità, ma anche del ricercatore. Lei ha pubblicato più di 600 studi, ha collezionato 25.000 citazioni scientifiche, ma si è speso moltissimo nella prevenzione, cioè evitare di metterci mano. Come hanno convissuto questi tre aspetti durante questa sua lunghissima carriera?
1: Ma è stata una grande avventura, prima di tutto, conoscere Gianni Bonadonna e Umberto Veronesi, ma soprattutto Bonadonna, che è stato il mio mentore scientifico, un uomo di coraggio che ha reinventato la chemioterapia, che ha scoperto un farmaco italiano utilizzandolo, che
0: Uno dei
1: ha
0: primi
1: cambiato il
0: chemioterapici,
1: destino dei.
0: l'adramicina.
1: Sì, ma la dramicina ha cambiato il destino dei giovani con un linfoma di Hodgkin, che sono passati dall'80% di mortalità all'80% di guarigione. Quindi è stato per me lavorare vicino a lui, a fianco a lui, è stata una formidabile
0: È vero che
1: motivazione.
0: era un po' militaresco lui, era molto rigido, tendeva ad impartire delle disposizioni, mentre invece Veronesi era un po' più alla mano, lasciava un po' fare, era un po' più così abbordabile,
1: È
0: diciamo.
1: vero, però è vero che questa apparente cattiveria era il frutto di una legittimità, di un rigore scientifico e umano altissimo. Quindi lui era prima di tutto spietato con se stesso e tutta la sua vita è stata informata alla produzione di una ricerca innovativa e nuova, utile, che cambiasse la storia della medicina. Questo lo ha trasmesso ai suoi collaboratori, a me sicuramente, perché il mio primo grande studio non l'avrei potuto fare senza di lui, cioè quello
0: Esatto.
1: di proporre la chirurgia per una malattia metastatica.
0: Nei
1: Era un
0: bambini,
1: nei
0: peraltro,
1: bambini.
0: nei bambini, quindi lei è stato non solo ardito a proporre qualcosa, che anni erano, professore?
1: Era negli anni 80, quindi era molto
0: Ma
1: tempo fa.
0: addirittura sui bambini.
2: Io sono ottimista sul futuro. I giovani ricercatori hanno uno spazio di ricerca gigantesco. Se fossi vissuto a lungo, avrei potuto vedere magari la vittoria totale sulla malattia. Quindi quando mi dicono, ma tu sei un uomo di successo, no, dico io sono un uomo di insuccesso, perché quello che dovevo raggiungere non è stato raggiunto. Ho fatto qualcosa, ho migliorato la condizione umana delle persone con tumore, con qualche successo, senza purtroppo la soluzione finale.
0: Però per chiudere il rapporto tra Bonadonna e Veronesi, lei e poi Pelicci, insomma, cioè voi facevate parte, quel canone le è rimasto in qualche modo perché lei in sala operatoria ha sempre preteso che tutti i suoi collaboratori conoscessero ogni passaggio.

0: dell'intervento che stavate facendo e quante volte si è fermato per spiegare ai giovani medici quello che stava
1: Nei
0: succedendo?
1: casi difficili sempre. Ogni passaggio critico, e ce ne sono stati tanti perché noi abbiamo applicato delle tecniche che erano
0: Assolutamente
1: innovative, la prima
0: innovativo.
1: volta che venivano fatte, quindi c'era una certa preoccupazione, non voglio
0: Certo.
1: dire paura, nei collaboratori, ma anche nelle ferriste, negli anestesisti, erano tutti estremamente preoccupati che
0: Ed
1: succedesse
0: è
1: un
0: giusto,
1: disastro.
0: professore, perché è la responsabilità della prima volta, non sul manichino, ma su un essere umano.
1: Assolutamente, però credo di avere trasmesso ai miei collaboratori da una parte l'entusiasmo anche per le cose nuove e dall'altra il rigore, perché dal punto di vista etico sperimentare nuove terapie, nuovi interventi che possono nel mio caso causare la morte o pochi giorni dopo è una grandissima responsabilità etica, quindi non ci può essere innovazione senza il coraggio da una parte e il senso di responsabilità e di etica dall'altra.

0: Tra i tanti riconoscimenti che lei ha avuto, professore, c'è il Prix che viene dato ai grandi innovatori appunto per la prevenzione. Tutt'oggi sembrano soldi un po' sprecati, abbiamo altre emergenze da tamponare e si insegue però la malattia così, professore.
1: Assolutamente, guardi, una delle mie delusioni è che in Italia si sia arrestata la lotta al tabacco e al fumo di sigaretta, che con la legge Sirchia 20 anni fa sembrava
0: Una rivoluzione è
1: veramente
0: stata.
1: l'Italia era avanti a tutto il resto
0: Si
1: del
0: fumava nei
1: mondo.
0: cinema, sugli
1: Ma
0: autobus, al
1: certo.
0: ristorante, ovunque.
1: Però questo processo si è arrestato. Noi oggi abbiamo in Italia più di 12 milioni di fumatori e
0: Sì.
1: questo è un dramma. È un vero dramma perché noi non siamo riusciti in quello che invece gli inglesi, per esempio, hanno fatto, perché gli inglesi 20 anni fa avevano lo stesso numero di fumatori, adesso hanno meno della metà.
0: Il rapporto ESPAD del CNR su questo, professore, fotografa poi una situazione in evoluzione su cui le grandi industrie del tabacco, peraltro, già si sono tuffate per il business naturalmente, ovvero il cosiddetto policonsumo. C'è soprattutto tra i giovani chi un po' fuma, un po' aspira la sigaretta elettronica, un po' fuma il tabacco riscaldato, un po' qualche canna, un po' si mette tutto insieme. C'è una differenza di danno polmonale, bronchiale che si possa differenziare, professore?
1: Sicuramente, non stiamo parlando della stessa cosa, però lei ha già sottolineato il problema, la multiple consumo, cioè la maggior parte delle persone consumano entrambe le cose. Ora, la sigaretta elettronica cosiddetta, che è essenzialmente un dispensatore di nicotina, è stata testata molti anni prima che in Italia, in Giappone e nell'Oriente. E quello che ha dimostrato l'esperienza giapponese è che invece di diminuire il numero di fumatori aumentava. La maggior parte delle persone cominciava prima. Ma
0: Perché accostava più
1: sì, perché
0: gente.
1: pensava che la sigaretta elettronica fosse meno tossica.
0: Nella logica però della riduzione del danno, il professor Veronesi appoggiava la sigaretta elettronica.
1: Nell'ipotesi che questa potesse sostituire il consumo
0: Non
1: della sigaretta,
0: sommarsi.
1: non sommarsi, quello che l'Ivrea dimostrano che quelli che consumano entrambi, cioè la sigaretta, diciamo, tradizionale e la sigaretta elettronica, hanno un rischio altissimo.

0: esperienza è stata a fine anni 70, nel 79, è andato al Brompton Hospital di Londra, dove ha incrociato un suo collega. Perché è stato così importante nella sua formazione?
1: Perché era un vero chirurgo toracico puro. Fino a quel tempo la chirurgia toracica la facevano i cardiochirurghi, o qualche volta i chirurgi generali. Lui è stato uno dei primi che si è formato, è arrivato proprio da Glasgow, cioè dalla Scozia, quando volta, aveva lavorato e studiato esclusivamente sviluppando la tecnica di chirurgia toracica, che poi ha trasmesso a tantissimi altri.
0: Però il caratterino del professor Goldstrom, alla fine della vostra collaborazione, lui ha detto: guarda, mi puoi pure fare delle domande, ma per iscritto io ti rispondo per iscritto, un po' pesante.
1: È stato così, però per me è stata una lezione di vita, cioè c'è un prezzo, quando chiedi a qualcuno di trasmetterti quello che sa, in cambio di niente, come regalo, come dono, devi essere preparato ad accettare le sue
0: Ed essere
1: condizioni. Per
0: grato, professore, ed
1: sempre.
0: essere grato.
1: Però io ho la fortuna, e dico fortuna perché ho viaggiato tantissimo, però ho sempre trovato un'accoglienza di lavorare con i grandi chirurghi toracici del mondo. Ho lavorato anche con Joe Cooper, l'uomo
0: Esatto.
1: che ha fatto il primo trapianto di polmone vivente. Ho lavorato con Philippe d'Artevelle, che ha rivoluzionato i trapianti e ha rivoluzionato la chirurgia vascolare toracica.
0: Un'altra sua tappa essenziale, formativa, diciamo, tanti anni fa, è stata al Memorial Sloan Kettering di New York. Perché è stato così importante anche quel passaggio?
1: Ma prima di tutto perché lo Sloan Kettering a quel tempo era considerata la Mecca dell'oncologia,
0: Esatto.
1: non della chirurgia toracica, perché devo essere sincero che la chirurgia toracica in quel posto non era di livello superiore a quella europea, però l'oncologia sì, e quindi c'era un rapporto fra la chirurgia e l'oncologia, intesa come terapie globali, che era nuovo, nuovo per me, ed è lì infatti che sono maturate delle esperienze che poi con Gianni Bonadonna abbiamo applicato in Italia.
0: Lì è nata anche la chemioterapia preoperatoria, è nata un po' per caso, diciamo. Oggi è standard, si fa normalmente per ridurre la massa e quindi intervenire chirurgicamente in modo circoscritto.
1: Lì ci fu un'esigenza concreta tecnica, perché l'ortopedico Ralph Marcov, che è stato un rivoluzionario nella terapia dell'ostosarcoma anche degli adulti e dei bambini, aveva deciso di non amputare più, quindi di produrre per questi giovani pazienti una protesi su misura che permettesse di non amputare, cioè di non sacrificare l'arto. Il problema è che per costruire quella
0: Ci
1: protesi ci
0: vorranno 2 mesi.
1: volevano 2 mesi. E quindi lì si è messo d'accordo con il suo oncologo, peraltro Gerard Rosen, e poi l'uomo che ha rivoluzionato la terapia oncologica dei sarcomi, inventando l'ifosfamide a alte dosi con un recupero, con un antidoto che era il Mesna, cioè recuperando due farmaci che non avevano niente a che fare con la storia dell'oncologia e che però poi hanno rivoluzionato la.
0: E il
1: Quindi.
0: professore gli disse: per favore, trattameli prima, così in qualche modo aspettiamo questi 2 mesi.
1: È
0: E
1: proprio così, ed è
0: così è
1: proprio così.
0: nata la chemioterapia
1: Sì, per
0: preoperatoria.
1: fare un risparmio funzionale.

0: E questo è l'Istituto Nazionale dei Tumori, professore, quanti anni della sua vita qui dentro?
1: Beh, ci sono entrato da studente 50 anni fa e poi ci ho lavorato 30 anni, però per lunghi periodi sono stato fuori.
0: Occupando peraltro alti ruoli dirigenziali qui all'interno, quanti medici, quanti chirurghi lei?

0: ha formato?
1: Ma in questi 40 anni probabilmente più di 300 chirurghi hanno lavorato con me, qui o in altri posti.
0: Professore, che effetto le fa sapere che nel bando di specializzazione in chirurgia generale anno 2024-25 c'erano 662 borse a disposizione, il 37% è andato perso perché non c'erano candidati. L'anno precedente era andata anche peggio, il 2023-24, 715 posti di specializzazione a disposizione, appena 362 borse date, ovvero il 49% rimaste senza assegnazione.
1: Questo sistema di formazione è totalmente sbagliato, perché non premia chi si impegna, soprattutto se ha delle grandi capacità. E quindi la maggior parte dei laureati che sanno di essere in grado di raggiungere dei posti importanti scelgono altre specialità. Scelgono le specialità anche che permettono in futuro di fare un po' di
0: la
1: attività privata. La libera
0: professione, professore.
1: Noi i medici in Italia, chirurghi compresi, sono pagati molto meno che l'Europa, metà della media europea, un terzo dei tedeschi. Questo non è accettabile, perché lo sforzo e l'impegno di tutta una vita non può essere premiato in questo modo.
0: Ci sono dei pazienti, professore, che in qualche modo possono segnare a volte delle svolte nelle carriere di grandi professionisti come lei. Lui è Fabrizio. Che cosa ha rappresentato?
1: Fabrizio è un paziente straordinario, non solo perché a 13 anni, grande sportivo, scopre di avere un tumore della gamba, molto grave, molto avanzato, per cui inizia con noi la chemioterapia, ma alla fine deve amputare l'arto. Dopo pochi mesi sviluppa metastasi polmonare. Allora viene operato la prima volta, operiamo, poi dopo 3-4 mesi un'altra metastasi e tutti gettano la spugna. Invece io ero sicuro che usando la terapia sistematicamente, cioè ripetendo le metastasectomie, si poteva guarire. Quindi riesco a convincere tutti, buona donna è d'accordo, viene rioperato un'altra volta e poi la malattia non si presenta più. Lui diventa un grande sportivo, prima come ciclista e partecipa alle Paralimpiadi di ciclismo e poi adesso che ha 56 anni ancora insegna a sciare.
0: All'inizio lei le metastasi le andava a cercare con le dita nei polmoni perché le radiografie a quei tempi
1: erano molto scarse. Si vedeva poco, molto poco.
0: E però così lei ha dimostrato appunto che eliminando una per una le metastasi poi c'era la possibilità a 10 anni di avere un 35% in più di persone che sopravvivevano a quel tumore. L'altra grande intuizione è stato il registro che lei prima con Bonadonna, poi a livello nazionale con il CNR e poi a livello internazionale è riuscito a fare. A che serve quel registro?
1: Abbiamo dovuto convincere la comunità medica internazionale e per fare questo abbiamo raccolto le esperienze di tutti i grandi centri del mondo, Europa e Stati Uniti, prendendo i più grandi reparti di chirurgia.
0: Ma perché è così importante avere un registro su queste patologie?
1: Perché la qualità delle informazioni è fondamentale e il numero anche. Abbiamo raccolto più di 5.000 pazienti e questi dati hanno provato che era possibile guarire con la chirurgia delle metastasi.
0: Lei qui all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha lanciato lo studio MILD. Che cos'era?
1: Era uno studio prospettico che doveva dimostrare che la diagnosi precoce ottenuta nei forti fumatori con la TAC spirale poteva salvare la vita diagnosticando un tumore polmonare in stadio iniziale. Noi abbiamo usato la TAC insieme alla PET e siamo stati i primi a dimostrare che la PET era utile per migliorare la... E abbiamo dimostrato che si è invertita la proporzione degli stadi nel tumore polmonare. Invece di avere il 20% dei primi stadi e il 60% di stadi avanzati, abbiamo ottenuto il contrario. più del 60% di primi stadi e meno del 20%.
0: Ed oggi, professore, l'attack spirale per i forti fumatori è diventato standard di prevenzione del tumore al polmone, perché in una fase molto molto precoce è possibile individuare quelle che sono le lesioni polmonari.
1: Sì, ma non solo, ma è possibile fare interventi molto conservativi e limitati che possono essere supportati anche da persone che hanno problemi cardiaci o problemi respiratori, perché sono forti fumatori da anni.
0: L'altro studio che lei ha lanciato si chiamava SMILE. Noi abbiamo più di 44.000 nuove diagnosi di tumore al polmone ogni anno nel nostro paese e dicono gli studi che più del 70-80% sono dovuti al fumo di sigaretta.
1: Direi quasi il 90% esatto. È dovuto al fumo, quindi fare una diagnosi precoce ma lasciare che le persone continuino a fumare non è sufficiente. Primo perché muoiono per altre cause e poi perché il vantaggio di smettere di fumare mentre si fa lo screening moltiplica i benefici di entrambi.
0: E dunque SMILE com'era strutturato, professore?
1: SMILE è uno studio di intervento che ha due filoni. Un filone è quello di usare un farmaco naturale, la citisina, sì, per aiutare le persone a smettere. È uno
0: studio adesso, professore, se la prescrive la citisina, c'è cioè un farmaco, che se lo prescrive il medico del SERD, cioè del centro antifumo, è pure gratuita.
1: Certo, però è un farmaco che costa poco, quindi il problema del costo non è il problema principale. Il problema principale è la durata del trattamento.
0: Il cancro al polmone è il terzo più diffuso, ma è la prima causa di morte per tumore, perché malgrado ci sia la chirurgia e malgrado stia funzionando molto bene l'immunoterapia su alcune forme di cancro al polmone, perché ce ne sono di vari tipi, purtroppo ha una letalità molto alta.
1: Sì, purtroppo la grande maggioranza dei pazienti con tumore polmonare sono diagnosticati in fase avanzata, metastatica o localmente avanzata. E purtroppo questo non è sostanzialmente cambiato negli ultimi 20 anni, no? Cioè noi abbiamo lo stesso rapporto. L'unico vero cambiamento è stata la diagnosi precoce con lo screening TAC, che noi possiamo fare uno screening in pochi secondi, in 5 secondi. Ma ci permette di usare delle dosi molto basse. Nello screening noi siamo il primo centro al mondo che ha applicato la ultra low dose, vale a dire che noi siamo scesi ad un quinto della dose già bassa e noi possiamo fare 20 anni di screening con la dose di una singola TAC del torace con contrasto.
2: Ci siamo preoccupati fin dall'inizio di evitare di trattare, di proporre delle cure a chi non ne ha bisogno. Sappiamo che in tutti gli screening c'è la possibilità di scoprire tumori che non sarebbero mai manifestati nella vita della persona, quindi inutilmente sottoporli a delle cure anche. La TAC ci permette di identificare queste lesioni cosiddette precancerose, che sono frequentissime, diciamo uno su 10 che fa l'attacco, un fumatore su 10 ha una di queste lesioni non solide, che 20 anni fa venivano tutte rimosse. Noi abbiamo iniziato un periodo di sorveglianza 20 anni fa e adesso con 20 anni e migliaia di persone sottoposte a screening, sappiamo che solo il 5% di queste evolve verso un tumore, che è facile identificare l'evoluzione, che operando solo questi guariscono tutti.
0: In Italia ci sono una 50 di centri che si occupano di chirurgia toracica ad un certo livello, e però non tutti raggiungono quella base di trattamenti che garantisce manualità, garantisce l'esperienza.
1: La soluzione è che la chirurgia toracica sia affidata ai centri di chirurgia toracica. Oggi c'è un problema molto grosso che molti dei soggetti con tumore, lesioni polmonari vengono operati in reparti di chirurgia generale che magari fanno soltanto 20 interventi o anche meno interventi all'anno. Non va bene. Noi dobbiamo concentrare tutta la patologia toracica in centri di alta specialità dove si possono usare le tecniche più moderne, quindi anche le tecniche mini-invasive, non solo il robot ma tutta la toracoscopia, e evitare di operare soggetti che non ne hanno bisogno.
0: Un'altra sua specialità è stata la ricostruzione della gabbia toracica quando per interventi fortemente demolitivi bisognava staccare tutte le coste, insomma buona parte delle costole.
1: Abbiamo
2: sviluppato una sostituzione per una protesi che permetteva di mimare esattamente la forma delle costole del singolo soggetto, fino a ricostruire interamente un emitorace, vale a dire metà di un torace con 12 coste. E per la prima volta al mondo abbiamo dimostrato che era possibile rimuovere totalmente la parete toracica, ma anche il polmone e il diaframma, e ricostruirlo in maniera completa, garantendo non solo una qualità di vita, ma una guarigione e una sopravvivenza a 10 anni. Quindi queste sono esperienze che hanno cambiato la storia della ricostruzione toracica.
0: Non solo questa, perché professore, quali sono, soltanto elencandone due o tre, perché sono decine, gli interventi fatti per la prima volta al mondo?
2: Beh, abbiamo fatto sostituzione dei grandi vasi del torace, la vena cava e la vena polmonare, senza circolazione extracorporea e senza clampaggio della cava. Siamo stati i primi a sviluppare un test sul sangue che avesse la capacità di non solo di diagnosticare il tumore precocemente, ma anche di predirne la prognosi, cioè l'aspettativa di vita e di guarigione. E questo è parziato da una serie di tecniche, poi siamo approdati ai microRNA, che sono la tecnica sul quale noi lavoriamo da 20 anni e che ha raggiunto un livello di, diciamo, di sofisticazione sufficiente ad essere usato anche nello screening di massa nei forti fumatori. Quindi il futuro è combinare il massimo della tecnica e della tecnologia con la prevenzione primaria, ed è possibile.

Buongiorno, situazione meteorologica per questo sabato con il sole al nord all'inizio giornata, poi aumento delle nubi a nord-ovest e arrivo delle piogge sulle Alpi nel pomeriggio. Per le regioni centrali solo qualche velatura che si affaccerà tra Toscana, Umbria ed Alto Lazio nel corso della seconda parte della giornata. Al sud cielo quasi completamente sereno, ancora con un po' di tramontana sul basso Adriatico nelle prime ore del giorno, poi ventilazione in attenuazione. Per le due isole maggiori, nuvolosità scarso assente per la Sicilia, nubi più diffuse per la Sardegna, con lo scirocco che tornerà a far aumentare sia le temperature che l'umidità atmosferica. Queste le temperature attese per oggi, una tendenza alla diminuzione per le regioni settentrionali di nord-ovest, aumento sul resto del paese.

0: Trump minaccia l'Europa, pagherà un prezzo molto alto per i dazi e le big tech. USA dice alla cena dei corrispondenti, con l'Iran trattiamo, ma resta in modalità vendetta, chiarisce il tycoon. La guerra del Golfo manda alle stelle i prezzi dei carburanti, ormai sopra i 2 euro al litro. Allo studio del governo l'introduzione di tagli finanziati dall'extragettito IVA, incontro Meloni Giorgetti. Violenti incendi in Francia e Spagna, 200.000 le persone evacuate. Da Caffè le persone fuggono in barca. Ieri incendio nel bosco di San Francesco d'Assisi, ora sotto controllo. Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento, da stabilire se provocato in vita o post mortem, per le manovre rianimatorie. Domani Bologna torna in piazza. Scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte in Molise, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia, agenti in strada e tanta paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Dopo il no di Guardiola, la panchina azzurra si fa sempre più vicina alla scelta di Pirlo, ora si attende solo l'annuncio ufficiale del direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Edizione delle 6, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. L'avete sentito, era il nostro primo titolo. Donald Trump pensa già alle presidenziali del 2028 e mia intenzione è candidarmi per un terzo mandato. L'annuncio alla cena dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca. Trump ha poi parlato della guerra in Iran, tornando ad attaccare i giornalisti. Ho sentito solo notizie false, ha detto, per poi ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. Parole dure del Presidente anche nei confronti dell'Unione Europea dopo la multa inflitta a Google. L'Europa pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta. E intanto la situazione nel Golfo rimane tesa. Secondo il Wall Street Journal, il tycoon si è detto in modalità vendetta nei confronti di Teheran. Il presidente ha poi usato parole più distese e ha lasciato aperta la porta dei negoziati dopo gli attacchi di ieri, a cui Teheran ha risposto attaccando a sua volta basi statunitensi in Kuwait, Bahrain, Giordania ed Iraq. Nel Mar Rosso, colpita una nave saudita. Riyadh ha replicato attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. L'esercito statunitense ha colpito una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. E adesso invece andiamo in Libano, dove resta la tensione per la difficile attuazione della tregua. In attesa del ritiro delle forze israeliane dal sud del paese, il presidente Aoun ha definito la presenza dell'UNIFIL la soluzione migliore per la fase successiva. Andiamo a Beirut in diretta, dove c'è per noi l'inviato Nello Rega. Nello, a te.
1: Sì, buona giornata da Berto. Situazione sempre molto difficile nel sud del paese, dove continuano i raid da parte di Israele, che sta cercando di chiudere la partita con i miliziani di Hezbollah. L'obiettivo è quello di disarmare i filo iraniani. Rimane ancora qualche migliaio di uomini sull'Israele, sta colpendo quelle che erano le rampe di lancio da dove partivano i razzi verso il nord della Galilea, e anche i droni, e sta cercando di distruggere anche i depositi di armi e munizioni. Ieri è stata colpita a ripetizione l'area di Tiro e quella di Nabatie, che sono quelle due dove c'è maggiore presenza di Hezbollah. Hezbollah che dal canto suo ha nuovamente attaccato il presidente Aoun, dicendo che ha svenduto il Libano agli israeliani e non ha ottenuto alcun passo indietro da parte di Tel Aviv. Infatti rimangono in tutto il territorio libanese del sud uomini e mezzi di Tel Aviv, nonostante siano ormai operative le due zone pilota dove è stato dispiegato l'esercito libanese. A Zawtar al-Gharbiye, che si trova poco distante dal fiume di Tani, stanno tornando gli abitanti che avevano lasciato il territorio all'inizio di marzo, mentre rimane sempre molto difficile la situazione per oltre 400.000 persone che ancora sono ospitate in accampamenti di fortuna a Beirut. Ha ribadito l'importanza di UNIFIL. Ribadiamo noi invece che UNIFIL chiuderà il mandato il 30 prossimo, dopodiché ci sarà un vulnus nel sud del Libano. Vedremo che cosa la comunità internazionale deciderà. Linea microfono a voi a Roma.
0: Grazie Nello Rega. E dal Libano passiamo ad Israele, dove è stato ordinato un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore in Cisgiordania. 3 attacchi vicino Nablus, 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi, 2 morti e 3 feriti tra gli israeliani. Da Nablus il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: In Cisgiordania è di nuovo il caos. Violenze e scontri sono scoppiati in varie zone dei territori palestinesi. Vicino all'insediamento israeliano di Avat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo un'escursione. È scoppiato uno scontro. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto e aperto il fuoco. Uccisi 2 israeliani, ferite altre 2 persone. I soldati hanno ucciso 4 palestinesi.
3: Questa è la zona dove sono scoppiati queste violenze e proprio dietro quella collina l'esercito israeliano in questo momento sta setacciando il villaggio arabo di Tal per compiere arresti.
2: Nelle ultime ore irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in 2 case. La violenza dei coloni poi è esplosa a Qalqilya, 7 i palestinesi feriti e ancora le auto bruciate.
3: Dopo questa nuova escalation, i vertici militari hanno cancellato le licenze per il fine settimana per i soldati che sono di stanza qui in Cisgiordania in vista di una nuova dura campagna militare nei villaggi arabi di questa zona.
0: E torniamo in Italia alla politica interna. La Premier Meloni vede il ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi, con lui fa un focus sul caro benzina. Intanto rivendica le misure. Riflessione aperta con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Facciamo il punto con Gabriele Martelloni.
4: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con

0: ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave, come sicurezza e giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madà. Chiara, alla gente piace scegliere e le condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro, che rende imputabili i minori.
1: È un il dibattito con la maggioranza che è compatta a sostegno dell'esecutivo, mentre per le opposizioni è soltanto propaganda. Pablo Rojas.
2: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza finisce al coro di soddisfazione anche
3: giovani che magari ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Per le opposizioni c'è un rischio di se economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
4: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
2: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
1: Adesso apriamo la pagina della cronaca. È durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne, intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se questi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione. Elisa Dossi.
5: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
6: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile. Polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
5: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
7: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore
5: rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte. Roncino, il consulente dei sanitari Benedetto Vergari.
8: Caso molto

0: complesso, vero?
1: Verde molto complesso.
2: In agosto Fakir avrebbe avuto una epicoco.
3: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita, è in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, non mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso, l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per due volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'ASL di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni dei poliziotti da Via Svevo.
4: Adesso parliamo dell'emergenza incendi. Sono oltre 100 sono stati invitati a evitare di viaggiare verso o attraverso il dipartimento della Gironda. Ed è drammatica la situazione anche in Spagna. Nella regione di Madrid 40.000 le persone evacuate. Le fiamme sono al loro apice, per il momento impossibili da spegnere secondo le autorità. Ma ci aggiorna da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
5: Soltanto nel dipartimento della Gironda, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e su una imbarcazione, spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole l'Italia ha inviato due Canadair, altri due sono arrivati dalla Grecia.
4: Ed è stato invece dichiarato sotto controllo l'incendio che si è sviluppato nella zona sottostante ad Assisi, nei pressi del bosco di San Francesco. Lo hanno riferito i vigili del fuoco. Nessun danno per le infrastrutture e i siti sensibili dell'area, tra cui alcune abitazioni e un convento. Le operazioni proseguiranno anche nel corso della mattinata. E ancora, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata in Molise poco dopo mezzanotte. L'epicentro è stato a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una replica più debole di magnitudo 2.2 si è verificata alle 3.41 di questa notte. E continuiamo con la cronaca. Due incidenti sul lavoro in poche ore in Italia. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice. In Sardegna invece un 18enne è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. I servizi di Daniele Guido Gessa e Alessandro Banfo.
6: Frequentava l'Istituto Agrario Don Deodato Meloni di

0: Diritto alla vita per Fausto.
1: Strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno.
2: Attenzione, e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
3: L'entrata del cortile. Via Orazio Raimondo, pochi metri dal centro commerciale della Roma, manutenzione su una piccola macchina spazzatrice, quando il mezzo, sollevato su alcuni carrelli elevatori, si è inclinato improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata addosso, schiacciandolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. Lo conoscevo da oltre 20 anni, siamo senza parole, è successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone. Serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 le...
4: Ed è indagato anche per estorsione ai danni dei lavoratori e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'ex manager turco, già accusato di caporalato aggravato dalle minacce nell'inchiesta sulla manodopera indiana del Cantanese a Milano. Ce ne parla Elisabetta Santon.
5: A Milano si lavora tutto il giorno, anche 10 ore al giorno, da lunedì a sabato. La vicenda dello sfruttamento dei lavoratori ingaggiati per la costruzione del nuovo consolato americano. Fino a 12 ore di lavoro al giorno, dal lunedì al sabato, niente ferie, eppure la malattia negata. Era finita sui media internazionali e questa è Associated Press. Ora, dalle carte del Tribunale del Riesame, che ne rigetta la richiesta di scarcerazione, si apprende che Ulas Demir, il manager turco che per la procura governava un sistema di paraschiavismo, è sotto indagine anche per estorsione ed immigrazione clandestina. Fino all'equivalente di 5.000 euro erano stati richiesti. E puoi solo correre, ti intimidiscono pure. I muratori, anche ad inchiesta aperta, se avessero parlato con gli inquirenti. C'è chi sotto queste pressioni è stato 3 anni, per costruire la nuova sede di Milano del Consolato, trattata dai caporali come un'area extraterritoriale, dove non valgono le leggi italiane. Sono sempre gli operai in cantiere, in altezza, potrebbe capitarti qualcosa. E questo perché sei povero, non hai niente e non c'è niente che puoi fare.
4: Sta indagando anche l'azienda sanitaria di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul decesso del bimbo di 18 mesi avvenuto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti ad un batterio killer. Sotto sequestro l'asilo nido, intanto è stata annunciata Ilaria Raffaele.
6: Tornano a casa dopo essere stati in questura a Vibo, con una parola, chiusi nel loro dolore, ma è tutta la comunità di Zungri a essere sotto shock.
7: Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
8: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine il ciel sereno, il bambino era sano.
6: Alessio Pio si sente male in questo asilo di Tropea, vomito e febbre alta durano una settimana, racconta uno zio.
9: E in ospedale l'hanno tenuto 4-5 giorni facendo cicli di antibiotici ad ampio spettro perché probabilmente non avevano ancora il quadro clinico, non hanno avuto il tempo di avere degli accertamenti di laboratorio, perché a questo punto ci dicono che ci volevano 48 ore per avere un'emocultura.
6: Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Vibo a chiarire.

0: Le cause della morte del piccolo, un dolore indescrivibile, dice il sindaco Serafino Fiammingo, che è nato cittadino.
1: Una tragedia che pure io ho dei bambini, quindi c'è una cosa, mi fa venire pure il magone, sono dolori secondo me indescrivibili.
0: Intanto anche l'ASP di Vibo Valentia ha avviato un'indagine. Sono 38 i bambini che hanno frequentato la Family Baby School nell'ultimo mese tenuti sotto osservazione, mentre sta meglio il bimbo ricoverato a Catanzaro.
2: Adesso parliamo di danza, prestigioso riconoscimento per Roberto Bolle, l'Étoile infatti entrerà nella leggendaria lista delle stelle di Hollywood, la Walk of Fame, un sogno che diventa realtà, commenta l'artista. Il servizio di Alessandra Sacchetta.
3: Roberto Bolle è stato inserito dalla Camera di Commercio di Los Angeles nella Walk of Fame di Hollywood. Nel 2027 il nostro artista avrà la sua stella sul marciapiede più famoso. Il riconoscimento è stato conquistato nella categoria Live Theater e Live Performance. Quella di Bolle sarà la 20ª stella italiana sulla Walk of Fame. Lo stesso Étoile ha detto, dopo aver ricevuto la notizia, questa stella porta anche con un po' della danza, dell'arte e dell'Italia nel cuore di Hollywood. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, fino al giorno in cui diventano realtà. E questo, per Bolle, è un sogno diventato reale. Riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera.
2: E siamo al 13° test in Texas per Starship, il sistema di lancio alto 124 metri che la SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per le missioni verso la Luna e verso Marte. Risultati positivi per la navetta che ha concluso il suo volo con un tuffo controllato nell'Oceano Indiano. Qualche problema invece per il razzo, il primo stadio non è riuscito ad effettuare un rientro controllato nel Golfo del Messico. E Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto sì le nozze a Loco Rotondo in Puglia tra VIP e grandi nomi del mondo del calcio. Ci racconta tutto Donatella Cupertino.
4: Ecco Gianluigi Donnarumma, elegantissimo e visibilmente emozionato. La sua Alessia arriva poco dopo, bellissima e radiosa. La cerimonia, inizialmente prevista per le 16:30, è iniziata in realtà con un'ora e mezza di ritardo. Cosa sente di dire a Gigio e alla sua compagna?
5: Di trovare casa a Loco Rotondo, perché Loco Rotondo è un paese a dimensione d'uomo, quindi ben vengano.
6: Anche i ragazzini, i bambini sono contentissimi di avere qui a Loco Rotondo Donnarumma e spero che sia davvero una festa per tutti.
4: Gli auguri al capitano li facciamo?
6: Li facciamo sperando di tornare presto ai mondiali.
7: Auguri Gigio.
8: Auguri capitano.
4: Tra gli invitati in chiesa anche Roberto Mancini, il compagno di squadra, Haaland, super acclamato dai tanti curiosi e tifosi del centro storico di Loco Rotondo. E per il capitano Gigio, abituato a parlare di tutto sul campo, questa volta è arrivato il gol più bello della vita.
2: E continuiamo a parlare di calcio perché sembra tutto deciso, manca solo l'ufficialità. Andrea Pirlo è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui. Sentiamo Gianluca Semprini con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.
9: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile.

come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nations League.

0: Buongiorno, situazione meteorologica per questo sabato con il sole al nord all'inizio giornata, poi aumento delle nubi a nord-ovest e arrivo delle piogge sulle Alpi nel pomeriggio. Per le regioni centrali solo qualche velatura che si affaccerà tra Toscana, Umbria ed Alto Lazio nel corso della seconda parte della giornata. Al sud cielo quasi completamente sereno, ancora con un po' di tramontana sul basso Adriatico nelle prime ore del giorno, poi ventilazione in attenuazione. Per le due isole maggiori, nuvolosità scarso assente per la Sicilia, nubi più diffuse per la Sardegna, con lo scirocco che tornerà a far aumentare sia le temperature che l'umidità atmosferica. Queste le temperature attese per oggi, una tendenza alla diminuzione per le regioni settentrionali di nord-ovest, aumento sul resto del paese.
1: E sono le 6:30, seconda parte del nostro giornale. Cominciamo subito con le principali notizie del giorno. Donald Trump a tutto campo alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, dove ha parlato della sua intenzione di candidarsi per un terzo mandato nel 2028. Intanto nel Mar Rosso, colpita una nave saudita, Riad ha replicato attaccando i siti militari degli Houthi yemeniti. L'esercito statunitense ha colpito a sua volta una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. E prime indiscrezioni stanno arrivando sull'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne marocchino morto a Bologna durante l'intervento di polizia. Sarebbero stati riscontrati la presenza di sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento. Rimane da chiarire se lo schiacciamento polmonare sia dovuto ad eventuale eccessivo utilizzo della forza da parte dei due poliziotti oppure sia sopravvenuto post mortem. E una scossa di magnitudo di terremoto 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. E la nazionale di calcio, dopo il no di Pep Guardiola, salgono le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo CT dell'Italia. Secondo alcuni siti, l'accordo con i vertici della FIGC sarebbe già stato raggiunto con un contratto per i prossimi 4 anni. Si attende dunque l'annuncio ufficiale da parte della Federcalcio. E dunque svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito. È una notizia, un'ultima ora arrivata poco fa in redazione. Il giornalista, lo ricorderete, che è stato trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Evoli. È stato individuato e sottoposto a fermo il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Naturalmente vi daremo conto di questa notizia nel corso anche delle prossime edizioni. E adesso invece riapriamo la pagina degli esteri perché allerta aerea a Kiev e in altre regioni per la minaccia di un attacco russo. Ucraina dunque ancora sotto il fuoco di Mosca. Almeno 10 morti e un centinaio di feriti. Il bilancio del raid missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione della capitale. Mentre prosegue la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov. Nella capitale ucraina c'è per noi la nostra inviata Emma Fernè.
2: Di Stojanka non resta in piedi quasi nulla. Venerdì pomeriggio, in una grande sala a neanche 30 chilometri da Kiev, si riuniscono le aziende della difesa privata. Era in programma una dimostrazione promozionale delle imprese della difesa. Due missili balistici russi, tre Onyx, colpiscono e radono al suolo tutto quanto. Almeno 10 morti, decine feriti. Alcuni in condizioni gravi. Sulla strada i corpi di chi non ce l'ha fatta, sbalzati via per metri. Non è l'unico attacco. A Sloviansk invece almeno 5 le vittime su edifici civili. Ancora una volta colpita una delle ultime città del Donetsk sotto controllo ucraino per 2 giorni di fila. Intanto il presidente Zelensky, a pochi giorni dalla visita a Washington del 28 luglio, in cui vedrà Trump, fa sapere nelle prossime 48 ore c'è il rischio di nuovi attacchi. mentre in serata a Kiev la manifestazione di centinaia di giovani e veterani che rivogliono Fedorov al Dicastero della Difesa. Ha combattuto la corruzione, rivoluzionato il fronte, ci spiega uno degli organizzatori. Vogliamo lui, ma non contestiamo la leadership di Zelensky.
1: E lasciamo il fronte ucraino per andare invece in quello del Golfo. Da guerriglieri di montagna ad attori chiave dello scacchiere medio orientale, gli Houthi hanno aperto un nuovo pericoloso fronte al fianco dell'Iran, colpendo le petroliere nel Mar Rosso. Il servizio di Katia Cerratti.
3: Rimasti per mesi ai margini del conflitto, gli Houthi entrano ora prepotentemente nello scenario bellico tra Stati Uniti, Israele e il loro alleato, l'Iran. Con gli attacchi alle petroliere ripresi in questi giorni proprio su ordine di Teheran e il blocco di fatto dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo insieme a Hormuz, il gruppo sciita yemenita apre un nuovo pericoloso fronte. Lungo appena 29 chilometri tra Yemen e Djibouti e snodo vitale tra Asia, Africa ed Europa, nello stretto di Bab el-Mandeb passa infatti il 12% del commercio globale e oltre 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Ed è la via con cui l'Arabia Saudita tenta di aggirare lo stretto di Hormuz grazie a un lungo oleodotto interno. In alternativa bisognerebbe circumnavigare l'Africa via Capo di Buona Speranza, con 2 settimane di navigazione in più e costi altissimi. E gli Houthi ne sono ben consapevoli. Opzione estrema e leva strategica dell'Iran, gli Houthi, spiegano gli analisti, pur non essendo una potenza navale, dispongono di droni e missili in grado di colpire anche Israele a oltre 1600 km di distanza e di paralizzare il traffico marittimo con effetti immediati. Il prezzo del petrolio è infatti già schizzato a oltre 100 dollari al barile. A spingerli all'escalation i recenti bombardamenti sauditi sull'aeroporto di Sana'a, un attacco che ha di fatto infranto la tregua del 2022 con Riyadh, leader della coalizione contro il gruppo sciita che nel 2014, durante la guerra civile, aveva conquistato la capitale e un'ampia porzione del nord-ovest dello Yemen. Washington e Riyadh, però, secondo gli analisti, non cercano un nuovo conflitto diretto con gli Houthi, malgrado le recenti minacce di Donald Trump di gravi punizioni militari dopo gli attacchi alle petroliere saudite. E gli esperti avvertono, la sola risposta militare difficilmente sarà risolutiva. Gli Houthi hanno infatti già dimostrato di resistere a lunghe campagne di bombardamenti, senza minimamente arretrare dalla loro ideologia.
1: E ora torniamo in Venezuela. Un mese dal devastante terremoto che ha colpito il paese, circa 6.000 persone continuano a vivere accampate in strada. Secondo le autorità governative, le vittime sono più di 5.500, sebbene le stime relative ai dispersi parlino di 50.000 persone. Facciamo il punto con Marina Lalovic.
4: Sono i nuovi cimiteri a riempire i campi come questo, i cimiteri che continuano ad allargarsi. E nonostante sia passato ormai un mese dal devastante doppio terremoto, con oltre 5.000 morti ufficiali e oltre 50.000 dispersi, in Venezuela si continua a scavare. C'è chi fra le lacrime ritrova i corpi dei propri cari, come questo uomo. Altri non riescono ancora a piangere, come Victor Calderon, pescatore che ha perso 26 parenti. Non ho ancora pianto per loro, non lo farò finché non avrò ritrovato l'ultimo disperso. Laura abbraccia il marito fra i detriti del palazzo dove vivevano i loro parenti. Cos'altro possiamo dire che queste macerie non ci stiano già dicendo? Intere vite spazzate via in appena 39 secondi. A un mese dalla tragedia si assiste ora soprattutto chi ancora vive accampato in strada.
5: Siamo in una fase successiva a quella di ricerca, l'attenzione della comunità internazionale attraverso le Nazioni Unite e tutte le organizzazioni di governo ora è ovviamente appoggiare le necessità.

0: necessità della popolazione colpita, 26.000 persone che vivono in campi tendati e svariate migliaia di persone in alloggi temporanei. Ovviamente la priorità a questo punto è assicurare i servizi essenziali per queste persone, allo stesso tempo di trovare soluzioni all'arco.
1: E a fine giugno si è concluso il periodo per realizzare i progetti del PNRR. Simone Lupo Bagnacani è andato in Emilia-Romagna per vedere cosa è stato realizzato. Seguiamo.
2: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia-Romagna.
3: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU che è rivolta direttamente alle imprese.
2: 800 milioni sono andati alla sanità che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre...
4: Sicuramente il bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti, chiaramente la parte del leone la fa la mobilità fra tram che cuba da solo 731 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, biciplan, ciclovie.
2: Un'altra città molto attiva è stata Modena che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
5: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
2: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
6: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque gli soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine anche alla nostra impresa.
1: E adesso parliamo di siccità e allarme nel delta del Po, le piogge non bastano e torna ad avanzare il cuneo salino. Servono interventi rapidi da parte delle istituzioni. Giuseppe Bucca.
7: Tregua è durata pochi giorni, le recenti precipitazioni hanno solo mitigato la crisi idrica che sta interessando i fiumi veneti. L'Adige, al misuratore di Boara Pisani, segna una portata di 70 metri cubi al secondo, sotto la soglia di garanzia di 80. Il Po è sceso sotto i 380 metri cubi al secondo a Ponte Lago Scuro, rispetto a un livello minimo auspicabile di 450, condizioni che favoriscono la risalita del cuneo salino. La situazione preoccupante sostiene il consorzio di bonifica del Delta del Po, che ha convocato un'assemblea straordinaria aperta anche alle associazioni di categoria e ai sindaci.
8: Per avere una voce univoca, se i finanziamenti destinati ai progetti del consorzio di bonifica vengono stanziati, questi progetti vanno a beneficio di tutto il Delta del Po e quindi dobbiamo presentarci con una voce univoca su tutti i tavoli istituzionali, da quelli regionali a quelli governativi.
7: Il consorzio denuncia la mancanza di solidarietà tra le regioni del nord Italia. Chi dispone di risorse idriche tende a trattenerle a scapito dei territori di foce. L'acqua per l'irrigazione è stata fin qui garantita attraverso interventi in emergenza, ma con costi esorbitanti. Da qui l'appello alla politica: servono infrastrutture stabili. Due le richieste su tutte: snellire la burocrazia per velocizzare la realizzazione della barriera antisale sull'Adige e trovare le risorse per quella sul Po di Pila.
1: E ora è il momento di Tutti i frutti con le anticipazioni della Mostra del Cinema che si terrà a Venezia dal 2 al 12 settembre. Poi le previsioni del tempo e torniamo con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E Kistbo.
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
8: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
8: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm just a man.
2: E poi c'è la musica. Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
8: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però,
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, vissuti, alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza, gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Dopo Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
7: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
8: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
7: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri, risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo.
9: Lots of time, thought.
10: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
7: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza, un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
0: Tutti frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Buongiorno, la tramontana ha portato temperature più basse, l'aumento della pressione atmosferica ha riportato condizioni di stabilità su gran parte del paese. Iniziamo quindi questa giornata con cielo prevalentemente sgombro da nubi, con una visibilità anche ottimale perché è scesa anche l'umidità atmosferica, ma andando a vedere queste immagini che simulano il comportamento

comportamento della nuvolosità, appunto, vedremo nel corso delle prossime ore, soprattutto tra la mattina e le ore pomeridiane, l'aumento della nuvolosità sul nord-ovest e quindi l'arrivo anche di un po' di piogge sul nostro settore nord-occidentale. Qualche nube sparsa, lo vediamo, attesa anche sulla Sardegna. Traduciamo tutto questo in una grafica e vediamo la possibilità che sulle Alpi occidentali arrivino anche dei temporali. Prime nubi, si è detto, nella mattinata, ore pomeridiane con i temporali sulla pianura, per interessare nella notte più direttamente la pianura tra Piemonte e Lombardia. Anche quelle nubi che arriveranno sulla Sardegna sono il segnale dell'arrivo di aria più umida e aria più instabile, che però ci interesserà più direttamente appunto nella notte e nella giornata di domani. Nel frattempo, per il resto del paese, la giornata trascorrerà con cielo sereno, poco nuvoloso e con una ventilazione, lo stiamo vedendo, che sarà ancora settentrionale sul basso Adriatico e sull'area ionica, dove il moto ondoso è un po' più accentuato, e tornerà ad essere di scirocco, quindi da sud, sull'area tirrenica. Questo verso sera e nella prossima notte farà nuovamente aumentare sia le temperature che l'umidità atmosferica. Il tutto in un contesto appunto di temperature, andiamole a vedere, che sono stazionarie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, diminuite, tornate per lo più in media con il periodo, ancora più elevate invece sul meridione, ma il riferimento è soprattutto a Sardegna e Sicilia, nel loro entroterra, dove avremo i valori un po' più elevati. Bene, questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di RaiNews. Arrivederci.

0: prezzo alto per i dazi alle Big Tech. USA dice alla cena dei corrispondenti con l'Iran trattiamo, ma resto in modalità vendetta. La guerra del Golfo manda alle stelle i prezzi dei carburanti, ormai sopra i 2 euro al litro. Allo studio del governo l'introduzione di tagli finanziati dall'extra gettito IVA. Incontro Meloni Giorgetti. Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento, da stabilire se provocato in vita o post mortem per le manovre rianimatorie. E domani Bologna torna in piazza. Svolta nell'indagine della morte del giornalista trovato carbonizzato ad Eboli. Fermato dai carabinieri, un uomo di 53 anni era nascosto dentro un casolare abbandonato. Scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte in Molise, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Gente in strada, tanta paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Dopo il no di Guardiola, la panchina azzurra si fa sempre più vicina alla scelta di Pirlo. Ora si attende solo l'annuncio ufficiale del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. Questi i nostri titoli. Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento delle notizie su Rai News 24. Alle parole del presidente americano Trump, che parla a tutto campo alla cena dei corrispondenti annunciando l'intenzione di correre alle prossime elezioni del 2028. E poi torna però anche sull'Iran e sui dazi. L'inviato Nico Piro.
1: Interrotta dall'attentato all'Hotel Hilton contro il presidente Trump, tre mesi dopo quella drammatica sera, la cena dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca va di nuovo in scena al più protetto Waldorf Astoria, un tempo noto come Trump Hotel. L'ho costruito io, ricorda Trump appena comincia a parlare. Il suo sembra un discorso diverso dal solito, toni rilassati e battute verso i giornalisti che negli ultimi anni ha attaccato in ogni modo, cause comprese, fino a definirli traditori. Trump riesce persino a scherzare sui premi consegnati poco prima del suo discorso, andati a inchieste sui suoi legami con Epstein, come alla fotografia famosa perché considerata prova della mancanza di empatia del presidente. Trump ci scherza sopra come scherza sul suo terzo mandato, ma poi non riesce a non fare Trump. Attacca le fake news e una lunga lista di personaggi, avversari politici come Gavin Newsom e Joe Biden, giornalisti da Jake Tapper a Caitlin Collins, a cui ribadisce l'accusa di non sorridere, definendolo unificante, feroce, esilarante. Nell'unico passaggio sull'Iran, Trump ripete che Teheran vorrebbe trattare, ma lui resiste. Per la prima volta, dopo 13 notti, gli USA non bombardano l'Iran, ma si limitano a fermare una petroliera da loro non autorizzata.

0: motivi tattici o scelta politica? Presto per dirlo.
1: Andiamo in Libano, resta la tensione per la difficile attuazione della tregua in attesa del ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il presidente libanese Aoun ha definito la presenza dell'UNIFIL la soluzione migliore per la fase successiva. Allora andiamo a Beirut dall'inviato Nello Rega.
2: Sì, buona giornata da Berto. Situazione sempre molto difficile nel sud del paese, dove continuano i raid da parte di Israele, che sta cercando di chiudere la partita con i miliziani di Hezbollah. L'obiettivo è quello di disarmare i filo-iraniani. Rimane ancora qualche migliaio di uomini sul territorio nel sud del Libano. Israele sta colpendo quelle che erano le rampe di lancio, da dove partivano i razzi verso il nord della Galilea e anche i droni, e sta cercando di distruggere anche i depositi di armi e munizioni. Ieri è stata colpita a ripetizione l'area di Tiro e quella di Nabatieh, che sono quelle due dove c'è maggiore presenza di Hezbollah. Hezbollah che dal canto suo ha nuovamente attaccato il presidente Aoun dicendo che ha svenduto il Libano agli israeliani e non ha ottenuto alcun passo indietro da parte di Tel Aviv. Infatti rimangono in tutto il territorio libanese del sud uomini e mezzi di Tel Aviv, nonostante siano ormai operative le due zone pilota dove è stato dispiegato l'esercito libanese. A Zawtar al-Gharbiyeh, che si trova poco distante dal fiume di Tani, stanno tornando gli abitanti che avevano lasciato di marzo, mentre rimane sempre molto difficile la situazione per oltre 400.000 persone che ancora sono ospitate in accampamenti di fortuna a Beirut. Intanto Aoun, e concludo, ha ribadito l'importanza di UNIFIL. Ribadiamo noi invece che UNIFIL chiuderà il mandato il 31 dicembre prossimo, dopodiché ci sarà un vulnus nel sud del Libano. Vedremo che cosa la comunità internazionale deciderà. Linea microfono a voi a Roma.
1: Una nuova escalation di violenze in Cisgiordania, nella Cisgiordania occupata, scontri armati e una serie di attacchi condotti dai coloni vicino a Nablus hanno provocato la morte di quattro palestinesi e due soldati israeliani, mentre i vertici dell'esercito israeliano hanno ordinato un massiccio dispiegamento di truppe nella regione. Il reportage dell'inviata Lucia Goracci.
3: La calca, le grida, al villaggio cisgiordano di Tel. Il video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, armati, alcuni di loro. Uno avanza, l'arma puntata. Un palestinese lo affronta. C'è un confronto. Poi un altro gli toglie l'arma e gli spara. A terra rimangono la guardia di sicurezza del vicino insediamento di Havat Gilad e quattro palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. Arriviamo a Havat Gilad, che l'aria è ancora tesa. È l'insediamento della guardia di sicurezza uccisa. Molti soldati. Poco altro riusciamo a osservare. Veniamo allontanati senza poter entrare nell'insediamento.
4: Ci sono degli arresti al lato della strada.
3: Verso Nablus vediamo arrestare dei palestinesi. I soldati li tengono con le braccia sul guardrail. Filmiamo senza scendere dall'auto.
4: Basta, Ivo.
3: Li portano via. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Erano coloni, non escursionisti. Sono arrivati come sempre, armati, seminando caos. Conosceva gli uccisi lui, ma la preghiera è per il figlio, ancora sotto i ferri. Il premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. Soldati entrano anche nell'ospedale di Nablus per arresti, violenza dei coloni con feriti anche in altri villaggi. Le voci sulla loro presenza ci costringono a diverse inversioni, mentre il governo accelera la legalizzazione degli avamposti. Ordinandone di nuovi.
1: La Premier Meloni vede il ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi. Focus sul caro benzina e sulle accise. Intanto l'esecutivo rivendica le misure varate in tema di sicurezza. Riflessione aperta con i leader di maggioranza, poi sul proseguimento dell'azione di governo. Facciamo il punto con Gabriele Martelloni.
5: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiare

0: come sicurezza e giustizia sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato. Altrimenti il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la Premier replica al PD critico sul disegno di legge che rende imputabili i minori. È una norma di buonsenso, precisa la leader dell'esecutivo.
1: Ad animare il dibattito anche le cosiddette norme anti-Maranza, la maggioranza compatta a sostegno dell'esecutivo, mentre per le opposizioni si tratta soltanto di propaganda. Pablo Rojas.
2: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier e il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
3: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, la cui servono regole diverse.
4: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
2: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elly Schlein. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
1: È durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento. Ora bisognerà accertare se questi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza proprio da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione. Elisa Dossi.
5: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia. Lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
6: Cioè, indubitabile. Infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento. Un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
5: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
7: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
5: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
8: Caso molto complesso, vero?
9: Caso molto complesso.
5: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
1: Sempre sul fronte delle indagini continua però anche l'analisi dei numerosi filmati consegnati alle agenti di polizia e anche del personale.

0: appunto. Sentiamo su questo Ivan Epicoco.
1: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abdelrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo, steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo, emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso, l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per due volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausl di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette dei poliziotti da via Svevo.
0: C'è una svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Deboli. È stato infatti sottoposto a fermo un uomo ritenuto responsabile, 33enne. L'indiziato era nascosto all'interno di un casolare abbandonato e a trovarlo sono stati i carabinieri coadiuvati da ROS e dallo squadrone cacciatori di Puglia. Proseguono ovviamente le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno. Una scossa di terremoto magnitudo 4.1 è stata registrata in Molise poco dopo la mezzanotte, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito però anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada, ma per la paura soprattutto, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Poi una replica più debole di magnitudo 2.2 si è verificata intorno alle 3.41. Torniamo ora a parlare dell'emergenza incendi, perché sono oltre 140.000 le persone evacuate in Francia, dove nella notte gli automobilisti sono stati invitati ad evitare addirittura di viaggiare verso attraverso il Dipartimento della Gironda. Ed è drammatica la situazione anche in Spagna. Nella regione di Madrid 40.000 persone sono state evacuate. Le fiamme sono al loro apice e per il momento impossibili da spegnere, questo secondo le autorità. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
2: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione. Spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair, altri due sono arrivati dalla Grecia.
0: È stato invece dichiarato sotto controllo un altro incendio, quello che si è sviluppato in Italia, nella zona sottostante ad Assisi, nei pressi del Bosco di San Francesco, l'hanno riferito i vigili del fuoco. Nessun danno per le infrastrutture, per i siti sensibili dell'area, tra cui alcune abitazioni e un convento, però le operazioni proseguiranno anche nel corso della mattinata. Ancora incidenti sul lavoro, incidenti mortali.

0: rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGIL Sardegna,
1: non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
0: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale UIL Trasporti.
2: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
3: Il cancello chiuso con il lucchetto, un telo bianco a coprire l'entrata del cortile. Via Orazio Raimondo, pochi metri dal centro commerciale della Romanina. Era un'officina privata dai muri grigi che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, 47 anni. Stava eseguendo un intervento di manutenzione su una piccola macchina spazzatrice quando il mezzo, sollevato, improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata addosso, schiacciandolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. Conoscevo da oltre 20 anni, siamo senza parole, è successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone, serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 le vittime sul lavoro nel Lazio. A Roma, rispetto al 2025, sono in aumento di quasi il 10% gli infortuni mortali.
4: È indagato anche per estorsione ai danni dei lavoratori e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, accusato di caporalato aggravato dalle minacce nell'inchiesta sulla manodopera indiana nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano. Elisabetta Santon.
5: A Milano si lavora tutto il giorno, anche 10 ore al giorno, da lunedì a sabato. La vicenda dello sfruttamento dei lavoratori ingaggiati per la costruzione del nuovo consolato americano. Fino a 12 ore di lavoro al giorno, dal lunedì al sabato, niente ferie, eppure la malattia negata. Era finita sui media internazionali e questa è Associated Press. Ora, dalle carte del Tribunale del Riesame, che ne rigetta la richiesta di scarcerazione, si apprende che Ulas Demir, il manager turco che per la procura governava un sistema di paraschiavismo, è sotto indagine anche per estorsione ed immigrazione clandestina. Fino all'equivalente di 5.000 euro erano stati richiesti per ottenere il lavoro. E puoi solo correre, ti intimidiscono pure. I muratori, centinaia di indiani ma anche africani pagati 2 euro l'ora, riferiscono di aver lavorato sotto la minaccia costante di perdere il lavoro e di essere rimpatriati, anche ad inchiesta aperta se avessero parlato con gli inquirenti. C'è chi sotto queste pressioni è stato 3 anni per costruire la nuova sede di Milano del Consolato, trattata dai caporali come un'area extraterritoriale dove non valgono le leggi italiane. Sono sempre gli operai a raccontare. Guarda che lavori in cantiere, in altezza, potrebbe capitarti qualcosa.
6: Because you are poor.
5: E questo perché sei povero, non hai niente e non c'è
6: and
5: niente che puoi fare.
6: You can do.
4: Indaga anche l'azienda sanitaria di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul decesso del bimbo di 18 mesi avvenuto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti ad un batterio killer. Sotto sequestro l'asilo nido e intanto però è stata annunciata anche la proclamazione del lutto cittadino per la giornata in cui si svolgeranno i funerali del piccolo. Ilaria Raffaele.
7: Tornano a casa dopo essere stati in questura a Vibo i genitori del piccolo Alessio Pio. Lì hanno presentato una denuncia per la morte del loro unico figlio di appena 1 anno e mezzo. Non dicono una parola, chiusi nel loro dolore, ma è tutta la comunità di Zungri a essere sotto shock.
8: Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
9: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
7: Alessio Pio si sente male in questo asilo di Tropea, vomito e febbre alta durano 1 settimana, racconta uno zio.
10: E in ospedale l'hanno tenuto 4-5 giorni facendo cicli di antibiotici, non avevano ancora il quadro clinico, non hanno avuto il tempo di avere degli accertamenti di laboratorio, perché a questo punto ci dicono che ci volevano 48 ore per avere un'emocultura.

0: L'autopsia disposta dalla Procura di Vibo a chiarire le cause della morte del piccolo. Un dolore indescrivibile, dice il sindaco Serafino Fiammingo, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino.
1: Una tragedia che Zungri da un sacco di anni non si è verificata una tragedia del genere. Non provo nemmeno a mettermi nei loro panni perché pure io ho dei bambini, quindi c'è una cosa, mi fa venire pure il magone, sono dolori secondo me indescrivibili.
0: Intanto anche l'ASP di Vibo Valentia ha avviato un'indagine. Sono 38 i bambini che hanno frequentato la Family Baby School nell'ultimo mese tenuti sotto osservazione, mentre sta meglio il bimbo ricoverato a Catanzaro.
2: Un prestigioso riconoscimento per Roberto Ball, l'Étoile entrerà nella leggendaria lista delle stelle di Hollywood, del Walk of Fame, un sogno che diventa realtà, commenta l'artista. Vediamo il servizio di Alessandra Sacchetta.
3: Roberto Ball è stato inserito dalla Camera di Commercio di Los Angeles nella Walk of Fame di Hollywood. Nel 2027 il nostro artista avrà la sua stella sul marciapiede più famoso. Il riconoscimento è stato conquistato nella categoria Live Theater e Live Performance. Quella di Ball sarà la 20ª stella italiana sulla Walk of Fame. Lo stesso Étoile ha detto, dopo aver ricevuto la notizia, questa stella porta anche con un po' della danza, dell'arte e dell'Italia nel cuore di Hollywood. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, fino al giorno in cui diventano realtà. E questo, per Bolle, è un sogno diventato reale. Riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera.
2: Tredicesimo test in Texas per Starship, il sistema di lancio alto 124 metri che la SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per le missioni verso la Luna e verso Marte. Risultati positivi per la navetta che ha concluso il suo volo con un tuffo controllato nell'Oceano Indiano. Qualche problema per il razzo, il primo stadio infatti non è riuscito ad effettuare un rientro controllato nel Golfo del Messico. E dunque parliamo invece adesso di calcio, perché sembra tutto deciso, manca soltanto l'ufficialità. Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui. Sentiamo su questo Gianluca Semprini, poi una pausa e poi la rassegna stampa curata da Marco Silenzi.
4: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nation League.

Buongiorno. Situazione meteorologica per questo sabato con il sole al nord all'inizio giornata, poi aumento delle nubi a nord-ovest e arrivo delle piogge sulle Alpi nel pomeriggio. Per le regioni centrali, solo qualche velatura che si affaccerà tra Toscana, Umbria ed Alto Lazio nel corso della seconda parte della giornata. Al sud cielo quasi completamente

Sereno, ancora con un po' di tramontana sul basso Adriatico nelle prime ore del giorno, poi ventilazione in attenuazione. Per le due isole maggiori, nuvolosità scarso assente per la Sicilia, nubi più diffuse per la Sardegna, con lo scirocco che tornerà a far aumentare sia le temperature che l'umidità atmosferica. Queste le temperature attese per oggi, una tendenza alla diminuzione per le regioni settentrionali di nord-ovest, aumento sul resto del paese.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Rai News 24. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani. Trump, Golfo, si riaccende la guerra. In realtà nella notte italiana Trump ha incontrato i corrispondenti e ha detto che è ancora in modalità vendetta, lo ha detto qualche ora fa, e però la trattativa con l'Iran va avanti. Noi ormai siamo abituati a questo tira e molla delle dichiarazioni di Trump. Però certo, intanto la benzina, i carburanti, il gasolio vanno alle stelle, rincari sulle vacanze, allarme per gas e carburanti sono i titoli, e scrive il Sole 24 Ore, il Reto, un vertice sul caro benzina, scrive il Secolo XIX, caro benzina, il piano del governo, il titolo anche del Giornale. Diversa invece la scelta di Libero e di Domani, parla della morte di Fakir, le verità nascoste, era stato in ospedale per psicosi, scrive Libero, poi lasciato libero, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella, questa è l'altra notizia che ci dà Libero. Ma tornando a Fakir, Domani dice schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce, una posizione chiaramente diversa. E poi la legge anti-Maranza che colpisce i minori dai 14 ai 18 anni, carcere per i minori è scontro, il Manifesto ironizza baby gang, ma nella foto mette gli esponenti, giornalisti e magistrati tutti contro la stretta di Meloni e compagni sulla pelle dei minori. Adesso anche il Quirinale vigila su questa legge anti-Maranza e sarebbe già in azione per vedere o rivedere questa legge. Il Fatto Quotidiano ci parla di Delmastro che rischia grosso, perché dopo la giunta per l'autorizzazione a procedere che ha detto il no, Mastro, le stesse chat, dato che era in comunicazione con Carocci, mafiosi e massoni in Rai, confidenza dette israeliani, e infine Pirlo, c'è chi dice no ed è Guardiola, c'è chi dice sì, Pirlo, ormai vicinissimo alla panchina azzurra. Noi invece apriamo con la guerra nel Golfo, Trump in modalità vendetta, attende Netanyahu negli Stati Uniti, allerta in tutto il Medio Oriente. Intanto alcuni soldati sono stati colpiti scusate, vicino all'aeroporto di Erbil in Iraq, e questo lo dice lunga sul fatto che questa guerra in realtà non è mai finita. E un reportage su Hormuz, la porta dell'inferno, fra navi alla deriva e bunker distrutti, lungo le coste della penisola di Musandam le pattuglie presidiano gli isolotti strategici. Una guerra, quella tra Stati Uniti e Iran, che va avanti da 47 anni, ci ricorda Maurizio Molinari. Attacchi militari, mosse strategiche, dichiarazioni roventi di Washington e Teheran lasciano intendere che il nuovo round della guerra del Golfo si annuncia più feroce del precedente. La Repubblica Islamica, divenuta dittatura militare, dimostra una capacità di resistere tale da fargli credere di riuscire a prevalere su Washington su un campo di battaglia asimmetrico, mentre Trump, con alti e bassi contro gli ayatollah, va avanti, riuscendo dove tutti gli altri predecessori hanno fallito. Si spiega così il diverso ruolo di Israele nell'attuale escalation. Trump vuole l'alleato in secondo piano perché punta a essere lui il protagonista di una sfida destinata a segnare la precedenza, immaginando forse di spingere gli alleati arabi del Golfo ad unirsi all'attacco. Teheran invece è determinata a coinvolgere Israele proprio per ostacolare i piani di Washington. Questa la interpretazione di Molinari. E l'Italia in questa situazione che cosa fa? Beh, noi facciamo parte

Operazione Aspides, le navi italiane resteranno nel Mar Rosso anche perché gli Houthi stanno minacciando e colpendo le navi che passano dallo stretto di Bab el Mandeb che porta nel Mar Rosso e poi a Suez, e quello potrebbe essere uno stretto addirittura più strategico per i commerci. E dice appunto Crosetto, ma il rischio escalation può coinvolgere, la domanda questa, la missione Aspides? Abbiamo accettato di far parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi, da cui dipende una parte importante della nostra economia, dice il ministro della difesa. Siamo andati nel Mar Rosso quando la minaccia Houthi era rilevante, che poi per mesi si è fermata. A maggior ragione la nostra flotta e gli assetti alleati che sono lì per quello scopo non possono andarsi in questo momento, perché dobbiamo evitare che si blocchi anche lo stretto di Bab el Mandeb. Aumenterebbe esponenzialmente i problemi economici che affrontiamo. Il miglior modo per farlo è restare lì e continuare il dialogo con tutti i paesi del Golfo e anche con gli Houthi, ove necessario. Bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai pasdaran iraniani. Ma potrebbero cambiare le regole di ingaggio? No, dice Crosetto, resteranno le stesse. È una missione che nasce già con una natura difensiva da possibili attacchi. Insomma, l'Italia si tiene lontana dalla guerra. Parliamo di Iran, di Stati Uniti, adesso vedremo questa comportando per l'economia, non solo la benzina, ma davvero dell'Occidente e non solo nel mondo, ma non possiamo non parlare di quello che sta succedendo in Cisgiordania, anche Gaza. Sono un po' dimenticate queste due aree dove la situazione è davvero critica. Nablus scrive: Avvenire, scorre sangue israeliano e palestinese, Cisgiordania sull'orlo della guerra dei coloni. Che cosa è successo? Ce lo racconta il Fatto Quotidiano. È stata una giornata di guerra nella Cisgiordania occupata. L'escalation va avanti da settimane a causa dei raid dei coloni contro le proprietà palestinesi e le moschee, che ha raggiunto l'apice ieri sera a sud di Nablus, nel villaggio di Tel. Entrambi sono collocati in quella che, in base agli accordi di Oslo, è l'unica delle tre aree sotto il pieno controllo amministrativo e di polizia palestinese, dove gli insediamenti israeliani e l'ingresso dei cittadini israeliani sono stati legalmente proibiti, non solo dalle risoluzioni dell'ONU, ma anche ufficialmente dallo Stato israeliano. Ma lì, lo vedete, ci sono i coloni. Eppure anche in questa zona, che costituisce il 18% della Cisgiordania, gli insediamenti sono cresciuti senza sosta, specialmente durante i governi di Netanyahu. E in questo contesto di soprusi continui a danni dei palestinesi, che ci sono stati scontri a fuoco con 6 vittime, 4 tra gli abitanti di Tel, una tra le forze di difesa israeliane e uno tra i coloni. Che cosa è successo? Un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza della colonia di Hawat Gilad e sparato contro un gruppo di coloni, ma si è in realtà trattato di una reazione di difesa, perché questi stavano attaccando gli abitanti e le proprietà dell'adiacente villaggio palestinese di Tel. A quel punto sono intervenuti i soldati israeliani. Altri coloni armati hanno in seguito ferito 6 palestinesi durante un attacco al villaggio di Farhata nel sud-est di Nablus. Situazione che, mentre noi puntiamo l'attenzione, il baricentro della stampa è sull'Iran, su Hormuz, sulla benzina, sull'economia, Gaza è ormai ha rinunciato a quella seconda fase che doveva partire dopo la riconsegna del corpo dell'ultimo ostaggio catturato il 7 ottobre con l'attacco di Hamas. Quel corpo è stato restituito, ma della seconda fase ormai non parla più nessuno. Ritorniamo appunto al blocco di Hormuz e la benzina che va alle stelle e allarme diesel sulle ferie, il pieno diventa un lusso, il gasolio ormai è a 2,16 euro al litro. Vertice tra Meloni e Giorgetti, perché secondo Confesercenti per le famiglie il conto è aumentato di 700 milioni. E dice appunto Confindustria, che dà l'allarme, il paese è in difficoltà, l'inflazione resta alta, l'industria perde colpi, i consumi e gli investimenti rallentano vistosamente, benzina e gasolio volano, ormai le imprese fanno prestiti per pagare le bollette. Allora che cosa succede? Si muove il governo. Meloni riapre il dossier carburanti, chiede a Giorgetti quanti soldi ci sono in cassa, servono, è la linea, per un nuovo decreto.

appunto taglia accise troppo elevati sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro che aveva guidato l'intervento, ma l'entità della riduzione delle accise dipenderà dalle risorse a disposizione. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Allora, cosa sarebbero queste accise mobili? Lo vediamo qua, ce lo spiega in questo boxino. Il meccanismo della cosiddetta accisa mobile, introdotto per la prima volta nel 2008 da Prodi, prevede che quando il prezzo del greggio sale e quindi lo Stato incassa più IVA dalla tassazione sui carburanti, per compensare questo rincaro possa ridurre le accise di un importo pari al maggior gettito di IVA incassato. Insomma, la benzina costa tanto, quindi è in percentuale la tassa, quindi l'IVA, e questa percentuale va nelle casse dello Stato, e lo Stato potrebbe utilizzarla per abbassare appunto il prezzo dei carburanti. E dicevamo, lo vedete, l'ho segnato in verde, il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche, utilizzo l'avverbio anche, non è lasciato al caso. La messa in funzione dell'accisa mobile garantirebbe solo una sforbiciata di pochi centesimi. Il livello dell'extra gettito IVA di giugno infatti è risultato assai contenuto, perché il mese scorso erano ancora in vigore gli sconti e in generale i prezzi erano più bassi. Insomma, potrebbe questo taglio delle accise con l'accisa mobili non essere sufficiente. E questa guerra ci ha fatto anche un'altra sorpresa. Insomma, da ieri sono in vigore dazi al 10 e il 12,5%. C'è stato immediatamente allarme per questi dazi. In realtà non è proprio così, perché erano dei dazi, gli impegni, dice Bruxelles, con sollievo, presi fra il 10 e il 12,5% nei confronti di 60 partner commerciali, tra i quali anche l'Unione Europea. Quindi sono scaduti quelli del 10 e sono stati reintrodotti del 10 e del 12,5%. Insomma, potrebbe andar peggio. Chi verrà colpito? L'impatto sarà molto diverso. Il vino italiano, salvo specifiche esenzioni, rientra nel nuovo regime tariffario, resta quindi tra i comparti più esposti. Diversi farmaci generici e principi attivi sono ora tra i prodotti esentati, per ora. Nulla cambia invece per il parmigiano, moda, arredamento, macchinari e altri prodotti made in Italy. Bisogna guardare alle singole categorie doganali. L'impatto economico assomiglia più a una conferma dello status quo che a un nuovo terremoto tariffario. Però certo, ieri Trump ha minacciato l'Europa che vuole intervenire sulle big tech americane, ha detto che l'Europa sta sbagliando e su quello interverrà, e interverrà in maniera pesante. Quindi se adesso possiamo vederla come uno scampato pericolo, il pericolo è solamente posposto, e lo vediamo da questo titolo. Trump minaccia l'Unione Europea, via la multa da Google o l'Unione Europea la pagherà cara. E facciamo anche qui una piccola parentesi: l'Europa accusa TikTok, non garantisce la sicurezza degli utenti più giovani. La Commissione Europea ha formalmente accusato il social di non rispettare le norme del Digital Service Act dedicate alla protezione dei minori. Secondo l'esecutivo comunitario, la piattaforma avrebbe adottato impostazioni che espongono i ragazzi a rischi eccessivi, venendo meno all'obbligo di garantire un ambiente digitale sicuro per chi non ha ancora raggiunto la maggiore età. Questa un'altra notizie. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cronaca, perché ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Fakir per quella morte che ha scioccato molti, che ha ricordato l'azione degli agenti dell'ICE americana, anche se la situazione era diversa. E come vedete, le valutazioni che vengono fatte dai giornali più vicini al governo e quelli che invece criticano il comportamento degli agenti, che viene considerato violento, le vedete, sono posizioni diverse. Da una parte dice sangue nei polmoni di Fakir per la morte, ipotesi asfissia; dall'altra parte non ci sono fratture né violenze, questo dice l'autopsia. Allora, è davvero difficile riuscire a capire se davvero è stato fatto questo Fakir, quest'uomo che dava in escandescenze, che era problematico, su di

di lui sia stata fatta un'azione troppo violenta, se lui avesse delle cose pregresse, se fosse un consumatore di droga. Insomma, è difficile ancora capire le responsabilità. Ci sono delle certezze. Fakir nei polmoni aveva sangue, ma era sangue vivo, nel senso sangue vitale, scusate, significa che si era sparso mentre il suo cuore ancora batteva, però nessun osso fratturato, nessuna commozione cerebrale. Il difensore della famiglia della vittima, Anselmo, lo interpreta come un quadro asfittico, dove è evidente che c'è stata una compressione della cassa toracica. Se è andata così è una morte atroce. Comincia con aria, troppa anidride carbonica e poco ossigeno nei polmoni per il fatto di essere faccia a terra con le mani legate dietro. Se non si riesce a respirare perché due persone ti stanno sopra, arriva il panico respiratorio. Davanti alla percezione di morte imminente, il cervello innesca meccanismi involontari e l'agitazione motoria, spesso interpretata come una forma di resistenza fisica. A quel punto però c'è anche il versamento di sangue, non solo il senso di soffocamento, ma anche quello di annegamento fino alla perdita di coscienza. Diversa la valutazione del legale degli agenti, Bordoni. I dati macroscopici emersi sono l'assenza di fratture e lesioni, non c'è una commozione cerebrale né traumi importanti, se non quelli che si è procurato prima, mentre dava in escandescenze compendo macchine e portoni. Tutto dimostra che i miei assistiti hanno fatto il possibile per tutelare la salute di Fakir. Per lui l'emorragia viene dal massaggio cardiaco, ripetuto inutilmente almeno 90 volte dai volontari dell'ambulanza. Insomma, le compressioni che sono state fatte al cuore quando era in arresto cardiaco potrebbero aver provocato il sangue nei polmoni. Quegli agenti sono stati corretti, dice Piantedosi, e il legale dei parenti di Fakir dice basta interferenze della politica. Un mese fa Fakir girava in paese, era confuso, però era educato, siamo riusciti a aiutarlo, dice il sindaco di Castello d'Argile. Insomma, non era uno pericoloso, mentre i quotidiani di centrodestra dicono questa è un'altra occasione per mettere nel mirino gli agenti della polizia. E poi la questione che domani si riunirà di nuovo, si riunirà un corteo a Bologna per protestare contro la morte di Fakir, e su questo continua la lite fra il ministro dell'interno Piantedosi e Lepore, e Piantedosi che dice ha sottovalutato i rischi della piazza, e Lepore dice attaccando i sindaci e la possibilità di manifestare non si risolve nulla. Come vedete, la verità, scrive la sinistra di lotta, riconvoca la piazza dopo il sacco di Bologna. Resistere. Questo per quanto riguarda Fakir. C'è, e lo avete visto dai titoli, anche una questione che riguarda Mario Roggero, ormai in carcere da giorni. Uno dei rapinatori doveva finire in cella 2 mesi prima, estorse denaro a un imprenditore picchiandolo e minacciandolo. I carabinieri chiesero misure cautelari, ma la procura disse di no. Però, sottolinea il Libero, tanti italiani stanno dalla parte del gioielliere perché è venuta meno la protezione dello Stato, i cittadini sono solidari con l'orefice condannato in Cassazione, pensano sia necessario difendersi da soli. Beh, questo non è mai una buona cosa, proprio perché dobbiamo evitare che scoppi il Far West. E diciamo, c'è anche una presa di posizione netta da parte del ministro dell'Interno su quella pressione nemmeno tanto nascosta fatta sul Presidente della Repubblica affinché conceda la grazia a Roggero. Ieri ha parlato in un'intervista Matteo Piantedosi, dice oggi c'è una richiesta di maggiore tutela di fronte a certi reati, una sensibilità che dobbiamo tenere in considerazione. Non vuol dire che dobbiamo cambiare necessariamente la legge sulla legittima difesa, non dobbiamo andare incontro al Far West, anche se si può lavorare sui risarcimenti e considerare lo stato d'animo delle vittime di certe situazioni, perché talvolta alcune interpretazioni giudiziarie possono essere andate contro un certo sentimento diffuso, e tutto questo va tenuto nella debita considerazione. Però certo, dice Piantedosi, a mio modo di vedere la ricostruzione giudiziaria che è stata fatta con le leggi vigenti è stata corretta, e non è stato opportuno sollecitare l'intervento del Capo dello Stato dal punto di vista della grazia. Non è questo il modo con cui il Presidente della Repubblica può valutare casi come questo, le parole di Matteo Piantedosi. L'altra questione che divide la politica è quella della legge

0: sui minori. Innanzitutto che cosa cambia? Lo vediamo da questa spiegazione di Rinaldo Frignani. Il provvedimento, diciamo, riguarda l'articolo 98 del codice penale e introduce una presunzione relativa di capacità di intendere di volere per chi al momento del fatto abbia compiuto 14 anni e non ancora 18. Tale capacità nello specifico non deve essere più verificata caso per caso, ma si presume appunto fino a prova contraria, quindi è ribaltato l'onere della prova, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base di elementi acquisiti durante il procedimento, che il minore ne fosse privo al momento della commissione del reato o del fatto. Quindi non si abbassa l'età in cui si è imputabili, che è sempre stata quella dei 14 anni. Oggi è il magistrato che, caso per caso, deve verificare se il minorenne, in occasione della commissione di un reato, sia stato capace di intendere e di volere, mentre col nuovo decreto questo articolo viene modificato perché appunto viene presunta l'imputabilità fino a prova contraria. Resta comunque la possibilità per il giudice e PM di valutare la situazione e decidere l'eventuale non imputabilità. E c'è una valutazione amara fatta dal quotidiano Avvenire. L'uomo medio, apre questo articolo, non desidera essere libero, ma semplicemente sentirsi al sicuro e, in cambio di una presunta tranquillità sociale, è disposto a delegare al potere la facoltà di incidere sulle proprie libertà. E da qui parte appunto lo scontro, tensioni per i minori sempre imputabili, una norma definita antimaranza che ha portato ieri a un botte e risposta social. I deputati del PD avevano pubblicato un post con la foto di Meloni e la scritta: con lei anche i vostri figli possono andare in carcere, ve lo facciamo vedere, è questo il poster, soccorso rosso ai Maranza. Ma continuiamo a leggere anche la risposta di Meloni. Dice: con lei anche i vostri figli possono andare in carcere se delinquono, ha precisato Meloni. Per tutti gli altri stiamo lavorando perché possano crescere in un'Italia più sicura. Meloni insiste: se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro la minore età. E sul disegno di legge stavolta la maggioranza è unita, ma unita anche l'opposizione, che respinge questa nuova stretta penale sostenendo che per i giovanissimi serve ben altro appoggio. E contrari sono anche esperti psicologi, associazioni che si occupano del recupero dei giovani carcerati e avvocati con le camere penali, che parlano di regressione e possibile incostituzionalità. Allora, su questa vicenda sentiamo le parole di Tajani per la maggioranza e di Maggi per l'opposizione.
1: È una risposta anche per combattere il fenomeno dei Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Esiste già l'imputabilità per i minori oggi, ma va accertata da un giudice. Invertire l'onere della prova non renderà la società più sicura.
0: Interessante, perché il giornale mette due posizioni diverse, a chi è a favore e chi è contro, e scrive Francesco Giubilei: occorre entrare nell'ottica che fenomeni fino a qualche anno fa, le baby gang, erano diffusi solo in Francia e in Gran Bretagna, sono arrivati in Italia, non possiamo far finta di nulla. Eppure in concreto cosa cambia, se non una convenzione giuridica? Se a sferrare una coltellata mortale o potenzialmente letale un ragazzo di 17-18 anni, ad essere soprattutto vittima delle baby gang poi sono proprio i coetanei e i teppisti. Questa stretta del governo va in questa direzione, cercando di responsabilizzare i giovani a non delinquere e introducendo una presunzione della relativa capacità di intendere e volere. Cosa dice Valeria Braghieri? Il disegno di legge politicamente rassicurante, ma socialmente inefficace. Da noi le prigioni sono sovraffollate, c'è carenza di personale, i ragazzi soffrono di dipendenze, si suicidano. Chiuderli in queste gabbie acefale non significa recuperarli, quanto piuttosto certificare che da lì si sono persi, che su di loro si è smesso di credere, mare fuori e nessuna speranza dentro. Li si consegna al destino irreversibile di qualsiasi scommessa mancata, li si butta via lì dentro, chiusi a chiave, silenziati. Questo non è risolvere, è solo amministrare la disperazione. Il diritto penale può interrompere un gesto e con un po' di fortuna tanto basta, il diritto penale, dicevamo, ma non basta certo a raddrizzare una vita e a darle una direzione. Invece una vita e di una direzione un quattordicenne ha diritto. Cambiamo argomento e chiudiamo questa rassegna stampa parlando di Andrea Pirlo, che è davvero molto vicino alla panchina della nazionale azzurra. Guardiola rifiuta l'Italia, Maldini affida la rinascita all'amico ed ex compagno del Milan. No di Pep, sì di

Pirlo, però diciamo non tutti sono contenti di questa scelta. Un predestinato ancora in cerca di destinazione. Alla Juve, dopo 9 scudetti altrui, non vinse lo scudetto, arrivò quarto. In Turchia non finì il campionato, alla Sampdoria in B non fu promosso e venne esonerato. Negli Emirati Arabi lì salì dalla B. Andrea Pirlo è prigioniero di Pirlo Andrea, del colossale campione che fu, dell'allenatore che per adesso non riesce ad essere. E la nazionale è un filo teso tra due grattacieli e Pirlo deve camminarci senza rete. Dicevamo, una scelta che diventa quasi un azzardo. Guardiola ha detto no, Maldini dice sì a Pirlo. Insomma, quella prevista e non che non libera la scelta di Pirlo, che però non libera il sogno dei tifosi italiani. Le percentuali e le attese dei tifosi parlano chiaro: 42% Ancelotti, 37% Conte, 12% Mancini ed in coda Pirlo con il 9%. È vero, bisogna avere pazienza, in particolare se si arriva da 3 mondiali bucati. Faremo il tifo per l'Italia, per Pirlo, consapevoli che anche se si interpella Ancelotti, si va a casa di Guardiola, si fanno promesse a Mancini, si snobba Conte per mettersi alla fine nelle mani di Pirlo, qualcosa non è andato per il verso giusto. Speriamo che d'ora in poi tutto funzioni. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24. Buona giornata.

Buongiorno, la tramontana ha portato temperature più basse, l'aumento della pressione atmosferica ha riportato condizioni di stabilità su gran parte del paese. Iniziamo quindi questa giornata con cielo prevalentemente sgombro da nubi, con una visibilità anche ottimale perché è scesa anche l'umidità atmosferica, ma andando a vedere queste immagini che simulano il comportamento della nuvolosità, appunto, vedremo nel corso delle prossime ore, soprattutto tra la mattina e le ore pomeridiane, l'aumento della nuvolosità sul nord-ovest e quindi l'arrivo anche di un po' di piogge sul nostro settore nord-occidentale. Qualche nube sparsa, lo vediamo, attesa anche sulla Sardegna. Traduciamo tutto questo in una grafica e vediamo la possibilità che sulle Alpi occidentali arrivino anche dei temporali. Prime nubi, si è detto, nella mattinata, ore pomeridiane con i temporali che poi verso sera scenderanno sulla pianura per interessare nella notte più direttamente la pianura tra Piemonte e Lombardia. Anche quelle nubi che arriveranno sulla Sardegna sono il segnale dell'arrivo di aria più umida e aria più instabile che però ci interesserà più direttamente appunto nella notte e nella giornata di domani. Nel frattempo per il resto del paese la giornata trascorrerà con cielo sereno, poco nuvoloso e con una ventilazione, lo stiamo vedendo, che sarà ancora settentrionale sul basso Adriatico e sull'area ionica, dove il moto ondoso è un po' più accentuato, e tornerà ad essere di scirocco, quindi da sud, sull'area tirrenica. Questo verso sera e nella prossima notte farà nuovamente aumentare sia le temperature che l'umidità atmosferica. Il tutto in un contesto appunto di temperature, andiamole a vedere, che sono stazionarie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, diminuite, tornate per lo più in media con il periodo, ancora più elevate invece sul meridione, ma il riferimento è soprattutto a Sardegna e Sicilia, i valori un po' più elevati. Bene, questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di RaiNews. Arrivederci.

Trump minaccia l'Europa, pagherà un prezzo molto alto per i dazi e le big tech USA, dice alla cena dei corrispondenti. Con l'Iran trattiamo ma resto in modalità vendetta, chiarisce il tycoon. La guerra del Golfo manda alle stelle i prezzi dei carburanti, ormai sopra i 2 euro al litro. Allo studio del governo.

0: l'introduzione di tagli finanziati dall'extragettito IVA, incontro Meloni-Giorgetti. Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento, da stabilire se provocato in vita o post-mortem per le manovre rianimatorie. Domani Bologna torna in piazza. Svolta nell'indagine della morte del giornalista trovato carbonizzato a Eboli, fermato dai carabinieri. Un uomo di 53 anni era nascosto dentro un casolare abbandonato. Scossa di magnitudo 4.1 poco dopo mezzanotte in Molise, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Gente in strada e tanta paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Sempre più vicina alla scelta di Pirlo, ora si attende solo l'annuncio ufficiale del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. Edizione delle 8, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. E apriamo questa edizione del giornale partendo dagli Stati Uniti, perché parla a tutto campo il presidente americano Trump alla cena dei corrispondenti, annunciando l'intenzione di correre alle prossime elezioni del 2028 per la terza volta. E poi torna ancora a parlare di Iran e dazi. Ci aggiorna l'inviato.
1: Interrotta dall'attentato all'Hotel Hilton contro il presidente Trump, tre mesi dopo quella drammatica sera, la cena dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca va di nuovo in scena al più protetto Waldorf Astoria, un tempo noto come Trump Hotel. L'ho costruito io, ricorda Trump appena comincia a parlare. Il suo sembra un discorso diverso dal solito, toni rilassati e battute verso i giornalisti che negli ultimi anni ha attaccato in ogni modo, cause comprese, fino a definirli traditori. Trump riesce persino a scherzare sui premi consegnati poco prima del suo discorso, andati a inchieste sui suoi legami con Epstein, come alla fotografia famosa perché considerata prova della mancanza di empatia del presidente. Trump ci scherza sopra come scherza sul suo terzo mandato, ma poi non riesce a non fare Trump. Attacca le fake news e una lunga lista di personaggi, avversari politici come Gavin Newsom e Joe Biden, giornalisti da Jake Tapper a Caitlin Collins, a cui ribadisce l'accusa di non sorridere mai, star come Bruce Springsteen. Un discorso non all'altezza delle aspettative sollevate dalla sua portavoce, che al mattino l'aveva anticipato definendolo unificante, feroce, esilarante. Nell'unico passaggio sull'Iran, Trump ripete che Teheran vorrebbe trattare, ma lui resiste. Per la prima volta, dopo 13 notti, gli USA non bombardano l'Iran, ma si limitano a fermare una petroliera da loro non autorizzata. Motivi tattici o scelta politica? Presto per dirlo.
0: E adesso andiamo in Medio Oriente, sul campo in Libano, dove resta la tensione per la difficile attuazione della tregua in attesa del ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il presidente Aoun ha definito la presenza dell'UNIFIL la soluzione migliore per la fase successiva. Andiamo in diretta a Beirut con l'inviato Nello Rega. Nello, a te per tutti gli aggiornamenti.
2: Sì, buona giornata da Beirut, anche se soffiano venti di possibile pace in tutto il paese. Nel sud c'è una tormenta di violenze e di raid da parte di Israele, che sta cercando di far piazza pulita di quello che rimane di Hezbollah, depositi di armi e munizioni, ma anche dei corridoi scavati sottoterra e soprattutto delle rampe di lancio usate nei mesi scorsi per colpire il nord della Galilea. Israele sta cercando di neutralizzare per poter poi prevedere un possibile ritiro dal sud del Libano, anche se Hezbollah non ha fatto accenno ad una possibilità di dare le armi e soprattutto alla possibilità di appoggiare il piano di pace in corso tra Israele e Libano. Situazione quindi molto difficile, raid, ripetizione sulle zone di Nabatie e tiro da parte di Israele, mentre per quanto riguarda la diplomazia sta andando avanti per preparare il prossimo incontro che si svolgerà nuovamente a Roma il prossimo 4 agosto. Sarà un nuovo step per arrivare in tempi brevi, così come ha assicurato il presidente Aoun, ad una pace. Aoun ha anche posto l'accento su un altro problema: il 31 dicembre scadrà il mandato di UNIFIL, dopodiché ci sarà un vuoto, si sta lavorando senza sosta per prolungare o la missione UNIFIL o crearne una nuova. Vedremo quello che succederà. Linea e microfono a Roma.
0: Grazie, grazie Nello. E resta la tensione alta anche in Cisgiordania. Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore. Tre attacchi vicino Nablus. Andiamo in diretta da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori. Giovan Battista, a te.
3: Sì, è stata un'altra notte di fuoco in Cisgiordania, dove i gravissimi incidenti scoppiati, a cominciare da ieri mattina, il più grave vicino all'insediamento ebraico di Awad Gilad, dove un gruppo di israeliani stava facendo un'escursione e sono stati attaccati da un gruppo di arabi provenienti da un villaggio vicino. Un palestinese ha strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza e ha ucciso due israeliani, ne ha feriti altri due, dunque è intervenuto l'esercito che ha ucciso a sua volta quattro palestinesi. È scattata poi in tutta la Cisgiordania una ondata di violenze e di assalti ai villaggi arabi da parte dei coloni israeliani. In vari villaggi sono stati presi d'assalto case e date alle fiamme auto, sia nella zona di Nablus, a Qalqilia, a Jet. E l'esercito israeliano ha ordinato una massiccia campagna, un'operazione militare con perquisizioni palmo a palmo, appunto, in varie zone della zona, soprattutto nel villaggio di Tel, vicino all'insediamento ebraico dove è scoppiato il primo incidente. L'esercito, i vertici dell'esercito hanno sospeso le soldati che sono a distanza in Cisgiordania, dunque hanno aumentato di altre militare in quell'area, portando il numero di battaglioni a 24. Il premier israeliano Netanyahu ha seguito l'andamento delle operazioni per tutto il giorno. Netanyahu partirà lunedì alla volta degli Stati Uniti per incontrare il presidente americano Donald Trump. Linea allo studio.
0: Grazie, grazie Giovan Battista. Adesso in interna la Premier Meloni vede il ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina e sulle accise. L'esecutivo intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza. Riflessione aperta con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Facciamo il punto con Gabriele Martelloni.
4: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise, quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggiorazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera. Non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato. Altrimenti il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la Premier replica al PD critico sul disegno di legge.
0: E le cosiddette norme propaganda. Pablo Rojas.
5: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo antimaranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
6: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda.
5: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche.

0: cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi per Calenda, sui minori servono regole diverse.
1: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
0: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elly Schlein. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
2: Adesso le notizie di cronaca. È durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se questi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione. Ci aggiorna Elisa Dossi.
3: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
4: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile. Polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
3: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
5: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
3: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post-mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
6: Caso molto complesso, vero?
7: Caso molto complesso.
3: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
2: E sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti di polizia e del personale del 118 intervenuti sul posto. Sentiamo Ivan Epicoco.
8: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso, l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per 2 volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausl di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette di.
2: Ed è notizia di poco fa, c'è stata una svolta nell'indagine della morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. C'è stato un fermo. Sentiamo Claudio Pappaianni.
7: Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Lo hanno trovato lì i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, che hanno operato con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone di Puglia. Per la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, non ci sono dubbi. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. Il movente non è stato ancora reso noto, come non si sa nulla ancora dell'identità del presunto assassino del 53enne, il cui corpo era stato rinvenuto carbonizzato nella notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. La sua auto, ritrovata poco distante, aveva permesso subito di risalire all'identità della vittima. Secondo le prime risultanze dell'autopsia, Esposito sarebbe stato soffocato, poi dato alle fiamme quando probabilmente era ancora in vita, ma sul corpo sarebbero state individuate fratture, in particolare sul volto e sulle costole, indice di un violento pestaggio avvenuto prima del delitto.
2: E una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata in Molise poco dopo la mezzanotte. L'epicentro è stata Pizzone, un comune nella provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta la gente che è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una replica più debole di magnitudo 2.2 si è verificata questa notte. E adesso riapriamo la pagina degli esteri, andiamo alla situazione nel Golfo che resta sempre molto complessa. Il ministro degli esteri iraniano ha attribuito agli Stati Uniti la violazione degli accordi e la crisi attuale ad Hormuz, mentre in Yemen bombardamenti per tutta la notte su Hodeida e Sana'a. In diretta da Istanbul c'è per noi la corrispondente Anna Mazzone. Anna, a te.
9: Sì, l'escalation nel Golfo Persico si allarga, è stata una nuova notte di scontri incrociati nello stretto di Hormuz e nella penisola arabica, missili e droni dello Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. I miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica hanno rivendicato gli attacchi e hanno affermato che lo stretto di Bab el Mandeb per il momento è chiuso solo al traffico marittimo delle navi saudite. Ieri ne è stata colpita un'altra. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran non si piegherà mai alle prepotenze degli Stati Uniti né risponderà al linguaggio della forza, delle pressioni e delle minacce. Il capo della diplomazia di Teheran ha poi affermato che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta della slealtà e dei crimini commessi dagli Stati Uniti contro l'Iran. E l'esercito iraniano di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti. Citano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Ed è notizia dell'ultima ora che le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato nuovi attacchi contro basi e beni statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania.
2: Grazie Anne. Adesso andiamo all'altro conflitto, quello in Ucraina. Prosegue la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov, mentre continuano i raid russi nel paese, due le vittime in un ufficio postale a Sumy. Andiamo quindi in diretta da Kiev con la nostra inviata Emma Fernet. Emma, a te.
10: C'è un'allerta attacchi con missili balistici fino a domani sera, ne ha parlato il presidente Zelensky dicendo nelle prossime 48 ore potrebbero avvenire nuovi raid. Lo dicevate da studio, nella notte è stata presa di mira Sumy, due le vittime e anche Zaporizhia, anche qui ci sono alcuni feriti. Ieri però c'è stata la strage nella zona di Bucha, a neanche mezz'ora ora da dove ci troviamo adesso. Era in corso una esposizione di droni di aziende della difesa, aziende private in un paesino. Ebbene, vari missili balistici Onyx sono stati lanciati.

0: del senatore Graham. Ieri invece la manifestazione, centinaia di persone in piazza a sostegno dovrebbero di nuovo del dicastero. A te.
1: Grazie, ma invece adesso parliamo dell'emergenza incendi. Sono oltre 140.000 le persone evacuate in Francia, dove nella notte gli automobilisti sono stati invitati a evitare di viaggiare verso o attraverso il dipartimento della Gironda. Ed è molto drammatica anche la situazione in Spagna. Andiamo a Parigi, dove c'è per noi in diretta il corrispondente Gavino Moretti. Gavino.
2: Sì, la situazione nel sud-ovest della Francia, così come in Spagna, continua a peggiorare perché l'insieme dei forti venti tra 80 e 90 km orari, insieme alla siccità che sta affliggendo il sud della Francia, ma anche diverse aree della Spagna, rende più difficile il diffondersi delle fiamme. Ebbene, l'emergenza in Francia dalla Gironda si sta spostando alla capitale della Nuova Aquitania, Bordeaux. 7 comuni sono stati evacuati, l'allerta è massima, 1.000 soldati stanno entrando in campo per aiutare i vigili del fuoco che dopo 3 giorni di lotta contro le fiamme. Sia la Francia che la Spagna, il meccanismo di protezione civile europeo, diversi paesi dell'Unione hanno inviato dei Canadair, l'Italia ne ha inviati 2 in Spagna, sempre intorno a Madrid sono arrivati 2 aerei inviati dalla Grecia. La situazione ha portato le persone evacuate, 140.000 appunto in Francia, 60.000 intorno a Madrid, a essere ospitate in diverse aree comunali o pubbliche in queste ore. Ieri sera c'era pessimismo a Madrid, il capo della protezione civile aveva detto difficile fermare ora questi incendi. Per ora da Parigi è tutto, lì da voi.
1: Grazie, grazie Gavino. Emergenza incendi anche in Italia, ma è stato dichiarato sotto controllo l'incendio che si è sviluppato nella zona sottostante ad Assisi, nei pressi del Bosco di San Francesco. In diretta c'è per noi Dario Tomassini. Dario.
3: Sì, buongiorno. Squadre dei Vigili del Fuoco e dell'Agenzia Forestale sono rimasti a presidiare tutta la notte questa zona di particolare pregio perché, come dicevi, l'incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle 9 alle spalle del Bosco di San Francesco e, come vedete, proprio alle pendici del colle che ospita Assisi e il Sacro Convento. Questa mattina è entrato in funzione l'elicottero dei Vigili del Fuoco regionale che sta con degli sganci mirati cercando di spegnere gli ultimi focolai. Il problema qual è stato ieri sera? Il vento che ha subito fatto propagare in modo molto veloce le fiamme, mettendo a repentaglio anche un monastero e alcune abitazioni che si trovano in questa zona. Fortunatamente l'intervento di 5 squadre ha evitato l'evacuazione di questi edifici e noi siamo con Suor Daniela che è una suora francescana missionaria che ieri sera si è vista piombare le fiamme proprio alle spalle del monastero. Molta paura?
4: Molta paura, sì, proprio così. Quando ho visto che le fiamme si avvicinavano sempre di più verso la casa, allora si è preso un grosso spavento.
3: E questa notte poi siete stati impegnate a spegnere l'incendio anche con stracci, acqua?
4: Verso le 5 sono venuta da sola e ho visto qualche albero ancora tutto rosso, tutto pianuno, ecco. Piccole fiamme e allora grazie. Con gli stracci.
3: Grazie, vi lasciamo con le immagini dell'elicottero in azione. Studio.
1: Grazie Dario. E 2 incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia, in Sardegna e a Roma. Sentiamo Daniele Guido Gessa e Alessandro Banfo.
5: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia. Il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario

0: Segretario generale della CGIL Sardegna.
1: Non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
0: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale Will Trasporti.
2: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
3: Il cancello chiuso con il lucchetto, un telo bianco a coprire l'entrata del cortile. Via Orazio Raimondo, pochi metri dal centro commerciale alla Romanina. Era un'officina privata dai muri grigi che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, 47 anni. Stava eseguendo un intervento di manutenzione su una piccola macchina spazzatrice quando il mezzo, sollevato su alcuni carrelli elevatori, si è inclinato improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata addosso, schiacciandolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. Lo conoscevo da oltre 20 anni, siamo senza parole, è successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone, serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 le vittime sul lavoro nel Lazio. A Roma, rispetto al 2025, sono in aumento di quasi il 10% gli infortuni mortali.
4: E in chiusura di questa edizione parliamo di calcio, manca solo l'ufficialità dopo il no di Guardiola. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ce ne parla Gianluca Semprini.
5: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al 4º posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nations League.
4: Questa edizione termina qui, ora una breve pausa e poi torniamo con la rassegna stampa curata da Marco Silenzi. Restate con noi.

0: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
2: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
4: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
5: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 90 70 77.
9: Buongiorno, bentrovati alla rassegna di RaiNews 24. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani, partendo da Trump, le vendette di Trump, Golfo si riaccende la guerra. In realtà nella notte italiana Trump ha incontrato i corrispondenti e ha detto che è ancora in modalità vendetta, lo ha detto qualche ora fa, e però la trattativa con l'Iran va avanti. E noi ormai siamo abituati a questo tira e molla delle dichiarazioni di Trump. Però certo, intanto la benzina, i carburanti, il gasolio vanno alle stelle, rincari sulle vacanze, allarme per gas e carburanti sono i titoli, e scrive il Sole 24 Ore: il governo prepara un decreto, un vertice sul caro benzina, scrive il Secolo XIX. Caro benzina, il piano del governo, il titolo anche del Giornale. Diversa invece la scelta di Libero e di Domani, parla della morte di Fakir, le verità nascoste, era stato in ospedale per psicosi, scrive Libero, poi lasciato libero, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella, questa è l'altra notizia che ci dà Libero. Ma tornando a Fakir, Domani dice: schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce, una posizione chiaramente diversa. E poi la legge anti-Maranza che colpisce i minuori dai 14 ai 18 anni, carcere per i minori è scontro, il Manifesto ironizza baby gang, ma nella foto mette gli esponenti del governo. Ancora la notizia e il Dubbio: opposizioni, penalisti e magistrati tutti contro la stretta di Meloni e compagni sulla pelle dei minori. Adesso anche il Quirinale vigila su questa legge anti-Maranza e sarebbe già in azione la moral suasion, la pressione del Quirinale per vedere o rivedere questa legge. Il Fatto Quotidiano ci parla di Del Mastro che rischia grosso, perché dopo la giunta per l'autorizzazione a procedere che ha detto il no per l'utilizzo delle chat nel telefono di Del Mastro, le stesse chat, dato che era in comunicazione con Caroccia, verranno messe a disposizione dai legali di Caroccia, che vedete Del Mastro rischia grosso perché Caroccia dà le chat ai PM. Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, confidenza del conduttore di Report ad un'amica. Poi ancora Avvenire: fronte Cisgiordania, in uno scontro uccisi due escursionisti, tra virgolette. Fine Pirlo, c'è chi dice no ed è Guardiola, c'è chi dice sì, Pirlo, ormai vicinissimo alla panchina azzurra. Noi invece apriamo con la guerra nel Golfo, Trump in modalità vendetta, attende Netanyahu negli Stati Uniti, allerta in tutto il Medio Oriente. Intanto alcuni soldati sono stati colpiti scusate, vicino all'aeroporto di Erbil in Iraq, e questo lo dice lunga sul fatto che questa guerra in realtà non è mai finita. E un reportage su Hormuz, la porta dell'inferno, fra navi alla deriva e bunker distrutti lungo le coste della penisola di Musandam, le pattuglie presidiano gli isolotti strategici. Una guerra, quella tra Stati Uniti e Iran, che va avanti da 47 anni, ci ricorda Maurizio Molinari. Attacchi militari, mosse strategiche, dichiarazioni roventi di Washington e Teheran lasciano intendere che il nuovo round della guerra del Golfo si annuncia più feroce del precedente. La Repubblica Islamica, divenuta dittatura militare, dimostra una capacità di resistere tale da fargli credere di riuscire a prevalere su Washington su un campo di battaglia asimmetrico, mentre Trump vede

della possibilità di vincere questa guerra che da 47 anni con alti e bassi contro gli Ayatollah va avanti, riuscendo dove tutti gli altri predecessori hanno fallito. Si spiega così il diverso ruolo di Israele nell'attuale escalation. Trump vuole l'alleato in secondo piano perché punta a essere lui il protagonista di una sfida destinata a segnare la precedenza, immaginando forse di spingere gli alleati arabi del Golfo ad unirsi all'attacco. Teheran invece è determinata a coinvolgere Israele proprio per ostacolare i piani di Washington. Questa è la interpretazione di Molinari. E l'Italia in questa situazione che cosa fa? Beh, noi facciamo parte dell'operazione Aspides e le navi italiane resteranno nel Mar Rosso anche perché gli Houthi stanno minacciando e colpendo le navi che passano dallo stretto di Bab el-Mandeb che porta nel Mar Rosso e poi a Suez, e quello potrebbe essere uno stretto addirittura più strategico per i commerci. E dice appunto Crosetto, ma il rischio escalation può coinvolgere, la domanda questa, la missione Aspides? Abbiamo accettato di far parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi, da cui dipende una parte importante della nostra economia, dice il ministro della difesa. Siamo andati nel Mar Rosso quando la minaccia Houthi era rilevante, che poi per mesi si è fermata. A maggior ragione la nostra flotta e gli assetti alleati che sono lì per quello scopo non possono andarsi in questo momento, perché dobbiamo evitare che si blocchi anche lo stretto di Bab el-Mandeb. Aumenterebbe esponenzialmente i problemi economici che affrontiamo. Il miglior modo per farlo è restare lì e continuare il dialogo con tutti i paesi del Golfo e anche con gli Houthi, ove necessario. Bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai pasdaran iraniani. Ma potrebbero cambiare le regole di ingaggio? No, dice Crosetto, resteranno le stesse. È una missione che nasce già con una natura difensiva da possibili attacchi. Insomma, l'Italia si tiene lontana dalla guerra. Parliamo di Iran, di Stati Uniti, adesso vedremo questa guerra che cosa sta comportando per l'economia internazionale, non solo la benzina, ma davvero sta frenando lo sviluppo dell'Occidente e non solo nel mondo. Ma non possiamo non parlare di quello che sta succedendo in Cisgiordania e anche Gaza. Sono un po' dimenticate questi due, diciamo, queste due aree dove la situazione è davvero critica. Nablus scrive: Avvenire, scorre sangue israeliano e palestinese, Cisgiordania sull'orlo della guerra dei coloni. Che cosa è successo? Ce lo racconta Il Fatto Quotidiano. È stata una giornata di guerra nella Cisgiordania occupata. L'escalation va avanti da settimane a causa dei raid dei coloni contro le proprietà palestinesi e le moschee, che ha raggiunto l'apice ieri sera a sud di Nablus, nel villaggio di Tel. Entrambi sono collocati in quella che, in base agli accordi di Oslo, è l'unica delle tre aree sotto il pieno controllo amministrativo e di polizia palestinese, dove gli insediamenti israeliani e l'ingresso dei cittadini israeliani sono stati legalmente proibiti, non solo dalle risoluzioni dell'ONU, ma anche ufficialmente dallo Stato israeliano. Ma lì, lo vedete, ci sono i coloni. Eppure anche in questa zona, che costituisce il 18% della Cisgiordania, gli insediamenti sono cresciuti senza sosta, specialmente durante i governi di Netanyahu. E in questo contesto di soprusi continui a danni dei palestinesi, che ci sono stati scontri a fuoco con 6 vittime, 4 tra gli abitanti di Tel, una tra le forze di difesa israeliane e uno tra i coloni. Che cosa è successo? Un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza della colonia di Hawat Gilad e sparato contro un gruppo di coloni, ma si è in realtà trattato di una reazione di difesa, perché questi stavano attaccando gli abitanti e le proprietà dell'adiacente villaggio palestinese di Tel. A quel punto sono intervenuti i soldati israeliani. Altri coloni armati hanno in seguito ferito 6 palestinesi durante un attacco al villaggio di Farhata nel sud-est di Nablus. L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa riferisce che i coloni sono entrati nel villaggio e hanno dato fuoco a negozi, abitazioni e terreni. Insomma, una situazione che, mentre noi puntiamo l'attenzione, il baricentro della stampa è sull'Iran, su Hormuz, sulla benzina, sull'economia, Gaza è ormai ha rinunciato a quella seconda fase che doveva partire dopo la riconsegna del corpo dell'ultimo ostaggio diciamo catturato il 7 ottobre con l'attacco di Hamas. Quel corpo è stato restituito, ma della seconda fase ormai non parla più nessuno. Ritorniamo appunto al
il blocco di Hormuz e la benzina che va alle stelle, e allarme diesel sulle ferie, il pieno diventa un lusso, il gasolio ormai è a 2,6

16 euro al litro. Vertice tra Meloni e Giorgetti, perché secondo Confesercenti per le famiglie il conto è aumentato di 700 milioni. E dice appunto Confindustria, che dà l'allarme, il paese è in difficoltà, l'inflazione resta alta, l'industria perde colpi, i consumi e gli investimenti rallentano vistosamente, benzina e gasolio volano, ormai le imprese fanno prestiti per pagare le bollette. Allora che cosa succede? Si muove il governo, Meloni riapre il dossier carburanti, chiede a Giorgetti quanti soldi ci sono in cassa, servono, è la linea, per un nuovo decreto taglia accise. Troppo elevati sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro che aveva guidato l'intervento deciso 4 mesi fa, i prezzi dei carburanti. Ma l'entità della riduzione delle accise dipenderà dalle risorse a disposizione. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Allora, cosa sarebbero queste accise mobili? Lo vediamo qua, ce lo spiega in questo boxino. Il meccanismo della cosiddetta accisa mobile, introdotto per la prima volta nel 2008 da Prodi, prevede che quando il prezzo del greggio sale e quindi lo Stato incassa più IVA dalla tassazione sui carburanti, per compensare questo rincaro possa ridurre le accise di un importo pari al maggior gettito di IVA incassato. Insomma, la benzina costa tanto, quindi è in percentuale la tassa, quindi l'IVA, e questa percentuale va nelle casse dello Stato, e lo Stato potrebbe utilizzarla per abbassare appunto il prezzo dei carburanti. E dicevamo, lo vedete, l'ho segnato in verde, il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche, utilizzo l'avverbio anche, non è lasciato al caso. La messa in funzione dell'accisa mobile garantirebbe solo una sforbiciata di pochi centesimi. Il livello dell'extra gettito IVA di giugno infatti è risultato assai contenuto, perché il mese scorso erano ancora in vigore gli sconti e in generale i prezzi erano più bassi. Insomma, potrebbe questo taglio delle accise con l'accisa mobili non essere sufficiente. E Trump, che non finisce questa guerra, ci ha fatto anche un'altra sorpresa. Insomma, da ieri sono in vigore dazi al 10 e il 12,5%. C'è stato immediatamente allarme per questi dazi. In realtà non è proprio così, perché erano dei dazi che noi ci aspettavamo, rispettati gli impegni, dice Bruxelles, con sollievo dell'Unione Europea. E dopo la sanzione inflitta a Google per le continue minacce in materia di politica commerciale provenienti da Washington, ci eravamo preparati al peggio, ma non è andata così. La configurazione concreta dei nuovi dazi sui prodotti dell'Unione Europea è migliore del previsto e sorprende in senso positivo. Queste le parole del commissario al commercio internazionale dell'UE Lange. L'introduzione di ieri da parte degli Stati Uniti di dazi compresi fra il 10 e il 12,5% nei confronti di 60 partner commerciali, tra i quali anche l'Unione Europea, che copriranno il 99,4% dell'importo statunitense in sostituzione dei dazi generalizzati del 10 scaduti in contemporanea. Quindi sono scaduti quelli del 10 e sono stati reintrodotti del 10 e del 12,5%. Insomma, potrebbe andar peggio. Chi verrà colpito? L'impatto sarà molto diverso. Il vino italiano, salvo specifiche esenzioni, rientra nel nuovo regime tariffario e resta quindi tra i comparti più esposti. Diversa la situazione della farmaceutica. Farmaci generici e principi attivi sono ora tra i prodotti esentati, per ora. Nulla cambia invece per il parmigiano, il cui dazio è già al 15%, mentre resta al 10% quello del prosciutto di Parma. Per il resto dell'agroalimentare, moda, arredamento, macchinari e altri prodotti made in Italy, bisogna guardare alle singole categorie doganali. L'impatto economico assomiglia più a una conferma dello status quo che a un nuovo terremoto tariffario. Però certo, ieri Trump ha minacciato l'Europa, che vuole intervenire sulle big tech americane, ha detto che l'Europa sta sbagliando e su quello interverrà, e interverrà in maniera pesante. Quindi se adesso possiamo vederla come uno scampato pericolo, il pericolo è solamente posposto, e lo vediamo da questo titolo. Trump minaccia l'Unione Europea, via la multa da Google o l'Unione Europea la pagherà cara. E facciamo anche qui una piccola parentesi: l'Europa accusa TikTok, non garantisce la sicurezza degli utenti più giovani. La Commissione Europea ha formalmente accusato il social di non rispettare le norme del Digital Service Act dedicate alla protezione dei minori. Secondo l'esecutivo comunitario, la piattaforma

avrebbe adottato impostazioni che espongono i ragazzi a rischi eccessivi, venendo meno all'obbligo di garantire un ambiente digitale sicuro per chi non ha ancora raggiunto la maggiore età. Questa è un'altra notizia. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cronaca, perché ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Fakir per quella morte che ha scioccato molti, che ha ricordato l'azione degli agenti dell'ICE americana, anche se la situazione era diversa. E come vedete, le valutazioni che vengono fatte dai giornali più vicini al governo e quelli che invece criticano diciamo, il comportamento degli agenti, che viene considerato violento, le vedete, sono posizioni diverse. Da una parte dice sangue nei polmoni di Fakir per la morte, ipotesi asfissia; dall'altra parte non ci sono fratture né violenze, questo dice l'autopsia. Allora, è davvero difficile riuscire a capire se davvero è stato fatto questo Fakir, quest'uomo che dava in escandescenze, che era problematico, su di lui sia stata fatta un'azione troppo violenta, se lui avesse delle cose pregresse, se fosse un consumatore di droga. Insomma, è difficile ancora capire le responsabilità. Ci sono delle certezze: Fakir nei polmoni aveva sangue, ma era sangue vivo, nel senso sangue vitale, scusate, significa che esisteva, però nessun osso fratturato, nessuna commozione cerebrale. Il difensore della famiglia della vittima, Anselmo, lo interpreta come un quadro asfittico, dove è evidente che c'è stata una compressione della cassa toracica. Se è andata così, è una morte atroce. Comincia con quella che i medici chiamano fame di aria, troppa anidride carbonica e poco ossigeno nei polmoni per il fatto di essere faccia a terra con le mani legate dietro. Se non si riesce perché due persone ti stanno sopra, arriva il panico respiratorio. Davanti alla percezione di morte imminente, il cervello innesca meccanismi involontari e l'agitazione motoria, spesso interpretata come una forma di resistenza fisica. A quel punto però c'è anche il versamento di sangue, non solo il senso di soffocamento, ma anche quello di annegamento fino alla perdita di coscienza. Diversa la valutazione del legale degli agenti, Bordoni. I dati macroscopici emersi sono l'assenza di fratture e lesioni, non c'è una commozione cerebrale né traumi importanti, se non quelli che si è procurato prima, mentre dava in escandescenze colpendo macchine e portoni. Tutto dimostra che i miei assistiti hanno fatto il possibile per tutelare la salute di Fakir. Per lui l'emorragia viene dal massaggio cardiaco, ripetuto inutilmente almeno 90 volte dai volontari dell'ambulanza. Insomma, le compressioni che sono state fatte al cuore quando era in arresto cardiaco potrebbero aver provocato il sangue nei polmoni. Quegli agenti sono stati corretti, dice Piantedosi, e il legale dei parenti di Fakir dice basta interferenze della politica. Un mese fa Fakir girava in paese, era confuso, però era educato, siamo riusciti a aiutarlo, dice il sindaco di Castello d'Argile. Insomma, non era uno pericoloso, mentre i quotidiani di centrodestra dicono questa è un'altra occasione per mettere nel mirino gli agenti della polizia. E poi la questione che domani si riunirà di nuovo, si riunirà un corteo a Bologna per protestare contro la morte di Fakir, e su questo continua la lite fra il ministro dell'interno Piantedosi e Lepore, e Piantedosi che dice ha sottovalutato i rischi della piazza, e Lepore dice attaccando i sindaci e la possibilità di manifestare non si risolve nulla. Come vedete, la verità, scrive la sinistra di lotta, riconvoca la piazza dopo il sacco di Bologna. Resistere. Questo per quanto riguarda Fakir. C'è, e lo avete visto dai titoli, anche una questione che riguarda Mario Roggero, ormai in carcere da giorni. Uno dei rapinatori doveva finire in cella 2 mesi prima, estorse denaro a un imprenditore picchiandolo e minacciandolo. I carabinieri chiesero misure cautelari, ma la procura disse di no. Però, sottolinea il Libero, tanti italiani stanno dalla parte del gioielliere perché è venuta meno la protezione dello Stato, i cittadini sono solidari con l'orefice condannato in Cassazione e pensano sia necessario difendersi da soli. Beh, questo non è mai una buona cosa, proprio perché dobbiamo evitare che scoppi il Far West. E diciamo, c'è anche una presa di posizione netta da parte del ministro dell'Interno su quella pressione nemmeno tanto nascosta,

0: nascosta fatta sul Presidente della Repubblica affinché conceda la grazia a Roggero. Ieri ha parlato in un'intervista Matteo Piantedosi, dice: oggi c'è una richiesta di maggiore tutela di fronte a certi reati, una sensibilità che dobbiamo tenere in considerazione. Non vuol dire che dobbiamo cambiare necessariamente la legge sulla legittima difesa, non dobbiamo andare incontro al Far West, anche se si può lavorare sui risarcimenti e considerare lo stato d'animo delle vittime di certe situazioni, perché talvolta alcune interpretazioni giudiziarie possono essere andate contro un certo sentimento diffuso, e tutto questo va tenuto nella debita considerazione. Però certo, dice Piantedosi, a mio modo di vedere la ricostruzione giudiziaria che è stata fatta con le leggi vigenti è stata corretta, e non è stato opportuno sollecitare l'intervento del Capo dello Stato dal punto di vista della grazia. Non è questo il modo con cui il Presidente fare casi come questo, le parole di Matteo Piantedosi. L'altra questione che divide la politica è quella della legge sui minori. Innanzitutto, che cosa cambia? Lo vediamo da questa spiegazione di Rinaldo Frignani. Il provvedimento, diciamo, riguarda l'articolo 98 del codice, presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi al momento del fatto abbia compiuto 14 anni e non ancora 18. Tale capacità nello specifico non deve essere più verificata caso per caso, ma si presume appunto fino a prova contraria, quindi è ribaltato l'onere della prova, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base di elementi acquisiti durante il procedimento, che il minore ne fosse privo al momento della commissione del reato o del fatto. Quindi non si abbassa l'età in cui si è imputabili, che è sempre stata quella dei 14 anni. Oggi è il magistrato che, caso per caso, deve verificare se il minorenne, in occasione della commissione di un reato, sia stato capace di intendere e di volere, mentre col nuovo decreto questo articolo viene modificato, perché appunto viene presunta l'imputabilità fino a prova contraria. Resta comunque la possibilità per il giudice e PM di valutare la situazione e decidere l'eventuale non imputabilità. E c'è una valutazione amara fatta dal quotidiano Avvenire. L'uomo medio, apre questo articolo, non desidera essere libero, ma semplicemente sentirsi al sicuro, e in cambio di una presunta tranquillità sociale è disposto a delegare al potere la facoltà di incidere sulle proprie libertà. E da qui parte appunto lo scontro, tensioni per i minori sempre imputabili, una norma definita antimaranza che ha portato ieri a un botte e risposta social. I deputati del PD avevano pubblicato un post con la foto di Meloni e la scritta: con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. Ve lo facciamo vedere, è questo il poster, soccorso rosso ai Maranza. Ma continuiamo a leggere anche la risposta di Meloni. Dice: con lei anche i vostri figli possono andare in carcere se delinquono, ha precisato Meloni. Per tutti gli altri stiamo lavorando perché possano crescere in un'Italia più sicura. Meloni insiste: se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro la minore età. E sul disegno di legge stavolta la maggioranza è unita, ma unita anche l'opposizione, che respinge questa nuova stretta penale, sostenendo che per i giovanissimi serve ben altro appoggio. E contrari sono anche esperti psicologi, associazioni che si occupano del recupero dei giovani carcerati e avvocati con le camere penali, che parlano di regressione e possibile incostituzionalità. Allora, su questa vicenda sentiamo le parole di Tajani per la maggioranza e di Maggi per l'opposizione.
1: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Esiste già l'imputabilità per i minori oggi, ma va accertata da un giudice. Invertire l'onere della prova non renderà la società più sicura.
0: Interessante, perché il giornale mette due posizioni diverse, a chi è a favore e chi è contro, e scrive Francesco Giubilei: occorre entrare nell'ottica che fenomeni fino a qualche anno fa, le baby gang, erano diffusi solo in Francia e in Gran Bretagna, sono arrivati in Italia, non possiamo far finta di nulla. Eppure in concreto cosa cambia, se non una convenzione giuridica? Se a sferrare una coltellata mortale o potenzialmente letale un ragazzo di 17 o 18 anni, ad essere soprattutto vittima delle baby gang poi sono proprio i coetanei e i teppisti. Questa stretta del governo va in questa direzione, cercando di responsabilizzare i giovani a non delinquere e introducendo una presunzione e allora della relativa capacità di intendere e volere.

0: Un disegno di legge politicamente rassicurante, ma socialmente inefficace. Da noi le prigioni sono sovraffollate, c'è carenza di personale, i ragazzi soffrono di dipendenze, si suicidano. Lì si sono persi, che su di loro si è smesso di credere. Mare fuori e nessuna speranza dentro. Lì si consegna al destino irreversibile di qualsiasi scommessa mancata. Lì si butta via, lì dentro, chiusi a chiave, silenziati. Questo non è risolvere, è solo amministrare la disperazione. Il diritto penale può interrompere un gesto e con un po' di fortuna, tanto basta, il diritto penale, dicevamo, ma non basta certo a raddrizzare una vita e a darle una direzione, invece una vita e di una direzione un quattordicenne ha diritto. Cambiamo argomento e chiudiamo questa rassegna stampa parlando di Andrea Pirlo, che è davvero molto vicino alla poltrona, alla panchina della nazionale azzurra. Guardiola rifiuta l'Italia, Maldini affida la rinascita all'amico ed ex compagno del Milan. No di Pep, sì di Pirlo, però diciamo non tutti sono contenti di questa scelta. Un predestinato ancora in cerca di destinazione. Alla Juve, dopo 9 scudetti altrui, non vinse lo scudetto, arrivò quarto. In Turchia non finì il campionato, alla Sampdoria in B non fu promosso e venne esonerato. Negli Emirati Arabi lì salì dalla B. Andrea Pirlo è prigioniero di Pirlo Andrea, del colossale campione che fu, dell'allenatore che per adesso non riesce ad essere. E la nazionale è un filo teso tra due grattacieli e Pirlo deve camminarci senza rete. Dicevamo, una scelta che diventa quasi un azzardo. Guardiola ha detto no, Maldini dice sì a Pirlo. Insomma, quella prevista e non che non libera la scelta di Pirlo, che però non libera il sogno dei tifosi italiani. Le percentuali e le attese dei tifosi parlano chiaro: 42% Ancelotti, 37% Conte, 12% Mancini ed in coda Pirlo con il 9%. È vero, bisogna avere pazienza, ma a tutto c'è un limite, in particolare se si arriva da 3 mondiali bucati. Faremo il tifo per l'Italia, per Pirlo, consapevoli che anche se si interpella Ancelotti, si va a casa di Guardiola, si fanno promesse a Mancini, si snobba Conte per mettersi alla fine nelle mani di Pirlo, qualcosa non è andato per il verso giusto. Speriamo che d'ora in poi tutto funzioni. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24. Buona giornata.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
4: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
5: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
7: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
8: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
9: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
10: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei diplomato e non sai che strada prendere. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
12: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4.

0: Trump minaccia l'Europa, pagherà un prezzo molto alto per i dazi alle big tech statunitensi, dice alla cena dei corrispondenti con l'Iran, trattiamo ma resto in modalità vendetta, chiarisce il presidente. La guerra del Golfo manda alle stelle i prezzi dei carburanti, ormai sopra i 2 euro al litro, allo studio del governo l'introduzione di tagli finanziati dall'extragettito IVA, incontro Meloni-Giorgetti. Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento, da stabilire se provocato in vita o post mortem per le manovre rianimatorie. Domani Bologna torna in piazza. Fermato dai carabinieri a Eboli un 26enne per la morte di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato, l'uomo era nascosto dentro un casolare abbandonato. Scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte in Molise, epicentro a Pizzoni in provincia di Isernia, agenti in strada, tanta paura ma non si segnalano danni a persone o cose. Dopo il no di Guardiola, Maldini e Leonardo indicano Andrea Pirlo come CT azzurro, un campione di grande esperienza sul campo, meno come esperienza di allenatore, sarà una sfida. Di nuovo buongiorno e ancora una volta ben trovati a questo aggiornamento delle notizie su Rai News 24 alle 9. Dunque, l'avete sentito, tra i temi in primo piano ovviamente le parole di Trump e la politica italiana, su tutto questo torneremo, ma partiamo in realtà dalla cronaca perché ci sono novità che riguardano la svolta nel caso di Eboli. Avrebbe confessato il tunisino 26enne fermato per la morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo. Era nascosto in un casolare abbandonato e aveva con sé le carte di Claudio Pappagianni.
1: Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Lo hanno trovato lì i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno, che hanno operato con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone di Puglia. Per la procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, non ci sono dubbi. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, il cui corpo era stato rinvenuto carbonizzato nella notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. La sua auto, ritrovata poco distante, aveva permesso subito di risalire all'identità della vittima. Secondo le prime risultanze dell'autopsia, Esposito sarebbe stato soffocato, poi dato alle fiamme quando probabilmente era ancora in vita, ma sul corpo sarebbero state individuate fratture, in particolare sul volto e sulle costole, indice di un violento pestaggio avvenuto prima del delitto.
0: Allora, torniamo all'estero. Dicevamo Trump che parla a tutto campo alla cena dei corrispondenti, annunciando l'intenzione di correre ancora alle prossime elezioni del 2028 per la terza volta. E poi torna a parlare di Iran e di dazi. L'inviato Nico Piero.
2: Interrotta dall'attentato all'Hotel Hilton contro il presidente Trump, 3 mesi dopo quella drammatica sera, la cena dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca va di nuovo in scena al più protetto Waldorf Astoria, un tempo noto come Trump Hotel. L'ho costruito io, ricorda Trump appena comincia a parlare. Il suo sembra un discorso diverso dal solito, toni rilassati e battute verso i giornalisti che negli ultimi anni ha attaccato in ogni modo, cause comprese, fino a definirli traditori. Trump riesce persino a scherzare sui premi consegnati poco prima del suo discorso, andati a inchieste sui suoi legami con Epstein, come alla fotografia famosa perché considerata prova della mancanza di empatia del presidente. Trump ci scherza sopra come scherza sul suo terzo mandato, ma poi non riesce a non fare Trump. Attacca le fake news e una lunga lista di personaggi, avversari politici come Gavin Newsom e Joe Biden, giornalisti da Jake Tapper a Caitlin Collins, a cui ribadisce l'accusa di non sorridere mai, star come Bruce Springsteen. Un discorso non all'altezza delle aspettative sollevate dalla sua portavoce, che al mattino l'aveva anticipato definendolo unificante, feroce, esilarante. Nell'unico passaggio sull'Iran, Trump ripete che Teheran vorrebbe trattare, ma lui resiste. Per la prima volta, dopo 13 notti, gli USA non bombardano l'Iran, ma si limitano a fermare una petroliera da loro non autorizzata. Motivi tattici o scelta politica? Presto per dirlo.
0: Dunque, come sentivamo, la situazione nel Golfo Persico resta complessa. Il ministro degli esteri iraniano ha attribuito agli Stati Uniti la violazione degli accordi e anche la crisi attuale ad Hormuz, mentre in Yemen bombardamenti per tutta la notte su Hodeida e Sana'a.

0: Andiamo ad Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
1: Sì, l'escalation nel Golfo Persico si allarga, è stata una nuova notte di scontri incrociati nello stretto di Hormuz e nella penisola arabica, missili e droni dello Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. I miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica hanno rivendicato gli attacchi e hanno affermato che lo stretto di Bab el Mandeb per il momento è chiuso solo al traffico marittimo delle navi saudite. Ieri ne è stata colpita un'altra. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran non si piegherà mai alle prepotenze degli Stati Uniti né risponderà al linguaggio della forza, delle pressioni e delle minacce. Il capo della diplomazia di Teheran ha poi affermato che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta della slealtà e dei crimini commessi dagli Stati Uniti contro l'Iran. E l'esercito iraniano di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti. I pasdaran esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Ed è notizia dell'ultima ora che le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato nuovi attacchi contro basi e beni statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania.
0: Resta la tensione altissima in Cisgiordania con Israele che ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri e gli attacchi dei coloni ai villaggi palestinesi nelle ultime ore che hanno portato a vittime tra i palestinesi soprattutto ma anche tra gli israeliani. Tre gli attacchi vicino Nablus nelle ultime ore. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Sì, è stata un'altra notte di fuoco in Cisgiordania dove i gravissimi incidenti scoppiati, a cominciare da ieri mattina, il più grave vicino all'insediamento ebraico di Awad Gilad, dove un gruppo di israeliani stava facendo un'escursione e sono stati attaccati da un gruppo di arabi provenienti da un villaggio vicino. Un palestinese ha strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza e ha ucciso due israeliani, ne ha feriti altri due, dunque è intervenuto l'esercito che ha ucciso a sua volta quattro palestinesi. È scattata poi in tutta la Cisgiordania una ondata di violenze e di assalti ai villaggi arabi da parte dei coloni israeliani. In vari villaggi sono stati presi d'assalto case e date alle fiamme auto, sia nella zona di Nablus, a Qalqilia, a Jeddah. E l'esercito israeliano ha ordinato una massiccia campagna, un'operazione militare con perquisizioni palmo a palmo appunto in varie zone della zona, soprattutto nel villaggio di Tel vicino all'insediamento ebraico dove è scoppiato il primo incidente. L'esercito, i vertici dell'esercito hanno sospeso le licenze per il fine settimana per i soldati che sono a distanza in Cisgiordania, dunque hanno aumentato di altre due battaglioni la presenza militare in quell'area, portando il numero di battaglioni a 24. Il premier israeliano Netanyahu ha seguito l'andamento delle operazioni per tutto il giorno. Netanyahu partirà lunedì alla volta degli Stati Uniti per incontrare il presidente americano Donald Trump. Linea allo studio.
0: Veniamo ora alla politica italiana con la Premier Meloni che vede il Ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi, il focus sul caro benzina e sulle accise e l'esecutivo che intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza e poi la riflessione aperta con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Il punto con Gabriele Martelloni.
3: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave, come sicurezza e giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. ad Hama. Con gli alleati la premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato. Altrimenti il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la premier replica al PD critico sul disegno di legge che rende imputabili i minori. È una norma di buonsenso, precisa la leader dell'esecutivo.
0: Ad animare il dibattito anche le cosiddette norme anti-Maranza. La maggioranza compatta si schiera a sostegno dell'esecutivo, mentre per le opposizioni si tratta solo di propaganda. Pablo Rojas.
4: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
5: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
4: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
6: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
4: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elly Schlein. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
0: È durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare però se questi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione. Elisa Dossi.
7: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
8: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile. Polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
7: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
9: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
7: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
10: Caso molto complesso, vero?
11: Caso molto complesso.
7: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
0: Sul fronte delle indagini ovviamente continua però anche l'analisi dei filmati consegnati alla magistratura, numerosi, per ricostruire l'operato degli agenti sia di polizia sia del personale del 118 intervenuti. Sentiamo Ivan Epicoco.
11: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abdelrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio del selmo legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne.

0: mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso, l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per due volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausla di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette dei poliziotti da via Svevo.
1: Magnitudo 4.1 è stata registrata epicentro a Pizzone, comune della provincia di Isernia. Sisma né a persone né a cose. E poi una replica più debole di magnitudo 2.2 si è verificata intorno alle 3.41 del mattino. Torniamo per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov, mentre continuano i raid russi sul paese. Due le vittime in un edificio postale a Sumy. Ci aggiorna da Kiev la nostra inviata Emma Farnè.
2: Attacchi con missili balistici fino a domani sera, ne ha parlato il presidente Zelensky dicendo nelle prossime 48 ore potrebbero avvenire nuovi raid. Lo dicevate da studio, nella notte è stata presa di mira Sumy, anche Zaporizhia, anche qui ci sono alcuni feriti. Ieri però c'è stata la strage nella zona di droni di aziende della difesa, aziende private in un paesino. Ebbene, vari missili balistici Onyx sono stati lanciati, nelle immagini missili russi, e il numero delle vittime è altissimo, 10, ma potrebbe aumentare perché delle decine di feriti ricoverati in ospedale, alcune sono in condizioni gravi. Parla di falle nella sicurezza il presidente Zelensky. La procura indaga anche per la negligenza nell'aver organizzato un evento simile in un paese dove ci sono anche case di civili. Settimana prossima poi il presidente ucraino sarà negli Stati Uniti, a Washington. Martedì vedrà Trump, lo farà in occasione dei funerali del senatore Graham. Ieri invece la manifestazione, centinaia di persone in piazza a sostegno dell'ex ministro della difesa Fedorov, che vorrebbero di nuovo il dicastero. A te.
1: E Spagna, dove è stato anche dichiarato lo stato di emergenza. Da Parigi facciamo il punto con il corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, la situazione dei forti venti tra ottondersi delle fiamme. Ebbene, l'emergenza in Francia, dalla 7 comuni sono stati evacuati, l'allerta è massima, 1000 soldati stanno entrando in campo per aiutare i vigili del fuoco che cominciano a essere stremati dopo 3 giorni di lotta contro le fiamme. Sia la Francia che la Spagna hanno chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile europeo. Diversi paesi dell'Unione hanno inviato dei Canadair. L'Italia ne ha inviati 2 in Spagna, sempre intorno a Madrid sono arrivati 2 aerei inviati dalla Grecia. La situazione

0: particolare pregio che ha destato molta, molta preoccupazione perché ha lambito alcune abitazioni e alcune strutture ricettive. E come vedete siamo proprio ai piedi dei Assisi, della Basilica del Sacro. Per ora la situazione è sotto controllo. A più tardi per gli aggiornamenti.
1: Tempo di vacanze, vogliamo raccontarvi due modi diversi per Freddo di Giovan Paolo, lo fa dalle bellezze della laguna veneziana.
2: Giro Libero è stato il primo tour operator a portare in Italia la formula bici più nave, fiumi che tornano a essere vie di comunicazione.
3: Dato il modello bici e barca qua in Italia, proprio prendendo fisicamente una barca olandese.
2: Nel Vicentino, architettura, design, fotografia si fondono in un'esposizione unica e lontana dai flussi del turismo di massa. Il tour prosegue nella laguna di Venezia per cogliere scorci di città invisibili ai più. A bordo si dorme e si mangia, a terra si pedala tra valli e barene, isolotti tipici dell'ecosistema lagunare, scrigni di biodiversità. Un modo di viaggiare attento alla sostenibilità e all'impatto del turismo sull'ambiente.
3: La barca è energivora, non tanto per la propulsione, qua il problema è legato all'aria condizionata, e i pannelli solari, già 5% di energia gratis dal sole.
2: Giro Libero fattura oggi 16 milioni di euro, ha 40 dipendenti e un centinaio di collaboratori stagionali, dimostrando che il cicloturismo fa bene all'ambiente e all'economia.
1: 13° test in Texas per Starship, il sistema di lancio alto 124 metri che la SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per le missioni verso la Luna e verso Marte. Risultati positivi per la navetta che ha concluso il suo volo con un tuffo controllato nell'Oceano Indiano. Qualche problema invece per il razzo, perché il primo stadio non è riuscito ad effettuare un rientro controllato nel Golfo del Messico. E adesso parliamo di un sogno che diventa realtà, così lo commenta il primo lettuale Roberto Bolle, il prestigioso riconoscimento americano, cioè entra nella leggendaria Walk of Fame a Hollywood. Sentiamo le sue parole.
4: Sono stato felicissimo e neanche credevo che fosse vero, perché non ne sapevo nulla, e devo dire uno di quei momenti in cui la realtà non avrei mai neanche immaginato, non avrei neanche potuto sognare di avere un giorno una stella sulla Walk of Fame, e invece è successo, quindi per me è un grande onore, un grande riconoscimento, sono veramente di questo traguardo, e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso.
1: E parliamo ora di un altro...
5: Un inno alla libertà di essere se stessi ha ridefinito la comunicazione, persino quella politica. L'attesa per il nuovo album, il settimo, finisce oggi, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli SRS. A inizio anno la cantante Brestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. A lungo primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito.
1: Sembra tutto deciso, a questo punto manca solo

0: l'ufficialità Andrea Pirlo, nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui.
1: L'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro. Pirlo, indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera iniziata dalla Porta si ferma al 4° posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT? Lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e
0: Le notizie si fermano qui. Era a Venezia la Biennale della Danza e il restauro del labirinto Borghi. Tutti i frutti.
2: Sì, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, Lavadash. Ragazzi di oggi.
3: È bello avere qualcuno al tuo fianco in ogni squilli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata dona una fresca.
4: Per vivere in serenità.
5: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
7: Che bello hotel.
8: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
7: Non hai usato Trivago.
9: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
10: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
7: Non ha usato Trivago.
11: Non ho usato Trivago.
10: Hotel Trivago.
12: Siamo al Museo Maxi di Roma. In apertura di questa puntata, le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
13: Autoironia.
14: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 il quando conquistava il Leone d'Argento.
15: Ossessiva, è vero. Ma insomma, a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi.
14: Non un film politico, ma un...
16: Come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che è stato narrativo,
17: Maria
16: che è quello
17: Fabiani.
16: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico del... tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica. Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli. Angelis era già stato in concorso una volta da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno. Che
14: titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
18: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
16: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno... come dire, meno so.

0: solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
1: Venezia, spazio di libertà, mi sembra che possiamo tutti...
0: Sì, di sorta, siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
1: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto...
0: Ho messo di venire, sì.
1: Festival del cinema di Venezia, dove si sbattono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. Inglesi che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa
2: da Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo,
3: questa storia, quella di Pompei, è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
2: Tom Middleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per la...
4: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola, che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma faceva parte di una civiltà che è questo è il luogo in cui è nata l'Europa.
3: La storia di chi è...
2: Volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. Tre destini, tre scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe. We could go back.
4: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano... Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi pirozone realmente esistite in tempo. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
2: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate, ovvero la possibilità di salvarsi.
4: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente, alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. Terremoti, tsunami, alluvioni, mi colpisce vedere come della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza, che dà significato alle nostre vite,

0: in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
1: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Una di Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
2: Professore, si può dire che Ercole è...
3: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
4: Esplora i tanti aspetti di una figura, è la clava, ma soprattutto la...
3: Lo stritola, quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
5: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese, non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
4: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni.
3: Ma anche nella proiezione, Micio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modo che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. Attraverso le fatiche va per il bene dell'umanità.
0: Arrivato nel Regno Unito, l'enorme tessuto ricamato ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
6: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte nella sala predisposta al Brit, lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato...
7: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
6: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri, risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo.
8: Lots of time, thought.
9: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
6: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo per conoscerne e approfondirne la conoscenza, un'opera che è anche storico.

0: A Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un...
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non siano del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Coltosi.
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di
2: una grande opera d'arte con un grandissimo significato.
1: Desiderio di mantenere di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: Forse è la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
2: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non quando Maria Codam, Labirinto, in altri luoghi d'Europa non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi... diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il Labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario. Cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.

0: aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Capello.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, della quinta di Mahler, e il balletto si chiude con il famoso adagietto, che in realtà non è il movimento.
2: La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo

0: Wayne McGregor.
1: And to study and to try to...
2: È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
1: Very interesting decision choice he made.
0: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
1: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
2: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per Tano. Vorrei sbagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
3: Voi

0: Come in Italia.
1: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho cop voce.
2: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più cop voce.
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute.
5: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
6: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
7: L'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato. Ho perso 11 kg.
8: Ho apprezzato che fosse semplice. 7-8 kg nel primo mese è molto efficace.
9: Certo che funziona. E per invitarti a provarlo, Mi Piace Così ti offre lo sconto estate.
10: Con un sistema che il tuo complice per vivere in serenità.
11: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare aspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero.
12: Confessato l'uomo fermato per la morte di Luca Esposito, un tunisino senza fissa dimora, era in un casolare abbandonato. Il giornalista era vivo quando... Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento, da stabilire se provocato in vita o post mortem per le manovre. A un prezzo molto alto per i dazi alle Big Tech USA, dice alla cena dei corrispondenti. Con l'Iran trattiamo, ma resta in modalità vendetta, chiarisce il presidente. Prezzi dei carburanti ormai sopra i 2 euro. L'opzione di tagli finanziati dall'externi agenti in strada e tanta paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Apriamo questo giornale con una notizia arrivata poco fa in redazione che darebbe una svolta al caso di Eboli. Avrebbe infatti confessato il

0: Agricolo domenica scorsa. Era nascosto in un casolare abbandonato e aveva con sé le carte di credito della vittima. Ci aggiorna Claudio Pappaianni.
1: Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Lo hanno trovato lì i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, che hanno operato con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone di Puglia. Per la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, non ci sono dubbi. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, il cui corpo era stato rinvenuto carbonizzato nella notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. La sua auto, ritrovata poco distante, aveva permesso subito di risalire all'identità della vittima. Secondo le prime risultanze dell'autopsia, Esposito sarebbe stato soffocato, poi dato alle fiamme quando probabilmente erano state individuate fratture, in particolare sul volto e sulle costole, indice di un violento pestaggio avvenuto prima del delitto.
0: E naturalmente vi daremo conto di tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del giornale. Continuiamo con la cronaca, perché è durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se questi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione. Elisa Dossi.
2: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
3: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile. Polmoni pieni di sangue. Infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
2: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
4: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero, di quello non abbiamo nulla, e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
2: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post-mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
5: Caso molto complesso, vero?
6: Caso molto complesso.
2: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
0: E sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti di polizia e del personale del 118 intervenuti. Sentiamo Ivan Epicoco.
7: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo, emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso, l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per 2 volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'ausl di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette di poliziotti da via smentita.

0: Vivo.
1: E adesso andiamo negli Stati Uniti. Parla a tutto campo il presidente americano Trump alla cena dei corrispondenti, annunciando l'intenzione di correre anche alle prossime elezioni del 2028 per la terza volta. E poi torna ancora su Iran e dazi. Ci aggiorna l'inviato Nico Piro.
2: Interrotta dall'attentato all'Hotel Hilton contro il presidente Trump, 3 mesi dopo quella drammatica sera, la cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca va di nuovo in scena al più protetto Waldorf Astoria. Un tempo costruito io, ricorda Trump appena comincia a parlare. Il suo sembra un discorso diverso dal solito, toni rilassati. Negli ultimi anni ha attaccato in ogni modo, cause comprese, fino a definirli traditori. Trump riesce persino a scherzare sui premi consegnati poco prima del suo discorso, andati a inchieste sui suoi legami con Epstein, come alla fotografia famosa perché considerata prova della mancanza di empatia del presidente. Trump ci scherza sopra come scherza sul suo terzo mandato, ma poi non riesce a non fare Trump. Attacca le fake news e una lunga lista di personaggi, avversari politici come Gavin Newsom e Joe Biden, giornalisti da Jake Tapper a Caitlin Collins, a cui ribadisce l'accusa di non sorridere mai, star come Bruce Springsteen. Un discorso non all'altezza delle aspettative sollevate dalla sua portavoce, che al mattino l'aveva anticipato definendolo unificante, feroce, esilarante. Nell'unico passaggio sull'Iran, Trump ripete che Teheran vorrebbe trattare, ma lui resiste. Per la prima volta, dopo 13 notti, gli USA non bombardano l'Iran, ma si limitano a fermare una petroliera da loro non autorizzata. Motivi tattici o scelta politica? Presto per dirlo.
1: Nel Golfo, che resta complessa, come abbiamo appena sentito, il ministro degli esteri iraniano ha attribuito agli Stati Uniti la violazione degli accordi e la crisi attuale ad Hormuz, mentre in Yemen bombardamenti per tutta la notte su Hodeida e Sana'a. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, l'escalation nel Golfo Persico si allarga, è stata una nuova notte di scontri incrociati nello Stretto di Hormuz e nella penisola arabica, missili e droni dello Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. I miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica hanno rivendicato gli attacchi e hanno affermato che lo Stretto di Bab el Mandeb per il momento è chiuso solo al traffico marittimo delle navi saudite. Ieri ne è stata colpita un'altra. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha dichiarato che Teheran non si piegherà mai alle prepotenze degli Stati Uniti né risponderà al linguaggio della forza, delle pressioni e delle minacce. Il capo della diplomazia di Teheran ha poi affermato che l'attuale insicurezza nello Stretto di Hormuz è una conseguenza agli Stati Uniti. I Pasdaran esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Ed è notizia dell'ultima ora che le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato nuovi attacchi contro basi e beni statunitensi in Kuwait, Bahrain.
1: Grazie Anna, ed è ancora tensione in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore. 3 attacchi. Giovan Battista Brunori.
4: Sì, è stata un'altra notte di fuoco in Cisgiordania dove i gravissimi incidenti scoppiati, a cominciare da ieri mattina, il più grave vicino all'insediamento ebraico di Awad Gilad, dove un gruppo di israeliani stava facendo un'escursione e sono stati attaccati da un gruppo di arabi provenienti da un villaggio vicino. Un palestinese ha strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza e ha ucciso 2 israeliani, ne ha feriti altri 2, dunque è intervenuto l'esercito che ha ucciso i palestinesi. È scattata poi in tutta la Cisgiordania una ondata di violenze e di assalti ai villaggi arabi da parte dei coloni israeliani. In vari villaggi nella zona di Nablus ha ordinato una massiccia campagna, un'operazione militare con perquisizioni palmo a palmo, appunto in varie zone della zona, soprattutto nell'esercito. I vertici dell'esercito hanno sospeso le licenze per il fine settimana per i soldati che sono a distanza in Cisgiordania, dunque hanno aumentato di altre 2 il numero di battaglioni a 24. Il premier

0: israeliano Netanyahu tutte le operazioni per tutto il giorno. Netanyahu partirà lunedì alla volta degli Stati Uniti per incontrare il presidente americano Donald Trump. Linea allo studio.
1: Grazie Giovan Battista. In Libano resta alta la tensione per la difficile attuazione della tregua in attesa del ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il presidente Aoun ha definito la presenza dell'UNIFIL la soluzione migliore per la fase successiva. Ci aggiorna da Beirut l'inviato Nello Rega.
2: Sì, buona giornata da Beirut. Possibile pace in tutto il paese. Nel sud c'è una tormenta di violenze e di raid da parte di Israele che sta cercando di far piazza pulita di quello che rimane di Hezbollah, depositi di armi e munizioni, corridoi scavati sottoterra e soprattutto delle rampe di lancio usate nei mesi scorsi per colpire il nord della Galilea, cercando di neutralizzare ad una possibilità rilare le armi e soprattutto alla libero. Situazione quindi molto difficile, raid, ripetizione sulle zone di Nabatie e tiro da parte di Israele, mentre per quanto riguarda la diplomazia sta andando avanti per preparare il prossimo incontro che si svolgerà nuovamente a Roma il prossimo 4 agosto. Sarà un nuovo step per arrivare in tempi brevi, così come ha assicurato il presidente Aoun, ad una pace. Aoun ha anche posto l'accento su un altro problema: il 31 dicembre scadrà il mandato di UNIFIL, dopodiché ci sarà un vuoto, si sta lavorando senza sosta per prolungare o la missione UNIFIL o crearne una nuova. Vedremo quello che succederà. Linea e microfono a Roma.
1: Grazie Nello. E adesso torniamo alla politica interna. La Premier Meloni vede il ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi. Il focus è sul caro benzina e sulle accise. L'esecutivo intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza. Riflessione aperta quindi con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
3: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave, come sicurezza e giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale. La Premier è stata chiara: alla gente d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato, altrimenti il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni almirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la Premier replica al PD critico sul disegno di legge che rende imputabili i minori. È una norma di buonsenso, precisa la leader dell'esecutivo.
1: E il tema sicurezza continua ad animare il dibattito politico, ma i partiti si stanno confrontando anche su giustizia e caro energia. Facciamo il punto in studio, in diretta, con Pablo Rocas.
4: Sì, sicuramente tiene banco ancora tutto il discorso intorno alla giustizia, nel senso che ci sarà un voto la prossima settimana durante il quale potrebbe spaccarsi la maggioranza, e quello sulle intercettazioni da estendere anche ai colletti bianchi, ma su questo c'è il garantismo fermo degli azzurri. E appunto le opposizioni proprio su questo attaccano, dicendo ad esempio Faraone di Italia Viva, la maggioranza è schizofrenica, facendo riferimento anche invece allo stop che c'è stato alle chat di Delmastro, che però poi sono state depositate in procura dal suo ex socio nel ristorante. Allora l'ex sottosegretario ha commentato: questo dimostrerà la mia estraneità. Ovviamente si parla anche di legge elettorale con le audizioni che ripartiranno lunedì, e anche su quello bisogna capire quando si scioglierà il nodo. Sicuramente non si voterà prima di settembre, e nel frattempo sicuramente c'è il rischio appunto di fare un altro vertice di maggioranza.

0: per capire come arrivare all'approvazione di una legge che però viene vista negativamente dalle opposizioni, perché l'accusa è che il centrodestra voglia cambiare le regole. La sicurezza è ancora al centro del dibattito politico, e quindi da una parte il disegno di legge proprio sui minori, quindi la necessità di contrastare chi si sente impunito proprio perché è giovane, quando è dilagante questo tipo di fenomeni legati anche ai Maranza. Dall'altra parte invece viene considerata una legge che rischia una deriva autoritaria e nello stesso tempo non è accompagnata da misure che sostengano le famiglie, la scuola e il lavoro. Era tutto.
1: Grazie, grazie a Pablo Rojas. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata in Molise poco dopo la mezzanotte. L'epicentro è stato a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. È collegato con noi Gaspare Tocci, responsabile della Protezione Civile Molise. Buongiorno e benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora, Tocci, qual è la situazione al momento? Sono stati segnalati danni a persone o edifici?
2: Assolutamente no, già questa notte abbiamo tranquillizzato tutti. La scossa ovviamente è stata avvertita molto anche fuori dal Molise, però dai primissimi controlli, dopo riverificati anche dopo diverse ore di nuovo da prefettura e da tutti gli enti, da tutti gli organi, possiamo confermare che non c'è stato nessun danno e nessun problema alle persone. Quindi solo ovviamente paura, la scossa è stata forte, però nessun danno è stato evidenziato.
1: Ecco, molte persone si sono riversate sulle strade. Quale indicazioni date ai cittadini nelle prossime ore? C'è il rischio di nuove scosse? Come bisogna quindi comportarsi?
2: Ma come sempre avviene, ovviamente, essendo una scossa di magnitudine superiore a 4, la popolazione comunque si è riversata per strada, anche considerato il periodo estivo, però già successivamente è rientrata in casa e la notte è stata abbastanza tranquilla. I sindaci sono tutti allertati, si sono tutti ovviamente messi in contatto con la Protezione Civile e con la Prefettura, loro stessi hanno da subito tranquillizzato la popolazione e noi siamo come sempre in contatto per continuare a tranquillizzarla e ovviamente siamo pronti per qualsiasi evenienza.
1: Grazie a incendi, oltre 200.000 le persone evacuate tra Francia e Spagna, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, la situazione nel sud-ovest della Francia, così come in Spagna, continua a peggiorare perché l'insieme dei forti venti tra 80 e 90 km orari, insieme alla siccità che sta affliggendo il sud della Francia, ma anche diverse aree della Spagna, rende più difficile il diffondersi delle fiamme. Ebbene, l'emergenza in Francia dalla Gironda si sta spostando alla capitale della Nuova Aquitania, Bordeaux. Sette comuni sono stati evacuati, l'allerta è massima, 1.000 soldati stanno entrando in campo per aiutare i vigili del fuoco che cominciano a essere stremati dopo 3 giorni di lotta contro le fiamme. Sia la Francia che la Spagna hanno chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile europeo, diversi paesi dell'Unione hanno inviato dei Canadair, l'Italia ne ha inviati 2 in Spagna, sempre intorno a Madrid sono arrivati 2 aerei inviati dalla Grecia. La situazione ha portato le persone evacuate, 140.000 appunto in Francia, 60.000 intorno a Madrid, a essere ospitate in diverse aree comunali o pubbliche in questi

0: fiamme, ora con degli stracci stanno cercando di spegnere dei tronchi ancora attivi. Il fuoco si è sviluppato proprio qua sotto, all'inizio del bosco di San Francesco, al confine con il bosco della Pace, un'area di particolare pregio che ha destato molta preoccupazione perché ha lambito alcune abitazioni e alcune strutture ricettive. E come vedete siamo proprio ai piedi dei Assisi, della Basilica del Sacro Convento. C'è il vento ancora forte, quindi continua il presidio, continua il monitoraggio, ma per ora la situazione è sotto controllo. A più tardi per gli aggiornamenti.
1: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto sì, le nozze al Loco Rotondo in Puglia tra VIP e grandi nomi del mondo del calcio. Ci racconta tutto Donatella Cupertino.
2: Ecco Gianluigi Donnarumma, elegantissimo e visibilmente emozionato. La sua Alessia arriva poco dopo, bellissima e radiosa. La cerimonia, inizialmente prevista per le 16:30, è iniziata in realtà con un'ora e mezza di ritardo. Cosa sente di dire a Gigio e alla sua compagna?
3: Di trovare casa a Loco Rotondo, perché Loco Rotondo è un paese a dimensione d'uomo, quindi ben vengano.
4: Anche i ragazzini, i bambini sono contentissimi di avere qui a Loco Rotondo Donnarumma e spero che sia davvero una festa per tutti.
2: Gli auguri al capitano li facciamo?
4: Li facciamo sperando di tornare presto ai mondiali.
5: Auguri Gigio.
6: Auguri capitano.
2: Tra gli invitati in chiesa anche Roberto Mancini, il compagno di squadra Haaland, super acclamato dai tanti curiosi e tifosi del centro storico di Loco Rotondo. E pare di tutto sul campo, questa volta è arrivato il gol più bello della vita.
1: E ora parliamo di calcio, sembra tutto deciso, manca solo l'ufficialità tecnico della nazionale di calcio italiana. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno infatti deciso di puntare su di lui. Ci aggiorna Gianluca Semprini.
7: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della nazionale. A confermare la scelta c'è il grande amico di Malagò e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre in Nation League.

Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione sul traffico. Fine settimana di grandi partenze da Bolino Rosso per la mattinata di oggi e per il pomeriggio di domani, domenica, questo per i rientri. Le mete balneari al sud, le località montane al nord e i valichi di confine saranno tra le destinazioni di maggior richiamo. Per agevolare gli spostamenti, i mezzi pesanti non potranno circolare oggi fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Traffico molto sostenuto anche sull'autostrada del Brennero, sia oggi che domani, previsto bollino nero per il traffico critico nelle due direzioni. Per favorire gli spostamenti, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti è in vigore oggi, sabato 25 luglio, fino alle 21, sulla 32 Torino-Bardonecchia fino al traforo e sulla statale 24 del Monginevro e del Moncenisio fino al confine di Stato. Ma vediamo la situazione del traffico al momento. Grazie alle telecamere possiamo dare uno sguardo alla situazione prima sulla A4, siamo in prossimità di Milano, in uscita verso i laghi, il traffico è sostenuto, come pure sulla A14 Adriatica all'altezza di Bologna Fiera verso il mare. Il traffico però condizionato anche da qualche incidente, uno dei quali è avvenuto in autosole, ci sono lunghe code tra Valmonte

Montone e Anagni in direzione di Napoli. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 3 auto. Un incidente provoca rallentamenti sulla tangenziale di Napoli. In questo incidente è rimasta coinvolta una moto tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Ed è quindi tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Roberta Di Mauro, Rai Mobilità.

0: Buongiorno. La tramontana ha portato temperature più basse, l'aumento della pressione atmosferica ha riportato condizioni di stabilità su gran parte del paese. Iniziamo quindi questa giornata con cielo prevalentemente sgombro da nubi, con una visibilità anche ottimale perché è scesa anche l'umidità atmosferica, ma andando a vedere queste immagini che simulano il comportamento della nuvolosità, appunto, vedremo nel corso delle prossime ore, soprattutto tra la mattina e le ore pomeridiane, l'aumento della nuvolosità sul nord-ovest e quindi l'arrivo anche di un po' di piogge sul nostro settore nord-occidentale. Qualche nube sparsa lo vediamo, attesa anche sulla Sardegna. Traduciamo tutto questo in una grafica e vediamo la possibilità che sulle Alpi occidentali arrivino anche dei temporali. Prime nubi, si è detto, nella mattinata, ore pomeridiane con i temporali che poi verso sera scenderanno sulla pianura per interessare nella notte più direttamente la pianura tra Piemonte e Lombardia. Anche quelle nubi che arriveranno sulla Sardegna sono il segnale dell'arrivo di aria più umida e aria più instabile che però ci interesserà più direttamente appunto nella notte e nella giornata di domani. Nel frattempo per il resto del paese la giornata trascorrerà con cielo sereno, poco nuvoloso e con una ventilazione, lo stiamo vedendo, che sarà ancora settentrionale sul basso Adriatico e sull'area ionica, dove il moto ondoso è un po' più accentuato, e tornerà ad essere di scirocco, quindi da sud, sull'area tirrenica. Questo verso sera e nella prossima notte farà nuovamente aumentare sia le temperature che l'umidità atmosferica. Il tutto in un contesto appunto di temperature, andiamole a vedere, che sono stazionarie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, diminuite, tornate per lo più in media con il periodo, ancora più elevate invece sul meridione, ma il riferimento è soprattutto a Sardegna e Sicilia, nel loro entroterra, dove avremo i valori un po' più elevati. Bene, questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News. Arrivederci.
1: In Puglia, dal barocco ai muretti a secco, dove la bicicletta ridisegna turismo e accoglienza. Sulla strada oggi ci porta in Salento. Linea ad Alfredo Di Giovanpaolo.

domani. Se non te scendi... Oltre le spiagge e il barocco, scopriamo un Salento insolito tra percorsi urbani, bellezze nascoste e storie di vita a due ruote. In questa puntata a Lecce, sulla strada. Yeah.

0: La nostra pedalata per Lecce parte dalla periferia, dove troviamo Carlo Tafuro. Ben trovato, Carlo.
1: Ciao Alfredo, piacere.
0: Carlo non è un ciclista, è un cittadino di Lecce che si muove in bici per andare al lavoro e noi ti accompagniamo stamattina.
1: Andiamo, facciamoci sto bel giro.
0: Perché tu lavori all'università.
1: Sì, a Ecotecne, al campus a Monteroni,
0: che è un polo universitario, il polo universitario di Lecce.
1: Sì.
0: E per raggiungere il tuo posto di lavoro usi la bicicletta, perché da un po' di tempo esiste questa pista ciclabile che stiamo percorrendo.
1: Sì, in realtà io usavo la bicicletta anche prima di questa ciclabile e facevo la strada insieme a

0: le macchine, che non era il massimo.
1: E adesso era rischioso prima, insomma.
0: Era molto rischioso, per cui adesso mi sembra un salto di qualità notevolissimo. Probabilmente servirà del tempo perché ci si abitui a questo cambiamento. È stata chiusa al traffico da poco, non più di un mese, andrebbe usata molto di più.
1: Questa infrastruttura nuova non ha fatto aumentare il numero degli utilizzatori?
0: Ancora no, in pochi conoscono questo percorso alternativo, per cui c'è un problema di conoscenza. È un percorso bellissimo, quindi, come dire, farlo per raggiungere il posto di lavoro, secondo me, è il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Si arriva più sereni.
0: Ah, voglia.
1: Senza aver affrontato il traffico.
0: Esattamente, esattamente. Chi mi vede e riesce a trovare ogni possibile problema. Ma sudi, ma fa freddo, ma fa caldo, ma piove.
1: E cosa rispondi a tutte queste obiezioni?
0: All'inizio ci provavo, adesso vedo che proprio le persone sono molto dure al cambiamento. Sono problemi che non esistono. Io arrivo in ufficio, nella mia borsa ho un ricambio.
1: Non è necessario uno spogliatoio con una doccia, vai in bagno.
0: No. Basta sciacquarsi un po', cambiare l'abbigliamento interno, e caffè e sono prontissimo.
1: Tutto questo ti fa arrivare al lavoro, comunque ti fa uscire anche dal posto di lavoro con uno spirito diverso.
0: Allora, il ritorno ti confesso che è pesante. La sera, in inverno, col buio, col freddo, mettersi in bici è un po' più impegnativo, anche se poi bastano i primi 5 minuti, ti riscaldi e riparte il piacere. Spesso i colleghi mi dicono, ah, ma beato te che lo fai, e mi chiedo, ma perché non lo fai anche tu? Cioè, una bicicletta, prendi una bicicletta e pedala.
1: Bene Carlo, noi proseguiamo lungo questo tratto di ciclabile, ti accompagniamo fino al lavoro, ma intanto raccontiamo un'altra storia, una storia che arriva da Milano ma che poi si estende un po' a tutta Italia, è quella delle ciclofficine popolari. Noi abbiamo incontrato chi ha fondato una delle prime, forse la prima, in Italia, proprio a Milano. Sentiamo questa storia. Carlo, grazie.
2: Forse prima ciclofficina popolare in Italia, nata dalle occupazioni, spostata nel tempo in varie occupazioni, fino ad arrivare in questo posto dopo un po' di anni di girovagare. Uno spazio aperto che non ha attività commerciale, dove si arriva con la propria bicicletta, se sei capace tutti gli attrezzi sono disponibili e se non sei capace sicuramente c'è qualcuno che ti dà una mano. Altra cosa è quella di recuperare rottami, siamo pieni di rottami, biciclette che poi sono in grado di girare. E questo è il recupero della materia prima, è il recupero, se vuoi, delle risorse, è il recupero delle cose. La ciclofficina non l'ho fatta io, c'era gente che lavorava prima di me. Io arrivavo con la mia esperienza, guardavo e la cosa non è che mi convincesse più di tanto. E poi, un po' come la rogna, ti attacca, te la porti dietro e alla fine vai avanti. Non sono più completamente operativo, come è giusto che sia. Il nostro capo officina adesso è una donna. Capo perché ha una capacità organizzativa notevole e perché è terribilmente empatica, al contrario di quel che sono io, che generalmente vengo definito un orco. Uno si mette nelle ciclofficine ma perché un po' gli piace la meccanica e poi ti permette di fare una cosa che ha un senso anche rispetto all'ambiente, alla qualità della vita. Andare in bicicletta vuol dire non inquinare, ridurre l'impegno degli spazi, vuol dire forse fare una cosa utile, piccolina, perché è piccolina, ma piuttosto che niente. E quindi il tutto si lega.

0: E dalla prima ciclofficina popolare arriviamo in una delle figlie, delle tante figlie sparse in Italia. Andrea Alba, ben trovato.
1: Grazie, ciao.
0: Ciclofficina popolare CNOS, ciclofficina popolare di Lecce.
1: Sì.

0: Adesso ce la racconti un attimo, partiamo da tante cose divertenti, carine, troviamo per esempio questa parete che è
1: Certo.
0: significativa.
1: Sì, quella è una parete dove praticamente c'è scritto bicicletta in tante lingue del mondo. Tutte le persone che sono passate da qua per visitarla, per conoscere, per riparare la loro bicicletta, insomma, si sono trovati qua e hanno scritto la loro parola, insomma.
0: Perché abbiamo visto che la ciclofficina popolare è più che altro un luogo di ritrovo, di incontro,
1: Assolutamente,
0: oltre che un posto dove si
1: sì.
0: riparano
1: Ma
0: biciclette.
1: sì, cioè, sul territorio ha una funzione molto importante di attore sociale per diffondere chiaramente la cultura dell'uso della bicicletta.
0: Questo era un impegno da cicloattivista, diciamo,
1: Ma
0: che tu hai
1: sì.
0: portato avanti, però poi la bicicletta è diventata parte del tuo lavoro.
1: Sì, è stata
0: Noi ci siamo già
1: sempre.
0: incontrati qualche puntata fa di Pedala Italia per parlare del bike sharing,
1: Sì,
0: che
1: sì, sì,
0: gestite
1: sì, sì.
0: qui a Lecce, ma poi avete attivato altre
1: Eh sì, eh
0: iniziative.
1: sì, chiaramente noi, comunque cicloattivisti, comunque appassionati di bicicletta, ne abbiamo fatto anche un mestiere. Quindi abbiamo, come dire, affiancato una natura commerciale per poter comunque, no, sostenerci e fare quello che comunque ci possa piacere.
0: È
1: Quindi,
0: inevitabile che la bicicletta diventi parte della propria vita quando
1: beh,
0: si
1: sì,
0: scopre.
1: c'è sempre come dire, un ingrediente, no, di buona pratica, no? Perché parliamo di trasporto merci dell'ultimo miglio.
0: Arrivando abbiamo visto una cargo bike,
1: Eh
0: appunto, voi
1: sì,
0: fate.
1: quindi trasportare merci, quindi alleggerire ad esempio un centro storico dal carico di mezzi a motore serve comunque, no, per la qualità di
0: È
1: una
0: un
1: città.
0: vantaggio per tutti alla fine, insomma.
1: Sì. Perché la bicicletta comunque è sempre un mezzo alternativo, è molto più veloce, più efficace, quindi garantiamo la performance della consegna.
0: E
1: Questo
0: funziona,
1: comunque
0: sta prendendo piede?
1: noi ci crediamo e andiamo avanti. Chiaramente si tratta sempre di cambiare un po', no, quel sistema di abitudini ormai consolidato, radicato, che ha bisogno del suo tempo, comunque delle sperimentazioni, della condivisione di obiettivi collettivi. Noi facciamo la nostra parte.
0: Grazie Andrea.
1: Grazie a voi, grazie
0: Allora,
1: Alfredo.
0: continuate così. Noi ci spostiamo dall'ambito urbano all'ambito cicloturistico e il cicloturismo può diventare anche un modo per guadagnare soldi. Abbiamo parlato spesso di Pin Bike, che è un sistema che utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto urbano fa guadagnare all'utilizzatore e adesso la stessa società ha messo in piedi un sistema di premialità anche per chi fa cicloturismo. Ce lo facciamo raccontare e noi proseguiamo. Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Pin Bike ha lavorato con pubbliche amministrazioni, con i comuni, per attivare misure per incentivare i cittadini ad utilizzare la bicicletta di proprietà in ambiti urbani. Tramite la tecnologia permette di ricevere e premiare i cittadini e gli utenti per quanto utilizzano la bicicletta, soprattutto nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro. Invece con un progetto un po' particolare. Abbiamo adattato la tecnologia di Pin Bike, che fino ad oggi è stata utilizzata negli ambiti urbani, a un ambito cicloturistico. Come funziona? Semplicemente gli utenti, chiunque in tutta Italia, può scaricare l'app Pin Bike e troverà nella sezione della mappa tante aree che si riferiscono alle aree dove possono andare con la propria bicicletta e ricevere dei voucher in base a punti che accumulano facendo chilometri nell'area e andando a visitare dei punti di interesse turistico geolocalizzati. Ogni utente potrà ricevere voucher da 5, 10 o 15 euro che potrà spendere direttamente nei negozi, nelle attività commerciali dell'area interessata. Il nome del progetto è Pedala ai Territori, è accessibile gratuitamente da tutti quanti gli utenti, anche per i commercianti che vogliono registrarsi. Viene tutto quanto finanziato dagli enti territoriali e qualsiasi ente che voglia aggiungersi a questo progetto può farlo liberamente. Pedala ai Territori riguarderà prima di tutto 25 amministrazioni comunali. Basta scaricare l'app, andare sulla pagina della mappa e vedere i territori dove poter pedalare, guadagnare e scoprire i punti di interesse turistici.

0: Siamo usciti da Lecce, qui tra muretti a secco e uliveti incontriamo Daniela Scianaro. Ben trovata Daniela.
1: Ciao, ciao Alfredo.
0: Che sta pedalando su un tratto di Unconventional Salento, che è, abbiamo parlato di cicloturismo, della ciclonica, ma c'è un altro Salento da scoprire in bicicletta.
1: Sì, esatto. Unconventional Salento è un progetto, diciamo un'idea, anche una scommessa se vogliamo, che abbiamo lanciato io e un mio amico e collega Marco Vigliaco.
0: Collega perché tu sei una guida AIGAE ambientale.
1: Guida ambientale escursionistica AIGAE, esatto, entrambi lo siamo. Spesso abbiamo quindi condotto dei gruppi anche di cicloturisti in Salento, però volevamo creare un'opportunità per scoprire il Salento concentrata soprattutto sulle aree interne, quindi la campagna, che in Salento è sempre stata protagonista della vita sociale ed economica delle persone. Noi, pur avendo il mare, siamo stati una terra di contadini, quindi volevamo in questo modo restituire un po' di verità al Salento, pedalando lungo queste strade, dalle architetture rurali, vedere muretti a secco, che insomma sono patrimonio immateriale dell'UNESCO dal 2018.
0: E noi adesso abbiamo preso un tratto di strada comunale, ma siamo usciti da una strada che non si può definire una pista ciclabile, ma quasi,
1: non costruire strade, perché comunque il traffico è poco compatibile con chi si sposta in bici, con chi viaggia in bici.
0: Poi, oltre alle campagne, alla bellezza della natura salentina, lungo questo percorso incontriamo delle perle come questa.
1: Esatto, Acaglia è fra i paesi più belli del percorso, ma Unconventional Salento è un po' un tracciato nelle aree interne che passa da tutti i piccoli paesi dell'area interna, quindi dell'entroterra, un po' perché è così che si viveva fin dai tempi antichi, quindi in piccoli paesi, in piccoli villaggi, non in grande città.
0: E qui siamo arrivati nella piazza del castello di Acaglia. Purtroppo vediamo ancora troppe auto, che è un po' una caratteristica, non di Acaglia, non del Salento, ma di tutti i centri storici italiani.
1: Sì, forse una caratteristica degli italiani, direi, purtroppo. Sì. Questa forza sovrannaturale che ci porta a parcheggiare proprio nei punti più belli, però diciamo i paesi conservano sempre le cese, il colore molto dorato, le strade con le chianche salentine.
0: Senti, noi adesso vedremo giusto un assaggio di Unconventional Salento, usciamo da Acaglia e proseguiamo.
1: Certo.

0: Daniele, abbiamo percorso un Salento poco convenzionale perché non abbiamo mai visto il mare praticamente, però abbiamo visto dei paesaggi meravigliosi, queste costruzioni in pietra a base circolare o quadrangolare, cosa sono?
1: Sono le nostre paghiare, sono delle costruzioni che i contadini utilizzavano per conservare i loro attrezzi e perché no a fare anche un riposino nelle ore calde del pomeriggio. Sostanzialmente un po' come muretta a secco, sono parte del paesaggio rurale che noi abbiamo.
0: Parliamo un po' di questo itinerario, questi itinerari, perché sono più tracce, il Salento Unconventional.
1: Sostanzialmente è un percorso ad anello che parte da Lecce, arriva all'Euca, andata e ritorno, sono circa 200 chilometri, appunto
0: attraversando
1: le aree interne, quindi la sfida è non vedere il mare se non all'Euca. Però all'interno di questo percorso ci sono tanti altri percorsi di distanze variabili, da 10 ai 15 chilometri, che si possono fare a seconda del tempo che le persone hanno a disposizione, dell'allenamento, della voglia, degli interessi che hanno.
0: Dici senza vedere il mare, no? Perché non ci piaccia il mare, a me personalmente tantissimo. Però può essere un vantaggio perché le località di mare sono quelle prese d'assalto dal turismo estivo.

0: estivo, quindi questo unconventional può diventare un'alternativa estiva alle rotte più battute.
1: Diciamo la sfida poi è anche questa, no?
0: Cioè andare a Leuca e a Gallipoli ad agosto è una follia.
1: È un po' caldo, strade affollate, è veramente difficile, l'esperienza non sempre è positiva. Si parla tanto di destagionalizzazione, ma secondo me la vera sfida è anche quella di spostare i flussi turistici non soltanto dall'estate verso le altre stagioni, ma proprio verso l'esterno delle città, quindi nei piccoli paesi.
0: Diciamo che la bicicletta ci permette di andare oltre quello tourism, ma in realtà non è un eccesso di turismo, è un eccesso di turismo in alcune località.
1: Concentrato in determinati periodi e in determinate località non ne beneficia nessuno, né il turista, il viaggio economia del territorio, perché nelle aree interne, nei paesi, sono delle economie su cui restituire anche qualcosa al territorio in questo senso, quindi non località turistiche dove poi gli operatori sono sempre le grosse catene. Quindi è il caso di, diciamo, sperimentare nuove forme di turismo in questo senso.
0: Noi qualche tempo fa siamo stati a Piave Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dove esiste il piccolo museo del diario, una bellissima raccolta di memorie, diari, appunto, degli italiani di ogni epoca, e da alcuni di questi diari sono stati estrapolati dei racconti dedicati alla bicicletta. Queste storie sono state raccolte in un libro pubblicato appunto dal piccolo museo del diario di Piave Santo Stefano. Vediamo di cosa si tratta. Noi andiamo a Lecce.
2: Il piccolo museo del diario nasce con l'obiettivo di raccontare storie di persone comuni tramite diari, lettere, memorie, autobiografie. Tra i vari diari che l'archivio conserva, abbiamo scelto di valorizzare un tema, ovvero come la bicicletta entra nella vita delle persone e come la cambia. Abbiamo ripensato alle staffette partigiane, ad esempio. Penso al caso di Esther Maimeri, che è una ragazzina che inforca una bicicletta, va a consegnare un biglietto a un comandante partigiano sotto il tiro dei tedeschi.
3: 28 settembre 1941, domenica. Io e Babbo la mattina alle 11.59 minuti abbiamo comprato la bicicletta, una Wall Street grigia, proprio bella. Subito vi ho attaccato un cartello con questa scritta: per non avere un rifiuto, non chiedetemi la bicicletta.
2: La Seconda Guerra Mondiale è stata un momento di grande emancipazione per la condizione della donna e la bicicletta in quel momento è stata in grado di eliminare quel pregiudizio. Penso a Margherita Ianelli, lei di Marzabotto, nata nel 1922, nata dalla scuola a 50 anni nel 1972, prende la sua bicicletta, la bice, come dice lei, e va alle scuole serali per darsi un'istruzione e per raccontare tutto quello che aveva visto. Quindi la bicicletta non serve solo più per raccontare i grandi cambiamenti, ma anche per raccontare la nostra vita. Ecco, ci rappresenta la bicicletta.

0: Il nostro giro nel Salento si conclude da dove è partito, di nuovo a Lecce, e prima di arrivare qui nella Piazza del Duomo abbiamo incontrato due musicisti in bicicletta, Emanuel e Matteo, e c'è stato un inconveniente. Intanto Matteo, tu suoni il contrabbasso.
1: Sì.
0: Ci eravamo organizzati per una chiusura musicale, ma c'è stato un incidente.
1: Per farmi una sigla invece.

0: È successo che ci sono dei rischi a portarsi grossi oggetti in bicicletta, tipo ribaltare il carrellino. E quindi si è ribaltato il carrellino, e questo è successo, è caduto sul manico il contrabbasso e si è rotto.
1: Diciamo un incidente, però tu, voi girate sempre con le biciclette, andate in giro per l'Europa a suonare, a fare concerti in strada.
0: Sì.
1: Da quanto tempo?
0: Quest'anno ci apprestiamo a fare il terzo viaggio. Tre ci facciamo Barcellona-Livorno, che sono 1290 da mappa, e ci prendiamo più tempo per fare cicloviaggiatori.
1: 1290 km di pedalata e musica, Emanuele. Questa è un po' la vostra vita.
2: Bella, magari fosse la nostra vita. Sono pezzi della nostra vita per ora, poi magari un giorno
1: passiamo
2: per bene e non torniamo più.
1: La bicicletta e lo strumento musicale, che legame c'è?
2: La libertà, la bicicletta è la libertà, pedali senza dover pagare niente, benzina, niente, pedaggi, niente, sei libero. E lo strumento, la musica, è anche la libertà. A noi ci permette anche di suonare e di guadagnarci, quindi siamo... Sì, cioè abbiamo un grande sentimento di libertà quando facciamo queste cose.
1: Dall'accento si intuisce che non sei italiano. Vagamente.
2: Sì, sono francese.
1: Sei franco-leccese, diciamo.
2: Ok. Francese.
1: Francese. Tu invece, Matteo, sei
0: sono
1: di Lecce. Senti, incidenti del genere ti fanno cambiare idea su questa scelta di girare in questa modalità?
0: No, non mi fanno cambiare idea, non assolutamente. La libertà non apprezzo, quando mi hanno parlato di libertà è davvero così. Io consiglierei a tutti di andare a farsi dei viaggi in bici per quello che si può, per quello, insomma, per le energie, per il tempo, ma è davvero un'esperienza incredibile. Se viaggi in bici abbinate anche la musica e il suonare, allora diventa proprio una cosa bellissima. E quindi no, la rottura di questo contrabbasso non mi fa cambiare idea.
1: Si va avanti, si pedala.
0: Ne romperemo altri.
1: Allora, noi chiudiamo come avevamo previsto di chiudere, in musica, solo con la fisarmonica di Emanuele. Il vostro gruppo si chiama Velo Swing.
2: E siamo in tre, no?
1: Siete in tre, cioè tuo figlio anche, Yannis. Iniziamo a sentire le note, ringrazio anche Daniela con il suo Unconventional Salento. E sul sito si trovano tutte le tracce, anche il roadbook per seguire appunto il percorso di questo bellissimo tour in bicicletta. Grazie Matteo, grazie Emanuele. Noi torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.
3: Il y a du swing dans les mollets, de la valse dans pédalier, dans les rayons du klezmer et la pompe sans moyen. Il y a du swing dans les mollets, de la valse dans pédalier, dans les rayons du klezmer et la pompe sans moyen.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
3: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
4: Dal giorno 1.
3: Sorriso più bianco, sorriso più forte.

0: col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
1: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
2: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
3: Il tempo si sposta.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Ha confessato l'uomo fermato per la morte di Luca Esposito, un tunisino senza fissa dimora in un casolare abbandonato. Il giornalista era vivo quando è stato dato alle fiamme. Dall'autopsia emerge che Fakir aveva nei polmoni da sangue da schiacciamento, da stabilire se provocato in vita o post mortem per le manovre rianimatorie. Domani Bologna torna in piazza. Trump minaccia l'Europa, pagherà per i dazi alle big tech USA, con l'Iran trattiamo, ma resto pronto ad attaccare, dice, si candida al terzo mandato alla Casa Bianca. Benzina e gasolio ormai sopra i 2 euro al litro, incontro Meloni Giorgetti per valutare tagli alle accise, ma il caro carburanti non ferma l'esodo estivo, fine settimana da bollino rosso. Gli italiani si confermano un popolo generoso, oltre 12 milioni familiari, parenti e amici aiutano gratuitamente chi è in difficoltà, supplendo ai buchi del welfare, le donne più numerose degli uomini. Dopo il no di Guardiola, Maldini e Leonardo indicano Andrea Pirlo come CT azzurro, un campione di grande esperienza sul campo, meno come esperienza di allenatore. Sarà una sfida. Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento delle notizie su Rai News 24. Come sempre il ringraziamento alla interprete nella lingua dei segni italiana Antonietta Bertone. Dunque le notizie, ricordiamo che alla pagina 777 però del televideo è possibile seguire la diretta anche con le notizie sottotitolate, ma dicevo, partiamo con la cronaca perché c'è una svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un è stato fermato infatti dai carabinieri e avrebbe confessato l'omicidio. Era nascosto in un casolare abbandonato ed aveva con sé le carte di credito della vittima. È durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se questi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione. Trump pensa alla presidenza, alle presidenziali del 2028, è mia intenzione candidarmi per un terzo mandato, lo ha detto alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. E sull'Iran ha detto Teheran non avrà mai il nucleare, parole dure del presidente poi anche nei confronti dell'Unione Europea.

0: Dopo la multa inflitta a Google, l'Europa pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta. E veniamo alla situazione nel Golfo, che rimane tesa, il ministro degli accordi e la crisi attuale ad Hormuz. L'Iran, ha detto Riyadh, ha replicato attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. I ribelli hanno rivendicato anche un attacco missilistico contro la città saudita di Jizan, nel sud del paese. Gli incendi che continuano a minacciare vaste aree boschive in Francia e in Spagna. Sono oltre 200.000 le persone sgomberate nella regione sud-occidentale della Francia con le ultime a bordo. Situazione complicata però anche a Madrid, dove a preoccupare è il vento ed è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Dichiarato invece sotto controllo l'incendio che si è sviluppato in Italia nella zona sottostante ad Assisi, nei pressi del bosco di San Francesco. Lo hanno riferito i vigili del fuoco e nessun danno si è registrato per le infrastrutture e per i siti sensibili dell'area, tra cui alcune abitazioni e un convento. Le operazioni però proseguiranno anche nel corso della mattinata. Una scossa di terremoto magnitudo 4.1 è stata registrata in Molise poco dopo la mezzanotte. Epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma è stato però avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e a Caserta. Molta gente è scesa in strada per la paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una replica più debole poi di magnitudo 2.2 si è verificata alle 3:41. Tredicesimo test in Texas per Starship, il sistema di lancio alto 124 metri che la SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per le missioni verso la Luna e verso Marte. Risultati positivi per la navetta che ha concluso il suo volo con un tuffo controllato nell'Oceano Indiano, qualche problema invece per il razzo. Il primo stadio non è riuscito infatti ad effettuare un rientro controllato nel Golfo del Messico. Dopo il no di Pep Guardiola, parliamo di calcio, sembra tutto deciso. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. L'accordo con i vertici della FIGC sarebbe già stato raggiunto con un contratto per i prossimi 4 anni e si attende soltanto l'annuncio ufficiale ora da parte della Federcalcio. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo come sempre l'interprete Antonietta Bertone. Ed ora andiamo avanti con le notizie perché c'è una svolta, dicevamo, nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo ad Eboli. È stato fermato infatti un 26enne che ha confessato, ma ci dice tutto in diretta Alessio Aversa.
1: Sì, la svolta questa notte, poco dopo lo investigativo di Salerno, hanno raggiunto questo casolare che vedete alle mie spalle. Questo è stato il luogo del blitz. Qui è stato raggiunto il 26enne tunisino irregolare senza fissa dimora che riparava in questo stabile, ha provato a fuggire, poi si è barricato e alla fine si è arreso e alle prime luci dell'alba poi ha dato piena confessione ai PM della Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone. Le indagini erano iniziate nella notte tra il 18 e il 19 luglio quando un'impronta digitale ha portato proprio alle prime ricerche e alle investigazioni che poi hanno portato al 26enne tunisino. Alla base ci sarebbe stata una violenta lite tra i due, il giornalista Luigi, detto Luca Esposito, sarebbe stato picchiato e poi dato alle fiamme, secondo

0: l'autopsia mentre era ancora vivo. Il movente per ora resta riservato, si indaga ancora sulla vita privata. A voi.
1: Grazie Alessio Aversa, e invece parliamo di un'altra vicenda drammatica. È durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Non ci sono risultati ufficiali, ma secondo le prime indiscrezioni l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se questi segni siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti oppure se siano stati causati dalle manovre di rianimazione. Elisa Dossi.
2: Il corpo di Abderrahim Fakir che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
3: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile. Polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
2: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
4: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
2: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
5: Caso molto complesso, vero?
6: Caso molto complesso.
2: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
1: Andiamo all'estero ora, parla a tutto campo il presidente, intenzione di correre alle prossime elezioni del 2028 per la terza volta. E poi torna ancora sull'Iran e sulla questione Dazi. L'inviato è Nico Piro.
7: Interrotta dall'attentato all'Hotel Hilton contro il presidente Trump, 3 mesi dopo quella drammatica sera, la cena dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca va di nuovo in scena al più protetto Waldorf Astoria, un tempo noto come Trump Hotel. L'ho costruito io, ricorda Trump appena comincia a parlare. Il suo sembra un discorso diverso dal solito, toni rilassati e battute verso i giornalisti che negli ultimi anni ha attaccato in ogni modo, cause comprese, fino a definirli traditori. Trump riesce persino a scherzare sui premi consegnati poco prima del suo discorso, andati a inchieste sui suoi legami con Epstein, come alla fotografia famosa perché considerata prova della mancanza di empatia del presidente. Trump ci scherza sopra come scherza sul suo terzo mandato, ma poi non riesce a non fare Trump. Attacca le fake news e una lunga lista di personaggi, avversari politici come Gavin Newsom e Joe Biden, giornalisti da Jake Tapper a Caitlin Collins, a cui ribadisce l'accusa di non sorridere mai, star come Bruce Springsteen. Un discorso non all'altezza delle aspettative sollevate dalla sua portavoce, che al mattino l'aveva anticipato definendolo unificante, feroce, esilarante. Nell'unico passaggio sull'Iran, Trump ripete che Teheran vorrebbe trattare, ma lui resiste. Per la prima volta, dopo 13 notti, gli USA non bombardano l'Iran, ma si limitano a fermare una petroliera da loro non autorizzata. Motivi tattici o scelta politica? Presto per dirlo.
1: La situazione nel Golfo Persico che resta complessa. Il ministro degli esteri iraniano Arachki accusa gli Stati Uniti di violazione degli accordi e della crisi ad Hormuz, mentre raid sauditi in Yemen per tutta la notte si sono verificati sul porto di Hodeida e sulla capitale Sana'a. Facciamo il punto da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
8: Sì, l'escalation nel Golfo Persico si allarga, è stata una nuova notte di scontri incrociati nello stretto di Hormuz e nella penisola arabica, missili e droni dello Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. I miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica hanno rivendicato gli attacchi e hanno affermato che lo stretto di Bab el Mandeb per il momento è chiuso solo al traffico marittimo delle navi saudite. Ieri ne è stata colpita un'altra. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha dichiarato che Teheran non si piegherà mai alle prepotenze degli Stati Uniti né risponderà al linguaggio della forza, delle pressioni e delle minacce.

0: Aksh, il capo della diplomazia di Teheran, ha poi affermato che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta della slealtà e dei crimini commessi dagli Stati Uniti contro l'Iran. E l'esercito iraniano di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti. I Pasdaran esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Ed è notizia dell'ultima ora che le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato nuovi attacchi contro basi e beni statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania.
1: Nell'area però anche in Libano resta alta la tensione per la difficile attuazione della tregua, in attesa del ritiro delle forze israeliane dal sud del paese in particolare. Il presidente Aoun, presidente libanese, ha definito la presenza dell'UNIFIL la soluzione migliore per la fase successiva. Sentiamo da Nabatie, città colpita da raid israeliani, l'inviato Nello Rega. Nello.
2: Sì, buona giornata dal sud del Libano, siamo a ridosso di Nabatie, nel distretto di Nabatie, uno di quelli più colpiti dalla fine del 2024 fino ad oggi. Anche un'oretta fa vi è stato un altro raid, sempre da parte di Israele, che sta cercando di neutralizzare quello che rimane di Hezbollah, rampe di lancio, ma anche deposito di armi e munizioni e nascondigli. Qui siamo poco distanti, siamo alle mie spalle, ora Claudio Mazzone ce ne inquadrerà l'inizio della zona gialla, quella dove è interdetto l'ingresso, perché è la zona che si estende dalla Blue Line fino ad andare a nord verso il fiume di Tani, e poi una delle due zone pilota, quella di Zawtar al-Gharbi, dove da qualche giorno sono presenti i militari libanesi che stanno facendo ritornare nelle loro case gli abitanti che erano fuggiti all'inizio di marzo. Molti di questi hanno trovato per le loro case distrutte, perché è una situazione abbastanza difficile, mentre Tel Aviv anche oggi ha ribadito: non lasceremo il sud del Libano fino a quando non sarà completamente disarmata la milizia di Hezbollah. Dal canto loro i filoiraniani hanno nuovamente attaccato il presidente Aoun, responsabile a loro dire di aver svenduto il Libano a Israele e di non aver ancora fissato il ritiro dal sud del Libano. Mentre rimane un altro problema, e concludo, quello della missione UNIFIL. Il prossimo 31 dicembre si concluderà, e questo è sicuramente un problema, soprattutto in questo momento di grande destabilizzazione di questa parte. Il Consiglio di Sicurezza sta lavorando per poter trovare un accordo anche con la comunità internazionale. Potrebbero essere schierati per il momento gli italiani, ma questa è solo una proposta che arriva dagli Stati Uniti. Linea e microfono a voi a Roma.
1: Una nuova escalation di violenza anche nella Cisgiordania occupata. Scontri armati a seguito di una serie di attacchi dei coloni israeliani vicino Nablus hanno provocato la morte di 4 palestinesi e di 2 soldati israeliani, mentre i vertici dell'esercito israeliano hanno ordinato un massiccio dispiegamento di truppe nella regione. Reportage dell'inviata Lucia Goracci.
3: La Calcis Giordano di Tel. Il video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, armati, alcuni di loro. Uno avanza, l'arma puntata. Un palestinese lo affronta. C'è un confronto. Poi un altro gli toglie l'arma e gli spara. A terra rimangono la guardia di sicurezza del vicino insediamento di Havat Gilad e 4 palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. Arriviamo a Havat Gilad, che l'aria è ancora tesa. È l'insediamento della guardia di sicurezza. Soldati. Poco altro riusciamo a osservare. Veniamo allontanati senza poter entrare nell'insediamento.
4: Ci sono degli arresti al lato della strada.
3: Verso Nablus vediamo arrestare dei palestinesi. I soldati li tengono con le braccia sul guardrail. Filmiamo senza scendere dall'auto.
4: Basta, Ivo.
3: Li portano via. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Erano coloni, non escursionisti. Sono arrivati come sempre, armati, seminando caos. Conosceva gli uccisi lui, ma la preghiera è per il figlio, ancora sotto i ferri. Il premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. I soldati entrano anche nell'ospedale di Nablus per arresti, violenza dei coloni conferiti anche in altri villaggi. Le voci sulla loro presenza ci costringono a diverse inversioni, mentre il governo accelera la legalizzazione degli avamposti, ordinandone di nuovi.
1: Veniamo ora al conflitto in Ucraina. Prosegue la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov, mentre continuano i raid russi nel paese. Sono due le vittime in un ufficio postale a Sumy. Ci aggiorna da Kiev la nostra inviata Emma Farnè.
5: C'è un'allerta artici fino a domani sera, ne ha parlato il presidente Zelensky dicendo nelle prossime 48 ore potrebbero avvenire nuovi raid. Lo dicevate da studio, nella notte è stata presa di mira Sumy, due le vittime e anche Zaporizhia, anche qui ci sono alcuni feriti. Ieri però c'è stata la strage nella zona di Bucha, a neanche mezz'ora da dove ci troviamo adesso. Era in corso una esposizione di droni di aziende della difesa, aziende private in un paesino. Ebbene, vari missili balistici Onyx sono stati lanciati su queste strade che vedete nelle immagini, missili russi, e il numero delle vittime è altissimo, 10, ma potrebbe aumentare perché delle decine di feriti ricoverati in ospedale, alcune sono in condizioni gravi. Parla di falle nella sicurezza. Il presidente Zelensky. La procura indaga non solamente per l'attacco in sé, ma anche per la negligenza nell'aver organizzato un evento simile in un paese dove ci sono anche case di civili. Settimana prossima poi il presidente ucraino sarà negli Stati Uniti, a Washington. Martedì vedrà Trump, lo farà in occasione dei funerali del senatore Graham. Ieri invece la manifestazione, centinaia di persone in piazza a sostegno dell'ex ministro della difesa Fedorov, che vorrebbero di nuovo il dicastero. A te.
1: C'è un aggiornamento, almeno 8 le persone, fra cui 2 bambini, rimaste uccise nel raid. Si è trattato di droni ucraini. Adesso veniamo alla politica, perché la Presidente del Consiglio Meloni vede il Ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi, mentre il Governo è al lavoro sul caro benzina. L'esecutivo intanto rivendica anche le misure varate in tema di sicurezza, un tema questo che anima il dibattito politico con i partiti, che si confrontano però anche sulla legge elettorale. Facciamo su tutti questi temi il punto con Pablo Rocas in studio.
6: È così, ieri c'è stato un incontro tra Giorgetti e Giorgia Meloni per capire come far fronte al caro carburanti, che tutti noi abbiamo certificato andando al distributore, ma lo ha ieri anche stabilito l'osservatorio del Ministero delle Imprese come Confesercenti, e l'ipotesi è di attivare le accise mobili, il che significherebbe pagare uno sconto alla pompa di benzina attraverso il gettito IVA superiore. Proprio perché sono aumentati i prezzi, ma secondo le opposizioni tutto questo comunque sarebbe tardivo e non sufficiente. Viene accusata Giorgia Meloni di occuparsi di tutto tranne che dei problemi reali degli italiani, e a cominciare di tutto si intende dal DDL sui minori e sulla legge elettorale. Sul DDL dei minori ieri c'è stato proprio un botta e risposta tra la Premier e il Partito Democratico, il quale ha pubblicato una card sul profilo Facebook dei deputati del partito, in cui c'era scritto: con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. La risposta è stata: sì, ma se delinquono nel frattempo stiamo costruendo un contesto più sicuro per gli altri. Il DDL viene rivendicato comunque dalle forze di centrodestra, perché si sta diffondendo troppo il fenomeno dei crimini perpetrati dai minori. E dall'altra parte però vengono considerate norme troppo restrittive, cioè un rischio di deriva autoritaria, viene detto da più parti. Ma come dicevi tu, l'altro tema caldo è quello della legge elettorale, che continuerà il suo iter la prossima settimana al Senato. In realtà però ci sono ancora dei nodi da sciogliere, in particolare quello sulle preferenze. Sicuramente però il voto poi slitterà a settembre, quindi per ora si possono fare soltanto ipotesi sull'esito di questo percorso. Per

0: numeri sono più presenti degli uomini. E torniamo anche sull'emergenza incendi, perché sono oltre 220.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Secondo Madrid sono bruciati 25.000 ettari, dunque un'area estesa due volte la città di Parigi. Il corrispondente Gavino Moretti.
1: Sì, la situazione nel sud-ovest della Francia, così come in Spagna, continua a peggiorare perché l'insieme dei forti venti tra 80 e 90 km orari, insieme alla siccità che sta affliggendo il sud della Francia, ma anche diverse aree della Spagna, rende più difficile il diffondersi delle fiamme. Ebbene, l'emergenza in Francia dalla Gironda si sta spostando alla capitale della Nuova Aquitania, Bordeaux. 7 comuni sono stati evacuati, l'allerta è massima, 1.000 soldati stanno entrando in campo per aiutare i vigili del fuoco che cominciano a essere stremati dopo 3 giorni di lotta contro le fiamme. Sia la Francia che la Spagna hanno chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile europeo, diversi paesi dell'Unione hanno inviato dei Canadair, l'Italia ne ha inviati 2 in Spagna, sempre intorno a Madrid sono arrivati 2 aerei inviati dalla Grecia. La situazione ha portato le persone evacuate, 140.000 appunto in Francia, 60.000 intorno a Madrid, a essere ospitate in diverse aree comunali o pubbliche in queste ore. Ieri sera c'era pessimismo a Madrid, il capo della protezione civile aveva detto difficile fermare ora questi incendi. Per ora da Parigi è tutto, lì da voi.
0: Allora, a proposito di incendi, parliamo ora di meteo, sole al nord ma con possibilità di piogge sulle Alpi e sul resto della penisola dovrebbe essere bel tempo con un leggero calo però delle temperature. Per i dettagli però siamo collegati con Tommaso Torrigiani del consorzio Lamma CNR. Allora, buongiorno, ovviamente partiamo da questa domanda, qual è la situazione sulla penisola?
2: Sì, buongiorno. Permane un'area di alta pressione e, come dicevi giustamente te, una bella giornata estiva con temperature generalmente senza eccessi come nelle settimane scorse, la possibilità però di avere ancora qualche fenomeno di precipitazione sull'arco alpino, lo vediamo anche dal satellite come ancora il bel tempo regna sullo stivale, ma questo ci dicono i modelli che oggi qualche temporale potrà interessare soprattutto le Alpi Liguri, Piemontesi e sulla Valle d'Aosta, già i primi temporali si stanno organizzando proprio sulle Alpi tra Liguria e Piemonte. Le temperature, come si diceva, quest'oggi sono non eccessive, lo vedete, i valori indicano punte fino a 33-34 gradi sulla Toscana, qualche grado in più in Sardegna, ma anche al sud, lo vedete, le temperature rimangono al di sotto dei 32-33 gradi, quindi valori estivi ma senza eccessi per il momento.
0: Ecco, a proposito di eccessi, abbiamo raccontato in queste settimane temperature, in questi ultimi giorni, temperature prossime ai 40 gradi. Dunque, che cosa dobbiamo aspettarci a breve? Ci saranno nuove ondate di calore o le temperature rimarranno più o meno ai livelli che stiamo raccontando per la giornata di oggi?
2: Si continuerà a respirare per qualche giorno e anzi domani probabilmente ci potrà essere localmente un calo delle temperature, soprattutto nelle zone dove il peggioramento atteso per domani sarà più tangibile, ovvero il centro e il nord. Domani infatti transita una breve perturbazione, una rapida perturbazione che interesserà soprattutto le zone centrali, Toscana, Umbria in particolare, dove sono attesi forti temporali. Una perturbazione molto rapida tuttavia che poi lascerà per il resto della settimana tempo nuovamente discreto. Naturalmente domani le temperature potranno calare soprattutto sul centro nord, ci sarà un locale aumento tra Puglia e Basilicata dove torneremo a superare i 35 gradi, ma ahinoi l'estate non è finita, si sta preparando una nuova ondata di calore, un'ondata di calore che sarà molto simile, sembra, a quella alla prima che abbiamo avuto, quella di giugno, con i suoi massimi attesi quindi purtroppo sulle zone attualmente martoriate dagli incendi, cioè Francia e Spagna, e anche sul centro-nord Italia. Questa che vedete alle mie spalle è proprio l'animazione dell'anomalia della temperatura in quota, intorno ai 1500 metri, ci indica come inizialmente abbiamo sulla Italia valori anche inferiori alle medie e anche in buona parte del continente europeo, ma a partire dalla giornata di mercoledì e giovedì le temperature tenderanno a salire nuovamente e torneremo a avere dei picchi molto elevati, soprattutto, lo vedete, nelle aree tra Spagna, Francia e poi il centro-nord.

0: Italia, quindi una nuova ondata di calore che potrebbe riportare la colonnina di Mercurio a raggiungere valori nuovamente prossimi ai 40 gradi, soprattutto sul centro-nord.
1: Un'ultima questione, nominavi giustamente gli incendi, ce ne sono stati anche nelle ultime ore in Umbria, incendi spesso collegati proprio alla questione della siccità. Allora, soprattutto il nord siccità che sta diventando un problema, in parte lo hai già detto, ma quando arriveranno piogge di portata tale da attenuare questo fenomeno della siccità?
0: Purtroppo le piogge estive, caratterizzate da intensi temporali ma molto localizzati, molto difficilmente riescono a risolvere il problema della siccità, quindi ci vorrà molta pazienza. Difficilmente nel corso del mese di agosto potremo risolvere il problema della siccità anche sul nord, bisognerà quindi attendere la rottura dell'estate. Speriamo che questa avvenga il prima possibile, e le piogge autunnali. Purtroppo ora c'è veramente da stringere la cinghia.
1: Allora io ringrazio Tommaso Torrigiani, Consorzio Lamma CNR, grazie per questi aggiornamenti. E adesso noi invece parliamo di calcio, perché sembra a questo punto tutto deciso, manca solo l'ufficialità, e cioè Andrea Pirlo, nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare proprio su di lui. Sentiamo Gianluca Semprini, poi una breve pausa e poi torniamo in diretta.
2: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido, di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nation League.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
2: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
3: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain-Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecot e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
4: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
0: Di nuovo in diretta su RaiNews 24, bentornati. La sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Ugo Pastorino, innovatore nella chirurgia del polmone. Vediamo insieme, poi una pausa e poi torniamo ancora in diretta con le notizie.

0: Professor Pazzorino, nella sua lunghissima carriera, lei in quanti polmoni, pleure, bronchi, trachee e quant'altro ha messo le mani?
1: Beh, quasi 10.000, di cui 6.000, più di 6.000 fatti come primo operatore.

0: La sua filosofia è sempre stata: il miglior intervento al polmone è quello che può non essere fatto. Perché?
1: Ma perché il tumore del polmone è una malattia prevenibile. Anzi, quello che mi ha sempre ossessionato, anche quando ero giovane all'università, è che questa malattia non fosse conosciuta. All'inizio del Novecento, nei testi, si diceva una delle malattie più rare dell'uomo è il tumore al polmone. In meno di 50 anni è diventato la prima causa di
0: E
1: morte.
0: ci
1: Per
0: sarà
1: cui,
0: un motivo,
1: ma certo,
0: professore, però.
1: perché l'uomo l'ha causata essenzialmente con il fumo. La
0: Esatto.
1: distribuzione, la produzione industriale, la distribuzione su larga scala delle sigarette ha cambiato questa epidemia,
0: Negli anni
1: causato.
0: 70 negli Stati Uniti i medici prescrivevano le sigarette, professore, perché si pensava avessero degli effetti benefici addirittura, no?
1: Sì, è così e purtroppo c'era ovviamente altri interessi che motivavano
0: Esatto.
1: questo, ma c'era l'idea che il fumo delle sigarette aiutasse la produttività, cioè anche lo spirito, eccetera. Però già dagli anni 60 si è cominciato a capire che le cose erano molto diverse.
0: Professore, lei è l'esempio italiano del grande chirurgo, quindi di colui che ha una enorme manualità, ma anche del ricercatore. Lei ha pubblicato più di 600 studi. Ha collezionato 25.000 citazioni scientifiche, ma si è speso moltissimo nella prevenzione, cioè evitare di metterci mano. Come hanno convissuto questi tre aspetti durante questa sua lunghissima carriera?
1: Ma è stata una grande avventura, prima di tutto, conoscere Gianni Bonadonna e Umberto Veronesi, ma soprattutto Bonadonna, che è stato il mio mentore scientifico, un uomo di coraggio che ha reinventato la chemioterapia, che ha scoperto un farmaco italiano utilizzandolo, che
0: Uno dei
1: ha
0: primi
1: cambiato il
0: chemioterapici,
1: destino dei.
0: l'adramicina.
1: Sì, ma la adremicina ha cambiato il destino dei giovani con un linfoma di Hodgkin, che sono passati dall'80% di mortalità all'80% di guarigione. Quindi è stato per me lavorare vicino a lui, a fianco a lui, è stata una formidabile
0: È vero che
1: motivazione.
0: era un po' militaresco lui, era molto rigido, tendeva ad impartire delle disposizioni, mentre invece Veronesi era un po' più alla mano, lasciava un po' fare, era un po' più così abbordabile,
1: È
0: diciamo.
1: vero, però è vero che questa apparente cattiveria era il frutto di una legittimità, di un rigore scientifico e umano altissimo. Quindi lui era prima di tutto spietato con se stesso e tutta la sua vita è stata informata alla produzione di una ricerca innovativa e nuova, utile, che cambiasse la storia della medicina. Questo lo ha trasmesso ai suoi collaboratori, a me sicuramente, perché il mio primo grande studio non l'avrei potuto fare senza di lui, cioè quello
0: Esatto.
1: di proporre la chirurgia per una malattia metastatica.
0: Nei
1: Era un
0: bambini,
1: nei
0: peraltro,
1: bambini.
0: nei bambini, quindi lei è stato non solo ardito a proporre qualcosa, che anni erano, professore?
1: Era anni 80, quindi era molto
0: Ma
1: tempo fa.
0: addirittura sui bambini.
2: Io sono ottimista sul futuro. I giovani ricercatori hanno uno spazio di ricerca gigantesco. Se fossi vissuto a lungo, avrei potuto vedere magari la vittoria totale sulla malattia. Quindi quando mi dicono, ma tu sei un uomo di successo. No, dico, io sono un uomo di insuccesso. Perché quello che dovevo raggiungere non è stato raggiunto. Ho fatto qualcosa, ho migliorato la condizione umana delle persone con tumore, con qualche successo. Senza purtroppo la soluzione finale, che purtroppo non ho potuto vedere. Arriverà.
0: Però per chiudere il rapporto tra Bonadonna e Veronesi, lei e poi Pelicci, insomma, c'era la cosiddetta scuola milanese di oncologia, no? Di cui voi facevate parte, quel canone. Le è rimasto in qualche modo perché lei in sala operatoria ha sempre preteso che tutti i suoi collaboratori conoscessero ogni passaggio dell'intervento che stavate facendo e quante volte si è fermato per spiegare ai giovani medici quello che stava succedendo?
1: Nei casi difficili sempre. Ogni passaggio critico, e ce ne sono stati tanti, perché noi abbiamo applicato delle tecniche che erano innovative, la prima volta che venivano fatte, quindi c'era una certa preoccupazione, certo, non voglio dire paura, nei collaboratori, ma anche nelle feriste, negli anestesisti, erano tutti estremamente preoccupati che succedesse.
0: Ed è giusto, professore, perché è la responsabilità della prima volta, non sul manichino, ma su un essere umano.
1: Assolutamente, però credo di avere trasmesso ai miei collaboratori da una parte l'entusiasmo anche per le cose nuove e dall'altra il rigore, perché dal punto di vista etico sperimentare nuove terapie, nuovi interventi che possono nel mio caso causare la morte, certo, del paziente durante la procedura o pochi giorni dopo è una grandissima responsabilità etica, quindi non ci può essere innovazione senza il coraggio da una parte e il senso di responsabilità e di etica dall'altra.

0: Tra i tanti riconoscimenti che lei ha avuto, professore, c'è il prestigiosissimo Joseph Cullen Early Detection Award, che viene dato ai grandi innovatori appunto per la prevenzione. Tutt'oggi sembrano soldi un po' sprecati, da tamponare, e si insegue però la malattia così, professore.
1: Assolutamente, guardi, una delle mie delusioni è che in Italia si sia arrestata la lotta al tabacco, che con la legge Sirchia 20 anni fa sembrava
0: Una rivoluzione è
1: veramente
0: stata.
1: l'Italia era avanti a tutto il resto
0: Si
1: del
0: fumava nei
1: mondo.
0: cinema, sugli
1: Ma
0: autobus, al
1: certo.
0: ristorante, ovunque.
1: Però questo processo si è arrestato. Noi oggi abbiamo in Italia più di 12 milioni di fumatori e questo è un dramma. È un vero dramma perché noi non siamo riusciti in quello che invece gli inglesi, per esempio, hanno fatto, perché gli inglesi 20 anni fa avevano lo stesso numero di fumatori, adesso hanno meno della metà.
0: Il rapporto ESPAD del CNR su questo, professore, fotografa poi una situazione in evoluzione su cui le grandi industrie del tabacco, peraltro, già si sono tuffate per il business naturalmente, ovvero il cosiddetto policonsumo. C'è soprattutto tra i giovani chi un po' fuma, un po' elettronica, un po' fuma il tabacco riscaldato, un po' qualche canna, un po', si mette tutto insieme. C'è una differenza di danno polmonale, bronchiale, che si possa differenziare, professore?
1: Sicuramente, non stiamo parlando della stessa cosa, però lei ha già la multiple consumo, cioè la maggior parte delle persone consumano entrambe le cose. Ora, la sigaretta elettronica cosiddetta, che è essenzialmente un dispensatore di nicotina, è stata testata molti anni prima che in Italia, in Giappone e nell'Oriente. E quello che ha dimostrato l'esperienza giapponese è che invece di diminuire il numero di fumatori aumentava. La maggior parte delle persone cominciava prima.
0: Perché accostava
1: Ma
0: più
1: sì, perché
0: gente.
1: pensava che la sigaretta elettronica fosse meno tossica.
0: Nella logica però della riduzione del danno, il professor Veronesi appoggiava la sigaretta elettronica.
1: Nell'ipotesi che questa

0: potesse sostituire il consumo
1: non
0: della
1: sommarsi.
0: Non sommarsi, quello che la Corea dimostrano che quelli che consumano entrambi.

0: La sua prima grande esperienza è stata a fine anni 70, nel 79, è andato al Brompton Hospital di Londra, dove ha incrociato un suo collega, il professor Peter Goldsraw, perché è stato così importante nella sua formazione.
1: Perché era un vero chirurgo toracico puro. Fino a quel tempo la chirurgia toracica la facevano i cardiochirurghi o qualche volta i chirurgi generali. Lui è stato uno dei primi che si è formato, è arrivato proprio da Glasgow, cioè dalla Scozia, quando io sono andato al Brompton la prima volta, aveva veramente sviluppando la tecnica di chirurgia toracica, che poi ha trasmesso a tantissimi altri.
0: Però il caratterino del professor Golz pesante.
1: È stato così, però c'è un prezzo. Quando chiedi a qualcuno di trasmetterti quello che... Però io ho la fortuna, e dico fortuna perché ho viaggiato tantissimo, però ho sempre trovato un'accoglienza di lavorare con i grandi chirurghi toracici del mondo. Ho lavorato anche con Joe Cooper, l'uomo che ha fatto il primo trapianto. Ho lavorato con Philippe d'Artevelle, che ha rivoluzionato i trapianti e ha rivoluzionato la chirurgia vascolare toracica.
0: Un'altra sua tappa essenziale, formativa, diciamo, tanti anni fa, è stata al Memorial Sloan Kettering di New York. Perché è stato così importante anche quel passaggio?
1: Beh, prima di tutto perché lo Sloan Kettering a quel tempo era considerata la mecca dell'oncologia toracica in quel posto, non era di livello superiore, quindi c'era un rapporto fra chirurgia intesa come terapie globali che era nuovo, nuovo per me ed è lì infatti che sono maturate delle esperienze che poi con Gianni Bonadonna abbiamo applicato in Italia.
0: Lì è nata anche la chemioterapia per ridurre la massa e quindi intervenire chirurgicamente in modo circoscritto.
1: Lì ci fu un'esigenza, è stato un rivoluzionario nella terapia dell'ostosarcoma anche degli adulti e dei bambini, aveva deciso di non amputare più. Quindi di produrre per questi giovani pazienti una protesi su misura di non amputare, cioè di non sacrificare l'arto. Il problema è che per costruire quella protesi ci
0: C'erano 2 mesi.
1: volevano 2 mesi. E quindi lì si è messo d'accordo con il suo oncologo, peraltro Gerard Rosen, e poi l'uomo che ha rivoluzionato la terapia oncologica dei sarcomi, inventando l'ifosfamide a alte dosi con un recupero, con un antidoto che era il Mesna, cioè recuperando due farmaci che non avevano niente a che fare con la storia dell'oncologia e che però poi hanno rivoluzionato la cosa.
0: E il
1: Quindi
0: professore gli disse: per favore, trattameli prima, così in qualche modo aspettiamo questi 2 mesi.
1: è proprio così,
0: E
1: ed è
0: così è
1: proprio così.
0: nata la chemioterapia
1: Sì,
0: preoperatoria.
1: per fare un risparmio funzionale.
0: Questo è l'Istituto Nazionale dei Tumori, professore, quanti anni della sua vita qui dentro?
2: Beh, ci sono entrato da studente 50 anni fa e poi ci ho lavorato 30 anni, però per lunghi periodi sono stato fuori.
0: Occupando peraltro altri ruoli dirigenziali, lei ha formato.
2: Ma in questi 40 anni probabilmente più di 300 chirurghi hanno lavorato con me, qui
0: Senta,
2: o in altri posti.
0: professore, che effetto le fa sapere che nel bando di specializzazione in chirurgia generale, anno 2024-25, c'erano 660.

0: due borse a disposizione, il 37% è andato perso perché non c'erano candidati. L'anno precedente era andata anche peggio, il 2023-24, 715 posti di specializzazione a disposizione, appena 362 borse date, ovvero il 49% rimaste senza assegnazione.
1: Questo sistema di formazione è totalmente sbagliato, perché non premia chi si impegna, soprattutto se ha delle grandi capacità. E quindi la maggior parte dei laureati che sanno di essere in grado di raggiungere dei posti importanti scelgono altre specialità. Scelgono le specialità anche che permettono in futuro di fare un po' di attività
0: libera,
1: privata.
0: Professione, professore.
1: Noi i medici in Italia, chirurghi compresi, sono pagati molto meno che l'Europa, metà della media europea, un terzo dei tedeschi. Questo non è accettabile, perché lo sforzo e l'impegno di tutta una vita non può essere premiato in questo modo.
0: Ci sono dei pazienti, professore, che devono segnare a volte delle svolte nelle carriere di grandi professionisti come lei.
1: Lui è straordinario, non solo perché a 13 anni, grande sportivo, scopre di avere un tumore della gamba, molto grave, molto avanzato, per cui inizia con noi la chemioterapia, ma alla fine deve amputare l'arto. Dopo pochi mesi sviluppa metastasi polmonare. Allora viene operato la prima volta, operiamo, poi dopo 3-4 mesi un'altra metastasi e tutti gettano la spugna. Invece io ero sicuro che usando la terapia sistematicamente, cioè ripetendo le metastasectomie, si poteva guarire. Quindi riesco a convincere tutti, buona donna è d'accordo, viene rioperato un'altra volta e poi la malattia non si presenta più. Lui diventa un grande sportivo. Prima come ciclista che partecipa alle Paralimpiadi di ciclismo e poi adesso che ha 56 anni ancora insegna a sciare.
0: All'istasi le andava a cercare con le dita nei polmoni perché le radiografie a quei tempi
1: erano molto scarse, si vedeva poco, molto poco.
0: E però così lei ha dimostrato appunto che eliminando una per una le metastasi, poi c'era la possibilità a 10 anni di avere un 35% in più di persone che sopravvivevano a quel tumore. L'altra grande intuizione è stato il registro che lei, prima con Bonadonna, poi a livello nazionale con il CNR e poi a livello internazionale è riuscito a fare. A che serve quel registro?
1: Abbiamo dovuto convincere la comunità medica internazionale e per fare questo abbiamo raccolto le esperienze di tutti i grandi centri del mondo, Europa e Stati Uniti, prendendo i più grandi reparti di chirurgia.
0: Ma perché è così importante avere un registro su queste patologie?
1: Perché la qualità dell'informazione è fondamentale e il numero anche. Abbiamo raccolto più di 5.000 pazienti e questi dati hanno provato che era possibile guarire con la chirurgia delle metastasi.
0: Lei qui all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha lanciato lo studio MILD. Che cos'era?
1: Era uno studio prospettico che doveva dimostrare che la diagnosi precoce ottenuta nei forti fumatori con la TAC spirale poteva salvare la vita diagnosticando un tumore polmonare in stadio iniziale. Noi abbiamo usato la TAC insieme alla PET e siamo stati i primi a dimostrare che la PET era utile per migliorare la... E abbiamo dimostrato che si è invertita la proporzione degli stadi nel tumore polmonare. Invece di avere il 20% di primi stadi e il 60% di stadi avanzati, abbiamo ottenuto il contrario. Più del 60% di primi stadi e meno del 20%.
0: Ed oggi, professore, la TAC spirale per i forti fumatori è diventato standard di prevenzione del tumore al polmone, perché in una fase molto molto precoce è possibile individuare quelle che sono le lesioni polmonari.
1: Sì, ma non solo, ma è possibile fare interventi molto conservativi e limitati che possono essere supportati anche da persone che hanno problemi cardiaci o problemi respiratori.

0: fumatori, perché sono forti fumatori da
1: anni. L'altro studio che lei ha lanciato si chiamava SMILE. Noi abbiamo più di 44.000 nuove diagnosi di tumore al... Dicono gli studi che più del 70-80% sono dovuti al fumo di sigaretta.
0: Direi non è sufficiente. Primo, perché il vantaggio di smettere di fumare mentre si fa lo screening moltiplica i benefici di entrambi.
1: E dunque, SMILE com'era strutturato, professore?
0: SMILE è uno studio di intervento che ha due filoni. Un filone è quello di usare un farmaco naturale, la citisina, sì, per aiutare.
1: Adesso, professore, se la prescrive la citisina, c'è cioè un farmaco, che se lo prescrive il medico del SERD, cioè del centro antifumo, è pure gratuita.
0: Certo, però è un farmaco che costa poco, quindi il problema del costo non è il problema principale. Il problema principale è la durata del trattamento.
1: Il cancro al polmone è il terzo, ma è la prima causa di morte per tumore. La chirurgia, e malgrado stia funzionando molto bene l'immunoterapia su alcune forme di cancro al polmone, perché ce ne sono di vari tipi, purtroppo ha una...
0: Tutti con tumore polmonare sono diagnosticati in fase avanzata, metastatica o localmente avanzata, e purtroppo questo non è sostanzialmente cambiato negli ultimi 20 anni, no? Cioè noi abbiamo lo stesso rapporto, l'unico vero cambiamento uno screening in pochi secondi, in 5 secondi, ma ci permette di usare delle dosi molto basse. Nello screening noi siamo il primo centro al mondo che ha applicato la ultra low dose, vale a dire che noi siamo scesi ad e noi possiamo fare 20 anni di screening con la dose di una singola TAC del torace con contrasto. Ci siamo preoccupati fin tutti gli screening, c'è la possibilità di scoprire tumori che non sarebbero mai manifestati nella vita della persona, quindi inutilmente sorose, che sono frequentissime, diciamo 1 su 10 che fa l'attacco un fumatore ha una di queste lesioni non solide, che 20 anni fa venivano tutte rimosse. Noi abbiamo iniziato un periodo di sorveglianza 20 anni fa e adesso con 20 anni e migliaia di persone evolve verso un tumore, che è facile identificare l'evoluzione, che operando solo questi guariscono tutti.
1: In Italia ci sono una 50 di centri che si occupano di chirurgia toracica ad un certo livello, e però non tutti raggiungono quella base di trattamenti che garantisce manualità, garantisce l'esperienza.
0: La soluzione è che la chirurgia toracica sia affidata ai centri di chirurgia toracica. Oggi c'è un problema molto grosso, che molti dei soggetti con tumori, lesioni polmonari vengono operati in reparti di chirurgia generale, che magari fanno soltanto 20 interventi o anche meno interventi all'anno. Non va bene. Noi dobbiamo concentrare tutta la patologia toracica in centri di alta specialità, dove si possono usare le tecniche più moderne, quindi anche
2: ha confessato l'uomo fermato per la morte di Luca Esposito, è un tunisino senza fissa dimora, era un casolare abbandonato, il giornalista era vivo quando è stato dato alle fiamme. Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento, da stabilire se provocato in vita o post mortem per le manovre rianimatorie. Domani Bologna torna in piazza. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e una serie di attacchi vicino a Nablus hanno provocato la morte di 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Trump minaccia l'Europa, pagherà per i dazi alle big tech USA. Con l'Iran trattiamo, ma resto pronto ad attaccare, dice, e si candida per un terzo mandato alla Casa Bianca. Benzina e gasolio ormai sopra i 2 euro al litro, incontro Meloni Giorgetti per valutare tagli alle accise, ma il caro carburanti non ferma l'esodo estivo, fine settimana da Bollino Rosso. Dopo la no di Guardiola, Maldini e Leonardo indicano Andrea Pirlo come CT azzurro, una scelta che non convince tutti i tifosi, anche per la scarsa esperienza d'allenatore dell'ex campione del mondo. Buongiorno, bentornati in diretta Rai News 24. In primo piano la cronaca con la svolta nelle indagini sulla morte del giornalista carbonizzato domenica scorsa in un terreno

0: agricolo a Eboli. È stato fermato dai carabinieri un 26enne che ha confessato. Allora andiamo subito in diretta per tutti gli aggiornamenti da
1: Sì, la svolta poco dopo le 24 con il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno che hanno raggiunto la struttura che vedete alle mie spalle dove l'uomo, il 26enne tunisino senza fissa dimora, irregolare, riparava. Qui l'uomo quando alla vista dei carabinieri si è visto braccato ha provato la fuga, poi alla fine si è arreso e all'alba ha dato piena confessione al PM di Vico della Procura di Salerno. Le indagini erano partite grazie a un'impronta digitale trovata sull'auto del giornalista Luigi detto Luca Esposito nella notte del 19 luglio. Da lì sono partite le indagini che poi hanno portato proprio a questo casolare, perché qui poi è stata ritrovata una carta di pagamento e due schede telefoniche, una delle quali appartenenti proprio al giornalista. Dalle risultanze della confessione pare che fra i due ci sia stata una violentissima lite. L'uomo avrebbe picchiato selvaggiamente, avrebbe dato il corpo alle fiamme, mentre secondo l'autopsia l'uomo era ancora vivo. Quello che resta ancora riservato è il movente per diretta volontà della Procura di Salerno e del PM di Vico. A voi.
0: Grazie, a più tardi. Andiamo ora a Bologna. È durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto durante un intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. E poi c'è una notizia dell'ultima ora, la vedete anche in sovraimpressione. Ci sarebbe un nuovo video a mostrare gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, sotto la testa una chiazza di sangue presente anche sul volto. Ora, dopo l'autopsia, bisognerà accertare se tutti questi segni sul corpo dell'uomo sono dovuti a un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o causati dalle manovre di rianimazione. Allora andiamo a sentire Elisa Dossi.
2: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
3: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile. Polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
2: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
4: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
2: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post-mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
5: Caso molto complesso, vero?
6: Molto complesso.
2: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte in Molise con epicentro a Pizzone. Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo e nel Casertano. Tanta paura, ma per fortuna non si segnalano danni. Allora andiamo in diretta da Laura Calfapietra. Laura.
7: Sì, questo è un piccolo borgo, 298 abitanti, un borgo incastonato nelle mainarde, tantissima appunto la paura e fortunatamente nessun danno, almeno al momento. Almeno al momento, perché ci ha spiegato il sindaco, molte case sono seconde residenze, quindi in pochi minuti saranno invitati. Tra pochi minuti saranno invitati i cittadini non residenti a rientrare, quindi per segnalare eventuali lesioni all'interno degli immobili. Paura tantissima è stata descritta come un forte rumore, un rumore che quasi tutti hanno scambiato per il crollo del proprio tetto, quindi forte la scossa, anche perché la profondità appunto era 10 chilometri e soprattutto tanta paura per una notte passata totalmente fuori strada. Perché questa paura? Perché qui siamo all'interno di un territorio che è una zona sismica 1 in base alla riclassificazione sismica di maggio del 2025, zona ad alta probabilità che si possa verificare un forte terremoto. Qui ricordano benissimo il sisma del 1984. Notte in strada, notte in macchina. Noi questa mattina, quando siamo arrivati intorno alle 10, 10 e mezza, all'inizio non c'era proprio nessuno perché avevano da poco fatto rientro in casa. Mezzanotte e 08 è scattato l'allarme, un allarme che in questo caso ha funzionato perché coinvolge tutti e 52 i sindaci della provincia di Isernia. Ha scattato il nucleo immediato di protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri, ovviamente protezione civile. Questo è un nucleo che è presieduto e coordinato direttamente dalla prefettura di Isernia. Molti sono i comuni che sono in questa provincia di Isernia in zona sismica 1. Non si segnalano danni ad eccezione di un piccolo distacco di calcinacci in un'abitazione di Cerro Volturno che si trova a 8 km da Pizzone e a Scapoli che si trova a 7 km. È stato segnalato il distacco di alcuni cavi, però sono stati immediatamente ripristinati. Questa al momento è la situazione, ci aggiorneremo nelle prossime ore per capire se eventuali altri sopralluoghi hanno dato un esito diverso. A voi
0: grazie,
7: la linea.
0: Grazie, grazie a Laura Calfapietra. Dunque, a più tardi. Ed è stato dichiarato sotto controllo l'incendio che si è sviluppato nella zona sottostante ad Assisi, vicino al bosco di San Francesco, e ci aggiorna Dario Tomassini.
6: Sì, buongiorno. Questa è la collina che è andata a fuoco ieri sera. Siamo proprio alle pendici del bosco di San Francesco e c'è stata grande allerta perché le fiamme si sono propagate su tre fronti molto velocemente per le forti raffiche di vento, andando a minacciare le abitazioni che si trovano proprio sulle pendici di questa collina. C'è una casa e c'è un convento di suore dove c'erano anche delle famiglie con dei bambini per dei ritiri spirituali. Questa mattina però si è alzato prestissimo l'elicottero dei vigili del fuoco che con degli sganci mirati è riuscito a bonificare i tronchi e le aree che ancora erano a rischio incendio. La situazione continua ad essere monitorata sia dall'agenzia forestale che dai vigili del fuoco, che hanno lasciato delle squadre qui a pattugliare un'area particolarmente preziosa da un punto di vista naturalistico e ovviamente sensibile, perché ci troviamo in linea d'aria a meno di mezzo chilometro dalla città di Assisi. Ancora presto per fare una stima dei danni, provvederanno i carabinieri forestali nelle prossime ore una volta che sarà terminata la bonifica. Per ora è tutto, linea allo studio, ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti.
0: E il 25 luglio di ogni anno si celebra la giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. Allora andiamo a Brescia, dove si è verificato uno degli ultimi episodi. Ha perso la vita ieri un ragazzo di 14 anni nelle acque di un laghetto. Linea ad Alberto Ambrogi.
8: Sì, io mi trovo al lago Gerolotto, che si trova nella zona sud di Brescia, e ieri nel pomeriggio è stata la tragedia di questo ragazzino di 14 anni, Ahmed Kamran, nato in Italia, pakistano di origine, era qui con la sorella che aveva 18 anni e a un certo punto ha raccontato alla sorella che il ragazzo si è sentito trascinare da qualcosa, ha provato ad aggrapparsi ai vestiti, ma è stato inghiottito da questo lago. Un lago artificiale in una cava alle porte di Brescia, dicevamo, che raggiunge la profondità di fino a 25 metri, ma ci raccontavano è l'istruttore del Canoa Club di Brescia che sta apprestandosi ad entrare in acqua con alcuni principianti, che non era mai successo nulla del genere, anche se alcuni passanti poco fa ci hanno detto una tragedia annunciata, perché qui ogni pomeriggio, nonostante i cartelli di divieto di balneazione, ogni pomeriggio, ogni giorno ci sono tantissimi ragazzi che si buttano

0: in acqua. Oggi, all'indomani di questa tragedia, non c'è nessuno per ora. Sentiamo cosa ci ha detto allora l'istruttore Paolo Lezze, poi la linea può tornare a Roma.
1: Questo lago noi lo frequentiamo da anni e non ci sono particolari pericoli, non abbiamo mai avuto nessun incidente, non c'è nessuno risucchio d'acqua particolare, meccanico, non c'è niente, assolutamente no.
0: Quindi incomprensibile però.
1: Incomprensibile, incomprensibile.
2: La premier Meloni ha visto il ministro dell'economia Giorgetti a Palazzo Chigi, il governo è al lavoro sul caro benzina e intanto l'esecutivo rivendica le misure in tema di sicurezza, tema che con la legge elettorale anima il dibattito politico. Allora facciamo il punto in studio con Pablo Rojas, a te.
3: Ieri si sono incontrati Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti per capire come far fronte al caro carburanti che viviamo ovviamente sulla nostra pelle ogni giorno, ma che è stato certificato anche dall'osservatorio del Ministero delle Imprese. E allora l'ipotesi è quella di attivare le accise mobili, quindi di fare uno sconto finanziandolo con il gettito IVA che arriva in più allo Stato proprio perché la benzina viene venduta a un prezzo più caro. Poi si discute anche di come utilizzare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia e la difesa, ma se ne riparlerà per questo a settembre. Nel frattempo però le opposizioni incalzano il governo dicendo che in ogni caso questo provvedimento sarebbe tardivo e non sufficiente. Lo ha scritto poco fa anche Giuseppe Conte sui social dicendo che bisogna chiedere gli extra profitti sia ai colossi energetici che a quelli delle armi. È finito il tempo di fischiettare, così ha scritto Conte definendo il governo blocca Italia. Dall'altra parte però Maurizio Lupi di Noi Moderati dice di non strumentalizzare questo argomento, queste che sono conseguenze della guerra in Medio Oriente su cui l'esecutivo è sempre stato attivo per contenerle. In ogni caso anche Lupi parla dei 14 miliardi da sbloccare nei prossimi mesi proprio per aiutare famiglie e imprese. Giorgia Meloni però ha parlato ieri anche di quel tema legato alla DDL sui minori, replicando al Partito Democratico, aveva scritto una card anche in questo caso sui social, la frase era con lei anche i vostri figli rischia e ha aggiunto sì, se delinquono, contesto più sicuro, ma su quel provvedimento continuano le polemiche, da una parte la maggioranza rivendica la necessità di contrastare i Maranza e il fenomeno della delinquenza minorile, dall'altra parte si grida a uno autoritaria e che comunque non mette sul tavolo misure efficaci perché servirebbe anche un investimento sulle famiglie, sulla scuola e sul lavoro. È tutto.
2: Grazie a Pablo Rojas. Dunque, mentre si aggrava la crisi nel Golfo e gli approvvigionamenti si fanno più difficili, andiamo a vedere quali sono le misure alle quali il governo sta lavorando per arginare il caro energia. Anna Trebbi.
4: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a tre settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extra gettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google.

0: nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
1: E andiamo alle tensioni in Cisgiordania. Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore. Dopo i 3 attacchi vicino Nablus continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Allora andiamo in diretta a Gerusalemme dall'inviata Lucia Goracci. A te.
2: E come dicevi, la scorsa notte, ma continuano anche questa mattina, vi sono stati raid dell'esercito israeliano in molte città e villaggi della Cisgiordania, con decine di arresti, e in particolar modo intorno alla città di Nablus, che è ancora chiusa. Paralleli sono purtroppo corsi anche attacchi dei coloni, con città prese di mira, serre bruciate, ma anche passanti, il traffico lungo la Cisgiordania e 11 feriti. Tutto questo a conseguenza degli scontri di ieri nel villaggio palestinese di Tel. Tra l'altro arrivano nuovi video che rendono le dinamiche meno complesse da interpretare. Forse ore e che il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz Ben-Gvir, che chiedono misure ancora ulteriori. Per esempio Smotrich ha evocato i blitz antiterrorismo dei mesi scorsi nei villaggi e nei campi profughi di Jenin e Tulkarem. Ci sono però anche voci di segno diverso. Ci sono 20 ONG, le più storiche di Israele, che chiedono alla comunità internazionale di intervenire per fermare le violenze dei coloni, e si fa notare per il peso di un uomo che alla sicurezza di Israele ha dedicato tutta la vita. Il tweet di generale Bugi Yalon, già ministro della difesa e tante altre cose ancora, che accusa il governo Netanyahu di avere provocato tutto questo per mere finalità politiche e chiede, parole sue, di fermare il terrorismo dei coloni. Linea a te.
1: Grazie all'inviata Lucia Goracci. La situazione nel Golfo Persico resta complessa. Il ministro degli esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di violazione degli accordi e della crisi a Hormuz. Raid sauditi in Yemen per tutta la notte. Allora andiamo a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, si infiamma il fronte di guerra della penisola arabica, missili e droni dallo Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica, rivendicano gli attacchi e affermano che lo stretto di Bab el-Mandeb per il momento è chiuso solo al passaggio delle navi saudite. La difesa aerea greca intercetta 2 missili Houthi diretti contro Yanbu, l'hub petrolifero saudita sul Mar Rosso, e l'Arabia Saudita risponde colpendo postazioni degli Houthi in Yemen. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano, intanto, Araghchi, dichiara che Teheran non si piegherà mai alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti, e afferma che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta dei crimini dell'America contro l'Iran. La Repubblica Islamica poi punta il dito anche contro l'Europa, accusata di restare in silenzio di fronte ai raid statunitensi. Intanto l'esercito di Teheran promette di proseguire la sua rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza a Washington. Nella notte nuovi raid contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. I Pasdaran esortano i civili nei paesi che ospitano truppe americane a stare lontani dalle installazioni statunitensi.
1: Grazie alla corrispondente Anna Mazzone. Andiamo ora all'emergenza incendi in Europa. Oltre 220.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Le autorità francesi hanno ordinato l'evacuazione villaggio per villaggio di intere aree, mentre la Spagna ha dichiarato l'emergenza nazionale. Allora andiamo in diretta a Parigi dal corrispondente Gavino Moretti. A te.
4: Sì, mai così grave l'emergenza incendi in Francia, ha detto in mattinata il Ministero degli Interni. 220.000 le persone evacuate tra la Francia del Sud e la Spagna vivono problemi simili, e cioè venti ad alta velocità con una siccità che da tempo fa soffrire sia tutta l'area sud-ovest della Francia sia la regione di Madrid. E appunto diversi villaggi intorno a Bordeaux sono stati evacuati. La priorità è salvare vite umane e mettere in sicurezza residenti e turisti, moltissimi i campeggi della regione della Gironda che vengono chiusi, evacuati per ragioni di sicurezza. Ma la lotta contro il fuoco è dura anche a Madrid. Sono in aiuto diversi Canadair inviati da paesi dell'Unione Europea dopo che la Francia e la Spagna hanno chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile europeo, ed è utilizzato anche il sistema satellitare Copernicus per cercare di mappare l'area degli incendi prima che si sviluppino. Da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: E grazie al corrispondente Gavino Moretti. E 9 arresti, dunque torniamo in Italia, 29 denunce, quasi 70 misure di prevenzione applicate nelle attività straordinarie di controllo del territorio svolte dalla polizia a Milano e Firenze. In particolare a Milano i controlli si sono concentrati nella zona della Movida, dove sono tali e sono state erogate sanzioni per oltre 16.000 euro. Indagate 21 persone, arrestate altre 9 per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. 8 denunce a Firenze per detenzione di stupefacenti, soggiorno irregolare, furto e ricettazione, mentre sono stati trovati minori in 2 delle 4 sale scommesse controllate. E una vasta operazione della polizia dall'alba nelle province di Cagliari e Nuoro, coordinata dalla locale direzione Soffine alle attività criminali di una banda che pianificava e organizzava assalti a portavalori ed altri obiettivi sempre a scopo di rapina. L'operazione ha impiegato 130 agenti di diversi reparti, tra cui il reparto volo e le unità cinofile. Spazio in queste ore alle piogge nel nord Italia, a temperature. Ho parlato con Tommaso Torrigiani del consorzio
5: Cite, senza eccessi come nelle settimane scorse, la possibilità però di avere ancora qualche fenomeno di oggi, qualche temporale potrà interrompere liguri, piemontesi e sulla Valle d'Aosta. Domani le temperature potranno calare, soprattutto sul centro nord. Ci sarà un locale aumento tra Puglia e Basilicata, dove torneremo a superare i 35 gradi. Ma ahi noi, l'estate non è finita, si sta preparando una nuova ondata di calore, un'ondata di calore che sarà molto simile, sembra, a quella, alla prima che abbiamo avuto, quella di giugno, con i suoi massimi attesi, quindi purtroppo sulle zone attuali.

0: Il caro carburanti, di cui abbiamo ampiamente parlato nella prima parte del telegiornale, non ferma l'esodo estivo. Un fine settimana da bollino rosso sulle strade. Per tanti italiani iniziano le vacanze estive. Il vero esodo dalle città è previsto il prossimo weekend. Intanto molti italiani si stanno già godendo le ferie in un fine settimana in cui abbiamo sentito il gran caldo ha concesso una tregua. Allora, seguiamo Danilo Sinibaldi.
1: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto, gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro, con agosto che si conferma il mese delle vacanze per eccellenza. Il mare resta di gran lunga la meta preferita degli italiani, seguito dalla montagna e dalle località d'arte.
0: Sembra tutto deciso, manca solo l'ufficialità. Andrea Pirlo è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare sull'uomo che ritengono perfetto per la ripartenza azzurra. Gianluca Semprini.
2: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo tre mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, due Champions, 6 scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nations League.
0: E della Nazionale di altro parleremo tra poco in Sport 24. Ora linea alla regia, tra poco.

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
3: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
4: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
5: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono

Sono costrette a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

0: Le 12.30, di nuovo buongiorno, bentornati in diretta a Rai News 24, è il momento di Sport 24, partiamo ovviamente dalla nazionale, ci sarà Andrea Pirlo sulla panchina azzurra, ormai manca soltanto l'ufficialità della firma. Dopo il no di Pep Guardiola, la nuova dirigenza azzurra è andata dritta su Pirlo, che ha accettato la sfida di diventare CT della nazionale, con il compito di riformare il nostro calcio. La scelta di Maldini e Leonardo quindi è stata fatta, ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare per la nazionale. Intanto c'è un altro protagonista della nazionale italiana che ha detto sì, è Gigio Donnarumma, sì perché si è sposato ieri a Locorotondo in Puglia, tra gli invitati tanti VIP, allora ci dice di più Pascal Aglia.
1: Anche Gigio Donnarumma ha detto sì, non alla nazionale, visto che il suo ruolo tra i pali azzurri non è in discussione, ma l'accompagna Alessia Elefante. Lo ha fatto nel cuore della Valle d'Itria, al suggestivo borgo di Locorotondo, si è fermato per celebrare l'atteso matrimonio. Dopo lo scambio delle promesse, i festeggiamenti si sono spostati nella vicina Fasano, all'interno di una lussuosa masseria immersa tra gli ulivi secolari. La location è rimasta blindatissima per tutta la giornata, con misure studiate per garantire la massima privacy ai tanti ospiti illustri arrivati da tutta Europa. Tra gli invitati ha rubato la scena Erling Haaland, il fuoriclasse norvegese ha festeggiato il compagno di squadra del Manchester City con l'iconica vogata vichinga diventata virale durante i mondiali. Non è passato inosservato neppure Roberto Mancini, l'ex commissario tecnico della nazionale è apparso piuttosto rabbuiato. Secondo le indiscrezioni circolate tra gli invitati, il suo umore sarebbe legato alla delusione per non essere stato scelto per un ritorno sulla panchina azzurra, una panchina che ormai sembra destinata ad Andrea Pirlo. Una giornata insomma ricca di emozioni, talmente intense da risultare imparabili anche per uno come Gigio Donnarumma.
0: E andiamo alla Tour de France, ieri l'ennesimo capolavoro di Tadej Pogačar che sull'Alpe d'Huez conquista la sua quinta tappa e batte il record di scalata che era di Pantani. Oggi si chiude il trittico alpino prima del gran finale, ma resta viva solo la lotta per il secondo posto. Il fenomeno sloveno infatti domenica a Parigi potrà festeggiare la sua quinta maglia gialla. Ma ascoltiamo le parole del ciclista raccolte da Ettore Giovannelli dopo l'impresa di ieri.
2: È eccezionale vincere qui in cima. L'atmosfera era pazzesca lungo tutta la salita. Grazie al team, come sempre, per il sostegno che mi ha permesso di poter sferrare il mio attacco al momento giusto. La fuga era molto forte, andavano a tutta. Ho capito che non potevo aspettare oltre. Avevo buone gambe, ci ho provato. Ho lottato contro grandi scalatori, li ho raggiunti e staccati.
0: La pallanuoto con la World Cup nella finale per il quinto posto, il 7 rosa incappa in una pesante sconfitta contro l'Olanda per 12-5. I dettagli con Dario Di Gennaro.
3: Sesto posto per il 7 rosa. L'Italia crolla sotto i colpi dei Paesi Bassi. Sconfitta amara, punteggio severo 12-5. Il 7 rosa fa il 7 rosa solo nel primo quarto. Cocchiere apre le marcature dopo appena 20 secondi e poi, dopo il sorpasso olandese, firma il pareggio azzurro 2-2, l'ultimo punto di equilibrio. Poi inizia la fuga orange. Del resto, forse, erano le olandesi a ritrovarsi nella finale sbagliata. Da campionesse d'Europa, titolo conquistato a febbraio, relegate a giocarsi il quinto posto contro l'Italia. Dopo il break a fine primo quarto, 4-2, i Paesi Bassi aumentano i giri, l'Italia soffre, prova a resistere e a contenere il passivo. A metà gara, punteggio 6-3 per le olandesi. Nel terzo tempo, Bettini illude, realizzando il quarto gol azzurro, l'Italia torna a meno 2, ma nella seconda parte della frazione incassa 4 reti consecutive, scivolando a meno 6, 10-4. Nell'ultimo quarto le olandesi realizzano il massimo vantaggio, 11-4. Gara virtualmente chiusa e prima della sirena arriveranno altre due reti, una per parte, che non cambiano la storia della partita, dominata dai Paesi Bassi.
0: E ora i tuffi, vediamo com'è andata la prima giornata dei campionati italiani, antipasto degli imminenti europei di Parigi con Nicola San Giorgio.
4: Prima giornata di respiro europeo ai campionati italiani assoluti estivi di Roma. Dal metro si impone Matteo Santoro che batte in rimonta Lorenzo Marsaglia in una sfida tutta azzurra che si riproporrà ai campionati europei di Parigi che cominciano tra meno di una settimana. Terzo posto per Valerio Mosca che conferma il podio degli assoluti indoor. Al Foro Italico nei 3 metri femminili rispetta il pronostico Elisa Pizzini che vince con ampio scarto su Sofia Conte e Giorgia De Santis. Grande assente la star azzurra Chiara Pellacani che parteciperà soltanto alla gara dal trampolino da 1 metro. Una bella battaglia infine nella piattaforma maschile, vittoria e titolo italiano per Simone Conte. I suoi 421 punti sono un bel biglietto da visita per gli europei di Parigi. Secondo, l'altro azzurro Romano Wang che si è fermato a 396 punti. Terzo, il giovanissimo Davide Barberi, 16 anni e un programma di tuffi che sa di futuro. Oggi si replica dalle 17 con le altre gare individuali.
0: L'atletica oggi al via ai campionati assoluti di Firenze, occhi puntati su Dossò, Battocletti e soprattutto Jacobs. Sentiamo Luca Di Bella.
5: Marcel Jacobs scalda i motori in vista del ritorno in pista. Il velocista azzurro ha impressionato nelle prime uscite stagionali, scendendo già 4 volte sotto i 10 secondi e sarà tra gli atleti più attesi ai campionati assoluti di Firenze. Campione tra i campioni, Jacobs, perché assieme a lui sulla pista del Ridolfi vedremo quasi tutto il meglio dell'atletica azzurra. Al femminile l'altra freccia in pista, la campionessa mondiale dei 60, Zainab Dossò, cercherà il titolo italiano numero 11, 11 come il numero dei secondi di un muro da provare ad abbattere, impresa già sfiorata 2 volte in questo scorcio di stagione che porta gli europei tra 2 settimane. Nella sua Firenze non può mancare Leonardo Fabbri, in splendida forma e pronto a difendere l'oro europeo di Roma. Ancora di più dopo l'exploit di Eugene nel peso, un 22,74 che lo ha proiettato nuovamente al vertice della classifica mondiale stagionale di specialità. Ci sarà anche Nadia Battocletti che nella rassegna continentale di Birmingham difenderà il doppio titolo di Roma 2024, dove è stata regina sui 5. Usa dal Golden Gala, Battocletti si è focalizzata sulla preparazione degli europei e a Firenze testerà il suo stato di forma sui 5.000, ma anche sui 1.500.
0: L'ultima ora è la primo KO per le azzurre di Velasco e la Brasile batte l'Italia 3-2 e accede alla finale della Volleyball Nation League femminile per le azzurre che sfiorano la rimonta e la prima sconfitta di peso dal ritorno in panchina di Julio Velasco nel 2024. Domani ci sarà la finale per il bronzo. E in chiusura di Sport 24 il pugilato, questa sera va in scena la Capri Boxing Cup con la sfida tra Italia e Stati Uniti. Tra le protagoniste più attese c'è Irma Testa. Allora seguiamo Andrea Fusco.
6: Nella cornice della Certosa di San Giacomo e con lo sfondo dei faraglioni, la nazionale italiana sfida quella statunitense. I migliori atleti azzurri e quelli della selezione a stelle e strisce disputeranno 8 incontri, attesa come sempre per Irma Testa, già campionessa mondiale e bronzo ai giochi di Tokyo.
7: Sono 15 anni che sto nel mondo del pugilato e mi sento più che una veterana, un'anziana del pugilato, anche perché nella squadra lo sono la più anziana, però l'esperienza ovviamente poi me la ritrovo anche sul ring e la fame è sempre la stessa come il primo giorno.

0: e questo forse è perché non ho vinto ancora quello che è sempre stato il mio sogno nello sport e nel pugilato, ovvero quella medaglia d'oro olimpica.
1: Per indossare la maglia della nazionale occorrono requisiti fondamentali, come spiega il direttore tecnico Giovanni De Carolis.
2: Guarda, soprattutto comportamentali. Dal mio punto di vista la disciplina, la costanza e veramente la passione sono le prime cose più importanti, ma ti spiego perché: senza di esse manca poi quello che potrebbe essere costruito sopra il talento anche dello stesso atleta.

Roberto Bolle sarà il primo ballerino italiano a ricevere una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles nel 2027. Allora vediamo l'intervista di Fabio Cappelli. A seguire Sapori e Colori e poi alle 13 una nuova edizione del telegiornale.

di quei momenti in cui la realtà supera i sogni. Non avrei mai neanche immaginare di essere, di avere un giorno una stella sulla Walk of Fame, e invece è successo, quindi per me è un grande onore, un grande riconoscimento. Sono veramente orgoglioso di questo traguardo, e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso. In quanto unico ballerino italiano sento anche questa responsabilità di rappresentare quest'arte, fino a poco tempo fa non così riconosciuta e apprezzata. Negli ultimi anni anche in Italia, grazie anche alla televisione, a tanti eventi, anche gli eventi in piazza, ecco, tutto questo ha contribuito a creare una consapevolezza e anche una considerazione diversa verso la danza, e la danza classica in particolare.

tutti gli eventi che faccio, da On Dance agli eventi della Fondazione, vanno in questa direzione: allargare il pubblico della danza, rendere la danza un'arte vicina alle persone, non qualcosa di raffinato o elitario, ma qualcosa che riesce a emozionare facilmente le persone. Questo è un riconoscimento che credo che vada non solo a me, ma alla categoria, e spero che possa ispirare tanti giovani ballerini a seguire questa strada.

una stella, credo che sia un abbinamento molto giusto. Oramai sono Étoile da tantissimi anni, sono più di 20 anni, è incredibile pensare tra l'altro che 30 anni fa, nel 96, sono stato nominato primo ballerino alla Scala, quindi in questo mese, proprio nel mese di luglio, celebro questo appuntamento così importante, 30 anni come primo ballerino scaligero e primo ballerino nel mondo. Quindi questa stella arriva in un momento veramente speciale, in cui è questo anniversario con veramente un riconoscimento stellare. Sicuramente tra i prossimi obiettivi e impegni il mio è sempre più quello di portare la danza nelle scuole, ai giovani, con programmi educativi e formativi con la mia fondazione. Ecco, diffondere i valori della danza, i valori della bellezza, dell'impegno, della disciplina e dell'educazione per me è molto importante, e credo che anche i ragazzi che non fanno e non faranno danza possano beneficiare e possa essere

0: seminare, curare, raccogliere. Negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura, il benessere. Degli orti urbani, terapeutici, didattici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Monte Ciocci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura, del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
0: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari.
3: Andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario. Allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione al fallimento. Non è detto che per tante cose che tu faccia, per tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato è quello che la terra potrà darti.
0: L'orto urbano più alto di Roma vanta una vista a mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani Monte Ciocci.
4: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono, è quella classica mediterranea, o possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra. La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali. Si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia all'interno.
0: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione, da quelli di ricerca ai laboratori didattici.
5: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dall'UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma III, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
6: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra, poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
7: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido, in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
0: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
8: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi. E la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di

0: fragole con le fragoline raccolte stamattina.
1: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità.
2: Dal lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma.
1: Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
3: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina. È condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa, e abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert, e alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta, è tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli, e a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio, e alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
2: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
4: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
5: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo una volta mangiato ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo, perché appunto soddisfa il palato al 100%.
4: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarle al supermercato.
6: Sono prodotti spesso a chilometro zero che vengono venduti direttamente ai mercati, direttamente quindi dal produttore al consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di alta qualità.
4: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotta sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
7: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
4: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
7: Ah beh, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, che rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
4: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
7: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
4: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
2: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
8: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permette a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti ai pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
9: L'orto è un orto didattico e terapeutico, e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo,

0: abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade e che può accadere in un orto.
1: Ci chiamiamo Oz, dal Mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario e c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
2: La quotidianità che cura, appunto.
1: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
3: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione Oz è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa Oz lo fanno con i bambini in età scolare. Casa Oz poi certamente si ferma all'età scolare, abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini Oz per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
4: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
5: Filastrocca dell'orto biologico. Nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
6: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
7: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione. Sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
8: Stiamo piantando delle piantine,
9: la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
6: Come distinguete queste piantine?
9: Dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
10: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
11: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
12: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo.
13: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
6: La natura non è solo bella e sorprendente, ma anche buona.
14: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di farli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante e una palestra all'aria aperta.
6: Quale ti piace di più?
9: La menta.
6: Ma la mangi anche la menta?
9: Sì, me la mangio.
6: Il basilico ti piace?
9: Sì.
6: Sulla pasta?
9: Sulla pasta nessuno.
4: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.
15: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto. Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
16: Dal giorno 1.
15: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
17: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
18: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
19: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.
20: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
21: Abbandoni ora l'immobile.
20: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: confessato, l'uomo fermato per la morte di Luca Esposito è un tunisino senza fissa dimora. Era in un casolare abbandonato. Il giornalista era vivo quando è stato dato alle fiamme. Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento nelle mani dei PM. Un nuovo video in cui si noterebbero nuovi particolari utili alle indagini. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e una serie di attacchi vicino a Nablus. Hanno provocato la morte di 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Trump minaccia, l'Europa pagherà per i dazi alle Big Tech USA, con l'Iran trattiamo ma resto pronto ad attaccare, dice, e si candida per un terzo mandato alla Casa Bianca. Benzina e gasolio ormai sopra i 2 euro al litro, incontro Meloni Giorgetti per valutare, taglia le accise, ma il caro carburanti non ferma, l'esodo estivo fine settimana da Bolino Rosso. Dopo il no di Guardiola, Maldini e Leonardo indicano Andrea Pirlo come CT azzurro, una scelta che non convince tutti i tifosi, anche per la scarsa esperienza da allenatore dell'ex campione del mondo. 13:02, iniziamo con questa nuova edizione del TG di Rai News 24 dalla cronaca. Come sentivamo dai titoli, svolte dunque nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. È stato fermato un 26enne che ha confessato. Ci dice tutto su questo Alessio Aversa.
1: Sì, la svolta poco dopo le 24 con il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, che hanno raggiunto la struttura che vedete alle mie spalle, dove l'uomo, il 26enne tunisino senza fissa dimora irregolare, riparava. Qui l'uomo, quando alla vista dei carabinieri si è visto braccato, ha provato la fuga, poi alla fine si è arreso e all'alba ha dato piena confessione al PM di Vico della Procura di Salerno. Le indagini erano partite grazie a un'impronta digitale trovata sull'auto del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, nella notte del 19 luglio. Da lì sono partite le indagini che poi hanno portato proprio a questo casolare, perché qui poi è stata ritrovata una carta di pagamento e 2 schede telefoniche, una delle quali appartenenti proprio al giornalista. Dalle risultanze della confessione pare che fra i due ci sia stata una violentissima lite. L'uomo avrebbe picchiato selvaggiamente Esposito e poi avrebbe dato il corpo alle fiamme, mentre secondo l'autopsia l'uomo era ancora vivo. Quello che resta ancora riservato è il movente, per diretta volontà della Procura di Salerno e del PM di Vico. A voi.
0: Grazie Alessio. Veniamo alla morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia. C'è un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo la morte del 42enne. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo e con ancora le caviglie legate. Il corpo di Fakir è supino con la bocca aperta. Sotto la testa c'è una lunga chiazza di sangue e sangue è presente anche sul volto. Ieri l'autopsia, durata 6 ore, secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se i segni sono dovuti a un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o causata dalle manovre di rianimazione. E una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 poco dopo dunque mezzanotte in Molise, con epicentro a Pizzone. Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo e nel Casertano. Tanta paura, ma fortunatamente non si segnalano danni. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti e le voci raccolte da Laura Calfapietra.
2: Stanotte è stato, noi abbiamo soggiornato in macchina, siamo stati seduti in macchina fino a un paio d'ore fa, è stato pauroso, ecco, sì, sentire quel tonfo, sembrava che ci stava cadendo addosso il tetto, la terrazza.
3: La botta, ha fatto un colpo di terremoto e ci siamo svegliati, mia moglie, e poi è passato tutto. E per fortuna è stata una cosa leggera, però se a 4 più a 4 se durava molto faceva sempre danno, perché si sa bene che il terremoto rompe tutto, a dove arriva, o a 4, a 5, a 8,
2: specialmente in piena notte, appena messi a letto, la prima volta notte che si riusciva a dormire per il fresco, cioè, voleva solo questa scossa così forte.
0: 9 arresti, 29 denunce, quasi 70 misure di prevenzione applicate nei controlli straordinari del territorio svolti dalla polizia a Milano e Firenze. In particolare nel capoluogo lombardo i controlli si sono concentrati nelle zone della Movida, dove sono stati controllati 33 esercizi commerciali e comminate sanzioni per oltre 16.000 euro. 9 persone arrestate, 21 indagate. 8 denunce invece a Firenze per detenzione di stupefacenti, furto e ricettazione, mentre sono stati segnalati minorenni in 2 delle 4 sale scommesse controllate. E ancora la cronaca: vasta operazione della polizia dall'alba nelle province di Cagliari e Nuoro, coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia, che ha smantellato una banda composta da 11 persone che pianificava assalti a portavalori. Avevano intenzione di rapinarne uno che trasportava settimanalmente lingotti d'oro del valore di circa 6 milioni di euro. L'operazione ha impiegato circa 130 agenti di diversi riparti. E la Premier Meloni ha visto il ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi, governo dunque al lavoro sul rincaro dei carburanti. Intanto l'esecutivo rivendica le misure in tema di sicurezza, tema che con il caro energia anima il dibattito politico. Ma su tutto questo ci aggiorna proprio, ha raggiuntomi in studio, Pablo Rojas. Pablo, a te.
4: Sì, intanto, come hai detto tu, ieri c'è stato un vertice tra Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti per capire come far fronte al caro carburanti, dato che tutti noi viviamo quotidianamente andando al distributore, ma che è stato rilevato anche dall'ufficio, dall'osservatorio del ministro del Ministero delle Imprese, e una delle ipotesi possibili è che si attivino le accise mobili, e cioè si possa fare uno sconto proprio alla pompa di benzina utilizzando quel gettito IVA maggiore che lo Stato incassa grazie proprio all'aumento dei prezzi. Nel frattempo però si parla all'interno della maggioranza anche di fisco, lo ha fatto poco fa il segretario degli Azzurri di Forza Italia Tajani, che ha partecipato al congresso regionale in Toscana. Ascoltiamo quello che ha detto.
5: Stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale in questo paese, già abbiamo una serie di idee da offrire ai nostri alleati e siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo anche all'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% fino a 60.000 euro.
4: Ovviamente sono tutti temi che si intrecciano anche con il problema dell'aumento dei prezzi. Su questo insistono le opposizioni, che accusano in realtà l'esecutivo di essere tardivo nell'azione, e anche se dovessero applicare questi provvedimenti ipotizzati sarebbe troppo tardi. Lo dice anche Giuseppe Conte in un post pubblicato poco fa, propone ancora una volta

0: di attingere dagli extra profitti delle imprese energetiche, ma anche dai soldi spesi per il riarmo, è intervenuto il responsabile economico del Partito Democratico, Misiani. Ascoltiamo anche lui.
1: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di presentare un piano di investimenti per ridurre la dipendenza dell'Italia dal petrolio e dal gas.
0: Sullo sfondo le polemiche sulla DDL che riguarda i minori, da una parte il Partito Democratico attacca la Premier postando una sua fotografia con scritto con lei i vostri figli, anche loro rischiano di andare in prigione, in carcere. La replica è sì, ma soltanto se delinquono. Per gli altri, noi stiamo costruendo un paese più sicuro. È tutto.
2: Grazie Pablo. E dunque, mentre si aggrava la crisi nel Golfo e gli approvvigionamenti si fanno sempre più difficili, andiamo a vedere quali sono le misure alle quali il governo sta lavorando in queste ore per arginare il caro energia. Anna Treppi.
3: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile, a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
2: Andiamo ora alle notizie dall'estero con la tensione, come sentivamo anche nei nostri titoli, in Cisgiordania. Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore. Dopo i 3 attacchi vicino Nablus, continuano anche gli scontri in altri villaggi palestinesi. E su tutto questo ci aggiorna da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
4: Come dicevi, la scorsa notte, ma continuano anche questa mattina, vi sono stati raid dell'esercito israeliano in molte città e villaggi della Cisgiordania, con decine di arresti, e in particolar modo intorno alla città di Nablus, che è ancora chiusa. Paralleli sono purtroppo corsi anche attacchi dei coloni, con città prese di mira, serre bruciate, ma anche passanti, il traffico lungo la Cisgiordania, e 11 feriti. Tutto questo a conseguenza degli scontri di ieri nel villaggio palestinese, che rendono le dinamiche meno complesse da interpretare che nelle scorse ore. È l'operazione antiterrorismo che il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno ordinato in Cisgiordania, anche sollecitati dai ministri Smotrich e Ben-Gvir, che chiedono misure ancora ulteriori. Per esempio Smotrich ha evocato i blitz antiterrorismo dei mesi scorsi nei villaggi e nei campi profughi di Jenin e Tulkarem. Ci sono però anche voci di segno diverso, ci sono 20 ONG, le più storiche di Israele, che chiedono alla comunità internazionale di intervenire per fermare le violenze dei coloni, e si fa notare per il peso di un uomo che alla sicurezza di Israele ha dedicato tutta la vita, il tweet di

0: Yalon, già ministro della difesa, e tante altre cose ancora, che accusa il governo Netanyahu di avere provocato tutto questo per mere finalità politiche, e chiede, parole sue, di fermare il terrorismo dei coloni. Linea a te.
1: La situazione nel Golfo Persico resta complessa. Il ministro degli esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di violazione degli accordi e della crisi a Hormuz. Raid sauditi in Yemen per tutta la notte. Da Istanbul ci aggiorna la nostra corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, si infiamma il fronte di guerra della penisola arabica, missili e droni dallo Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica, rivendicano gli attacchi e affermano che lo stretto di Bab el-Mandeb per il momento è chiuso solo al passaggio delle navi saudite. La difesa aerea greca intercetta due missili Houthi diretti contro Yanbu, l'hub petrolifero saudita sul Mar Rosso, e l'Arabia Saudita risponde colpendo postazioni degli Houthi in Yemen. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano, intanto, Araghchi, dichiara che Teheran non si piegherà mai alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti, e afferma che l'attuale insicurezza è una conseguenza diretta dei crimini dell'America contro l'Iran. La Repubblica Islamica poi punta il dito anche contro l'Europa, accusata di restare in silenzio di fronte ai raid statunitensi. Intanto l'esercito di Teheran promette di proseguire la sua rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza a Washington. Nella notte nuovi raid contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. I Pasdaran esortano i civili nei paesi che ospitano truppe americane a stare lontani dalle installazioni statunitensi.
1: E ci aggiorniamo ora sull'altro fronte, parliamo dell'Ucraina, dove prosegue la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov. Mentre continuano i raid russi nel paese, due le vittime in un ufficio postale a Sumy, nella regione occupata di Zaporizhia, almeno 8 morti, tra cui 2 bambini sotto il fuoco ucraino, denunciano le autorità locali. Da Kiev la nostra inviata è Emma Farnè.
3: È stata una mattinata di attacchi incrociati. Partiamo da quello nella regione occupata di Zaporizhia. Secondo il governatore sostenuto da Mosca, un raid ucraino su un campo ricreativo avrebbe provocato 8 vittime e 2 feriti, tra cui anche bambini. A Sumy invece Sloviansk nelle ultime 24 ore, fa sapere Zelensky, sono invece 6 le vittime in tutto. C'è in questo paese in questo momento un'allerta per attacchi con missili balistici fino a domani sera. Tutto questo mentre ieri già la regione di Kiev è stata colpita, c'è stato un raid su un'esposizione di imprese della difesa privata, lì 10 i morti. Intanto c'è un nuovo impulso al processo di pace. Secondo indiscrezioni di media ucraini ci sarebbe un accordo tra statunitensi e ucraini per una nuova proposta da fare a Mosca per almeno un cessate il fuoco. Questo avviene mentre mancano pochi giorni alla visita di Zelensky di martedì a Washington, e invece per stasera sono di nuovo attese in piazza centinaia di persone per richiedere il ritorno di Fedorov al Ministero della Difesa. Da Kiev con Alessandro Cifariello, a voi.
1: E parliamo ora degli incendi che colpiscono la Francia e la Spagna. Sono circa 250.000 persone in totale finora evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. In Francia il ministro dell'Interno ha annunciato 167.000 persone evacuate in Gironda, nel sud-ovest del paese, a cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud nel dipartimento delle Lande. Da parte sua il Ministero dell'Interno spagnolo ha annunciato 10.000 evacuazioni ulteriori, portando il totale al 45.000 nel paese. E già molte persone sono dunque in ferie e si godono le spiagge del bel paese. Ci colleghiamo con Tatiana Bellizzi, che si trova proprio a Peschici sul Gargano, una meta molto gettonata.
4: Buongiorno da Peschici, il mare cristallino e le case tipiche bianche fanno da cornice a questo primo fine settimana di grande esodo estivo. Lo vedete dalle immagini che vi stiamo mostrando, spiagge affollatissime di bagnanti. Il Gargano si conferma una delle

0: Le mete preferite dei turisti italiani e non solo, perché quest'anno è stato registrato anche un boom di turisti provenienti dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia, ma si sono visti anche olandesi e americani. Parliamo di presenze, parliamo di numeri importanti. Dall'inizio della stagione ad oggi qui nella città di Peschi ci sono state registrate oltre 350.000 presenze. Insomma, il Gargano piace davvero a tutti, ma ascoltiamo le voci dei protagonisti di questa stagione estiva 2026. Subito dopo la linea può tornare allo studio.
1: È favoloso il Gargano, favolosa anche la spiaggia, tutto questo posto incantevole.
2: Peschici è un sorriso, sono i peschiciani proprio originali, peschiciani originali, sanno ridere, che chi sa ridere è il padrone del mondo.
0: Where are you from?
3: The United States.
0: Good, it's good Gargano?
3: Yes, sì.
4: È una meta straordinaria, orograficamente è un presepe arroccato con un mare cristallino.
5: E parliamo ora di sport. Manca solo l'ufficialità della firma, ma ormai c'è un nome per il nuovo commissario tecnico dell'Italia, è Andrea Pirlo. Dopo il no di Leonardo, hanno scelto l'ex regista campione del mondo e ora le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Gigi Zamponi.
6: 20 anni fa la gioia più bella, il sogno di una vita realizzato sotto il cielo di Berlino, descrizione di un attimo azzurro che Andrea Pirlo, futuro CT dell'Italia, dovrà provare a risvegliare. Svanita l'ipotesi Guardiola, che ha gentilmente declinato l'offerta, sarà lui al timone della nazionale. Pirlo firmerà un accordo di 4 anni con l'obiettivo dichiarato di riportare l'Italia al mondiale. Speravano di farlo anche Conte e Mancini, prima in corsa e poi scartati, per dare spazio a qualcosa di diverso, a qualcuno che insieme a Maldini e Leonardo, con la maglia del Milan, ha condiviso in tempi diversi sudore e trofei. Sposare il nuovo progetto tecnico dovrebbe dunque essere più semplice, almeno sulla carta. Per riuscirci servirà anche l'appoggio del sistema calcio, tra riforme necessarie e fin qui rimaste solo promesse. Pirlo attualmente è in Austria, in ritiro con lo United Football Club, squadra araba che allena da una stagione. Fin qui da tecnico ha messo in bacheca 2 trofei, una Supercoppa e Coppa Italia con la Juventus e un esonero da tecnico della Samp. Ora lo aspetta una missione impossibile, come in Germania 20 anni fa, quando ancora non sapevamo che il cielo azzurro sarebbe rimasto a Berlino.
5: Parliamo ora dell'economia, in particolar modo del caro energia che frena la crescita e la corsa dei prezzi dei carburanti, che impone al governo interventi urgenti mentre l'inflazione corre con l'intensificarsi del conflitto in Iran, ma anche la minaccia di nuovi dazi da parte di Trump. Di tutto questo parliamo con il nostro ospite Roberto Petrini, giornalista esperto proprio di economia che ci ha raggiunto qui negli studi di Saxa Rubra. Benvenuto, bentornato e grazie per essere con noi. Allora, iniziamo innanzitutto dalla corsa contro il tempo per il governo, che punta dunque, come sentivamo anche nel nostro TG, a varare un nuovo provvedimento sulle accise mobili contro il caro carburanti prima proprio delle ferie estive e prima di poter appunto attingere alla clausola di salvaguardia, sempre che si riesca a uscire dalla procedura di infrazione. Quali effetti potremo attenderci e con quali conseguenze intanto sui conti?
7: Gli italiani sono con la valigia al piede in vista delle ferie di agosto e aspettano per tornare al proprio paese o per andare in vacanza anche le decisioni del governo, perché 10 centesimi al litro per molte famiglie possono essere un piccolo sollievo, no? nel budget familiare. Quindi il governo senz'altro agirà, certo si agirà con una intervento minimo, perché le finanze pubbliche sono piuttosto ristrette in questa fase, come sappiamo bene. Il finanziamento avverrà attraverso l'IVA, cioè come sappiamo sul carburante si paga l'IVA, se aumentano i prezzi naturalmente aumenta il gettito dell'IVA e questo gettito dell'IVA viene riversato per far lo sconto sulle accise. È un po' una partita di giro, ma fino ad oggi ha funzionato. Con questo abbiamo speso comunque 2 miliardi. L'intenzione è quella di andare avanti, ma bisogna segnalare anche una cosa: non si tratta solo di garantire agli italiani vacanze un po' più tranquille, ma si tratta anche di fare una considerazione. Ogni litro di carburante in Italia contribuisce per il 50% al gettito fiscale dello Stato, cioè ogni litro il 50% va in tasse, il restante 50% va in raffinerie, benzinai,

0: Sì, c'era un'area di pace, diciamo così, o comunque di tregua armata, riprendono le proiezioni al negativo. Noi siamo ancorati a uno 0,5 di crescita, ma è sempre un numero a rischio. Possiamo però avere una metrica che forse è importante dire, forse è una cosa che può essere importante. Tutta la crescita è legata, sia per noi che per tutti gli altri paesi del mondo, al petrolio. Un barile oggi costa 100, la BCE ha calcolato che lo scenario più avverso, diciamo così, comporterebbe un arrivo del barile a $150, oggi siamo a 100, arriverebbe a 150. Che cosa succede sul PIL europeo a $150? C'è un calo dell'1%, quindi se teniamo presente questi due o tre parametri ci rendiamo conto anche dove sta andando l'economia.
1: E tutto dipende anche ovviamente dalle mosse, alquanto, per utilizzare un eufemismo, imprevedibili del presidente statunitense Trump, che ora minaccia anche nuovi dazi. Quali sono diciamo, le conseguenze, e soprattutto questi dazi sono nuovi davvero per l'Unione Europea, come si possono arginare?
0: Trump è naturalmente imprevedibile, la Trump Economics è quella che sta un po' dissestando l'intera economia internazionale. La questione dei dazi è piuttosto complicata, nel senso che sono stati messi nel 25, nel famoso Liberation Day, poi la Corte Costituzionale americana li ha bloccati. Trump ha fatto dei dazi a quel punto temporanei, e sono quelli che sono scaduti nei giorni scorsi, il 24. A questo punto lui è costretto a mettere nuovi dazi, aggirando insomma le leggi che erano state bocciate dalla Corte Costituzionale. Questi dazi sono del 10% e naturalmente per sovrammercato Trump continua a polemizzare con l'Europa, perché ha messo delle multe ai Google e ai vari big tech, e perché pensa che l'Europa ha ragione e voglia tassare le big tech. Quindi ritorsione, ma anche un meccanismo che è partito già dal 25 e che continua ad andare avanti.
1: E chiudiamo con la questione dell'inflazione, intanto i rischi di nuove impennate dei prezzi. La BCE invita in questo momento a tenere alta l'attenzione, ma rinvia la decisione sui tassi a settembre. È giusto, secondo lei, attendere? Quali sono i rischi di questo rinvio?
0: Ha fatto bene la Lagarde e la BCE a non forzare, per il resto era previsto adesso a giugno, dopo l'aumento dello 0,25 che c'era stato nelle settimane precedenti. Perché? Perché è sempre il viene da fuori, è esogena, come dire, è sufficiente che si fermi la guerra, sperando insomma in qualche modo che sia facile, e a questo punto i prezzi del petrolio tornerebbero indietro. È ovvio, non torneranno ai 70 euro, ai 70 dollari scusate, di febbraio di quest'anno, però insomma non arriveranno a quei 150, 120 o magari 110 che potremmo aspettarci o dove sono arrivati a maggio. Quindi aspettiamo settembre, il segnale c'è stato, la BCE ha detto siamo pronti, vediamo quello che succederà. Tutto è legato alla guerra naturalmente.
1: È tutto legato ovviamente al contesto geopolitico. Grazie a Roberto Petrini, giornalista che ci ha raggiunto qui negli studi di Saxa Rubra, esperto dell'economia, e alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: E intanto adesso il nostro TG finisce, una breve pubblicità e poi la nostra rubrica dedicata alla cultura, Tutti Frutti. Buona visione.

0: Wow, super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Copvoce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più Copvoce.

0: idea, dottor Scotti!
1: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: Quando è festa. Quando è...
1: No.
0: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
2: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro di Nanni per la freschezza Moretti. Di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: quello di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valesca Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Più amate del cinema, a Javier Bardem.

0: Penelope Cruz.
1: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
2: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
1: Venezia, spazio di libertà, mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
2: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta, siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
0: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
1: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
2: Hanno promesso di venire, sì.
3: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio, con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall, hanno senz'altro celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four, Hey Jude.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un decolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città, prima e durante per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente.
1: Storia di chi è stato lì quel giorno. E l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.

0: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
1: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
2: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, ribalta una delle convinzioni più radicali.
0: Quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli, presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza. Oggi in tutto il mondo ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
2: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
3: Non c'è tempo da perdere!
4: Una figura che viene dal mito.
5: Ercole è stato il primo supereroe.
6: I tempi degli eroi muscolari, poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
7: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni ispirano personaggi come Alessandro Miche.
6: Leone Nemeo è invulnerabile. Poi si fa della pelle come fa? Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
8: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
7: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart, Alamo, in vari momenti della storia.
6: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora. Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. Attraverso le fatiche e guadagna l'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé,

0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
2: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
1: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
3: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Pare magnifico, una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: A Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro di Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più, sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto, abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di

0: mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
1: Tanto quanto è oneroso?
0: È fondamentale, sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
2: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese. E in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
0: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì. Però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
1: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
0: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario. Cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.
3: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
4: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt, che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della Quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto, che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
5: It's a dramaturgical decision.
6: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
5: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
4: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
5: Choreography in the end is very simple. It's just you.
6: La coreografia alla fine è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
4: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
5: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
6: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla

0: fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io, i miei figli, fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei sbagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
1: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo.
5: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
6: Se The Children non ha mai lasciato tantissime bambine e bambini stremati...
7: ...di cui ha bisogno.
6: Se chiama l'870-8241 e dona ora... per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero.
8: Ieri aveva sangue nei polmoni da schiacciamento, nelle mani dei PM un nuovo video in cui si noterebbero un'ampia chiazza di sangue sotto la testa. Ha confessato l'uomo fermato per la morte di Luca Esposito, è un tunisino senza fissa dimora, era in un casolare abbandonato, il giornalista era vivo quando è stato dato alle fiamme. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e una serie di attacchi vicino a Nablus hanno provocato la morte di 4 palestinesi e 2 iraniani. Già con l'Iran trattiamo, ma resto pronto ad attaccare, dice, e si candida per un terzo mandato alla Casa Bianca. Carburanti non ferma l'esodo estivo, fine settimana da Bolino Rosso. Dopo il no di Guardiola, Maldini e Leonardo indicano Andrea Pirlo come CT azzurro, una scelta che non convince tutti i tifosi, anche per la storia dell'ex campione del mondo. Buon pomeriggio, bentornati in diretta a Rai News 24. In primo piano la morte di... Ma ci dice tutto in diretta la nostra inviata a Bologna, Elisa Dossi.
9: Sangue sotto la testa di Fakir morto. In questo nuovo video si vede da un agente una grande chiazza di sangue, sangue che in quel momento è presente anche sul volto. Ci sono le parole dell'avvocato della famiglia di Fakir, l'avvocato Anselmo, che dice come ci è finito.

0: tutto quel sangue nei polmoni, sappiamo che dall'autopsia c'era appunto questa presenza di sangue nei polmoni, è quello che al momento si sa in attesa di ulteriori dettagli. L'ha inalato perché l'hanno battuto, non è sangue esterno. Allora entro proprio nel merito di quelli che sono i dettagli dell'autopsia, c'è appunto lo schiacciamento, la presenza dall'attacco, indiscrezioni che diciamo così non erano erano state secretate ma non smentite dalla procura, vale a dire l'ipotesi che Fakir sia soffocato asfittico da schiacciamento. L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di violenza. Naturalmente qui le indagini proseguono e sarà la procura poi a dire e a ricostruire che cosa sia accaduto questa serata, e tutti sono stati invitati a portare un fiore. La seguiremo, vi daremo conto anche là di che cosa accadrà.
1: A più tardi allora con Elisa Dossi. Ed è in carcere a Salerno il 26enne tunisino arrestato per l'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato agricolo a Eboli. Si nascondeva in un casolare abbandonato, l'uomo ha confessato. Allora sentiamo Claudio Papaianni.
2: La vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio irregolare in Italia era comunque noto alle forze dell'ordine, che in un'occasione a 3 chilometri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato di domenica 19 luglio. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato il telefono cellulare della vittima e una sua confessione dell'uomo davanti al PM.
3: La modalità di questo omicidio che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità.
2: Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico. L'autopsia rivelerà che
1: tra Meloni e Giorgetti, intanto l'esecutivo rivendica le misure in tema di sicurezza, opposizioni all'attacco su inflazione e salari. Il punto in studio con Pablo Rocas.
4: E il ministro dell'economia Giorgetti per capire come far fronte al caro carburanti, dato che tutti noi viviamo quotidianamente andando al distributore, ma che è stato rilevato anche dall'ufficio, dall'osservatorio del ministro del Ministero delle Imprese, e una delle ipotesi possibili è che si attivino le accise mobili, e cioè si possa fare uno sconto proprio alla pompa di benzina utilizzando quel gettito IVA maggiore che lo Stato incassa grazie proprio all'aumento dei prezzi. Si parla all'interno della maggioranza anche di fisco, lo ha fatto poco fa il segretario degli Azzurri di Forza Italia Tajani, che ha partecipato al congresso regionale in Toscana. Ascoltiamo quello che ha detto.
5: Stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale in questo paese, già abbiamo una serie di idee da offrire ai nostri alleati e siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo anche all'abbassamento dell'IRPEF dal 35% al 33% fino a 60.000 euro.
4: Ovviamente sono tutti temi che si intrecciano anche con il problema dell'aumento dei prezzi. Su questo insistono le opposizioni, che accusano in realtà l'esecutivo di essere tardivo nell'azione, e anche se dovessero applicare questi provvedimenti ipotizzati sarebbe troppo tardi, lo dice anche Giuseppe Conte in un post pubblicato poco fa. Propone ancora una volta di attingere dagli extra profitti delle imprese energetiche, ma anche dai soldi spesi per il riarmo. È intervenuto il responsabile economico del Partito Democratico Misiani, ascoltiamo anche lui.
6: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare. Al governo chiediamo delle accise mobili e di presentare un piano di investimenti per ridurre la dipendenza dell'Italia dal petrolio e dal gas.
4: Sullo sfondo le polemiche sul DDL che riguarda i

0: minori. Da una parte il Partito Democratico attacca la Premier postando una sua fotografia con scritto con lei i vostri figli, anche loro rischiano di andare in prigione, in carcere. La replica è sì, ma soltanto se delinquono. Per gli altri, noi stiamo costruendo un paese più sicuro. È tutto.
1: E vola il prezzo dei carburanti. A Milano benzina al prezzo record di 2,6 euro al litro. Il governo lavora un nuovo provvedimento prima della pausa estiva e studia nuove misure per arginare il
2: 7 al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile, a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi, a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1 inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
1: E andiamo alle tensioni in Cisgiordania, tensioni in aumento. Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze. Il governo di Tel Aviv insiste nel definire l'incursione di suoi militari nella zona sotto controllo dell'autorità palestinese. Allora sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: In Cisgiordania, nel corso della notte, l'esercito israeliano ha effettuato perquisizioni in vari villaggi, una cinquantina di palestinesi arrestati dopo le violenze di ieri, continuate anche nel corso della notte. L'episodio più grave era avvenuto vicino all'insediamento israeliano di Avat Gilad, non lontano da Nablus. Un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo un'escursione. Un palestinese ha strappato l'arma e ha ucciso due israeliani. I soldati hanno ucciso 4 palestinesi. La violenza dei coloni è esplosa poi a Qalqilia, Jeddah, Sunra, case e auto bruciate. Percorriamo la strada 60 per Nablus. Si vede un notevole aumento delle ruspe in azione. I coloni hanno fretta di realizzare nuovi avamposti. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione di nuovi insediamenti.
4: In questa zona gli insediamenti sono cresciuti notevolmente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Come vedete, la nostra sinistra, quell'avamposto si è insediato poche settimane fa.
3: Vediamo soldati che presidiano ogni angolo. Sono stati inviati qui altri 2 battaglioni per portare a termine una nuova massiccia campagna militare.
1: Intanto in Libano resta alta la tensione per la difficile attuazione della tregua, in attesa del ritiro delle forze israeliane dalle zone pilota nel sud del paese. Il presidente Aoun ha definito la presenza dell'UNIFIL la soluzione migliore per la fase successiva. Allora andiamo nella località bersaglio dei...
5: Buon pomeriggio da Nabatie, nel sud del Libano. Questo distretto è uno dei più colpiti ormai da settimane da parte dell'esercito israeliano, che si è concentrato in quest'area, ma anche nel distretto di Tiro, in quello di Bint Jbeil, perché qui si nascondono, come potete vedere anche dalle immagini di Claudio Mazzona, si nascondono miliziani di Hezbollah, ma anche rampe di lancio e depositi per armi e munizioni. Qui hanno proprio colpito per debellare la minaccia di Hezbollah. Anche ieri il governo di Tel Aviv ha ribadito: non andremo via dal sud fino a quando non riusciremo a togliere le armi a Hezbollah. Questo rimane il problema più grave in queste settimane, perché vi è anche un braccio di ferro molto sostenuto

0: tra i miliziani filo iraniani e il Presidente della Repubblica Aoun, che invece sta portando avanti una campagna per il disarmo di Hezbollah, ma soprattutto un processo di pace per il dispiegamento dell'esercito libanese qui e il ritiro graduale di Israele dal Libano per arrivare poi ad una pace definitiva tra Beirut e Tel Aviv. Vedremo quello che succederà, per intanto la situazione è molto molto tesa. Linea microfono a voi a Roma.
1: E la situazione nel Golfo Persico resta complessa. Il ministro degli esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di violazione degli accordi e della crisi a Hormuz. Raid sauditi in Yemen per tutta la notte. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, si infiamma il fronte di guerra della penisola arabica, missili e droni dallo Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica, rivendicano gli attacchi e affermano che lo stretto di Bab el-Mandeb per il momento è chiuso solo al passaggio delle navi saudite. La difesa aerea greca intercetta due missili Houthi diretti contro Yanbu, l'hub petrolifero saudita sul Mar Rosso, e l'Arabia Saudita risponde colpendo postazioni degli Houthi in Yemen. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano, intanto Araghchi, dichiara che Teheran non si piegherà mai alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti e afferma che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una contro l'Europa, accusata di restare in silenzio. Prestano assistenza a Washington. Nella notte nuovi raid contro le basi dalle installazioni statunitensi.
1: Andiamo al conflitto in Ucraina. Prosegue la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov, mentre continuano i raid russi nel paese. Due le vittime in un ufficio postale a Sumy, nella regione occupata di Zaporizhzhia, almeno 8 morti, tra cui due bambini sotto il fuoco ucraino, denunciano le autorità locali. Allora da Kiev la nostra inviata è Emma Farnè.
3: È stata una mattinata di attacchi incrociati. Partiamo da quello nella regione occupata di Zaporizhzhia. Secondo il governatore sostenuto da Mosca, un raid avrebbe provocato 8 vittime e 2 ferite, invece 6 le vittime in tutto. C'è in questo paese in questo momento un'allerta per attacchi con missili balistici fino a domani sera. Tutto questo mentre ieri già la regione di Kiev è stata colpita, c'è stato un raid su un'esposizione di imprese della difesa privata, lì 10 i morti. Intanto c'è un nuovo impulso al processo di pace. Secondo indiscrezioni di media ucraini ci sarebbe un accordo tra statunitensi e ucraini per una nuova proposta da fare a Mosca per almeno un cessate il fuoco. Questo avviene mentre mancano pochi giorni alla visita di Zelensky di martedì a Washington, e invece per stasera sono di nuovo attese in piazza per richiedere il ritorno di Fedorov al Ministero della Difesa. Da Kiev con Alessandro Cifariello, a voi.
1: In India ora, sulla scia delle proteste studentesche, si è dimesso il ministro dell'istruzione. Da settimane va avanti la protesta che vede in piazza migliaia di giovani a Nuova Delhi e in altre città guidati dal movimento degli intento dilagante del paese, dopo che il presidente della Corte Suprema indiana ha paragonato i giovani disoccupati agli scarafaggi. Il movimento è diventato una delle maggiori sfide per Modi da quando è diventato primo ministro nel 2014. Torniamo in Europa con l'emergenza incendi. Sono oltre 220.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Le autorità francesi hanno ordinato l'evacuazione villaggio per villaggio di intere aree, mentre la Spagna ha dichiarato l'emergenza nazionale. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
4: Nell'estate dell'emergenza incendi sono più di 200.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni tra la Francia del Sud e la Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Nella Gironda, al suo quinto giorno di lotta,

0: lotta senza tregua contro le fiamme, arrivano in aiuto squadre di vigili del fuoco da Parigi e 1000 soldati dell'esercito. La priorità è fermare gli incendi arrivati ai primi sobborghi di Bordeaux, dove 7 villaggi sono stati evacuati. Moltissimi i campeggi chiusi per ragioni di sicurezza, come a Lacanau lungo la dorsale atlantica.
1: Het is heel beangstigend, maar onze camping.
0: Avevamo visto l'incendio, le nuvole di fumo, ma non pensavamo di essere costretti a lasciare questo posto così in fretta, racconta un turista olandese. La velocità del vento, unita alla siccità di cui soffre tutta la Francia del Sud, peggiora la situazione. E una dinamica simile si verifica anche in Spagna. A Madrid le autorità fanno sapere che gli incendi hanno bruciato fino a 25.000 ettari, una superficie pari a più del doppio quella di Parigi. Operativi da ieri in Francia e in Spagna, diversi Canadair inviati dai paesi vicini dell'Unione, tra cui l'Italia, nell'ambito del meccanismo della protezione civile europea, per mappare le aree a rischio, utilizzati anche i droni e le foto del sistema satellitare Copernicus.
2: È in corso la bonifica dell'incendio di Assisi, le fiamme. Dario Tommasini, a te per tutti gli aggiornamenti.
3: Sì, buon pomeriggio, lo dicevi, incendi ormai sotto controllo, sono in corso le operazioni di bonifica e se il bosco di San Francesco, uno dei luoghi più iconici di Assisi, è stato risparmiato dalle fiamme, è soltanto per un caso, perché ieri sera alle 20, quando le fiamme si sono propagate dalla strada che si trova proprio di fronte al bosco di San Francesco, il vento ha soffiato via il fuoco dividendolo su tre fronti che per fortuna hanno interessato soltanto la collina che si trova alle nostre spalle e di fronte al bosco di San Francesco e la città di Assisi. Ancora non c'è una stima dei danni degli ettari bruciati, ma è stato provvidenziale l'intervento di 5 squadre dei vigili del fuoco e dell'agenzia forestale che hanno letteralmente tagliato la strada alle fiamme che stavano avanzando verso alcune abitazioni e un monastero. Fiamme che sono arrivate a ci sarà però da accertare le cause del rogo. I vigili del fuoco hanno escluso ovviamente l'autocombustione e nei prossimi giorni subentreranno i carabinieri forestali con le attività di repertazione di eventuali campioni alla ricerca di acceleranti o altre tracce di combustibile. Per ora ad Assisi è tutto.
2: Grazie a Dario Tommasini. Andiamo ora alla scossa di terremoto di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte a Casertano. Tanta paura, ma fortunatamente non si sente.
4: Noi abbiamo stato pauroso, ecco, sì, sentire quel tono.
5: Ci siamo svegliati, mia moglie, e poi è passato tutto. E per fortuna è stata una cosa leggera, però se a 4 più a 4 se durava molto faceva sempre danno, perché si sa bene che il terremoto rompe tutto, a dove arriva, o a 4, a 5, a 8.
4: Specialmente in piena notte, appena messi a letto, la prima volta notte che si riusciva a dormire per il fresco, cioè, voleva solo questa scossa così forte.
2: Avrebbero avuto l'intenzione di assaltare un furgone che trasportava settimanalmente 30 kg di oro verso un cavò di Arezzo, dal valore di circa 6 milioni di euro. Sono stati però bloccati da una operazione della polizia questa mattina in Sardegna, prima che riuscissero a mettere in pratica il loro piano. Chiara Zammetti.
6: 10 persone finite in carcere a Uta, mentre una risulta tuttora irreperibile. Tra gli arrestati c'è anche il presunto basista, un lavoratore della fonderia della Portovesme SRL di San Gavino, da cui il nome dell'operazione Golden Mole, la talpa d'oro. È qui che, stando alle indagini, la banda aveva puntato l'attenzione, con l'uomo all'interno che aveva il compito di fornire informazioni di prima mano su carichi e movimenti. L'obiettivo: assaltare un furgone portavalori che però non 30 kg a pieno carico per un valore di oltre 6 milioni di euro di armi ed esplosivi, e che aveva già rubato 10 mezzi, tra cui un carro attrezzo.
7: L'assalto, quindi abbiamo deciso.

0: senso di richiedere una misura cautelare, ritenendo che ormai vi fosse una fase talmente avanzata che potesse esserci a breve la esecuzione di questa rapina, questo sulla base delle contestazioni condivise dal GIP.
1: All'operazione di oggi, coordinata dalla DDA di Cagliari, hanno partecipato circa 130 uomini e donne della polizia di servenire in caso di assalto. Il furgone sarebbe dovuto partire da San Gavino per raggiungere Olbia il

0: Per tanti italiani iniziano le vacanze estive, il vero esodo dalle città è previsto il prossimo weekend, intanto molti italiani si stanno già godendo le ferie in un fine settimana in cui il gran caldo ha concesso una tregua. Danilo Sinibaldi.
1: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
2: Dai nonna, dai, stai calma. Mo viaggiamo tranquilli, sereni. Dai, monta.
3: Io non parto!
1: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favorismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo, in grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro, con agosto che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
4: Veniamo da Siena e, insomma, ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
5: Mare, montagna, enogastronomia.
0: Il gran caldo ha lasciato spazio alle piogge nella nord Italia e a temperature più basse rispetto ai giorni scorsi, ma è in arrivo un'altra ondata di calore. Ne abbiamo parlato con Tommaso Torrigiani del consorzio CNR LAM, allora ascoltiamolo.
6: Una bella giornata estiva con temperature generalmente senza eccessi come nelle settimane scorse, la possibilità però di avere ancora qualche fenomeno di precipitazione sull'arco alpino, lo vediamo anche dal satellite come ancora il bel tempo regna sullo stivale, ma questo ci dicono i modelli che oggi qualche temporale potrà interessare soprattutto le Alpi Liguri, Piemontesi e sulla Valle d'Aosta. Domani le temperature potranno calare soprattutto sul centro nord, ci sarà un locale aumento tra Puglia e Basilicata dove torneremo, ma ahi noi l'estate non è finita, si sta preparando una nuova ondata di calore, un'ondata di calore che sarà molto simile, sembra, a quella alla prima che abbiamo avuto, quella di giugno, con i suoi massimi attesi, quindi purtroppo sulle zone attualmente martoriate dagli incendi, cioè Francia e Spagna, e anche sul centro-nord Italia. Questa che vedete alle mie spalle è proprio l'animazione dell'anomalia della temperatura in quota, intorno ai 1500 metri, ci indica come inizialmente abbiamo sulla Italia valori anche inferiori alle medie e anche in buona parte del continente europeo, ma a partire dalla giornata di mercoledì e giovedì le temperature tenderanno a salire nuovamente e torneremo a avere dei picchi molto elevati, soprattutto lo vedete nelle aree tra Spagna, Francia e poi il centro-nord Italia. Quindi una nuova ondata di calore che potrebbe riportare la colonnina di Mercurio a raggiungere valori nuovamente prossimi ai 40 gradi, soprattutto sul centro-nord.
0: E manca solo l'ufficialità della firma, ma ormai c'è un nome per il nuovo commissario tecnico dell'Italia, è Andrea Pirlo. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno scelto l'ex campione del mondo. Ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Allora seguiamo insieme Gigi Zamponi, poi linea alla regia e poi torniamo.
7: 20 anni fa la gioia più bella, il sogno di una vita realizzato sotto il cielo di Berlino, descrizione di un attimo azzurro che Andrea Pirlo, futuro CT dell'Italia, dovrà provare a risvegliare. Svanita l'ipotesi Guardiola, che ha gentilmente declinato l'offerta, sarà lui al timone della nazionale. Pirlo firmerà un accordo di 4 anni con l'obiettivo dichiarato di riportare l'Italia al mondiale. Speravano di farlo anche Conte e Mancini, prima in corsa e poi scartati, per dare spazio a qualcosa di diverso, a qualcuno che insieme a Maldini e Leonardo, con la maglia del Milan, ha condiviso e sposare il nuovo progetto tecnico dovrebbe dunque essere più semplice, almeno sulla carta. Per riuscirci servirà anche l'appoggio del sistema calcio, tra le riforme necessarie e fin qui rimaste solo promesse. Pirlo attualmente è in Austria, in ritiro con lo United Football Club, squadra araba che allena da una stagione. Fin qui da tecnico ha messo in bacheca 2 trofei, una Supercoppa e Coppa Italia con la Juventus e un esonero da tecnico della Samp. Ora lo aspetta una missione impossibile, come in Germania 20 anni fa, quando ancora non sapevamo che il cielo azzurro sarebbe rimasto a Berlino.
8: Il

0: E ripartiamo. Violenza in Cisgiordania, scontri armati e una serie di attacchi vicino a Nablus, vertici dell'esercito israeliano.
1: La calca, le grida, al villaggio cisgiordano di Tel. Il video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, armati, alcuni di loro. Uno avanza, l'arma puntata. Un palestinese lo affronta. C'è un confronto. Poi un altro gli toglie l'arma e gli spara. A terra rimangono la guardia di sicurezza del vicino insediamento di Havat Gilad e quattro palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. Arriviamo a Havat Gilad, che l'aria è ancora tesa. È l'insediamento della guardia di sicurezza uccisa. Molti soldati. Poco altro riusciamo a osservare. Veniamo allontanati senza poter entrare nell'insediamento.
2: Ci sono degli arresti al lato della strada.
1: Verso Nablus vediamo arrestare dei palestinesi. I soldati li tengono con le braccia sul guardrail. Filmiamo senza scendere dall'auto.
2: Basta, Ivo.
1: Li portano via. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Erano coloni, non escursionisti. Sono arrivati come sempre, armati, seminando caos. Conosceva gli uccisi lui, ma la preghiera è per il figlio, ancora sotto i ferri. Il premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. Soldati entrano anche nell'ospedale di Nablus per arresti, violenza dei coloni con feriti anche in altri villaggi. Le voci sulla loro presenza ci costringono a diverse inversioni, mentre il governo accelera la legalizzazione degli avamposti, ordinandone di nuovi.
0: Il presidente degli Stati Uniti Trump alla cena dei corrispondenti annuncia l'intenzione di correre alle prossime elezioni del 2028 per la terza volta. La Costituzione americana lo consente o è l'ennesima dichiarazione di propaganda per combattere la base MAGA? Allora vediamo con Katia Cerratti.
3: My intention to run for a fourth term as President of the United States.
4: Lo farò di nuovo. Non è la prima volta che il presidente Donald Trump paventa la possibilità di candidarsi per un terzo mandato. Tra cappellini Trump 2028, già messi in vendita sullo store ufficiale, dichiarazioni ambigue sulla possibilità di aggirare il divieto del terzo mandato, il tycoon torna ora a sfidare i media. Ho i migliori sondaggi di sempre, affermava solo pochi mesi fa. Ma il 22esimo emendamento della Costituzione americana parla chiaro. Nessuno può essere eletto alla presidenza per più di due volte, indipendentemente dal fatto che i mandati siano consecutivi o meno. Nel 1797 George Washington rifiutò il terzo incarico, creando la consuetudine dei due mandati presidenziali. Una tradizione che durò oltre un secolo, fino a quando Roosevelt fu eletto per la quarta volta e dunque, per prevenire il rischio di un potere assoluto, nel 1951 fu ratificato il 22esimo emendamento, che fissò il limite massimo a 8 anni di presidenza. Un ostacolo costituzionale difficile se non impossibile da superare. Per modificarlo, infatti, occorrerebbe una maggioranza dei 2/3 in congresso e l'approvazione di ben 38 stati su 50, numeri di cui i repubblicani, spiegano gli analisti, non dispongono. Tra le scappatoie possibili, paventate da alcuni consiglieri di Trump, la candidatura del tycoon alla vicepresidenza nel 2028 per poi subentrare al presidente in carica, quando questo si dimetterà. Un'ipotesi incostituzionale per gli esperti, perché il 12° emendamento vieta la carica di vicepresidente a chiunque sia ineleggibile come presidente, in questo caso dati. E mentre i democratici parlano di attacco alle istituzioni e persino diversi esponenti repubblicani invitano alla prudenza, la maggior parte degli osservatori considera quest'ultima esternazione di Trump semplicemente l'ennesima provocazione politica.
0: E tra i 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Il fuoco che ti porti dentro. La storia è tratta dal libro di Antonio Franchini, protagonista con Loretta Cavaricci della Via dei Libri. Vediamo.
5: Benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza. Tra noi se ne parla senza allusioni e così si dimostra una verità senza scampo. Al mondo puzza.

0: sanno tutti, anche i bambini, anzi i bambini più degli altri.
1: E questo è un ex bambino che parla, è il figlio di questa donna, per raccontare di che straordinario rapporto?
0: Per raccontare un rapporto anomalo, o perlomeno abbastanza anomalo, con una madre per tanti versi impossibile. Ecco, però la cosa che tengo a sottolineare è che, benché appaia così estremo e così assurdo un rapporto del genere, però alla fine credo che sia facile che ognuno ci trovi comunque un pezzo dei propri rapporti con la propria madre o dei propri rapporti familiari.
1: In che cosa era impossibile questa donna e in che cosa e quale fuoco la muoveva?
0: Era una donna rissosa, litigiosa, divorata da una sorta di rabbia interiore che aveva bisogno di continui soggetti sui quali sfogarsi. Detto questo, era una rabbia, era un anticonformismo, una furia, che era in parte anche recitata, una messa in scena quasi teatrale, specchio, mi verrebbe da dire, di una città.
1: Che lei riproduce anche sulla pagina, perché sceglie di farlo in molti passaggi in lingua napoletana. Come si sopravvive?
0: Il problema non è sopravvivere o non sopravvivere, il problema è rendersi conto a un certo punto che quello che si è vissuto non è esattamente normale. E quando te ne rendi conto, poi magari ti viene la voglia di raccontarlo, avendo capito che non è l'esperienza che è toccata ad altri, non è l'esperienza che è toccata a tutti.
1: Questo libro da molti, dalla critica, dai lettori, da tanti colleghi è stato definito libro dell'anno proprio perché tocca delle corde in modo assolutamente universale ma anche molto particolare, con una aderenza alla verità anche molto coraggiosa. Secondo lei che cosa ha colpito così tanto?
0: Il fatto che io abbia trattato lei come un personaggio, cioè non l'ho trattata come una madre in prima battuta, nel senso che non l'ho descritta come la descriverebbe, come un figlio descriverebbe una madre impossibile.
1: L'ha descritta come uno scrittore?
0: L'ho descritta come uno scrittore descrive un personaggio, poi alla fine ancora di più attraverso il personaggio, cioè recuperando, tra noi c'è stata solamente a sprazzi.
1: Infatti uno dei temi è la ruvidezza che si manifesta nelle parole, negli atteggiamenti, nei giudizi, nell'insofferenza verso i figli e verso il resto del mondo, cosa che questa donna evidentemente in qualche modo aveva. Eppure dietro questa ruvidezza c'è non solo il genio creativo, ma anche forse una capacità d'amare che per primi non si è capita.
0: Sì, il dramma di questa donna alla fine era proprio quello, non tanto di non riuscire ad amare, ma di non saper farsi amare forse. E comunque in qualche modo alla fine lei risultava simpatica
1: agli altri.
0: Risultava simpatica agli altri, risultava simpatica al mondo e sta risultando simpatica anche ai lettori, e questa è una cosa che mi fa comunque molto piacere.
1: È altrettanto straordinaria. È consolatorio averle, come dire, consegnato un palco?
0: Mi sto rendendo conto che quello che sta succedendo attraverso la lettura di questo libro è averle consegnato quasi una seconda vita. Questo mi emoziona, questo mi ha emozionato molto. Il fuocherello sotto la cenere continua non a divampare,
1: ma a scaldare.
0: Ma a scaldare, sì.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: E Roberto Bolle sarà il primo ballerino italiano a ricevere una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles nel 2027. A 51 anni è il coronamento di una lunga carriera e dell'ambizione di rendere la danza un'arte autenticamente

di quei momenti in cui la realtà supera i sogni. Non avrei mai neanche immaginato, non avrei neanche potuto sognare di essere, di avere un giorno una stella sulla Walk of Fame, e invece è successo, quindi per me è un grande onore, un grande riconoscimento, sono veramente orgoglioso di questo traguardo, e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso. In quanto unico ballerino italiano sento anche questa responsabilità di rappresentare quest'arte, fino a poco tempo fa non così riconosciuta e apprezzata. Negli ultimi anni anche in Italia, grazie anche alla televisione, a tanti eventi, anche gli eventi in piazza, ecco, tutto questo ha contribuito a creare una consapevolezza e anche una considerazione diversa verso la danza, e la danza classica in particolare.

tutti gli eventi che faccio, da On Dance agli eventi della Fondazione, vanno in questa direzione: allargare il pubblico della danza, rendere la danza un'arte vicina alle persone, non qualcosa di raffinato o elitario, ma qualcosa che riesce a emozionare facilmente le persone. Questo è un riconoscimento che credo che vada non solo a me, ma alla categoria, e spero che possa ispirare tanti giovani ballerini a seguire questa strada.

Una stella per un étoile credo che sia un abbinamento molto giusto. Oramai sono étoile da tantissimi anni, sono più di 20 anni, è incredibile pensare tra l'altro che 30 anni fa, nel 96, sono stato nominato primo ballerino alla Scala, quindi in questo mese, proprio nel mese di luglio, celebro questo appuntamento così importante, 30 anni come primo ballerino scaligero e primo ballerino nel mondo. Quindi questa stella arriva in un momento veramente speciale in cui posso celebrare questo anniversario con veramente un riconoscimento stellare. Sicuramente tra i prossimi obiettivi e impegni il mio è sempre più quello di portare la danza nelle scuole, ai giovani, con programmi educativi e formativi con la mia fondazione. Ecco, diffondere i valori della danza, i valori della bellezza, dell'impegno, che non fanno e non faranno danza, possano beneficiare e possa essere un aiuto per il loro cammino di vita.

Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Lo sviluppo di nuovi materiali ha scandito varie tappe della storia dell'umanità, dalla carta al cemento, dall'acciaio alla plastica. Oggi siamo in Svizzera, al Politecnico di Zurigo. In questa puntata parleremo di nanoparticelle

0: pelle e materiali multifunzionali, una frontiera della ricerca che, come vedremo, può innovare moltissimi settori.
1: Zurigo ETH è una delle più prestigiose università del mondo. 22 ricercatori hanno ricevuto il premio Nobel. Vi studiò e poi vi lavorò come professore anche Albert Einstein. Entriamo nel Dipartimento di Scienza dei Materiali, essenzialmente laboratori di chimica specializzati nello studio delle caratteristiche dei materiali, dove si cercano soluzioni per migliorare o ampliare le loro proprietà. Un lavoro sull'infinitamente piccolo che può dare risultati tangibili.
2: Le nanotecnologie sono una realtà abbastanza affermata a livello accademico e in molti casi anche industriale. Ci sono casi in cui nanoparticelle metalliche vengono già applicate per certe applicazioni microelettroniche o per sensoristica. Ci sono nanoparticelle metalliche, nanoparticelle ceramiche, nanoparticelle di semiconduttori e ciascuna porta delle proprietà differenti. Nel nostro caso noi ci occupiamo di materiali ceramici perché siamo più esperti di una sintesi, di un metodo di preparazione che è idoneo per sfruttare la reattività di certe molecole che permettono di preparare delle soluzioni che è sufficiente scaldare per promuovere una reazione che forma con precisione atomica dei materiali formati.
1: Uno dei filoni di studio si concentra sugli ossidi di afnio, che hanno alta trasparenza, alta densità e alta resistenza chimica e alle radiazioni. L'obiettivo è renderli fluorescenti usando soluzioni più semplici di quelle attuali ed evitando, se possibile, il ricorso alle terre rare.
2: Sarà possibile fabbricare dei materiali innovativi, capaci di, per esempio, essere impiegati nel campo dell'illuminazione, nel campo della detezione di radiazione, della diagnostica medica o anche delle terapie.
1: Una delle sfide è stabilizzare le nanoparticelle nei vari mezzi in cui devono essere disperse. In questo caso, ad esempio, formano degli aggregati e diffondono male la luce. Il liquido, infatti, è torbido. Ma quando si aggiunge la molecola giusta, le particelle si allontanano e la soluzione diventa trasparente. Un'altra opzione è lasciare che le nanoparticelle si agglomerino, ma in modo controllato. In questo modo si possono ottenere particolari architetture, come quelle degli aerogel.
3: Gli aerogel sono una classe di materiali molto interessante. È un materiale solido estremamente leggero perché è composto per circa il 98% di aria. E grazie a questa elevatissima porosità ha applicazioni interessanti nella catalisi e nell'assorbimento di diversi tipi di materiali. Questo è un pezzo di aerogel, è piuttosto grande, è fatto di silice e potete vedere che è un materiale molto poroso. È principalmente composto di aria, quindi potete vederci attraverso. A volte è chiamato blue smoke, fumo blu, e potete immaginare il motivo.
1: Gli aerogel di silice possono essere usati, ad esempio, come isolanti nell'edilizia. In questo caso, invece, vediamo la tecnica usata per produrre sfere di aerogel a base di titanio o zirconio in combinazione con alcuni metalli nobili. Uno dei progetti di frontiera sta sviluppando un sistema che le impiega per assorbire anidride carbonica dall'atmosfera e usarla per produrre metanolo da utilizzare come combustibile.
3: Abbiamo una strumentazione molto specifica per farlo con un reattore che abbiamo costruito e sviluppato autonomamente. C'è un sistema che mescola idrogeno e l'anidride carbonica. I due gas entrano nel reattore che contiene gli aerogel e accendiamo una lampada che induce la reazione chimica.
1: L'attività è ancora svolta su piccola scala. Trovare il modo di farla uscire dal laboratorio e aumentare la produzione avrebbe un impatto positivo per l'ambiente, perché consentirebbe di produrre carburante con dell'anidride carbonica che si trovava già nell'atmosfera, invece di immetterne altra bruciando dei combustibili fossili. È in una fase più avanzata il lavoro condotto in quest'altro laboratorio da Archimedes, un'azienda spin-off del Politecnico di Zurigo. Obiettivo: contrastare un fenomeno universale ed estremamente

0: estremamente costoso, cioè la corrosione. Difendere infrastrutture, aerei, navi e molte altre tipologie di oggetti usando uno speciale polimero.
1: Si chiama polifenilene metilene o PPM ed è un materiale multifunzionale perché, dovuto alla sua particolare geometria, si riesce a impartire a questo polimero diverse proprietà, tra cui idrofobicità, quindi idrorepellenza, oppure protezione alla corrosione e ottima processabilità. Ci stiamo lavorando da 2 anni, l'azienda Archimedes è stata incorporata 1 anno fa, in questo anno siamo riusciti a portare avanti diversi casi di studio in settori come l'aerospaziale, il packaging, la sostituzione del PFAS e l'elettronica. Può essere applicato nelle lamiere che costituiscono gli aerei, oppure può essere applicato nel packaging sulla carta per avere della carta idrorepellente con meno utilizzo di materiale multistrato difficile da riciclare, oppure può essere applicato anche sui cementi per rendere i cementi molto più idrorepellenti e dare una prima prevenzione alla corrosione senza andare a intaccare i materiali metallici all'interno dell'infrastruttura.
0: Come vediamo in queste immagini, l'acqua non penetra nella parte della superficie che è stata trattata con il PPM e i test condotti hanno mostrato la sua efficacia.
1: Il nostro materiale è in grado di proteggere dalla corrosione con spessori molto minori rispetto a quelli utilizzati allo stato dell'arte e inoltre è in grado di fornire anche dei meccanismi di autoriparazione che riescono sfruttando i fenomeni di corrosione sulle leghe dei metalli. Questo è acciaio, è stato esposto a 4 mesi in ambiente marino simulato. Questa è la parte che è stata trattata che non ha subito corrosione, mentre questa è la parte non trattata che invece ha subito corrosione.
0: Fra le proprietà più peculiari del PPM c'è la fluorescenza. Basta illuminare con una lampada ultravioletti la superficie trattata per verificare se lo strato protettivo sia omogeneo e se si siano verificati eventuali danni da corrosione. Inoltre può essere separato e riciclato. Lo stato di avanzamento varia a seconda delle applicazioni.
1: In settori come la sostituzione dei PFAS nell'elettronica, il tempo di raggiungimento del mercato è relativamente breve, circa 2 anni. In settori più sofisticati come l'aerospaziale, i tempi dipendono dalle qualificazioni del materiale, dall'ente regolatorio e quindi possono arrivare fino a 5 anni.
0: E ora voltiamo pagina ma rimaniamo sulle Alpi, ci spostiamo ad Aosta dove grazie a moderne tecniche investigative forensi in genere utilizzate sulle scene del crimine è stato ricostruito il volto di un uomo preistorico. Viveva migliaia di anni fa in un'epoca identificata proprio dalla scoperta e dall'utilizzo di un nuovo materiale, cioè l'età del rame, Loredana Pianta.
2: Quattromila anni dopo, l'emozione di recuperare il suo sguardo, vissuto nell'età del rame, fra i 45 e i 55 anni, sepolto nel Dolmen 2, tomba centrale nella spianata dell'area archeologica di Saint-Martin de Corleana d'Aosta, su cui è nato il megamuseo. Con le tecniche investigative forensi utilizzate per identificare vittime sconosciute, è stato ricostruito il suo viso in un video proiettato accanto al cranio da cui tutto è partito, quello di uno dei 39 individui sepolti nella tomba collettiva fra il IV e il II millennio avanti Cristo.
3: C'era l'interesse di vedere, di cercare di capire quale poteva essere il volto a livello scientifico dell'individuo, di un individuo così particolare da essere sottoposto a ben 2 interventi di trapanazione cranica in un periodo così antico. Potrebbero essere legate dei motivi terapeutici dovuti forse a una sorta di macrocefalia.
2: Le trapanazioni alle quali l'individuo era sopravvissuto sono una pratica mondiale antica effettuata spesso su persone che soffrivano di disturbi neurologici per intervenire medicalmente sul cervello e a scopo rituale per far uscire spiriti maligni. La ricostruzione è avvenuta con la scansione 3D del cranio, l'utilizzo di indicatori di tessuti molli su base statistica europea, la modellazione anatomica e la scultura digitale. A condurre lo studio l'Arc Team di Trento, che ha fatto ricerca anche su Ötzi, la mummia preistorica più famosa del mondo.
3: Il problema principale era che esisteva una documentazione tridimensionale della mummia, ma derivante dalla TAC, in bianco e nero, per cui si perdeva tutto quel cromatismo, tessitura reale di colori, che danno una

0: serie di informazioni su oggetti molto importanti come i tatuaggi, per verificare anche teorie, per esempio, che i tatuaggi avessero scopo terapeutico e quindi andassero a incidere su aree in cui lui soffriva di artrite, per esempio, o cose del genere.
1: Sugli individui del Dolmen 2 sono anche in arrivo gli esiti della ricerca sul loro DNA condotta dall'Università di Ginevra, che ha analizzato i denti con i residui di tartaro, testimoni del modus vivendi di queste popolazioni. Informazioni che potrebbero rendere ancora più precisa la ricostruzione di quest'uomo dell'età del rame.
2: È un discorso legato all'aspetto umano che tendenzialmente un po' nei musei archeologici manca, cioè vediamo le strutture, vediamo gli oggetti, facciamo sempre un po' fatica a collegare tutto questo materiale, questa cultura materiale con la presenza umana.
3: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.
4: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 90 70 77.
5: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
6: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
7: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
8: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella. In caso di diarrea e disturbi intestinali, puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero 1 nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.
10: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento nelle mani. Dei PM un nuovo video in cui si noterebbero un'ampia chiazza di sangue sotto la testa. Ha confessato l'uomo fermato per la morte di Luca Esposito. È un tunisino senza fissa dimora. Era in un casolare abbandonato. Il giornalista era vivo quando è stato dato alle fiamme. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati. Una serie di attacchi vicino a Nablus hanno provocato la morte di 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Trump minaccia l'Europa, pagherà per i dazi alle big tech USA con l'Iran. Trattiamo ma resto pronto ad attaccare, dice, e si candida per un terzo mandato alla Casa Bianca. Benzina e gasolio ormai sopra i 2 euro al litro. Incontro Meloni e Giorgetti per valutare tagli alle accise. Ma il caro carburanti non ferma l'esodo estivo. Fine settimana dal Bolino Rosso. Dopo il no di Guardiola, Maldini e Leonardo indicano Andrea Pirlo come CT azzurro, una scelta che non convince tutti i tifosi anche per la scarsa esperienza da allenatore dell'ex campione del mondo. 15 un minuto, ora vi proponiamo un documentario su Franco Basaglia a 100 anni dalla sua nascita, e Tu slegalo, con la regia di Maurizio Sciarra, ci racconta dunque le idee con cui lo psichiatra elaborò la rivoluzionaria teoria sulla salute mentale. Lo vediamo subito dopo la pubblicità. Buona visione.

0: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
1: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecot e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
2: La la la la la, senza fine. La la la la la.
3: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
4: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei diplomato e non sai che strada prendere. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
5: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
6: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
5: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8241 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.

0: pericolosità del matto. Ogni espressione personale inibita, distrutta, ogni ribellione repressa, questo era il manicomio.
1: C'era una volta la città dei matti in via San Civino a San Giovanni. Voi, triestini, conoscete i fatti e tutte le storie coi loro affanni. Ma finalmente in questa città qualcosa di nuovo succedendo sta. Il manicomio viene serrato e tutti i matti abbiamo scarcerato.

0: quegli anni i miti erano Che Guevara, Gianni Rivera e Franco Basaglia. E uno te lo trovi di fronte così.
1: Basaglia era il guru, stava sui giornali, era il mago di queste cose. Io ho incontrato Franco Basaglia la prima volta in assoluto nel 1971.
2: Aveva un grande carisma ed era una persona che faceva sentire, insomma, il suo peso in qualche modo.

0: primo incontro era un incontro in cui un dialogo sicuramente cordiale, in cui lui esaminava me e io ero lì per presentarmi, diciamo, nella mia pochezza, peraltro.
1: Lui mi dà del tu, e quando io gli do del lei mi dice: no, dai qua, dammi del tu. Per cui dico: sì, sì, va bene, che bella cosa, ma in realtà il tu gliel'ho dato molti anni dopo.
2: La prima volta che l'ho visto sono rimasta impressionata dalla sua accoglienza e dalla modalità con cui si rapportava.
3: Lui intanto era sempre presente, quando qua organizzavamo una festa lui era presente, l'ultimo dell'anno lui era qua.
4: Ci disse subito: non siete mica degli psicoturisti anche voi. Noi dicemmo che invece eravamo interessati a conoscere questa esperienza.
5: E poi mi dice: vieni qui per lavorare con me o per fare il turista psichiatrico? E con questa frase io ero distrutto.
3: Ma un giorno, proprio qua sotto, c'era la moglie che mi dice: ma porca miseria, Lucio, guarda, sto qua, si dimentica perfino di fare benzina per venire. Restava sempre senza benzina per strada, perché aveva solo in testa il manicomio, l'ospedale.

0: Buongiorno da Trieste, questa è Radio Fragola, io sono Massimo Cirri, siamo sui 104.5, siamo in onda dall'ex ospedale psichiatrico provinciale, qui è cambiata la visione della salute mentale e nel mondo, qui sono nate le cooperative, lavorare anche se si è matti perché si è ancora cittadini, qui è nata Radio Fragola. Adesso parliamo delle parole che provano a raccontare l'esperienza della follia.
1: Pazza, folle, schizofrenica.
2: Matto, pazzoide, schizofrenico.
3: Crisi di panico, ansia, depressione.
4: La gente deve capire cosa vuol dire essere malato di mente, no? Vuol dire essere malato di mente, vuol dire essere ghettizzato, no? Come è trattato il malato in genere nelle nostre organizzazioni sanitarie, lei sa, è una situazione di oppressione e non di liberazione da un male. Il problema è che la malattia è una parte della vita e le persone vogliono vivere anche nella malattia la propria esistenza.
0: Ci troviamo qui nel quello che era l'ex ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia, il primo ospedale dove inizia la sua carriera di direttore di manicomio Franco Basaglia, il 16 novembre 1961.
5: Franco era l'unico psichiatra perché per lavorare in un manicomio allora non era necessario essere psichiatri. C'era un dermatologo, un internista e il terzo aveva un'altra specialità che non c'entrava assolutamente niente.
0: Viene qua a Gorizia perché era uno psichiatra scomodo, era molto critico rispetto a quello che era il livello della psichiatria accademica italiana. Inizia la sua carriera in maniera drammatica.
5: Allora, uno psichiatra, libero docente in psichiatria, con una specialità, poteva non avere mai visto il manicomio.
6: Trova una situazione in cui 650 persone sono assistite da pochi medici, infermieri, in una condizione in cui queste persone non sono più persone.
7: C'è la contenzione, ci sono le porte chiuse, ci sono i camerini di isolamento.
8: Ho visto delle cose orribili, la visione di malati degradati, malati e malate, degradati, con le bave, sozzi, vestiti o svestiti malamente, è stata veramente scioccante per me.
5: O si cambiava tutto o Franco se ne sarebbe andato.

0: Quando arrivammo in manicomio, salendo le scale, sconvolti da questo rituale, il fetore di quell'ambiente, la merda che imbrattava i muri e i gradini, ci fecero venire il vomito e la voglia di correre via in un luogo sicuro. Quei volti, quei versi, quel fetore ci sembravano collegati da un'oscura anima sadica e cattiva.
1: Stanno riprendendo il manto degli stessi cartelli, stanno riprendendo.
2: Il manicomio si riconosceva da l'odore terribile di persone, l'odore umano, si è detto giustamente un odore internazionale, dalla percezione di assoluta mancanza di speranza delle persone che erano dentro.
3: È sempre quello, è quell'odore di piscio, è quell'odore di chiuso, è quell'odore, si può dire, di merda.
4: È l'odore dei soggetti trattati come, io dico peggio di animali, di solito ce ne prendiamo cura meglio.
5: C'erano urla, c'erano situazioni in cui le donne magari parlavano ad alta voce, c'era qualcuno che chiedeva di essere accudito in maniera diversa da come veniva accudito.
2: L'essere oppressi da un regime che immediatamente emerge, stanze chiuse, separazione tra lo staff e pazienti, luoghi che si possono attraversare, luoghi che non si possono attraversare.
5: Entrando da un ruolo di potere, perché entrava come direttore dell'ospedale, aveva contemporaneamente la reazione a qualche cosa di inaccettabile, ma insieme la responsabilità di diventarne complice. Da questo è incominciata un'azione di distruzione sistematica.
6: Io non saprei assolutamente proporre niente di psichiatrico in un manicomio tradizionale. In un ospedale dove i malati sono legati, credo che nessuna terapia di nessun genere, terapia biologica o psicologica, possa dare un giovamento a queste persone che sono costrette in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare.
5: La mia follia conclamata e ufficiale comincia nel gennaio del 1980.
7: Mi sono ritrovata nello studio del mio medico di base e ho visto sul suo computer la parola schizofrenia. Io, sono rimasta, io ho detto basta, ho finito di vivere.
8: Suo figlio aveva dei problemi. Mi lo manderia a San Giovanni del direttore Donini, che lui lo guarderà bene. Donini era il direttore del manicomio dell'epoca. Era 1955, avrò avuto 8 anni.
9: Questo è il reparto 10 uomini, il reparto contenitivo con le celle, con queste orribili celle che vediamo. Qui venivano rinchiusi gli uomini che erano più robusti delle donne, quindi più ribelle, quindi ci sono delle sbarre alle finestre. Questa è una delle contraddizioni fondamentali del manicomio, e tutti i manicomi sono così. L'idea che l'isolamento potesse avere una funzione di cura, in Europa e in altre parti del mondo ci sono celle di isolamento moderne, imbottite, insonorizzate.
10: La situazione degli ospedali psichiatrici italiani è oltremodo grave, è ancora allo stadio del manicomio carcere, i malati sono legati, mortificati, violentati.
5: La legge del 1904 era basata sulla pericolosità a sé e agli altri del malato, quindi era una legge più di co che di che legge sanitaria.
11: Gilet, contenzione dei

0: anni, dieci, questa qui, poi può arrivare a 10 anni, più o meno, a st'età qui.
1: Perché erano pericolosi anche a quell'età, secondo...
0: Secondo loro, cioè, pericolosi, nel senso che il bambino magari era irrequieto.
1: E allora si
0: occupava dal letto, si faceva male.
2: L'infermiere prima doveva custodire, bastonare e legare, perché io ho visto delle robe, io vi dico, donne, tanto per dire come erano i pazienti quella volta, era in un letto con le bandine sui fianchi, aveva anche una rete sopra di lei e tutta dentro chiusa in questo letto. Il materasso aveva un buco sotto per fare la pipì e la popò, e questa signora viveva lì sempre, 24 ore al giorno.
3: Questa rete era la rete dove venivano messe le persone agitate, con, uso un altro termine che era anche nella legge, no? Quindi per evitare che fossero pericolose a sé o agli altri.
2: Dico all'infermiera, dov'è il malato? È a farsi la doccia. Sono andato nella doccia di questa persona per portarlo fuori, e vedo in una stanza c'erano 4-5 pazienti nudi sotto una doccia, che facevano la doccia. L'infermiere li lavava col fregone. Il fregone credo che si lava per terra, no? E lui li lavava lì così. E io quando l'ho detto all'infermiere, ma non ti vergogni, ho detto, no, all'infermiere, se c'è tuo figlio o qualcuno dei tuoi parenti li ha lavato col fregone, non si fa mica così. Ho dovuto scappare, altrimenti quasi le beccavo.
4: Le terapie di shock erano nate negli anni 20-30 e indicavano un po' l'impotenza della psichiatria, nel senso che venivano elaborate, diciamo, nel tentativo di trovare delle forme di cura.
5: Allora l'elettroshock lo faceva tutti i martedì. Veniva un anestesista dal maggiore ospedale. Era una dottoressa giovane, aveva la sua bella valigetta con tutte le apparecchiature e la veniva a fare l'elettroshock. E lei te ligava i polsi, le caviglie, ti metteva una cinghia qua e ti metteva una roba con la lingua fuori, perché con l'elettroshock ti puoi portarti via la glicerosi, perché ti so, e so che spiego l'elettroshock. Quando ti ha fatto tutta sta roba, la dottoressa ti metteva come un gel qua e ti fracava sti tamponi con delle correnti. Due, tre riprese a tutte ste mamme. Dolori di testa, senza anestesista. E la mega ha fatto una serie. Mi ricordo che si è morti due con l'elettroshock.
4: Questa è la macchina più vecchia che veniva usata nell'ospedale psichiatrico, spesso con fini disciplinari e senza anestesia. Questa invece è una macchina che veniva usata nell'ospedale di Udine, e quando sono arrivato era ancora in uso, ma come direttore io non potevo vietarla, però dopo un po' di tempo chi lavorava ha accettato di non utilizzarla più e ha ammesso che effettivamente si poteva farne a meno. Un'altra terapia scioccante è stata la lobotomia, che era il taglio chirurgico di una parte, di alcuni fasci dei lobi frontali, passando attraverso il naso.
5: Lobotomia a uno solo che ha fatto, che aveva omicidi, pericolosissimo, anche lui 1,90 m, se lo vedeva la ciappava paura. Quando che ha fatto sta roba, così gli era.
6: Clinica degli anni 30-40, qui nella foto ha un abito civile, di solito vengono fotografate quei camicioni. All'ingresso lucida, orientata nel tempo e nel luogo, protesta debolmente per trovarsi qui, dice di non essere pazza. Nel 40, elettroshock, la prima applicazione e poi a seguire tutte le indicazioni dei voltaggi. Si sospende per ora il trattamento perché non si è ottenuto nessun risultato immediato. La paziente è ancora fatua, stolida, deficiente di critica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale le indicazioni sono solo parole ripetute. Tranquilla, tranquilla, tranquilla. Stato fisico buono, fisicamente bene.
7: Si prescrive un ciclo di elettroshock.
8: Logoroico, temente sudicio.
9: Dopo sedute di elettronarcosi, la paziente...

0: e più tranquilla.
1: Azotemia 0,30 mg.
2: Ciclo di elettroshock senza risultati.
3: Alle 10.45 il paziente è deceduto.
4: Non ha disturbi né deliri psicosensoriali.
5: Ricoverato in data odierna.
0: Fin dall'inizio il paziente è sempre stato calmo, tranquillo, taciturno, apatico, indifferente.
1: Glicemia 72 mg.
2: Il paziente è clamoroso e irrequieto.
3: Sempre stato svogliato e dissoluto.
6: Egregio collega, dimettiamo oggi il signor Vito, ricoverato in questo ospedale per più di 10 anni per una sindrome paranoide. Finalmente è stato possibile concordare con i familiari che hanno dimostrato di accoglierlo molto bene la sua dimissione. Le raccomandiamo vivamente il paziente. Cordiali saluti, dottor Franco Basaglia.
5: Pavel, tu sei la prima persona dopo tuo papà e tuo nonno che non è stato legato, è un pezzo di una bella cosa di umanità.
7: Sì, seppur quando sei all'ospedale hai due scelte, o ti siedi o sei sulla barella, no? E non puoi scendere dalla barella, quindi quando ci sono ricapitato ho detto preferisco dormire là nell'angolo, perché se no sulla barella è ovvio che mi viene poi un attacco di panico.
8: Franco Basaglia sa che bisogna cercare di modificare queste condizioni disumane in cui si trovano queste persone, e così comincerà con l'impedire che siano contenute fisicamente, comincerà introducendo piccole variazioni come i comodini al letto delle persone, gli specchi nei bagni per potersi pettinare.
9: Uno dei primi atti, diciamo, in cui Basaglia si oppose da direttore del manicomio di Gorizia, dove era appena arrivato, era siglare, firmare, come si faceva automaticamente, no? Tutte le contenzioni. Basaglia disse io non firmo. Oppure quando gli si chiedeva in qualche modo che cosa fare con una persona che arrivava legata, quali erano le tecniche per affrontarlo, lui diceva e tu slegalo subito.
10: Nell'ospedale psichiatrico non si cura la malattia. Il malato quando entra in ospedale è un uomo, qualche tempo dopo diventa una cosa così mortificata e violentata dall'ospedale.
11: Andai nella direzione che stava in un altro luogo, e arrivato lì io cercavo le segretarie, ma incontrai Franco Basaglia in persona e mi disse con un'aria anche un po' così: vieni pure, ma devi andare anche in una clinica universitaria che era qui dentro nel comprensorio, imparare la psicopatologia, l'uso dei farmaci, tante altre cose che un giorno potrai forse anche rifiutare, ma dopo averle conosciute bene, e poi potrai venire a lavorare. Perché io ho bisogno di gente più preparata agli universitari, non di meno.
10: Io penso che i psicofarmaci siano un ausilio piuttosto importante nella cura delle malattie mentali. Lei, se avrà visto gli ospedali psichiatrici, avrà visto delle persone così un po' immobilizzate, istupidite, caricate di psicofarmaci. In questo modo noi usiamo i psicofarmaci come mezzo di violenza, di mortificazione ancora una volta. Cioè costringiamo il malato non con la camicia di forza, ma costringiamo il malato con una, direi così, con una camicia di forza chimica.
8: È così emblematica la sua affermazione al primo convegno internazionale di psichiatria sociale nell'agosto del 1964, quando lì gli è proprio chiaro e fa questa affermazione potente, quando dice che la chiusura dei manicomi è un fatto urgentemente necessario, se non semplicemente ovvio. A quel punto il disegno, l'operazione, ciò che andava fatto gli era chiaro.
12: Era una giornata fredda e grigia, ravvivata soltanto dalle scintille della fiamma ossidrica di culotte che si accaniva sui piantoni di ferro delle reti. Basaglia aveva predisposto qualche piccolo particolare di regia, ingenuo, un po' retorico, forse, ma efficace. Al momento giusto un gruppo di internati, ridenti e a mani nude, spinsero verso l'esterno le reti, che caddero con gran fracasso, grigio su grigio nella nebbia, bianco e nero. Il Super 8 riprese immagini surreali, fuori da ogni tempo e forse piene di futuro.

0: favorevole all'esperimento?
1: No.
0: Per quali motivi?
1: Beh, perché vedo che certi ammalati, purtroppo, lasciandoli liberi, uscivano dall'ospedale, chiedevano la carità, si facevano dare la sigaretta dalla gente che passava, insomma, era uno spettacolo un po' pietoso. Si voleva fare dei mendicanti, sembrava dagli ammalati, invece che piuttosto creare una persona.
2: Questo succede tutti i giorni anche nella società, non soltanto in un ospedale.
3: E questa è una storia anche dolorosa per Gorizia, perché Gorizia, forse sentendosi in colpa per non aver capito l'importanza e la portata di questa azione innovatrice, crea le condizioni per cui Basaglia se ne va.
4: A Trieste si apre una nuova possibilità. Franco Basaglia viene contattato da Michele Zanetti, presidente della provincia, trentenne, democristiano, per la direzione del grande ospedale psichiatrico di San Giovanni. L'ospedale è veramente un lager, è diretto da Donini, il quale va...
5: I psichiatri che ho potuto raggiungere di partecipare, se lo credevano, a questo concorso, e ho chiesto anche a Basaglia, accetto di vedermi, e ci incontrammo al ristorante La Fenice a Venezia per una cena alla quale avevo invitato sia lui che la moglie Franca Ongaro. Io presiedevo la commissione della quale faceva parte anche il professor Cazzullo, che era il fondatore della Società Neuropsichiatrica Italiana. Cazzullo mi disse, Basaglia è certamente il migliore di tutti i concorrenti, però lei avrà dei problemi, presidente, mi disse. E io ho detto, accetto questi problemi.
0: Oggi si comprende bene che il manicomio non è più in grado di poter così rispondere al bisogno della sofferenza, no? Psichica.
5: Non faceva attività di cura di malati, salvo di uno, perché quando venne, siccome c'era tutta la perplessità anche dei medici che c'erano anche prima di Basaglia e degli infermieri, lui chiese qual era il caso più grave che c'era, ed era di un paziente, di un malato, che anche legato al letto con le dita riusciva a forare il materasso, strappare le molle del materasso e inghiottirle. Ebbene, Basaglia cominciò a trattarlo e questo paziente divenne il titolare del bar interno all'ospedale psichiatrico.
0: La parola di psichiatria è nata come un elemento di lotta e di reazione alla repressione, all'emarginazione dell'uomo nelle istituzioni pubbliche, no? E quindi antipsichiatria, cioè antigestione repressiva dell'individuo nelle istituzioni pubbliche, no? Manicomiali.
5: Che era un progetto di alternativa completa all'ospedale psichiatrico, che ne portava la chiusura.
6: Quei tre sono,
7: sì.
6: Sono ex ricoverati?
7: Sì, ex ricoverati, sì.
6: Senta, ma come si comportano?
7: Molto bene.
6: Come?
7: Molto bene, molto, molto, molto bene.
8: La parola manicomio da me personalmente è talmente odioso, quindi un ammalato come gli altri verrà curato come gli altri, secondo me.
6: Non è meglio tenerli chiusi?
8: No, perché, scusi, se a un certo punto sono quasi normali, possono vivere benissimo una vita come noi.
9: Il Cile di oggi ha fatto progresso, li devono curare e devono stare in mezzo alla società. È finito.
6: Lei non ha paura, insomma?
8: No, no.
6: E lei cosa ne pensa di questa cosa che li lasciano liberi?
10: Penso che sia una cosa buona, no? Specialmente quando vanno fuori quelli non tanto pericolosi, no?
11: Mm-hmm. Guarda che ne sia pericolosi, no?
6: Ma voi ne avete mai visti di pericolosi?
11: E uno anche se un giorno qua e voleva che gli davo 500 lire, dice noi spago tutto, mi dice.

Il caso Savarin è un inizio durissimo di questa storia. Savarin era un giovane mugesano che più volte era stato ricoverato nell'ospedale psichiatrico. Accade che questo giovane, che abitava a casa con i suoi genitori, li uccide. È un fatto che colpisce ovviamente tutta la città, colpisce soprattutto noi, perché immediatamente la scelta che aveva fatto il presidente Zanetti di portare a Trieste Franco Basaglia si comincia a mettere in discussione. Io qui devo dirti semplicemente due cose. La prima, che Michele Zanetti, il presidente della provincia, è stato in quella circostanza assolutamente rigoroso, coraggioso e conseguente. L'altro, che devo ricordare, Franco Basaglia, che ci trattiene tutti e ci spinge ad andare avanti. Qui non si chiude niente, semmai stessimo aprendo qualcosa, ma si lavora a maggior ragione per cercare di costruire sempre più ampi spazi di libertà e di responsabilità.

0: lui insisteva in maniera molto intensa sul significato anti-istituzionale del suo agire.
1: Deistituzionalizzazione è il processo che deve smantellare questo impianto. È stato spesso identificato con la chiusura dei manicomi, ma la chiusura dei manicomi non vuol dire sempre deistituzionalizzazione, ma il processo di deistituzionalizzazione invece è centrato sulla persona. Quindi la persona riacquista i suoi diritti. Oggi questo è il focus principale. L'OMS dice people-centered or person-centered, centrati sulla gente, centrati sulla persona come individuo.
2: I concetti non sono nuovi per quelli che hanno avuto l'occasione di essere a contatto con quelle pratiche, nel mio caso più di 30 anni fa a Trieste, cioè quando si parlava a Trieste del concetto di la presa in carico e del concetto di la persona al centro degli interventi, delle istituzioni che si dovevano riorganizzare sulla base dei bisogni delle persone. Questo è quello di cui si parla oggi a livello più formale, con questa terminologia un po' più ufficializzata, no? The person-centered, right-based.
3: Il lavoro, lo sfruttamento del malato nei servizi ospedalieri, non fa che aumentare in lui la convinzione di far parte di una categoria di sub-uomini, per i quali la retribuzione non costituisce un diritto.
4: Lei che lavoro fa qui?
5: Mi tappo bottoni, le bambole.
6: Preparo le stoviglie. 3 pasti al giorno.
4: E quanto le danno alla settimana per il suo lavoro?
6: 700 lire per settimana.
4: Ed è una cifra giusta secondo lei?
6: No.
0: Per quanto riguarda il lavoro, che veniva definito ergoterapia nelle definizioni, diciamo, psichiatriche, di Basaglia diceva questo è puro sfruttamento del malato. Difatti, dopo aver lavorato una settimana e ricevevano al massimo un pacchetto di sigarette o qualche moneta, ma di un soldo interno.
7: Queste sono due monete interne che venivano date come compenso alle persone internate che nel nome dell'ergoterapia svolgevano un lavoro vero e proprio.
8: Tutte le attività vengono ricompensate con una speciale moneta che ridà al malato il senso dell'utilità del suo lavoro. E insieme la possibilità ed il piacere di procurarsi delle piccole comodità, al fine di organizzargli la vita quanto più possibilmente vicina all'esistenza normale.
0: E Basaglia disse, no, qua bisogna assolutamente arrivare a una forma di lavoro normale, legale. E la soluzione fu quella prescelta delle cooperative.
9: Io sono Ivan Brajnik, presidente della cooperativa sociale nata in Italia

0: Noi siamo una piccola cooperativa, siamo una
1: Noi ci occupiamo in particolare della raccolta e della trasformazione di materiali tessili, ma anche materiali plastici dismessi. Tutto questo materiale è...
2: I nostri lavoratori sono persone in cuori del comune.
3: Noi siamo l'Accademia della Follia, una compagnia teatrale che nasce all'interno dell'ospedale psichiatrico ben 40 anni fa, proprio nel momento, diciamo, dell'arrivo di Franco Basaglia, perché in quel momento c'erano un po' di, diciamo, attività anche artistiche.
4: La cooperativa sociale La Collina ha la capacità di investire su persone dove su queste persone altrove non ci sarebbe alcun tipo di interesse. Le cooperative sociali hanno coraggio.
5: Il fatto che qui appunto non ci siano molte regole, forse ve ne siete resi conto, insomma, non è che ci sia. Ecco, forse una regola è quella che l'alcolista che viene a rompere i coglioni viene solito. Poi altre volte, sa, anche lì non è una regola rigida, insomma. È l'unica, se vogliamo. Poi qua entrano, escono, ognuno si siede dove vuole. Noi non abbiamo una stanza, no? Per esempio c'è il problema dei documenti, delle carte, no? Per dire, perfino il ricettario, insomma, non c'è dove metterlo perché dovunque entrano tutti.
6: Nel gennaio del 1973 si costituisce il laboratorio P, dove un gruppo di artisti, tra cui Giuliano Scabbia, regista teatrale, scrittore, Vittorio Basaglia, scultore, con operatori, con medici, con infermieri e con molti malati, costituiscono questo laboratorio artistico.
7: Questi artisti si incontrano con Basaglia e Basaglia dice: se venite, si è liberato adesso un padiglione, io ve lo do. E loro gli fanno, dice, ma fare che? E Basaglia gli risponde a Giuliano Scabbia, ma siete voi gli artisti, che cosa mi domandate?
6: Si crea una circolazione innovativa di persone, di idee, di libertà. Grandi artisti vengono a suonare a Trieste, ci sono quindi manifestazioni in cui la città entra e comincia a vedere il lavoro di cambiamento e trasformazione.

0: La libertà, il bisogno di libertà, trovano la loro rappresentazione nella grande epopea di Marco Cavallo, un cavallo di cartapesta, di legno, che poi verrà dipinto in azzurro.
1: Marco Cavallo era il nome del cavallo che nel manicomio di Trieste trasportava su un carretto il cibo, la biancheria sporca e la biancheria pulita. Il cavallo ormai ha fatto 19 anni di servizio ed è un po' vecchio.
0: Marco Cavallo deve essere macellato, ormai è un residuo, ma il laboratorio P si oppone.
1: Giuliano e Vittorio si interrogano su sto cavallo che sta movimentando un po' le cose. E lì, detto fatto, si decide che il giorno dopo si costruirà un cavallo che si chiamerà Marco Cavallo. Questo cavallo, da questo interno, porterà la follia nella città. Domenica 25 febbraio 1973, Marco Cavallo esce, non senza fatica, dal laboratorio P. Deve buttare giù muri e architravi e con lui 700 matti escono nella città. Da quel giorno, in giro per il mondo, senza mai più fermarsi, a dire

dovunque che la storia è cambiata.

0: come frutto di un lavoro durato 20 anni, il 13 maggio del 1978 viene promulgata la legge 180, che poi diventerà parte dell'833 nel dicembre dello stesso anno, la legge costitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. La legge 180 quindi è il frutto delle lotte, è il frutto delle azioni pratiche, è il frutto del lavoro di deistituzionalizzazione che già l'Italia ha intrapreso nei 20 anni precedenti.
1: Siamo negli anni 70, sono gli anni di grandi riforme, anni di attuazione della nostra Carta Costituzionale, anni durante i quali il legislatore, anche grazie ad una sintesi politica di quegli anni, recepisce delle grandi istanze di cambiamento che sono presenti nel Paese.
2: Per me la riforma sanitaria italiana ha un grande merito sulle altre riforme sanitarie, che forse sulla carta sono più avanzate, è che la riforma sanitaria italiana si è fatta con la collaborazione della popolazione.
3: Con le lotte
2: della popolazione, con la collaborazione. Oggi con la legge e con la normativa giuridica rispetto al problema della psichiatria, io sono una persona che sono rientrato nel ruolo sanitario, nel ruolo medico. Direi così, con un'immagine, vorrei dire che per creare un'altra immagine mia sono una specie di sceriffo, no? Sa come nei film western, lo sceriffo che entra per portare la legge, no? Ecco. E in mezzo c'è questo terreno molto difficile nel quale questa legge è difficile applicare, no?
1: E forse non è stata ancora applicata, perché due sono gli elementi fondamentali. Primo, chiudere i manicomi. E ci sono voluti molti anni. E personalmente, da ministro, insieme alle regioni, abbiamo avviato la chiusura definitiva dei manicomi e anche organizzato la presa in carico dei malati di mente fuori dai manicomi attraverso quella che si chiama il Dipartimento di Salute Mentale.
4: La fase della comunità terapeutica aperta aveva dimostrato che la malattia mentale senza manicomio.
1: Perché il concetto è quello della riabilitazione.
5: Che era un appartamentino all'interno del dipartimento. Nella cartella c'era scritto che era entrata in manicomio, uso questo termine perché era quello comune, non ospedale psichiatrico, nel 40, a 18 anni, con una diagnosi di schizofrenia paranoide, con una cartella scritta anche molto bene, molto dettagliata, e poi nel 48 una nota, non parla da una settimana. Poi non parla da un mese, poi non parla da un anno. Quando io andai a prendere la signora, arrivai lì, era appunto una camera con diversi letti, entrai, ero il medico, ero il padrone di casa, non bussai. Arrivai, c'era la valigetta con le poche cose di questa signora, io la presi, disse signora venga con me, e lei mi si rivolse, ecco, con dei suoni, con dei fonemi, tanto è vero che dentro di me disse altro che non parlare. Accompagnai la signora, arrivammo nella casetta, lì l'infermiera aveva trovato una sorella che era venuta ad accoglierla. Entrò in una vita normale. Circa un anno dopo l'infermiera mi chiama, mi dice dottore venga a vedere Anna. E io come uno scemo, presi la borsa da medico, presi la mia Vespa, corsi lì, sulla porta suonai, perché non era più il padrone di casa, sentii qualcuno che si avvicinò, aprì la porta ed era Anna che mi guardò e mi commuovo perché mi disse buongiorno dottore, le posso fare un caffè?

e mi fece un caffè, e un caffè molto, dopo andai più spesso a trovare Anna perché faceva un caffè buono. In quel momento io avevo letto, studiato, mi avevano raccontato quelli più vecchi di me, ma in quel momento capii che cos'era il manicomio, perché questa donna dopo 8 anni, no, era il 48, dopo 8 anni di manicomio aveva addirittura perso la parola e un anno di vita normale gliel'aveva fatta recuperare.

0: I guai sono avvenuti nel momento in cui le associazioni di malati che si erano create per far presente la gravità della situazione hanno incominciato ad essere usate anche dai politici che erano contrari al cambiamento, che hanno incominciato a richiedere la modifica della legge e non la realizzazione dei servizi.
1: Nella misura in cui una riforma non la si attua, è poi sempre molto facile dire che non funziona.
2: Una cosa che mi fa star male è pensare che molti dei servizi che hanno lavorato per anni sulla spinta della legge 180 lentamente vengono svuotati.
3: Io torno a dire sempre, la gente, i medici, chi li segue deve capire la famiglia, perché se la famiglia è seguita, se la famiglia sa se c'è qualcosa che non va, sa dove telefonare o dove andare, uno può stare a casa tutta la vita e andare a lavorare.
4: Quello che c'era prima di Basaglia, che Basaglia e i suoi hanno cercato di cambiare, è l'idea dell'istituzione, l'idea di un contenitore in cui in un modo o nell'altro metti qualcuno, e questa idea di un contenitore temo che continui a riprodursi. Noi abbiamo bisogno di pensare dove mettiamo quelli che arrivano, le persone, quelli che non hanno un posto.
5: Con i 194 paesi a cui si guarda da qui, c'è un movimento di persone utenti, persone con esperienza di vita su temi di salute mentale, quali sono i loro diritti, quali sono i loro pensieri, che cosa dobbiamo fare per fare meglio.
6: Basaglia va a Roma perché gli viene chiesto, di una norma è molto difficile, ma questo suo impegno è durato molto poco, perché poi molto rapidamente è comparsa la malattia che in pochi mesi lo ha portato alla morte.
7: E cosa vuoi che ti dica della morte di Basaglia? Io ti posso dire dove stavo. Franco Basaglia era stato molto male nel gennaio-febbraio, credo, dell'80, perché alla fine quando gli erano venute vicine delle persone eccetera eccetera, lui era stato male, era svenuto, era caduto per terra. Tornato in Italia ha cominciato a vedere bene che cosa c'aveva, perché soffriva sempre di mal di testa, e gli hanno diagnosticato di lì a poco un tumore della base cranica, un tumore che all'epoca, una volta diagnosticato, era una condanna a morte.
6: Io ho avuto anche la fortuna e l'onore di assisterlo anche negli ultimi momenti, quando proprio negli ultimi giorni in cui poi è morto, insomma. Ah, sentimento intensissimo che ancora adesso, dopo 40 anni, faccio fatica un po' a elaborare. Per me è stato

0: a Venezia quel giorno sembra proprio piove, e quindi dopo questa cerimonia laica si esce con gli ombrelli sulle gondole, si arriva al San Michele ed è un corteo mesto e triste con la pioggia e con gli ombrelli sulla laguna. E sembra fatto apposta per raccontarlo, insomma, no?
1: E per concludere, professor Basaglia, francamente, le interessa più il malato o la malattia?
2: Ho decisamente il malato.

0: pubblicità. Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu. Pubblicità.
1: Pace interiore, pace gonfiore, mal di pancia, fastidio.

0: addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
1: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ora basta.
5: Vabbè, dai, acqua. Ciao!
6: E risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento. Nelle mani dei PM un nuovo video in cui si noterebbe un'ampia chiazza di sangue sotto la testa. Ha confessato l'uomo fermato per la morte di Luca Esposito, è un tunisino senza fissa dimora. Era in un casolare abbandonato, il giornalista era vivo quando è stato dato alle fiamme. Soccorsi mobilitati sul lago di Como per un turista olandese di 45 anni che si è tuffato da una barca senza più riemergere. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo voleva aiutare il figlio 16enne in acqua in difficoltà. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe vicino a Nablus. Hanno provocato la morte di 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Trump minaccia l'Europa, pagherà per i dazi alla Big Tech USA. Con l'Iran trattiamo, ma resto pronto ad attaccare, dice. Si candida per un terzo mandato alla Casa Bianca. Benzina e gasolio ormai sopra i 2, fine settimana da bollino Roma. Primo piano l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia a Bologna. C'è un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo la morte del 42enne. Ieri l'autopsia, il quartiere in cui è morto. Allora ci dice tutto in diretta la nostra inviata Elisa Dossi, a te.
1: Sì, siamo tornati al quartiere Pilastro, proprio appunto dove Fakir è morto. Lì c'è il piazzale dove abbiamo visto gli ultimi attimi di vita e dove sono stati girati i video che vi andiamo a mostrare, in particolare questo nuovo video con una chiazza di sangue proprio che ormai ha perso la vita. C'è un agente della polizia scientifica che scopre il lenzuolo che lo copriva e si vede il cadavere ancora legato alle caviglie. Fakir è supino con la bocca aperta, c'è del sangue sul suo volto

0: e sotto la sua testa una lunga chiazza di sangue. Qui ci sono le parole subito degli avvocati, l'avvocato della famiglia di Fakir, l'avvocato Anselmo, che dice: come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? Lo ha inalato perché l'hanno battuto. L'autopsia, lo ricordiamo, parlava di questo schiacciamento, di presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli che filtrano in linea con quanto anche già filtrato dalla TAC, cioè l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue, indiscrezioni che sono state secretate ma non smentite dalla procura. Che cosa dice ancora l'avvocato della famiglia di Fakir? Non c'entra per le indagini tossicologiche, serviranno giorni. Questo perché? Perché era stato detto che con un test rapido che è stato svolto ieri, Fakir era appunto, aveva sicuramente utilizzato della cocaina. Naturalmente si attende per questo l'esito degli esami tossicologici, però l'avvocato sottolinea: la cocaina non provoca tutto questo sangue nei polmoni. Poi c'è l'altro legale, il legale degli agenti, che invece precisa subito che il sangue arriva dalla ferita alla nuca di Fakir e che lui si è ferito, quindi insomma quella chiazza di sangue che si vede proprio anche sotto il suo volto, lui si è ferito strisciando per terra dopo che aveva morso un poliziotto e ferito nuovamente quando gli è stato spruzzato dello spray e a quel punto si è allontanato, quindi insomma si sarebbe ferito da solo. Nel frattempo vi dobbiamo dare conto anche di una denuncia depositata dal sindaco Matteo Lepor per le minacce ricevute online dopo gli scontri di Bologna, messaggi privati con anche minacce di morte rispetto alle quali lui si è recato in questura per tutelarsi. A te.
1: Grazie Elisa Dossa. Il 26enne tunisino arrestato per l'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. L'uomo ha confessato. Allora andiamo da Alessio Aversa.
2: Svolta poco dopo le 24, quando il comando provinciale dei carabinieri di Salerno è arrivato qui in questo casolare, questo che vedete alle mie spalle, hanno rintracciato il 26enne tunisino senza fissa dimora che alla vista degli uomini dell'arma ha tentato la fuga, poi si è barricato dentro casa, alla fine si è arreso. Solo alle prime luci dell'alba ha dato la sua piena confessione al PM e dalle risultanze della confessione è emerso che i due si conoscevano già da tempo e da lì è nata il 19 luglio una forte colluttazione, un litigio. L'uomo avrebbe picchiato il giornalista Luigi, detto Luca Esposito, e poi avrebbe dato il corpo alle fiamme, secondo l'autopsia, mentre era ancora in vita. Resta ancora sospeso il movente per espressa volontà del PM Alessandro Di Vico della Procura di Salerno. Adesso sentiamo i particolari dal blitz di questa notte, ma anche dalle indagini partite proprio dai carabinieri dal 19 luglio nel servizio di Claudio Pappaianni.
3: A tradirlo è stata un'impronta digitale ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. A 26 anni, tunisino che vive da irregolare in Italia, era comunque, lo avevano fotosegnalato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 km in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista, all'alba dentro la struttura, una resistenza che tuttavia è durata poco. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM.
4: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia, spiegando le modalità di questo omicidio che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità.
3: Quella sera, IN, che gli aveva procurato frattusio, era ancora vivo.
1: Un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli risulta di

0: salvare il figlio 16enne che era in difficoltà in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata probabilmente per la corrente. Il 16enne è stato poi salvato da un'imbarcazione di passeggeri. Il governo al lavoro sul caro energia dopo l'incontro a Palazzo Attacco sull'inflazione e sui salari. Allora facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti. A te.
1: Eh sì, naturalmente il caro benzina preoccupa l'esecutivo che per cercare soluzioni veloci applicabili immediatamente per calmierare il prezzo appunto della benzina e dei carburanti che sale molto. Questo lo ha detto anche il ministro Urso, si potrebbe pensare a utilizzare l'extragettito IVA per poterlo appunto reinvestire e quindi abbassare e calmierare i prezzi, avrebbe risparmi molto piccoli, per cui si sta pensando anche ad altre misure, però sicuramente questa è una strada che si vuole battere presto, anche perché si avverte la necessità insomma di proseguire in quella linea di abbattimento del prezzo dei carburanti che era stata un po' quella promessa dall'esecutivo già precedentemente questo nuovo caro carburanti. Naturalmente nella maggioranza si ribadisce sostegno alla linea dell'esecutivo e si pensa anche a per esempio abbassare le tasse, a questo pensa in particolar modo Forza Italia, sentiamo Tajani.
2: Stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale in questo Paese, già abbiamo una serie di idee da offrire ai nostri alleati e siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo anche all'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% fino a 60.000 euro.
1: Le opposizioni invece vanno all'attacco, di fatto questo governo è immobile, ribadiscono, non interviene quando è necessario che intervenga. Per il Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, quello che è necessario fare è prendere le risorse dagli extra gettiti, gli extra profitti che ci sono stati per le imprese, la ricetta insomma che il Movimento 5 Stelle dice da tempo. Per il Partito Democratico appunto il governo è immobile, su questo viene puntata l'attenzione anche da una nuova campagna voluta da Elly Schlein proprio degli amministratori locali. Allora sentiamo il responsabile economico del PD, Misiani, poi a te.
3: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di presentare un piano di investimenti per ridurre la dipendenza dell'Italia dal petrolio e dal gas.
0: E allora andiamo a vedere quali sono le nuove misure allo studio per arginare il caro energia con Anna Trebbi.
4: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 0,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, anche altre risorse. Lo sconto tuttavia non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1 inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
0: Andiamo alle tensioni in Cisgiordania. Israele ordina un massiccio dispiegamento di

0: Forze dopo gli scontri delle ultime ore, dopo i 3 attacchi vicino Nablus, continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Allora andiamo in diretta a Gerusalemme dall'inviata Lucia Goracci, a te.
1: Cominciamo dall'area di Nablus, che è ancora oggetto in queste ore di perquisizionamenti dell'esercito nelle strade a Tel Burin e nella stessa città di Nablus, che è militarmente isolata. È stato introdotto il coprifuoco. Tel, ricorderete, è il teatro dei nosi di ieri, con l'arrivo dei coloni, con l'esercito, lo scontro con i palestinesi, al termine del quale 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi. Sono una settantina almeno gli arresti sinora dell'esercito, un'operazione antiterrorismo, come l'ha chiamata il premier Netanyahu. Si allargano anche a città che sono in qualche modo note già da mesi: Jenin, Tulkarem. I loro campi profughi sono stati oggetto anche loro di operazioni specifiche, con lo sfollamento di mesi. Parallelo a tutto questo avete visto anche le scorribande dei coloni, che hanno appiccato il fuoco, fatto irruzione nei villaggi, aggredito, fatto fuoco persino alle serre, ed è il timore che con il tramonto tutto questo possa ricominciare. La stessa Unione Europea a manifestare.
0: Grazie a Lucia Goracci. E dopo la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani, l'autorità palestinese, la legalizzazione degli avamposti dei coloni. Allora vediamo la situazione in Cisgiordania al touch con Raffaella Cosentino.
2: Sì, possiamo vedere subito una tabella che ci mostra come gli attacchi dei coloni, che hanno causato vittime e danni, sono aumentati in Cisgiordania negli ultimi 3 anni, fino agli oltre 1800 dell'anno scorso, e sono stati 761 soltanto nei primi 4 mesi dell'anno. Attacchi che dal 2023 a oggi hanno causato la morte di 64 palestinesi, il ferimento di oltre 5.000, lo sfollamento di quasi 6.000 persone, oltre al danneggiamento di migliaia di piante e veicoli. La Cisgiordania, secondo il diritto internazionale, è un territorio occupato militarmente da Israele dal 1967 ed è diviso, secondo gli accordi di Oslo, in 3 zone. Come vediamo dalla cartina, la zona rossa nella cartina è quella A, sotto esclusivo controllo dell'autorità palestinese, in cui si trovano le principali città palestinesi, ma anche qui sono frequenti le operazioni militari israeliane. Copre il 18% del territorio ed è a macchia di leopardo, non omogenea come uno Stato. La zona B, il 22%, è controllo misto civile palestinese militare israeliano. La zona C, quella invece più chiara, il 60% sotto esclusivo controllo israeliano. Qui ci sono più coloni, 400.000, che palestinesi. 300.000, secondo gli accordi di Oslo, avrebbe dovuto essere restituita all'autorità palestinese intorno a... E poi c'è un rapporto, aggregazione dei palestinesi in Cisgiordania, e anche che le autorità palestinese negli ultimi anni. E questo grafico invece arriva da un rapporto dell'ONG israeliana Peace Now e mostra l'aumento esponenziale degli avamposti illegali, circa 700.000, quasi raddoppiati in 20 anni, e le colonie sono illegali, secondo il
0: racconto del Medio Oriente. Per darvi conto dell'ultima ora che leggete, protagonista del movimento, hanno lanciato pietre, bombe, carta di Dero. Le tensioni sono durate circa 20 minuti, a quanto si apprende. Intanto un gruppo più numeroso di incappucciati sta cercando di

0: raggiungere il cantiere di Chiomonte, secondo gli organizzatori partecipanti, sono 20.000. Ovviamente vi terremo aggiornati. Ed ora il Libano, dove resta alta la tensione per la difficile attuazione della tregua in attesa del ritiro delle forze israeliane dalle zone pilota nel sud del paese. Il presidente Aoun ha definito la presenza dell'UNIFIL la soluzione migliore per la fase successiva. Allora, dalla località bersaglio dei raid israeliani, l'inviato Nello Rega.
1: Buon pomeriggio, siamo nel distretto di Nabatieh, uno dei più colpiti da alcuni mesi da Israele, che anche oggi ha continuato a compiere dei raid contro postazioni di Hezbollah. Decine e decine di villaggi sono stati distrutti in tutta quest'area che si trova vicino alla cosiddetta zona gialla. E qui c'è bisogno davvero di tutto, e grazie all'aiuto del contingente italiano di UNIFIL arrivano settimanalmente gli aiuti alla popolazione. C'è bisogno di vivere, c'è bisogno di kit igienici, ma anche di acqua, perché sono state distrutte anche le tubazioni dell'acqua, e quindi bisogna portare questi aiuti. Una situazione molto difficile anche nel distretto di Beit Jebel, che si trova qui vicino, dove 13 villaggi su 15 sono all'interno della zona gialla, quindi gli abitanti non possono tornare nell'area. Intanto c'è un pressing su Hezbollah affinché attui il proprio disarmo, mentre c'è anche un braccio di ferro tra il presidente Aoun e i filo iraniani, che anche oggi hanno detto il governo sta svendendo il nostro paese agli israeliani, perché rimangono due grossi problemi: il disarmo di Hezbollah e il ritiro di Israele dal sud del Libano. E da Nabatieh, lì nel microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxaruna.
0: E la situazione nel Golfo Persico resta complessa. Il ministro degli esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di violazione degli accordi e della crisi a Hormuz, raid sauditi in Yemen per tutta la notte. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, si infiamma il fronte di guerra della penisola arabica, missili saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della la difesa aerea greca, intercetta due missili Houthi diretti contro Yanbu, l'hub petrolifero saudita sul Mar Rosso, e l'Arabia Saudita risponde colpendo postazioni degli Houthi in Yemen. Chiusi per sicurezza, gli Iraqi dichiara che Teheran non si piegherà mai alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti, e afferma che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza. Poi punta il dito anche contro l'Europa, accusata di restare in silenzio di fronte ai raid statunitensi. In notte nuovi raid contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. I pasdaran esortano i civili.
0: Le prossime elezioni del 2028 per la terza volta. Allora vediamo.
3: Lo farò di sullo store ufficiale. Dichiarazioni ambigue sulla possibilità di aggirare il divieto del terzo mandato. Il tycoon torna ora a sfidare i media. Ho i migliori sondaggi di sempre, affermava solo pochi mesi fa. Ma il 22esimo emendamento della Costituzione americana parla chiaro. Nessuno può essere eletto alla presidenza per più di due volte, indipendentemente dal fatto che i mandati siano consecutivi o meno. Nel 1797 George Washington rifiutò il terzo incarico, creando la consuetudine dei due mandati presidenziali, una tradizione che durò oltre un secolo, fino a stavolta, e dunque per prevenire il rischio di un potere assoluto nel 1951 fu ratificato il 22esimo emendamento, che fissò il limite massimo a 8 anni di presidenza. Un ostacolo costituzionale difficile se non impossibile da superare. Per modificarlo, infatti, occorrerebbe una maggioranza dei due terzi in congresso e l'approvazione di ben 38 stati su 50, numeri di cui i repubblicani, spiegano gli analisti, non dispongono. Tra le scappatoie possibili paventate da alcuni consiglieri di Trump, la candidatura del tycoon alla vicepresidenza nel 2028 per poi subentrare al presidente in carica quando questo si dimetterà. Un'ipotesi incostituzionale per gli esperti, perché il 12° emendamento vieta la carica di vicepresidente a chiunque sia ineleggibile come presidente, in questo caso Trump avendo già ricoperto due mandati.

0: E mentre i democratici parlano di attacco alle istituzioni e persino diversi esponenti repubblicani invitano alla prudenza, la maggior parte degli osservatori considera quest'ultima esternazione di Trump semplicemente l'ennesima provocazione politica.
1: E ora in Ucraina prosegue la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov, mentre continuano i raid incrociati russi e ucraini. Il presidente ucraino Zelensky rivendica attacchi a lungo raggio, colpite navi legate all'Iran nel Mar Caspio. Allora dalla regione di Kiev ci colleghiamo con la nostra inviata Emma Farnè.
2: Questo è il paesino nella regione di Bucha colpito ieri da un raid. Guardate, dietro a quel palazzo senza più tetto c'era questa fiera delle armi e qui invece le abitazioni dei civili, il missile ha colpito in piedi. Qui ieri sono state uccise 10 persone, decine e decine i feriti, alcune ancora in condizioni molto gravi. L'organizzazione di questa fiera militare è stato arrestato, ma nelle ultime ore ci sono Lugansk e invece nella parte occupata di Zaporizhia, secondo l'amministratore appoggiato da Mosca, c'è stato un raid ucraino su un campo estivo, lì almeno 8 le vittime e alcuni feriti, almeno 2 i bambini. Nel frattempo la diplomazia compie qualche progresso verso la pace, perché dopo la telefonata tra Zelensky, Witkoff e Kushner è stata annunciata la visita a Trump di martedì del presidente nell'occasione dei funerali di Graham. E tra l'altro proprio oggi, non a caso, Zelensky fa sapere che ha colpito alcune navi da guerra dell'Iran nel Mar Caspio con armi, quasi un messaggio implicito a Trump, mentre questa sera sono attese ancora centinaia di persone in piazza, come del resto nei giorni scorsi, centinaia di civili e veterani di guerra che manifestano a sostegno dell'ex ministro Fedorov e lo rivolgono nel dicastero, nella difesa appunto. Vi lascio con queste immagini di Alessandro Cifariello e poi voi.
1: Torniamo in Italia per un fine settimana da bollino rosso sulle strade, perché per tanti italiani iniziano le vacanze estive, il vero esodo dalle città è previsto il prossimo. Gli italiani si stanno già godendo le ferie in un fine settimana in cui il gran caldo ha concesso una tregua. Danilo Sinibaldi.
3: Stativo, fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
4: Dai nonna, dai, stai calma, mo viaggiamo tranquilli, sereni.
5: Io non parto!
3: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro con agosto, che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
6: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
7: Mare, montagna, enogastronomia.

0: che non essere testa di serie al sorteggio di dicembre per le qualificazioni ad Euro 2028. Quasi 1000 partite da calciatore, Andrea Pirlo con vittoria al Mondiale, 2 Champions e 6 Scudetti, da allenatore però ha tutto da dimostrare, un anno alla Juventus con 2 trofei, ma poi una carriera tutta in declino sino all'attuale Serie B degli Emirati Arabi. Firmerà un contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione, annuncio probabilmente martedì, il suo è un calcio propositivo e offensivo, costruzione dal basso, difesa a 4, in porta si riparte da Donnarumma. Per la cronaca, ieri Gigio si è sposato in Puglia con la sua Alessia. Tra gli ospiti, grande protagonista e compagno del City, Erling Haaland, con la sua scatenata Viking Roll.
1: A Hong Kong, dove si stanno svolgendo i campionati mondiali di scherma, è arrivato il primo podio per l'Italia. Si tratta della medaglia d'argento nel fioretto vinta da Filippo Macchi, il campione 24enne pisano, già argento olimpico a Parigi.
2: Alexander.
1: E ora ci fermiamo, linea alla regia e poi torniamo con tutte le altre notizie tra poco.
3: Buongiorno, tempo stabile inizialmente per le regioni settentrionali in questo sabato, ma con aumento della nuvolosità sul nord-ovest, specie sui monti già a metà giornata, piogge sulle montagne in arrivo nel pomeriggio e poi in pianura in serata. Per le regioni centrali solo qualche sottile velatura possibile tra la Toscana e l'Umbria nel corso della seconda parte del giorno, in un contesto di cielo prevalentemente sereno e una ventilazione che torna a provenire da sud. Buono il tempo anche per le regioni meridionali, ma ancora con un po' di tramontana per la Puglia Salentina e la Calabria Ionica attraversate da poche nubi innocue. Per le due isole maggiori, situazione meteorologica di stabilità quasi assoluta per la Sicilia, con cielo prevalentemente sereno, nubi sparse invece attese per la Sardegna, comunque senza che questa nuvolosità possa dar luogo a delle piogge. Arriva lo scirocco anche tra le isole, per una giornata di domani che vedrà un peggioramento piuttosto significativo arrivare sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, con una nuvolosità diffusa e un'alta probabilità che arrivino anche dei temporali intensi. Queste le temperature, una tendenza per oggi a valori elevati, ma comunque ritornati abbastanza simili alla media del periodo.
1: E bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo da un'ultima ora che arriva dalla Francia e che riguarda gli incendi, perché 1500 militari verranno mobilitati da questa sera per contribuire proprio alla lotta contro gli incendi in Francia, in particolare nel sud-ovest del paese. L'annuncio fatto poco fa dal Ministero degli Eserciti di Parigi, dopo la richiesta del presidente Macron alle forze armate ieri di mobilitarsi per fornire il massimo supporto. E dunque è un'emergenza che vede salire a 250.000 le persone evacuate in Francia, ma anche nel centro della Spagna. E le autorità francesi hanno lanciato l'appello ad abbandonare i villaggi, e soprattutto nel dipartimento della Gironda, quello più colpito, mentre il premier spagnolo Sanchez ha dichiarato l'emergenza nazionale. Allora andiamo a sentire da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
4: Le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni tra la Francia del Sud e la Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Nella Gironda, al suo quinto giorno di lotta senza tregua contro le fiamme, arrivano in aiuto squadre di vigili del fuoco da Parigi e 1000 soldati dell'esercito. La priorità è fermare gli incendi arrivati ai primi sobborghi di Bordeaux, dove 7 villaggi, moltissimi i campeggi chiusi per ragioni di sicurezza, come alla Cano lungo la dorsale atlantica. Avevamo visto l'incendio, le nuvole di fumo, ma non pensavamo di essere costretti a lasciare questo posto così in fretta, racconta un turista olandese. La velocità del vento, unita alla siccità di cui soffre tutta la Francia del Sud, peggiora la situazione. E una dinamica simile si verifica anche in Spagna. A Madrid le autorità fanno sapere che gli incendi hanno bruciato fino a 25.000 ettari, una superficie pari a più del doppio.

0: quella di Parigi. Operativi da ieri in Francia e in Spagna, diversi Canadair inviati dai paesi vicini dell'Unione, tra cui l'Italia, nell'ambito del meccanismo della protezione civile europea, per mappare le aree a rischio, utilizzati anche i droni e le foto del sistema satellitare Copernicus.
1: In Italia con la cronaca, un altro bambino ricoverato in via precauzionale a Catanzaro frequenta lo stesso asilo di Tropea del piccolo Alessio Pio, 18 mesi, morto probabilmente da un batterio killer. Sentiamo Madi Ferrucci.
2: Le serrande sono abbassate, alle pareti di ogni strada i manifesti funebri. Il paese di Zungri, in provincia di Vibo, si ferma per i funerali del piccolo Alessio, 18 mesi, morto all'ospedale di Catanzaro. Un batterio killer nell'asilo di Tropea che frequentava, si ipotizza. Il sindaco ha indetto per oggi il lutto cittadino. Siamo sconvolti, è un macigno per tutta la nostra comunità, dice. L'attenzione sul caso resta massima. Ieri un altro bambino è stato trasferito in elisoccorso a Catanzaro. Al momento le condizioni non sono preoccupanti. Spiegano i medici, un ricovero in via precauzionale. Sarebbero una decina i compagni che hanno avuto sintomi simili a quelli di Alessio. In 38 tutti quelli che frequentavano la scuola, ora sequestrata dalla polizia, sono sotto sorveglianza sanitaria. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo del bimbo, dai risultati dei campioni, elementi per stabilire la causa della morte. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta, omicidio colposo contro ignoti, mentre prosegue anche l'indagine avviata dall'azienda sanitaria provinciale. Intanto a Zungri è il giorno del dolore, alle 17 l'addio al piccolo Alessio e l'abbraccio alla sua famiglia.
1: E le recenti tragedie hanno richiesto l'intervento urgente del Parlamento in materia di sicurezza nelle piscine. Chiara Perri ha incontrato la mamma di una bimba morta 7 anni fa in una piscina in Versilia. Vediamo.
3: I capelli di Sofia erano intrappolati in un bocchettone che non era a norma, c'era una fortissima aspirazione e quindi impossibilità da parte della bambina di riuscire a sganciarsi, per cui noi abbiamo perso in 80 centimetri d'acqua nostra figlia.
4: Vanna Broia è la mamma di Sofia Velkov, la ragazzina di Parma morta a 12 anni, risucchiata nella vasca idromassaggio di uno stabilimento balneare in Versilia. Da allora sono passati 7 anni. A fine 2024 sono stati condannati in primo grado per omicidio colposo aggravato i gestori dell'impianto, l'installatore della piscina e il coordinatore dei bagnini.
3: Gli aggravanti sono l'assenza dei controlli, la scarsa manutenzione, la mancata applicazione delle norme di sicurezza.
4: Una sentenza che non ha fermato simili tragedie. Negli ultimi mesi altri 3 bambini hanno perso la vita intrappolati da bocchettoni. Tra questi Matteo, a Pennabilli, nel Riminese.
3: Alla fine è sempre questione di soldi. Sarebbe un dovere fare i controlli. Chiaramente bisogna chiamare le persone addette e pagarle.
4: Solo adesso, anche grazie all'interessamento della deputata di Parma, Laura Cavandoli, è stato approvato un emendamento che impone che gli impianti di aspirazione siano a norma per evitare l'effetto ventosa.
3: E qualora delle piscine non fossero a norma, devono chiudere.
4: Si tratta solo di un primo passo. La famiglia di Sofia lotta perché sia approvata una legge quadro sulla sicurezza nelle piscine. Presto fonderà un'associazione con altri genitori di giovanissime vittime. Intanto l'iter parlamentare del disegno di legge è ancora in corso.
3: Abbiamo aspettato anni. Avremmo salvato delle vite.
1: E ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento, a cura di Dario Marchetti. A seguire Motori 24.
5: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive, la 26, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme, vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Romeo incontra Giulietta, ma lui è un non morto reclutato come agente dalla polizia spazio-temporale e lei una pericolosa assassina interdimensionale. Tutto regolare, almeno nel mondo di Goichi Suda, per gli amici Suda 51 che frullando insieme Shakespeare, gli zombie di Romero, Twin Peaks e Ritorno al futuro, ha dato vita a Romeo is a Dead Man, ultima fatica dello studio Grasshopper Manufacture. Forte delle fondamenta gettate con giochi come Killer 7 e No More Heroes, il più punk dei game designer giapponesi stavolta punta a spiazzare non più solo con una storia sopra le righe, ma con un impianto videoludico frammentato e cangiante, proprio come l'universo in cui si svolge la storia. Una frattura che ritroviamo anche nel comparto narrativo, che mescola continuamente scene di intermezzo, fumetti, dialoghi, videoclip musicali e decine di altre trovate geniali. Come un caleidoscopio, a ogni rotazione su se stesso questo gioco cambia aspetto. C'è l'action game in terza persona, il vero cuore dell'opera, il vecchio gioco in 2D e a 16 bit quando ci troviamo nell'astronave che ci fa da base, l'esplorazione più meditativa quando si attraversa la dimensione del subspazio e l'infinita sequela di minigiochi, tra i marchi di fabbrica di Suda 51 che ci serviranno per potenziarci, tra rivisitazioni di Pac-Man e sfide culinarie. Come in passato, anche stavolta l'opera di Goichi Suda potrebbe deludere se analizzata nelle sue singole parti. Il combattimento è esplosivo ma non così profondo, col rischio di diventare presto ripetitivo. I richiami a Dark Souls, con i punti di salvataggio che ricaricano la salute ma fanno resuscitare i nemici, arrivano fuori tempo massimo. E la storia in fondo è un canovaccio privo di senso, una sorta di giorno della marmotta dai tratti psichedelici. Ma preso nel suo insieme, senza star lì a spaccare il capello in quattro, Romeo is a Dead Man è un'esperienza abbacinante, a tratti sinestetica, quasi un compendio della poetica di Suda 51, il Tarantino del sollevante videoludico, magari non capace di innovare o rivoluzionare il medium, ma senza dubbio in grado di spingerlo verso orizzonti che noi comuni giocatori mortali non potremmo nemmeno immaginare.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bell'action classico che risale un po' a decine di anni fa, forse per questo mi piace, perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con Kabilem, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto venire voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e alla prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

0: Silenzio è la prima cosa che colpisce quando questa barca solca le acque del lago Mead, in Nevada, a pochi chilometri da Las Vegas. Nessun rombo di motore, niente fumi di scarico, solo il fruscio dell'acqua e una scia pulita. Benvenuti a bordo della Sport, un'imbarcazione da wakeboard completamente elettrica che vuol dimostrare una cosa semplice. L'era dei motori a scoppio sull'acqua potrebbe essere agli sgoccioli. A costruirla una startup californiana, fondata da ex ingegneri di case automobilistiche della Silicon Valley. Gente che ha lavorato su veicoli elettrici e che ora ha deciso di portare quella stessa rivoluzione in acqua.
1: My name is Mitch Lee.
2: Mi chiamo Mitch Lee, sono cofondatore e amministratore delegato e la nostra missione è elettrificare tutto ciò che galleggia.
0: 7 metri di lunghezza, 500 cavalli di potenza. Ma qui non c'è un propulsore tradizionale. C'è una batteria enorme e un motore elettrico che promette prestazioni superiori, costi di gestione inferiori e zero manutenzione stagionale. Niente rabbocchi di carburante al molo, niente messa a riposo invernale con tagliandi e antigelo. Si ricarica durante la notte come un'auto elettrica e il mattino dopo sei pronto a salpare. L'autonomia? Tra le 4 e le 6 ore di utilizzo intenso, più che sufficienti per una giornata in acqua. E se pensi che manchi qualcosa, basta guardare lo schermo touchscreen al centro della plancia. Da lì si controlla tutto. Assetto, superfici di controllo, cruise control, perfino la forma dell'onda per il surf regolabile con un tocco.
2: Passando all'elettrico risolvi una serie di problemi concreti legati al possesso di una barca a benzina. L'elettrico ha senso da ogni punto di vista, economico, prestazionale, e questo significa che il futuro della nautica sarà sicuramente elettrico.
0: Certo c'è un dettaglio non trascurabile, il prezzo.

0: che però, secondo l'azienda, è in linea con le barche da wakeboard premium tradizionali. E la domanda a quanto pare non manca. Il vero collo di bottiglia è la produzione. Per questo l'azienda californiana sta già lavorando su altri modelli. Barche da pesca, imbarcazioni per il tempo libero e perfino applicazioni commerciali. Rimorchiatori, traghetti, navi da porto. L'idea è chiara: prendere quella tecnologia e scalarla, adattarla a qualsiasi tipo di scafo. Perché se l'elettrico ha senso sulle strade, sull'acqua potrebbe averne ancora di più. Le barche a benzina sono rumorose, inquinanti, costose da mantenere. Quelle elettriche promettono l'opposto: silenzio, affidabilità, semplicità. Muoversi sull'acqua senza lasciare traccia. Questa la promessa, un modo diverso di vivere il mare, i laghi, i fiumi, più pulito, più rispettoso e forse davvero più vicino a quello che significa navigare.
1: Immaginate una Formula 1 che invece di sfrecciare sull'asfalto vola sull'acqua. Non è fantascienza, ma realtà. Si chiama E1 World Championship ed è il primo campionato al mondo di motonautica completamente elettrica. 9 team, nomi leggendari dello sport e dello spettacolo come proprietari e una tecnologia che sta riscrivendo le regole della nautica da competizione. Le Raceboard, così si chiamano queste imbarcazioni rivoluzionarie, combinano propulsione elettrica e tecnologia hydrofoil. In pratica, volano letteralmente sopra l'acqua, riducendo attrito ed emissioni. Da Londra a Miami, da Dubrovnik a Lagos, il campionato tocca 4 continenti, portando con sé un messaggio chiaro. La mobilità sostenibile non è solo una questione di auto elettriche. Anche il mondo della motonautica sta cambiando pelle. In Nigeria, per la prima volta in Africa, le Raceboard hanno solcato le acque della Lagos Lagoon. Un evento storico che ha attirato migliaia di spettatori e che, secondo le stime del governo locale, potrebbe generare fino a 100 milioni di dollari in termini di turismo e indotto economico. Tra i proprietari dei team c'è Didier Drogba, ex stella del calcio ivoriano, che ha spinto fortemente per portare una gara nel continente africano.
0: È incredibilmente importante per noi portare una gara in Africa. Didier è uno dei proprietari dei nostri team, è stato molto determinato nel voler organizzare questa gara. Per noi è fondamentale portare la tecnologia, i messaggi sulla sostenibilità in Africa.
1: Ma il campionato E1 ha anche un'altra stella, Tom Brady, leggenda del football americano con 7 titoli Super Bowl alle spalle. È sceso in acqua come proprietario di team e non per fare da spettatore. Tom Brady è campione in carica e a Miami, in Florida, si è giocato il bis. I piloti Emma Kimilainen e Sam Coleman hanno preparato meticolosamente ogni dettaglio, perché in queste gare, come nella Formula 1 tradizionale, ogni millisecondo conta. E la differenza la fanno anche i dettagli tecnici: batterie ad alta densità energetica, sistemi di controllo elettronico sofisticati, ali idrofoil progettate per minimizzare la resistenza.
0: Significherebbe molto per il nostro team. La squadra ha investito un sacco di energie nel corso di un paio di stagioni. Ci siamo conosciuti davvero bene. Sono molto orgoglioso di tutti i membri coinvolti. Abbiamo un gruppo di persone davvero unico che punta all'eccellenza.
1: Londra, con il Tower Bridge e il Parlamento sullo sfondo, ha ospitato una dimostrazione spettacolare per mostrare ai pendolari mattutini cosa significa correre sull'acqua a zero emissioni. Un messaggio forte. Anche il Tamigi potrebbe presto dire addio alle imbarcazioni a benzina e diesel. L'E1 World Championship non è solo sport, è una vetrina tecnologica. Un laboratorio di innovazione che sta dimostrando come la mobilità elettrica possa conquistare anche l'elemento più difficile,

0: l'acqua, con velocità, spettacolo e soprattutto silenzio, perché queste imbarcazioni non rombano, sfrecciano in un sibilo futuristico che è già il suono del domani.
1: Mentre le imbarcazioni elettriche conquistano sempre più spazio nel panorama della mobilità sostenibile, la Lituania scrive un capitolo inedito in Europa. Vilnius, la capitale, ha inaugurato sul fiume Neris il primo sistema di trasporto pubblico fluviale completamente elettrico del continente. Non si tratta di esperimenti turistici o navette portuali. Qui i battelli elettrici sono parte integrante della rete di mobilità cittadina, con orari, fermate e biglietteria integrata. Le barche scivolano sull'acqua grazie a scafi a dislocamento, una scelta tecnica precisa. A differenza delle imbarcazioni plananti che sfrecciano sulla superficie, questi scafi attraversano l'acqua tagliandola, consumando meno energia e garantendo maggiore autonomia. La forma arrotondata dello scafo assicura stabilità e riduce i consumi, elemento decisivo quando si progetta un servizio di linea regolare.
2: Siamo molto orgogliosi di questo progetto, perché guardando in Europa nessun altro finora lo ha realizzato. Siamo molto grati ai nostri partner, all'azienda costruttrice delle imbarcazioni. Ed è stata ovviamente una grande responsabilità per la città e per i cittadini dire sì, realizzeremo queste barche in 6 o 7 mesi.
1: L'investimento complessivo ammonta a 1,85 milioni di euro per 4 imbarcazioni e la relativa manutenzione. Ogni battello costa 450.000 euro e può trasportare fino a 32 passeggeri. Al momento ne sono operativi 2, gli altri 2 sono in costruzione in Lettonia. Il sistema di ricarica è integrato nelle stazioni. Ogni volta che la barca attracca per far salire i passeggeri, si collega automaticamente ai punti di connessione. Le batterie agli ioni di litio si ricaricano durante le soste, mantenendo l'autonomia operativa dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Dal punto di vista ambientale i numeri parlano chiaro. Ogni passeggero produce tra 11 e 16 grammi di CO2 per chilometro percorso. Un autobus diesel nella stessa città ne produce tra 20 e 40 a seconda del tasso di occupazione. Il biglietto costa 3 euro se acquistato in anticipo, 4 a bordo e ha validità di 90 minuti con possibilità di trasferimento su autobus e filobus. La stessa app, utilizzata per il resto del trasporto pubblico cittadino, che muove oltre 500.000 passeggeri al giorno su 60 linee di autobus e 18 di filobus. Ma non tutti sono convinti, c'è chi solleva dubbi sulla reale efficienza del sistema, considerando che la velocità dei battelli è inferiore rispetto ai mezzi di trasporto tradizionali su strada.
3: Se diciamo che è trasporto pubblico, ma poi è più lento che camminare, allora non siamo onesti. E se non siamo onesti su ogni singolo aspetto di questa trasformazione verde, le persone saranno confuse e alla fine rimarranno deluse.
1: Ciononostante il progetto procede, l'amministrazione comunale punta a ridurre le emissioni urbane del 40% entro il 2030, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. Per Vilnius questi battelli rappresentano qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto. Sono un modo nuovo di vivere il fiume, riscoprendo una risorsa che attraversa la città da secoli. Il Neris è lungo 510 km, 235 dei quali scorrono in territorio lituano. È parte integrante della storia di Vilnius fin dal 1323, anno della prima menzione storica della città. Oggi questo fiume torna protagonista della mobilità urbana con una tecnologia che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Un esperimento che altre capitali europee osservano con attenzione, perché quando si parla di mobilità sostenibile ogni soluzione conta, anche quelle che navigano.

0: Quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come ora il BIO.
4: Pubblicità.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
6: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore, secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliro idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina per un aiuto contro la secchezza oculare. Oggi puoi guardare Irilens da Monte Farmaco in farmacia.
8: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
9: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
10: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue nei polmoni da schiacciamento nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si noterebbero un'ampia chiazza di sangue sotto la testa. Ha confessato l'uomo fermato per la morte di Luca Esposito, è un tunisino senza fissa dimora. Era in un casolare abbandonato, il giornalista era vivo quando è stato dato alle fiamme. Soccorsi mobilitati sul lago di Como per un uomo di 45 anni, turista olandese che si è tuffato da una barca senza più riemergere. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo voleva aiutare il figlio 16enne in acqua in difficoltà. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati, una serie di attacchi vicino a Nablus hanno provocato la morte di 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Trump minaccia l'Europa, pagherà per i dazi alle big tech. USA con l'Iran trattiamo, ma resto pronto ad attaccare e si candida per un terzo mandato alla Casa Bianca. Benzina e gasolio ormai sopra i 2 euro al litro, incontro Meloni Giorgetti per valutare tagli alle accise per il caro carburanti, non ferma l'esodo estivo, fine settimana da Bonino Rosso. 17:01, partiamo dalla cronaca e, come sentivamo dai nostri titoli, dalla morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia a Bologna. C'è un nuovo video dunque che mostra gli attimi subito dopo la morte del 42enne, ieri l'autopsia, stasera una veglia nel quartiere in cui è morto. Ci dice tutto in diretta proprio da Bologna la nostra inviata Elisa Dossi. Elisa, te.
1: Sì, ci troviamo al quartiere Pilastro, appunto dove Fakir è morto. C'è questo nuovo video di cui parlavi, una chiazza di sangue sotto la testa di Fakir, che già ha perso la vita. Nelle immagini si vede un agente di polizia della Scientifica che scopre il lenzuolo che copriva il corpo di Fakir. Lui ha ancora i piedi legati, si vede questo sangue sotto la sua testa e sul suo volto. È supino, ha la bocca aperta. Ricordiamo anche quanto emerge dall'autopsia di ieri, quel che si sa fino a questo momento, si sa di questo schiacciamento, di presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli che sono in linea con quanto era già filtrato dall'attack, vale a dire l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Queste sono indiscrezioni che sono state secretate, quelle dell'attack, ma non smentite dalla procura. E allora interviene il legale della famiglia di Fakir, Anselmo, che dice: come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? E dice, senza neanche troppo farci il giro, che l'hanno picchiato, dice l'ha inalato perché l'hanno

0: battuto. Poi fa riferimento alla cocaina che Fakir avrebbe assunto, questo quanto risulta da un pre-esame svolto ieri, poi naturalmente per i test tossicologici veri e propri ci vorrà del tempo, e dice la cocaina non c'entra con il sangue dei polmoni, non provoca tutto questo. Interviene però anche il legale degli agenti, Gabriele Bordoni, che dice il sangue arriva dalla ferita che lui si è provocato nel momento in cui stava mordendo un braccio agli agenti e si è allontanato nel momento in cui gli è stato gettato lo spray al peperoncino, insomma una ferita che si sarebbe provocato da solo, tanto che dice arriva dalla nuca il sangue che appunto si vede nel video, se lo sarebbe procurato strisciando per terra questa ferita, mentre ci sono poi rivoli sul volto scivolati in avanti quando il corpo viene spostato. C'è un'altra novità, minacce online dopo gli scontri a Bologna, minacce di morte al sindaco Lepore che è stato in questura per presentare denuncia. A te.
1: Grazie Elisa, e continuiamo con la cronaca perché un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i 3 figli risulta ancora disperso nelle acque del lago di Como all'altezza di Menaggio. L'uomo si è tuffato per tentare di salvare il figlio 16enne che era in difficoltà in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri 2 figli si è allontanata probabilmente per la corrente. Il 16enne è stato poi salvato da una imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono dunque ancora in corso le ricerche del padre. È in carcere a Salerno il 26enne tunisino arrestato per l'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. L'uomo ha confessato. Ci dice tutto Alessio Versa.
2: Svolta poco dopo le 24, quando il comando provinciale dei carabinieri di Salerno è arrivato qui in questo casolare, questo che vedete alle mie spalle, hanno rintracciato il 26enne tunisino senza fissa dimora che alla vista degli uomini dell'arma ha tentato la fuga, poi si è barricato dentro casa, alla fine si è arreso. Solo alle prime luci dell'alba ha dato la sua piena confessione al PM, e dalle risultanze della confessione è emerso che i due si conoscevano già da tempo, e da lì è nata il 19 luglio una forte colluttazione, un litigio. L'uomo avrebbe picchiato il giornalista Luigi, detto Luca Esposito, e poi avrebbe dato il corpo alle fiamme. Se ancora in vita, resta ancora sospeso il movente per espressa volontà del PM Alessandro Di Vico della Procura di Salerno. 19 luglio nel servizio di Claudio Pappaianni.
3: A tradirlo è stata un'impronta digitale ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. A 26 anni, tunisino che vive da irregolare in Italia, era comunque noto alle forze dell'ordine che in un'occasione lo avevano fotosegnalato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 chilometri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista all'alba di domenica 19 luglio. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura, una resistenza che tuttavia è durata poco. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM.
4: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia, spiegando le modalità di questo omicidio, che dal punto di vista delle modalità.
3: Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
1: E il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Sono state lanciate

0: bombe carta e pietre, mentre le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. Un gruppo di un centinaio di travisati è stato bloccato dalla polizia tra due rivi, mentre un altro gruppo più numeroso è stato fermato tra San Didero a Bussoleno per impedire che arrivasse a ridosso del cantiere. Gli antagonisti hanno danneggiato delle barriere in New Jersey. I disordini stanno continuando, intanto la concessionaria autostradale SITAF Rendeno ha chiuso l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia tra gli svincoli Oulux e Susa Est. Il governo è a lavoro dunque sul caro energia dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra Meloni e Giorgetti. L'esecutivo dunque rivendica le misure in tema di sicurezza, ma in costo inflazione e salari. Ma ci dice tutto Francesca Biagiotti qui in studio. Francesca, a te.
1: Allora sì, intanto partiamo dal commento che arriva da parte del Ministro delle Infrastrutture proprio a questi scontri sul cantiere della TAV. Si ribadisce la sinistra che alimenta le tensioni e appunto l'odio nei confronti delle forze dell'ordine, ma lo dicevamo chiaramente, il caro carburanti al centro del dibattito politico, con l'esecutivo che è al lavoro per cercare appunto di calmierare i prezzi dei carburanti con un nuovo intervento. Quello che si sta pensando, lo ha rivelato anche il Ministro Urso, è l'ipotesi di accedere alle accise mobili, ovvero di utilizzare l'extragettito IVA per poter calmierare appunto i prezzi. Su questa ipotesi però, ha detto, è il Ministro dell'Economia competente, valuterà. E tra l'altro il Ministro Urso ha anche detto che nel caso del nostro paese i carburanti sono aumentati di meno rispetto al resto dell'Europa, all'incirca del 5%, il 4,6% contro l'11,40% nel resto d'Europa. Chiaramente la maggioranza però si concentra anche su altre tematiche, come per esempio quello del taglio delle tasse. Sentiamo Tajani.
2: Stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale in questo paese, già abbiamo una serie di idee da offrire ai nostri alleati e siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo anche all'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% fino a 60.000 euro.
1: Le opposizioni attaccano proprio sul tema del caro carburante. Per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, il governo è un governo blocca Italia, che è immobile, non fa nulla, si occupa solo di legge elettorale, non si occupa di quello che interessa agli italiani, e si ribadisce al Movimento 5 Stelle la proposta a tassare gli extra profitti delle grandi aziende, ma anche quelli delle industrie delle armi. Così anche per AWS, Bonelli, che ribadisce la Giorgia Meloni è una sorta di sceriffo di Nottingham, utilizza i nostri fondi e i soldi dei cittadini per dare maggiori profitti alle imprese petrolifere. Anche dal Partito Democratico Elly Schlein torna sulla proposta delle accise mobili. Era una nostra proposta, è una nostra proposta, dice la leader del Partito Democratico. Chi era per il taglio delle accise come Giorgia Meloni non può che accettarlo. Allora sentiamo Misiani del PD, poi a te.
3: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di presentare un piano di investimenti per ridurre la dipendenza dell'Italia dal petrolio e dal gas.
0: E dunque vola il prezzo dei carburanti. A Milano benzina al prezzo record di 2,6 euro al litro. E allora andiamo a vedere quali sono le nuove misure allo studio per arginare questo caro energia con Anna Trebbi.
4: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile, a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto tuttavia non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che

0: che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
1: E parliamo ora di esteri e della tensione in Cisgiordania. Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore e a seguito dei tre attacchi vicino a Nablus continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Da Gerusalemme la nostra inviata Lucia Goracci.
2: Cominciamo dall'area di Nablus, che è ancora oggetto in queste ore di perquisizioni nelle case e pattugliamenti dell'esercito nelle strade a Tel Burin e nella stessa città di Nablus, che è militarmente isolata. È stato introdotto il coprifuoco. Tel, ricorderete, è il teatro degli scontri sanguinosi di ieri, con l'arrivo dei coloni, con l'esercito, lo scontro con i palestinesi, al termine del quale due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi. Sono una settantina almeno gli arresti sinora, ma le operazioni dell'esercito, un'operazione antiterrorismo, come l'ha chiamata il premier Netanyahu, si allargano anche a città che sono in qualche modo note già da mesi: Jenin, Tulkarem. I loro campi profughi sono stati oggetto anche loro di operazioni specifiche, con lo sfollamento di decine di migliaia di palestinesi. Parallelo a tutto questo, avete visto anche le scorribande dei coloni che hanno appiccato il fuoco, fatto irruzione nei villaggi, aggredito, 11 sono i feriti, dato fuoco persino alle serre. Ed è il timore che con il tramonto tutto questo possa ricominciare. La stessa Unione Europea ha manifestato la sua preoccupazione per questa escalation di violenza in Cisgiordania. Linea a te.
1: E dopo la morte di quattro palestinesi e due israeliani, l'autorità palestinese ha condannato le violenze dei coloni in Cisgiordania, mentre il governo Netanyahu intende accelerare la legalizzazione degli avamposti dei coloni. Vediamo la situazione dunque in Cisgiordania al touch con Raffaella Cosentino.
3: Sì, possiamo vedere subito una tabella che ci mostra come gli attacchi dei coloni che hanno causato vittime e danni sono aumentati in Cisgiordania, 800 dell'anno scorso, e sono stati 761 soltanto nei primi 4 mesi dell'anno, attacchi che dal 2023 a oggi hanno causato la morte di 64 palestinesi, il ferimento di oltre 5.000, lo sfollamento di quasi 6.000 persone, oltre al danneggiamento di migliaia di piante e veicoli. La Cisgiordania, secondo il diritto internazionale, è un territorio occupato dal 1967 ed è diviso, secondo gli accordi di Oslo, in tre zone. Come vediamo dalla cartina, la zona rossa nella cartina è quella A, sotto esclusivo controllo dell'autorità palestinese, in cui si trovano le principali città palestinesi, ma anche qui sono frequenti le operazioni militari israeliane, copre il 18% del territorio ed è a macchia di leopardo, non omogenea come uno Stato. La zona B, il 22%, controllo misto civile palestinese militare israeliano. La zona C, quella invece più chiara, il 60% sotto esclusivo controllo israeliano. Qui ci sono più coloni, 400.000, che palestinesi, 300.000, e secondo gli accordi di Oslo avrebbe dovuto essere restituita all'autorità palestinese intorno al 1995. E poi c'è un rapporto dell'ONU che denuncia la discriminazione e la segregazione dei palestinesi in Cisgiordania. E anche che le autorità israeliane si sono appropriati di decine di migliaia di ettari di terra palestinese negli ultimi anni. E questo grafico invece arriva da un rapporto dell'ONG israeliana Peace Now e mostra l'aumento esponenziale degli avamposti illegali dei coloni. I coloni sono oggi circa 700.000, quasi raddoppiati in 20 anni, e le colonie sono illegali.

0: legali secondo il diritto internazionale.
1: Intanto in Libano resta alta la tensione per la difficile attuazione della tregua. Il presidente Aoun ha definito la presenza dell'UNIFIL la soluzione migliore per la fase successiva. Dan Nabatieh, bersaglio dei raid israeliani, c'è il nostro inviato Nello Rega.
2: Buon pomeriggio, siamo nei più colpiti da alcuni mesi da Israele, che anche oggi ha continuato a compiere dei raid contro postazioni di Hezbollah. Decine e decine di villaggi sono stati distrutti in tutta quest'area che si trova vicino alla cosiddetta zona gialla. E qui c'è bisogno davvero di tutto, e grazie all'aiuto del contingente italiano di UNIFIL arrivano settimanalmente gli aiuti alla popolazione. C'è bisogno di vivere, c'è bisogno di kit igienici, ma anche di acqua, perché sono state distrutte anche le tubazioni dell'acqua, e quindi bisogna portare questi aiuti. Una situazione molto difficile anche nel distretto di Beit Jebel, che si trova qui vicino, dove 13 villaggi su 15 sono all'interno della zona gialla, quindi gli abitanti non possono tornare nell'area. Intanto c'è un pressing su Hezbollah, mentre c'è anche un braccio di ferro tra il presidente Aoun e il filo iraniani, che anche oggi hanno detto il governo sta svendendo il nostro paese agli israeliani, perché rimangono due grossi problemi: il disarmo di Hezbollah e il ritiro di Israele dal sud del Libano. E da Nabatieh, linea di microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxaruna.
1: E la situazione nel Golfo Persico resta complessa. Il ministro degli esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di violazione degli accordi e della crisi a Hormuz. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, si infiamma il fronte di guerra della penisola arabica. Missili e droni dallo Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica, rivendicano gli attacchi e affermano che lo stretto di Bab el-Mandeb per il momento è chiuso solo al passaggio delle navi saudite. La difesa aerea greca intercetta due missili Houthi diretti contro Yanbu, l'hub petrolifero saudita sul Mar Rosso, e l'Arabia Saudita risponde colpendo postazioni degli Houthi in Yemen. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano, intanto, Araghchi, dichiara che Teheran non si piegherà mai alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti, e afferma che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta dei crimini dell'America contro l'Iran. La Repubblica Islamica poi punta il dito anche contro l'Europa, accusata di restare in silenzio di fronte ai raid statunitensi. Intanto l'esercito di Teheran promette di proseguire la sua rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza a Washington. Nella notte, nuovi raid contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. I Pasdaran esortano i civili nei paesi che ospitano truppe americane a stare lontani dalle installazioni statunitensi.
1: E parliamo ora dell'altro conflitto in Ucraina. Prosegue la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov. Il presidente ucraino Zelensky rivendica attacchi a lungo raggio, colpite navi legate all'Iran nel Mar Caspio. Dalla regione di Kiev la nostra inviata è Emma Fernet.
4: Questo è il paesino nella regione di Bucha, colpito ieri da un raid. Guardate, dietro a quel palazzo senza più tetto c'era questa fiera delle armi, e qui invece le abitazioni dei civili, il missile ha colpito in piedi. Qui ieri sono state uccise 10 persone, decine e decine i feriti, alcune ancora in condizioni molto gravi. L'organizzazione di questa fiera militare è stato arrestato, ma nelle ultime ore ci sono stati anche altri raid in Ucraina, 6 le vittime tra Sumy e Sloviansk. E invece nella parte occupata di Zaporizhia, secondo l'amministratore appoggiato da Mosca, c'è stato un raid ucraino su un campo estivo, lì almeno 8 le vittime e alcuni feriti, almeno 2 i bambini. Nel frattempo la diplomazia compie qualche progresso verso la pace, perché dopo la telefonata tra Zelensky, Witkoff e Kushner è stata annunciata la visita a Trump di martedì del presidente nell'occasione dei funerali di Graham. E tra l'altro proprio oggi, non a caso, Zelensky fa sapere che ha colpito alcune navi da guerra dell'Iran nel

0: a Caspio con armi, quasi un messaggio implicito a Trump, mentre questa sera sono attese ancora centinaia di persone in piazza, come del resto nei giorni scorsi, centinaia di civili e veterani di guerra che manifestano a sostegno dell'ex ministro Fedorov e lo rivolgono nel dicastero, nella difesa appunto. Vi lascio con queste immagini di Alessandro Cifariello e poi voi.
1: Europa nella morsa degli incendi, 250.000 sono le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Madrid dichiara l'emergenza nazionale. Ordini di evacuazione villaggio per villaggio nel dipartimento francese della Gironda, dispiegati 1.500 soldati. Accorciata la tappa anche finale del Tour de France, da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
2: Nell'estate dell'emergenza incendi sono più di 200.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni tra la Francia del Sud e la Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Nella Gironda, al suo quinto giorno di lotta senza tregua contro le fiamme, arrivano in aiuto squadre di vigili del fuoco da Parigi e 1.000 soldati dell'esercito. La priorità è fermare gli incendi arrivati ai primi sobborghi di Bordeaux, dove 7 villaggi sono stati evacuati. Moltissimi i campeggi chiusi per ragioni di sicurezza, come alla Cano lungo la dorsale atlantica. Avevamo visto l'incendio, le nuvole di fumo, ma non pensavamo di essere costretti a lasciare questo posto così in fretta, racconta un turista olandese. La velocità del vento, unita alla siccità di cui soffre tutta la Francia del Sud, peggiora la situazione. E una dinamica simile si verifica anche in Spagna. A Madrid le autorità fanno sapere che gli incendi hanno bruciato fino a 25.000 ettari, una superficie pari a più del doppio quella di Parigi. Operativi da ieri in Francia e in Spagna, diversi Canadair inviati dai paesi vicini dell'Unione, tra cui l'Italia, nell'ambito del meccanismo della protezione civile europea, per mappare le aree a rischio, utilizzati anche i droni e le foto del sistema satellitare Copernicus.
1: Il fine settimana da bollino rosso sulle strade, perché per tanti italiani iniziano le vacanze estive. Danilo Sinibaldi.
3: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
4: Dai nonno, dai, stai calma. Mo viaggiamo tranquilli, sereni.
5: Io non parto.
3: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro, con agosto che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
6: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
7: Mare, montagna, enogastronomia.
1: E ora lo sport. Sulla panchina azzurra siederà Andrea Pirlo. Ormai manca soltanto l'ufficialità della firma. Per lui è pronto un contratto da 1,5 milioni di euro. I dettagli con Gianluca Semprini.
8: Parola d'ordine, condivisione. Quindi non un uomo solo al comando, come sarebbero stati per storia, gloria e curriculum Pep Guardiola, ma anche Roberto Mancini e Antonio Conte, ma un allenatore giovane con un progetto ambizioso, Andrea Pirlo, da sviluppare insieme ai suoi mentori, il direttore tecnico del Club Italia Maldini, il suo consulente Leonardo, che avrebbero faticato e non poco a convincere il presidente Malagò con un obiettivo a lungo termine, rilanciare il calcio italiano in un decennio a partire da Vivai, ma soprattutto uno a breve, a settembre in National League, ci attendono Belgio, Turchia e Francia, e dovessimo arrivare ultimi, ci sarebbe non solo solo l'onta di retrocedere nella Lega B, ma anche non essere testa di serie al sorteggio di dicembre per le qualificazioni ad Euro 2028. Quasi 1000 partite da calciatore, Andrea Pirlo con vittoria al Mondiale, 2 Champions e 6 Scudetti, da allenatore però ha tutto da dimostrare, un anno alla Juventus con 2 trofei, ma poi una carriera tutta in declino sino all'attuale Serie B degli Emirati Arabi. Firmerà un contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione, annuncio probabilmente martedì, il suo è un calcio propositivo.

0: a Parigi nel 2024. Poi vedremo La sfida della cura, la serie dedicata agli speciali, ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia, e poi alle 18 una nuova edizione del nostro TG. Buona visione.
1: Pubblicità.
2: Perché?
3: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Più 835 euro. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Pubblicità.
5: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
6: Da Rodaus, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodaus.
7: Bontà o salute?
8: Bontà e salute.
9: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
10: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
11: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
12: Dal giorno 1.
11: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Professor Pazzorino, nella sua lunghissima carriera, lei in quanti polmoni, pleure, bronchi, trachee e quant'altro ha messo le
1: Beh, quasi 10.000, di cui 6.000, più di 6.000 fatti come primo operatore.

0: La sua filosofia è sempre stata: il miglior intervento al polmone è quello che può non essere fatto. Perché?
1: Ma perché il tumore del polmone è una malattia prevenibile. Anzi, quello che mi ha sempre ossessionato, anche quando ero giovane all'università, è che questa malattia non fosse conosciuta. All'inizio del Novecento, nei testi, si diceva una delle malattie più rare dell'uomo è il tumore al polmone. In meno di 50 anni è diventato la prima causa di morte.
0: E ci
1: Per
0: sarà
1: cui,
0: un motivo,
1: ma certo,
0: professore, però. Esatto.
1: perché l'uomo l'ha causata essenzialmente con il fumo. La distribuzione, la produzione industriale, la distribuzione su larga scala delle sigarette ha cambiato questa epidemia, ha
0: Negli anni
1: causato.
0: 70 negli Stati Uniti i medici prescrivevano le sigarette, professore, perché si pensava avessero degli effetti benefici addirittura, no?
1: Sì, è così e purtroppo c'era ovviamente altri interessi che motivavano
0: Esatto.
1: questo, ma c'era l'idea che il fumo delle sigarette aiutasse la produttività, cioè e anche lo spirito, eccetera. Però già dagli anni 60 si è cominciato a capire che le cose erano molto diverse.
0: Professore, lei è l'esempio italiano del grande chirurgo, quindi di colui che ha una enorme manualità, ma anche del ricercatore. Le ha pubblicato più di 600 studi, ha collezionato 25.000 citazioni scientifiche, ma si è speso moltissimo nella prevenzione, cioè evitare di metterci mano. Come hanno convissuto questi tre aspetti durante questa sua lunghissima carriera?
1: Ma è stata una grande avventura, prima di tutto, conoscere Gianni Bonadonna e Umberto Veronesi, ma soprattutto Bonadonna, che è stato il

0: Mio mentore scientifico, un uomo di coraggio che ha reinventato la chemioterapia, che ha scoperto un farmaco italiano utilizzandolo, che
1: Uno dei
0: ha
1: primi
0: cambiato il
1: chemioterapici,
0: destino
1: l'adramicina.
0: sì, ma la adremicina ha cambiato il destino dei giovani con un linfoma di Hodgkin, che sono passati dall'80% di mortalità all'80% di guarigione. Quindi è stato per me lavorare vicino a lui, a fianco a lui, è stata una formidabile
1: È vero che
0: motivazione.
1: era un po' militaresco lui, era molto rigido, tendeva ad impartire delle disposizioni, mentre invece Veronesi era un po' più alla mano, lasciava un po' fare, era un po' più così abbordabile,
0: È
1: diciamo.
0: vero, però è vero che questa apparente cattiveria era il frutto di una legittimità, di un rigore scientifico e umano altissimo. Quindi lui era prima di tutto spietato con se stesso e tutta la sua vita è stata informata alla produzione di una ricerca innovativa e nuova, utile, che cambiasse la storia della medicina. Questo lo ha trasmesso ai suoi collaboratori, a me sicuramente, perché il mio primo grande studio non l'avrei potuto fare senza di lui, cioè quello
1: Esatto.
0: di proporre la chirurgia per una malattia metastatica.
1: Nei
0: Era un
1: bambini,
0: nei
1: peraltro,
0: bambini.
1: nei bambini, quindi lei è stato non solo ardito a proporre qualcosa, che anni erano, professore?
0: Erano 80, quindi era molto
1: Ma
0: tempo fa.
1: addirittura sui bambini.
2: Io sono ottimista sul futuro. I giovani ricercatori hanno uno spazio di ricerca gigantesco. Se fossi vissuto a lungo, avrei potuto vedere magari la vittoria totale sulla malattia. Quindi quando mi dicono, ma tu sei un uomo di successo. No, dico, io sono un uomo di insuccesso, perché quello che dovevo raggiungere non è stato raggiunto. Ho fatto qualcosa, ho migliorato la condizione umana delle persone con tumore, con qualche successo. Senza purtroppo la soluzione finale, che purtroppo non ho potuto vedere. Arriverà.
1: Però per chiudere il rapporto tra Bonadonna e Veronesi, lei e poi Pelicci, insomma, c'era la cosiddetta scuola milanese di oncologia, no? Di cui voi facevate parte, quel canone. Le è rimasto in qualche modo perché lei in sala operatoria ha sempre preteso che tutti i suoi collaboratori conoscessero ogni passaggio dell'intervento che stavate facendo e quante volte si è fermato per spiegare ai giovani medici quello che stava
0: Nei
1: succedendo.
0: casi difficili sempre. Ogni passaggio critico, e ce ne sono stati tanti perché noi abbiamo applicato delle tecniche che erano
1: Assolutamente.
0: innovative, la prima volta che venivano fatte, quindi c'era una certa preoccupazione, non voglio
1: Certo.
0: dire paura, nei collaboratori, ma anche nelle feriste, negli anestesisti, erano tutti estremamente preoccupati che
1: Ed
0: succedesse
1: è
0: un
1: giusto,
0: disastro.
1: professore, perché è la responsabilità della prima volta non sul manichino, ma su un essere umano.
0: Assolutamente, però credo di avere trasmesso ai miei collaboratori da una parte l'entusiasmo anche per le cose nuove e dall'altra il rigore, perché dal punto di vista etico sperimentare nuove terapie, nuovi interventi che possono, nel mio caso, causare la morte del
1: Certo.
0: paziente durante la procedura o pochi giorni dopo, è una grandissima responsabilità etica. Quindi non ci può essere innovazione senza il coraggio da una parte e il senso di responsabilità e di etica dall'altra.

0: Tra i tanti riconoscimenti che lei ha avuto, professore, c'è il prestigiosissimo Joseph Cullen Early Detection Award, che viene dato ai grandi innovatori appunto per la prevenzione. Tutt'oggi sembrano soldi un po' sprecati, abbiamo altre emergenze da tamponare e si insegue però la malattia così, professore.
1: Assolutamente, guardi, una delle mie delusioni è che in Italia si sia arrestata la lotta al tabacco e al fumo di sigaretta, che con la legge Sirchia 20 anni fa sembrava
0: Una rivoluzione è
1: veramente,
0: stata.
1: l'Italia era avanti a tutto il resto
0: Si
1: del
0: fumava nei
1: mondo.
0: cinema, sugli
1: Ma
0: autobus, al
1: certo.
0: ristorante, ovunque.
1: Però questo processo si è arrestato. Noi oggi abbiamo in Italia più di 12 milioni di fumatori e questo è un dramma. È un vero dramma perché noi non siamo riusciti in quello che invece gli inglesi, per esempio, hanno fatto, perché gli inglesi 20 anni fa avevano lo stesso numero di fumatori, adesso hanno meno della metà.
0: Il rapporto ESPAD del CNR su questo, professore, fotografa poi una situazione in evoluzione su cui le grandi industrie del tabacco, peraltro, già si sono tuffate per il business naturalmente, ovvero il cosiddetto policonsumo. C'è soprattutto tra i giovani chi un po' fuma, un po' aspira la sigaretta elettronica, un po' fuma il tabacco riscaldato, un po' qualche canna, un po' si mette tutto insieme. C'è una differenza di danno polmonale, bronchiale, che si possa differenziare, professore?
1: Sicuramente, non stiamo parlando della stessa cosa, però lei ha già sottolineato il problema, la multiple consumo, cioè la maggior parte delle persone consumano entrambe le cose. Ora, la sigaretta elettronica cosiddetta, che è essenzialmente un dispensatore di nicotina, è stata testata molti anni prima che in Italia, in Giappone e nell'Oriente. E quello che ha dimostrato l'esperienza giapponese è che invece di diminuire il numero di fumatori aumentava. La maggior parte delle persone cominciava prima.
0: Perché accostava
1: Ma
0: più
1: sì, perché
0: gente.
1: pensava che la sigaretta elettronica fosse meno tossica.
0: Nella logica però della riduzione del danno, il professor Veronesi appoggiava la sigaretta elettronica.
1: Nell'ipotesi che questa potesse sostituire il consumo
0: Non
1: della sigaretta.
0: sommarsi.
1: Non sommarsi, quello che i dati più recenti che vengono dalla Corea dimostrano che quelli che consumano entrambi, cioè la sigaretta, diciamo, tradizionale e la sigaretta elettronica, hanno un rischio altissimo.

0: la sua prima grande esperienza è stata a fine anni 70, nel 79, è andato al Brompton Hospital di Londra, dove ha incrociato un suo collega, il professor Peter Goldstraw. Perché è stato così importante nella sua formazione?
1: Perché era un vero chirurgo toracico puro. Fino a quel tempo la chirurgia toracica la facevano i cardiochirurghi o qualche volta i chirurgi generali. Lui è stato uno dei primi che si è formato, è arrivato proprio da Glasgow, cioè dalla Scozia, quando io sono andato al Brompton la prima volta, aveva lavorato e studiato esclusivamente sviluppando la tecnica di chirurgia toracica, che poi ha trasmesso a tantissimi altri.
0: Però il caratterino del professor Goldstraw, alla fine della vostra collaborazione, lui ha detto: guarda, mi puoi pure fare delle domande, ma per iscritto io ti rispondo per iscritto, un po' pesante.
1: È stato così, però per me è stata una lezione di vita. Cioè, c'è un prezzo. Quando chiedi a qualcuno di trasmetterti quello che sa, in cambio di niente, come regalo, come dono, devi essere preparato ad accettare le sue
0: ed
1: condizioni.
0: Ed essere grato, professore.
1: Per sempre.
0: Ed essere grato.
1: Però io ho la fortuna, e dico fortuna perché ho viaggiato tantissimo, però ho sempre trovato un'accoglienza di lavorare con i grandi chirurghi toracici del mondo. Ho lavorato anche con Joe Cooper, l'uomo che ha,
0: esatto,
1: che ha fatto il primo trapianto di polmone vivente. Ho lavorato con Philippe d'Artevel, che ha rivoluzionato i trapianti e ha rivoluzionato

0: la chirurgia vascolare toracica.
1: Un'altra sua tappa essenziale e formativa, diciamo, tanti anni fa, è stata al Memorial Sloan Kettering di New York. Perché è stato così importante anche quel passaggio?
0: Beh, prima di tutto perché lo Sloan Kettering a quel tempo era considerata la mecca dell'oncologia,
1: esatto,
0: non della chirurgia toracica, perché devo essere sincero che la chirurgia toracica in quel posto non era di livello superiore a quella europea, però l'oncologia sì, e quindi c'era un rapporto fra la chirurgia e l'oncologia, intesa come terapie globali, che era nuovo per me, ed è lì infatti che sono maturate delle esperienze che poi con Gianni Bonadonna abbiamo applicato in Italia.
1: Lì è nata anche la chemioterapia preoperatoria, è nata un po' per caso, diciamo. Oggi è standard, si fa normalmente per ridurre la massa e quindi intervenire chirurgicamente in modo circoscritto.
0: Lì ci fu un'esigenza concreta, tecnica, perché l'ortopedico Ralph Markov, che è stato un rivoluzionario nella terapia dell'ostosarcoma anche degli adulti e dei bambini, aveva deciso di non amputare più, quindi di produrre per questi giovani pazienti una protesi su misura che permettesse di non amputare, cioè di non sacrificare l'arto. Il problema è che per costruire quella protesi ci volevano due mesi. E quindi lì si è messo d'accordo con il suo oncologo, peraltro Gerard Rosen, e poi l'uomo che ha rivoluzionato la terapia oncologica dei sarcomi, inventando le lifosamide a alte dosi con un recupero, con un antidoto che era il Mesna, cioè recuperando due farmaci che non avevano niente a che fare con la storia dell'oncologia e che però poi hanno rivoluzionato la cosa.
1: E il professore gli disse: per favore, trattameli prima, così in qualche modo aspettiamo questi 2 mesi.
0: È proprio così.
1: E così è nata la chemioterapia preoperatoria.
0: Sì, per fare un risparmio funzionale.

0: E questo è l'Istituto Nazionale dei Tumori. Professore, quanti anni della sua vita qui dentro?
1: Beh, ci sono entrato da studente 50 anni fa e poi ci ho lavorato 30 anni, però per lunghi periodi sono stato fuori.
0: Occupando peraltro alti ruoli dirigenziali qui all'interno, quanti medici, quanti chirurghi lei ha formato?
1: Ma in questi 40 anni probabilmente più di 300 chirurghi hanno lavorato con me, qui o in altri posti.
0: Professore, che effetto le fa sapere che nel bando di specializzazione in chirurgia generale anno 2024-25 c'erano 662 borse a disposizione, il 37% è andato perso perché non c'erano candidati. L'anno precedente era andata anche peggio, il 2023-24, 715 posti di specializzazione a disposizione, appena 362 borse date, ovvero il 49% rimaste senza assegnazione.
1: Questo sistema di formazione è totalmente sbagliato, perché non premia chi si impegna, soprattutto se ha delle grandi capacità. E quindi la maggior parte dei laureati che sanno di essere in grado di raggiungere dei posti importanti scelgono altre specialità. Scelgono le specialità anche che permettono in futuro di fare un po' di
0: la
1: attività privata.
0: Professione, professore.
1: Noi i medici in Italia, chirurghi compresi, sono pagati molto meno che l'Europa, metà della media europea, un terzo dei tedeschi. Questo non è accettabile, perché lo sforzo e l'impegno di tutta una vita non può essere premiato in questo modo.
0: Ci sono dei pazienti, professore, che in qualche modo possono segnare a volte delle svolte nelle carriere di grandi professionisti come lei. Lui è Fabrizio. Che cosa ha rappresentato?
1: Fabrizio è un paziente straordinario.

0: straordinario, non solo perché a 13 anni, grande sportivo, scopri di avere un tumore della gamba, molto grave, molto avanzato, per cui inizia con noi la chemioterapia, ma alla fine devi amputare l'arto. Dopo pochi mesi sviluppa metastasi polmonare. Allora viene operato la prima volta, operiamo, poi dopo 3-4 mesi un'altra metastasi e tutti gettano la spugna. Invece io ero sicuro che usando la terapia sistematicamente, cioè ripetendo le metastasectomie, si poteva guarire. Quindi riesco a convincere tutti, buona donna è d'accordo, viene rioperato un'altra volta e poi la malattia non si presenta più. Lui diventa un grande sportivo. Prima come ciclista e partecipa alle Paralimpiadi di ciclismo e poi, adesso che ha 56 anni, ancora insegna a sciare.
1: All'inizio lei le metastasi le andava a cercare con le dita nei polmoni, perché le radiografie a quei tempi.
0: Erano molto scarse, si vedeva poco, molto poco.
1: E però così lei ha dimostrato appunto che eliminando una per una le metastasi, poi c'era la possibilità a 10 anni di avere un 35% in più di persone che sopravvivevano a quel tumore. L'altra grande intuizione è stato il registro che lei, prima con Bonadonna, poi a livello nazionale con il CNR e poi a livello internazionale è riuscito a fare. A che serve quel registro?
0: Abbiamo dovuto convincere la comunità medica internazionale e per fare questo abbiamo raccolto le esperienze di tutti i grandi centri del mondo, Europa e Stati Uniti, prendendo i più grandi reparti di chirurgia
1: Ma
0: toracica.
1: perché è così importante avere un registro su queste patologie?
0: Perché la qualità delle informazioni è fondamentale e il numero anche, abbiamo raccolto più di 5.000 pazienti e questi dati hanno provato che era possibile guarire con la chirurgia delle metastasi.
1: Lei qui all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha lanciato lo studio MILD. Che cos'era?
0: Era uno studio prospettico che doveva dimostrare che la diagnosi precoce ottenuta nei forti fumatori con la TAC spirale poteva salvare la vita diagnosticando un tumore polmonare in stadio iniziale. Noi abbiamo usato la TAC insieme alla PET e siamo stati i primi a dimostrare che la PET era utile per migliorare la. E abbiamo dimostrato che si è invertita la proporzione degli stadi nel tumore polmonare. Invece di avere il 20% dei primi stadi e il 60% di stadi avanzati, abbiamo ottenuto il contrario, più del 60% di primi stadi e meno del
1: Ed
0: 20% di
1: oggi,
0: tumori avanzati.
1: professore, la TAC spirale per i forti fumatori è diventato standard di prevenzione del tumore al polmone perché in una fase molto molto precoce è possibile individuare quelle che sono le lesioni polmonari.
0: Fare interventi molto conservativi.
1: Altro studio che lei ha lanciato si chiamava SMILE. Noi abbiamo più di 44.000 nuove diagnosi di tumore a più del 70-80% sono dovuti al fumo di sigaretta.
0: Direi quasi il 90% è dovuto al fumo, quindi fare una diagnosi precoce ma lasciare che le persone continuino a fumare non è sufficiente. Primo perché muoiono per altre cause e poi perché il vantaggio di smettere di fumare mentre si fa lo screening moltiplica i benefici di entrambi.
1: E dunque, Smile com'era strutturato, professore?
0: SMILE è uno studio di intervento per aiutare le persone a smettere, è uno
1: Che
0: studio
1: adesso,
0: randomizzato.
1: professore, se la prescrive la citisina, cioè un farmaco, che se lo prescrive il medico del SERD, cioè.
0: Certo, però è un farmaco che costa poco, quindi il problema del costo non è il problema principale, il problema principale è la durata del trattamento.
1: Il cancro al polmone è il terzo più diffuso, ma è la prima causa di morte per tumore, perché malgrado ci sia la chirurgia e malgrado stia funzionando molto bene l'immunoterapia su alcune forme di cancro al polmone, perché ce ne sono di vari tipi,

0: purtroppo ha.
1: Pazienti con tumore polmonare sono diagnosticati in fase avanzata, metastatica o localmente avanzata. E purtroppo questo non è sostanzialmente cambiato negli ultimi 20 anni, no? Cioè noi abbiamo lo stesso rapporto. L'unico vero cambiamento è stata la diagnosi precoce con lo screening TAC, che noi possiamo fare uno screening in pochi secondi, in 5 secondi. Ma ci permette di usare delle dosi molto basse. Nello screening noi siamo il primo centro al mondo che ha applicato la ultra low dose, vale a dire che noi siamo scesi ad un quinto della dose già bassa e noi possiamo fare 20 anni di screening con la dose di una singola TAC del torace con contrasto.
2: Ci siamo preoccupati fin dall'inizio di evitare di trattare, di proporre delle cure a chi non ne ha bisogno. Sappiamo che in tutti gli screening c'è la possibilità di scoprire tumori che non sarebbero mai manifestati nella vita della persona, quindi inutilmente sottoporli a delle cure anche. La TAC ci permette di identificare queste lesioni cosiddette precancerose, che sono frequentissime, diciamo uno su 10 che fa l'attacco, un fumatore su 10 ha una di queste lesioni non solide, che 20 anni fa venivano tutte rimosse. Noi abbiamo iniziato un periodo di sorveglianza 20 anni fa e adesso con 20 anni e migliaia di persone sottoposte a screening, sappiamo che solo il 5% di queste evolve verso un tumore, che è facile identificare l'evoluzione.
0: In Italia ci sono una cinquantina di centri che si occupano di chirurgia toracica ad un certo livello, e però non tutti raggiungono quella base di trattamenti che garantisce manualità, garantisce l'esperienza.
2: La soluzione è che la chirurgia toracica sia affidata ai centri di chirurgia toracica. Oggi c'è un problema molto grosso, che molti dei soggetti con tumori, lesioni polmonari vengono operati in reparti di chirurgia generale, che magari fanno soltanto 20 interventi o anche meno interventi all'anno. Non va bene. Noi dobbiamo concentrare tutta la patologia toracica in centri di alta specialità, dove si possono usare tecniche mini-invasive, non solo il robot ma tutta la toracoscopia, e evitare di operare soggetti che non ne hanno bisogno.
0: Peraltro, un'altra sua specialità è stata la ricostruzione della gabbia toracica quando, per interventi fortemente demolitivi, bisognava staccare tutte le coste, insomma buona parte delle costole.
2: Abbiamo sviluppato una sostituzione per una protesi che permetteva di mimare esattamente la forma delle costole del singolo soggetto, fino a ricostruire interamente un emitorace, vale a dire metà di un torace con 12 coste. E per la prima volta al mondo abbiamo dimostrato che era possibile rimuovere totalmente la parete toracica, ma anche il polmone e il diaframma, e ricostruirlo in maniera completa, garantendo non solo una qualità di vita, ma una guarigione e una sopravvivenza a 10 anni. Quindi queste sono esperienze che hanno cambiato la storia della ricostruzione toracica.
0: Non solo questa, perché, professore, quali sono, soltanto elencandone due o tre, perché sono decine, gli interventi fatti per la prima volta al mondo?
2: Beh, abbiamo fatto sostituzione dei grandi vasi del torace, la vena cava e la vena polmonare, senza circolazione extracorporea e senza clampaggio della cava. Siamo stati i primi a sviluppare un test sul sangue che avesse la capacità di non solo di diagnosticare il tumore precocemente, ma anche di predirne la prognosi, cioè l'aspettativa di vita e di guarigione. E questo è passato da una serie di tecniche, poi siamo approdati ai microRNA, che sono la tecnica sul quale noi lavoriamo da 20 anni e che ha raggiunto un livello di sofisticazione sufficiente ad essere usato anche nello screening di massa nei forti fumatori. Quindi il futuro è combinare il massimo della tecnica e della tecnologia con la prevenzione primaria, ed è possibile.

0: pubblicità.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute.

0: e scorrevoli a 999 euro. E Calendasco con poggiatesta regolabile a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Pubblicità.
3: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
5: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
6: Ma il tempo si sposta.

0: Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue da schiacciamento nei polmoni. Nelle mani dei PM un nuovo video in cui si noterebbe un'ampia chiazza di sangue sotto la sua testa. Attenzione alla marcia No TAV, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, lanci di bombe carta e lacrimogeni, prima altri scontri davanti al cantiere di San Didè. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e una serie di attacchi vicino a Nablus hanno provocato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Trump minaccia l'Europa, pagherà per i dazi alle big tech statunitensi. Con l'Iran trattiamo ma resto pronto ad attaccare, dice. Si candida per un terzo mandato alla Casa Bianca. Soccorsi mobilitati sul lago di Como per un uomo di 45 anni, turista olandese che si è tuffato da una barca senza più riemergere. Secondo una prima ricostruzione l'uomo voleva aiutare il figlio 16enne in acqua in difficoltà. Benzina e gasolio ormai sopra i 2 euro al litro, incontro Meloni Giorgetti per valutare tagli alle accise, ma il caro carburanti non ferma l'esodo estivo, fine settimana da Bollino Rosso. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia a Bologna. C'è un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo la morte del 42enne. Ieri c'è stata l'autopsia, stasera una veglia nel quartiere in cui è morto. Ma vediamo già con noi in diretta Elisa Dossi. Elisa.
1: Quartiere Pilastro e vedete proprio i preparativi di quella che sarà la veglia per Fakir, verrà distribuito del cibo, questa è la tradizione che ci hanno spiegato vicini e persone appunto legate ai suoi familiari, la tradizione che hanno previsto per i funerali. Nel frattempo però quello che si può dire, funerali di cui naturalmente siamo in attesa di capire se e quando saranno, perché per ora c'è stata l'autopsia, però intanto loro vogliono fare questa veglia. Nel frattempo però lo dicevi, ci sono le novità, un nuovo video con questa chiazza di sangue sotto la testa di Fakir morto, è nelle mani della polizia scientifica che gli leva il telo con cui era stato coperto, si vede questo sangue sul suo volto e poi proprio appunto sotto la nuca. E allora ci sono subito le parole degli avvocati, della famiglia che dice come ci è finito quel sangue nei polmoni, l'ha inalato perché dice l'hanno battuto, insomma sta dicendo senza mezzi termini che è stato picchiato. Che cosa emergeva dall'autopsia da ieri? Sappiamo che c'è questo schiacciamento, questa presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli in linea con quanto già era filtrato dall'attack il giorno precedente, vale a dire l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue, indiscrezioni queste che erano state secretate ma non

0: smentite dalla procura. Parla anche il legale degli agenti, che dice quel sangue in realtà arriva dalla ferita alla nuca di Fakir, anche quello al volto, e sostiene che si sarebbe ferito strisciando per terra dopo aver morso un poliziotto. Naturalmente su tutto questo siamo in attesa ovviamente della procura, che sta vagliando insieme a questo video tanti altri video, perché per ora siamo come nei giorni scorsi al botta e risposta tra avvocati per quel che riguarda queste due tesi. Quello che vi possiamo raccontare è quello che abbiamo visto e mostrarvi appunto quel che è mostrabile di questo video. Poi c'è un'altra novità: le minacce online dopo gli scontri a Bologna arrivati al sindaco Lepore, minacce anche di morte. Si è recato in questura per una denuncia. A te.
1: Grazie Elisa, naturalmente ci collegheremo per i prossimi aggiornamenti. Adesso vi parliamo del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa, perché è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Li vedete anche in queste immagini, sono state lanciate bombe carta e pietre, mentre le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Gli antagonisti hanno danneggiato delle barriere New Jersey e due mezzi dei carabinieri sono stati dati alle fiamme. Non si sa al momento ancora se ci siano stati dei feriti. Intanto la concessionaria autostradale SITAF ha reso noto che per motivi d'ordine pubblico ha chiuso l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia tra lo svincolo di Ulx e quello di Susa Est. È in carcere a Salerno il 26enne tunisino che è stato arrestato per l'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, che è stato trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. L'uomo, il 26enne, si nascondeva in un casolare abbandonato e ha confessato. Ce ne parla Claudio Pappaianni.
2: A tradirlo è stata un'impronta digitale ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato è un senza fissa dimora, incensurato. A 26 anni, tunisino, era comunque noto alle forze dell'ordine, che in un'occasione lo avevano fotosegnalato. I carabinieri lo hanno scovato in un pizzato del 53enne giornalista all'alba di domenica 19 luglio. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura, una resistenza che tuttavia è durata poco. Ha trovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte la confessione dell'uomo davanti al PM.
3: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia. Suicidio che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità.
2: Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi arie e fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
1: L'olandese che aveva preso a noleggio una barca con i suoi tre figli risulta disperso nelle acque del lago di Como. All'altezza di Menaggio l'uomo si è tuffato, sembra per tentare di salvare il figlio 16enne che si trovava in difficoltà in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata probabilmente a causa della corrente. Il 16enne è stato poi salvato da un'altra imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Mentre appunto l'uomo risulta disperso, sono in corso le ricerche. La politica e il governo è al lavoro sul caro energia. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra Meloni e Giorgetti, l'esecutivo rivendica le misure in tema di sicurezza, ma intanto le opposizioni vanno all'attacco sul tema dell'inflazione e dei salari. Facciamo il punto con Francesca Biagiotti.
4: Allora sì, intanto partiamo dal commento che arriva da parte del Ministro delle Infrastrutture. Proprio questi scontri sul cantiere della TAV, si ribadisce la sinistra che alimenta le tensioni e appunto l'odio nei confronti delle forze dell'ordine. Ma lo dicevamo chiaramente, il caro carburanti al centro del dibattito politico, con l'esecutivo che è al lavoro per cercare appunto di calmierare i prezzi dei carburanti con un nuovo intervento. Quello che si sta pensando, lo ha rivelato anche il Ministro Urso, è l'ipotesi di accedere alle accise mobili, ovvero di utilizzare l'extragettito IVA per poter calmierare

0: aumentare appunto i prezzi. Su questa ipotesi però, ha detto, è il ministro dell'economia competente, valuterà. E tra l'altro il ministro Urso ha anche detto che nel caso del nostro paese i carburanti sono aumentati di meno rispetto al resto dell'Europa, all'incirca del 5%, il 4,6% contro l'11,40% nel resto d'Europa. Chiaramente la maggioranza però si concentra anche su altre tematiche, come per esempio quello del taglio delle tasse. Sentiamo Tajani.
1: Stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale in questo paese, già abbiamo una serie di idee da offrire ai nostri alleati e siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo anche all'abbassamento dell'IRPEF dal 35% al 33% fino a 60.000 euro.
0: Le opposizioni attaccano proprio sul tema del caro carburante. Per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, il governo è un governo blocca Italia, che è immobile, non fa nulla, si occupa solo di legge elettorale, non si occupa di quello che interessa agli italiani, e si ribadisce al Movimento 5 Stelle la proposta di tassare gli extra profitti delle grandi aziende, ma anche quelli delle industrie delle armi. Così anche per AWS, Bonelli, che ribadisce Giorgia Meloni è una sorta di sceriffo di Nottingham, utilizza i nostri fondi e i soldi dei cittadini per dare maggiori profitti alle imprese petrolifere. Anche dal Partito Democratico, Elly Schlein torna sulla proposta delle accise mobili, era una nostra proposta, è una nostra proposta, dice la leader del Partito Democratico. Chi era per il taglio delle accise come Giorgia Meloni non può che accettarlo. Allora sentiamo Misiani del PD, poi a te.
2: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di presentare un piano di investimenti per ridurre la dipendenza dell'Italia dal petrolio e dal gas.
3: E ci sono polemiche per il nuovo video postato sui social dell'ex generale Roberto Vannacci, lo vedete in queste immagini. Un video creato con l'intelligenza artificiale, si vede il leader di Futuro Nazionale recarsi dal presidente Mattarella, che è raffigurato con le sembianze di un console romano, per chiedere e ottenere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di 2 rapinatori. Intanto su siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti a loro insaputa al partito dell'ex generale. Passiamo all'economia. Vola il prezzo dei carburanti. A Milano benzina al prezzo record di 2,6 euro al litro e 2,7 sulla Messina-Palermo. Il governo lavora ad un nuovo provvedimento da prendere prima della pausa estiva e studia nuove misure per arginare appunto il caro energia. Ce ne parla Anna Trebbi.
4: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile, a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più commercio, si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
3: Il Medio Oriente con la Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri di ieri, quando gruppi di coloni hanno attaccato almeno 3 località vicino Nablus. Ce ne parla da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
5: Cominciamo dall'area di Nablus, che è ancora oggetto in queste ore di perquisizione

0: aggressioni nelle case e pattugliamenti dell'esercito nelle strade a Tel, Burin e nella stessa città di Nablus, che è militarmente isolata, è stato introdotto il coprifuoco. Tel, ricorderete, è il teatro degli scontri sanguinosi di ieri, con l'arrivo dei coloni, con l'esercito, lo scontro con i palestinesi, al termine del quale due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi. Sono una settantina almeno gli arresti sinora, le operazioni dell'esercito, un'operazione antiterrorismo, come l'ha chiamata il premier Netanyahu, si allargano anche a città note già da mesi: Jenin, Tulkarem. I loro campi profughi sono stati oggetto anche loro di operazioni specifiche, con lo sfollamento di decine di migliaia di palestinesi. Parallelo a tutto questo, avete visto anche le scorribande dei coloni che hanno appiccato il fuoco, e aggredito, 11 sono i feriti dato fuoco persino alle serre, ed è il timore che con il tramonto tutto questo possa ricominciare. La stessa Unione Europea ha manifestato la sua preoccupazione per questa escalation di violenza in Cisgiordania. Linea a te.
1: Dunque, abbiamo sentito 70 arresti dopo la morte di quattro palestinesi e due israeliani. L'autorità palestinese ha condannato duramente Leviani in Cisgiordania, mentre il governo Netanyahu ha dichiarato che intende accelerare la legalizzazione degli avamposti illegali dei coloni. Vediamo la situazione generale in Cisgiordania con Raffaella Cosentino.
2: Sì, possiamo vedere subito una tabella che ci mostra come gli attacchi dei coloni, che hanno causato vittime e danni, sono aumentati in Cisgiordania negli ultimi 3 anni, fino agli oltre 1800 dell'anno scorso, e sono stati 761 soltanto nei primi 4 mesi dell'anno. Attacchi che dal 2023 a oggi hanno causato la morte di 64 palestinesi, il ferimento di oltre 5.000, lo sfollamento di quasi 6.000 persone, oltre al danneggiamento di migliaia di piante e veicoli. La Cisgiordania, secondo il diritto internazionale, è un territorio occupato militarmente da Israele dal 1967 ed è diviso, secondo gli accordi di Oslo, in 3 zone. Come vediamo dalla cartina, la zona rossa nella cartina è quella A, sotto esclusivo controllo dell'autorità palestinese, in cui si trovano le principali città palestinesi, ma anche qui sono frequenti le operazioni militari israeliane. Copre il 18% del territorio ed è a macchia di leopardo, non omogenea come uno Stato. La zona B, il 22%, controllo misto civile palestinese militare israeliano. La zona C, quella invece più chiara, il 60% sotto esclusivo controllo israeliano. Qui ci sono più coloni, 400.000, che palestinesi. 300.000, secondo gli accordi di Oslo, avrebbe dovuto essere restituita all'autorità palestinese intorno al 1995. E poi c'è un rapporto dell'ONU che denuncia la discriminazione e la segregazione dei palestinesi in Cisgiordania, e anche che le autorità israeliane e i coloni si sono appropriati di decine di migliaia di ettari di terra palestinese negli ultimi anni. E questo grafico invece arriva da un rapporto dell'ONG israeliana Peace Now e mostra l'aumento esponenziale degli avamposti illegali dei coloni. I coloni sono oggi circa 700.000, quasi raddoppiati in 20 anni, e le colonie sono illegali secondo il diritto internazionale.
1: E ora torniamo a parlare dei giganteschi vampando in Europa, una distruzione senza il numero degli sfollati da città e località turistiche. Colleghiamoci allora con Parigi, dove c'è il corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, diciamo subito che dopo una settimana di lotta contro gli incendi in varie aree della Francia, in particolare nei dipartimenti della Gironda e delle Landes, i vigili del fuoco sono stremati, non bastano più per domare le fiamme, e quindi il governo Le Cornu ha deciso di mettere in campo da

0: Questa sera 1500 soldati e un aereo militare che è stato modificato per versare del liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Ci sono poi gli aerei della Protezione Civile Europea, sono 18 in tutto, i Canadair inviati da diversi paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, che sono operativi in queste ore in Francia e in Spagna. Sono diventate 200.000 le persone evacuate, in particolare nel dipartimento della Gironda e nella regione di Bordeaux, non solo residenti ma anche turisti. E poi la situazione è ancora complessa, lo ha detto lo stesso Premier Sanchez in visita dalle aree più colpite in Spagna, nelle aree di Madrid e di Avila. Servirà una regia comune per fermare gli incendi, ha detto Sanchez, che poi ha precisato ora la priorità è mettere in salvo tutti i cittadini a rischio. Poi penseremo alla ricostruzione. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Grazie Gavino, adesso torniamo al Medio Oriente, un'insolita parentesi di quiete questa notte in Iran. Teheran infatti non ha segnalato attacchi statunitensi dopo quasi due settimane invece di raid incessanti, ma la tensione resta concentrata sullo stretto di Hormuz, dove la marina delle guardie rivoluzionarie iraniane ha costretto invece quattro navi a cambiare rotta e a tornare indietro, anche aprendo il fuoco. A Trump replica il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, che dice non c'è nessuna buona volontà da parte degli Stati Uniti. Sentiamo allora da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
2: Sì, per la prima volta dopo 13 giorni di raid incrociati, senza sosta, nessun attacco è stato segnalato nell'ultima notte, ma il segretario del Consiglio Nazionale Supremo iraniano Zolgad ha promesso di continuare a lanciare missili e droni contro obiettivi americani fino alla completa resa di Washington, così dice. Soprattutto però la tensione resta alta per quanto riguarda il controllo degli stretti. Infatti nelle ultime ore i Pasdaran hanno aperto il fuoco e costretto quattro imbarcazioni a cambiare rotta e a tornare indietro a Hormuz, ma poi l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, dove ormai guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. I miliziani, che sono alleati di Teheran, dopo aver subito il bombardamento del loro porto di Hodeida, hanno colpito con missili impianti petroliferi e anche una base aerea in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invoca per lo Yemen diplomazia e dialogo, ma poi in generale dichiara di non aver riscontrato finora alcuna buona volontà di dialogo, di ripresa, insomma, di un dialogo e di un rapporto diretto con gli Stati Uniti.
1: Grazie Sergio. E a proposito di Stati Uniti, Trump ha parlato a tutto campo alla cena dei corrispondenti, annunciando l'intenzione di correre alle prossime elezioni del 2028 per la terza volta. La Costituzione americana lo consente o è l'ennesima dichiarazione di propaganda per compattare la base MAGA? Vediamo con Katia Cerratti.
3: My intention to run for a fourth term as President of the United States.
4: Lo farò di nuovo. Non è la prima volta che il presidente Donald Trump paventa la possibilità di candidarsi per un terzo mandato. Tra cappellini Trump 2028, già messi in vendita sullo store ufficiale, dichiarazioni ambigue sulla possibilità di aggirare il divieto del terzo mandato, il tycoon torna ora a sfidare i media. Ho i migliori sondaggi di sempre, affermava solo pochi mesi fa. Ma il 22esimo emendamento della Costituzione americana parla chiaro. Nessuno può essere eletto alla presidenza per più di due volte, indipendentemente dal fatto che i mandati siano consecutivi o meno. Nel 1797 George Washington rifiutò il terzo incarico, creando la consuetudine dei due mandati presidenziali, una tradizione che durò oltre un secolo, fino a quando Roosevelt fu eletto per la quarta volta e dunque, per prevenire il rischio di un potere assoluto, nel 1951 fu ratificato il 22esimo emendamento, che fissò il limite massimo a 8 anni di presidenza. un ostacolo costituzionale difficile se non impossibile da superare. Per modificarlo, infatti, occorrerebbe una maggioranza dei 2/3 in Congresso e l'approvazione di ben 38 stati su 50, numeri di cui i repubblicani, spiegano gli analisti, non dispongono. Tra le scappatoie possibili paventate da alcuni consiglieri di Trump, la candidatura del tycoon alla vicepresidenza nel 2028 per poi subentrare al presidente in carica quando questo si dimetterà. Un'ipotesi incostituzionale per gli esperti,

0: perché il 12° emendamento vieta la carica di vicepresidente a chiunque sia ineleggibile come presidente, in questo caso Trump avendo già ricoperto 2 mandati. E mentre i democratici parlano di attacco alle istituzioni e persino diversi esponenti repubblicani invitano alla prudenza, la maggior parte degli osservatori considera quest'ultima esternazione di Trump semplicemente l'ennesima provocazione politica.
1: E ora il conflitto in Ucraina, prosegue la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov, mentre continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Il presidente Zelensky rivendica attacchi a lungo raggio e dice sono state colpite navi legate all'Iran nel Mar Caspio. Allora sentiamo dalla regione di Kiev la nostra inviata Emma Farnè.
2: Questo è il paesino nella regione di Bucha colpito ieri da un raid. Guardate, dietro a quel palazzo senza più tetto c'era questa fiera delle armi e qui invece le abitazioni dei civili, il missile ha colpito in piedi. Qui ieri sono state uccise 10 persone, decine e decine i feriti, alcune ancora in condizioni molto gravi. L'organizzazione di questa fiera militare è stato arrestato, ma nelle ultime ore ci sono stati anche altri raid in Ucraina, 6 le vittime tra Sumy e Sloviansk, e invece nella parte occupata di Zaporizhia, secondo l'amministratore appoggiato da Mosca, c'è stato un raid ucraino su un campo estivo, lì almeno 8 le vittime e alcuni feriti, almeno 2 i bambini. Nel frattempo la diplomazia compie qualche progresso verso la pace, perché dopo la telefonata tra Zelensky, Witkoff e Kushner è stata annunciata la visita a Trump di martedì del presidente nell'occasione dei funerali di Graham, e tra l'altro proprio oggi non a caso Zelensky fa sapere che ha colpito alcune navi da guerra dell'Iran nel Mar Caspio con armi, quasi un messaggio implicito a Trump, mentre questa sera sono attese ancora centinaia di persone in piazza, come del resto nei giorni scorsi, centinaia di civili e veterani di guerra che manifestano a sostegno dell'ex ministro Fedorov e lo rivolgono nel dicastero, nella difesa appunto. Vi lascio con queste immagini di Alessandro Cifariello e poi a voi.
1: Torniamo in Italia, questo fine settimana da bollino rosso sulle strade per le partenze estive, ma da domani in particolare al nord è in arrivo una forte perturbazione con piogge e venti sostenuti. Ci dice di più Matteo Parlato.
3: Le previsioni parlano di una domenica caratterizzata dalle Alpi fino alle coste di Toscana e Lazio da piogge anche violente con possibili grandinate e raffiche di vento forte. L'aria fredda in arrivo dal nord andrà a impattare con il calore che si è accumulato nel mare, dove la temperatura superficiale ha raggiunto i 28-29 gradi. Questo contrasto termico può facilmente innescare fenomeni meteo estremi con rischio di grandine e raffiche di vento. E già nei giorni scorsi vento e grandine, abitazioni e auto. Quelle del nord saranno le prime regioni a essere raggiunte dal fronte di aria fredda, con piogge anche intense in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Infine, l'aria fredda arriverà sulle coste tirreniche di Lazio e Toscana, e questo incontro ravvicinato con il calore del mare è considerato un elemento che aumenta il rischio di nubifragi. Bisognerà fare anche attenzione al vento che, con queste premesse, secondo le previsioni, potrebbe raggiungere raffiche da 90-100 km all'ora.
1: E sui viaggi estivi pesa anche il forte rincaro dei carburanti. Siamo andati in Liguria, dove i turisti provengono anche dalla Francia. Vediamo con Luca Forlani.
4: Posso chiederle da dove arriva?
5: Da Milano.
4: E quanto costa venire in Liguria?
5: Direi che un 50 euro più o meno le spendi ormai di benzina.
4: Carburante quanto mi costi? Il grande esodo per le vacanze estive è iniziato. Oggi in Liguria autogrill pieni di turisti, ma fare rifornimento è sempre più caro. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 1,985 euro al litro per la benzina e di 2,177 euro per il gasolio. Le cifre aumentano in autostrada, benzina 2,29 euro, diesel 2,214 euro.
6: Io diciamo che la devo fare quasi per forza in autostrada, perché faccio sempre avanti e indietro da Genova, Genova Spezia, però se posso la faccio fuori.

dall'autopsia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. La marcia, notava in Val di Susa, il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte è stato attaccato da alcune centinaia di antagonisti incappucciati. Durante gli scontri, lanciate bombe, carte e pietre, due camionette dei carabinieri date alle fiamme, le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, scontri armati, una serie di attacchi nelle ultime ore hanno provocato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Dopo i 3 attacchi vicino Nablus continuano gli scontri anche in altri villaggi. Israele promette una risposta decisa. Continua a volare il prezzo dei carburanti a Milano, record di 2,6 euro al litro per la benzina, sulla Messina-Palermo arriva addirittura 2,7. Il governo lavora un nuovo provvedimento prima della pausa estiva, incontro Meloni-Giorgetti per valutare tagli alle accise. E una notizia che avete visto anche nel nostro flash di poco fa riguarda appunto gli scontri che ci sono stati in Val di Susa. Parla in un post la Premier Meloni: chi lancia bombe, carta, incendia mezzi dello Stato, aggredisce le forze dell'ordine, non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. A Chiomonte, nei giorni scorsi, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa, bersaglio della violenza di delinquenti. A loro va la mia solidarietà e quella del governo. La violenza non piegherà lo Stato. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Così sui social la Presidente del Consiglio. Ora è il momento delle notizie sportive della giornata Sport 24 e poi a seguire Basta la salute di Gerardo D'Amico alle 20, telegiornale nella lingua dei segni, conduce Cecilia Tosi.

0: Si apre con due agenti il cammino azzurro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Nella giornata inaugurale dei campionati di scena all'Asia World Expo sono Filippo Macchi e Giulia Rizzi a regalare i primi sorrisi tricolori, entrambi alla prima medaglia individuale iridata della carriera. Un secondo gradino del podio che lascia un pizzico di rammarico soprattutto per la 37enne friulana, giunta a un soffio dal titolo iridato. Dopo aver superato nettamente nei quarti l'altra azzurra Alberta Santuccio, Giulia Rizzi si è arresa soltanto al minuto supplementare alla coreana Sarah Song. Una finale tiratissima conclusa 9-8 con la stoccata decisiva dell'avversaria dopo un assalto equilibrato fino all'ultimo istante. Argento anche per Filippo, spettacolare rimonta nei quarti contro il russo Borodachev, ha conquistato la finale superando nettamente il giapponese Imura. Nell'ultimo assalto però ha trovato un Alexander Čupenič praticamente perfetto. Il ceco si è imposto con un netto 15-2. Due argenti che segnano un passo avanti rispetto a un anno fa quando ai mondiali di Tbilisi gli azzurri non andarono oltre il bronzo nelle gare individuali. La prima giornata si chiude quindi senza ori, ma con due podi pesanti che rilanciano le ambizioni azzurre a Hong Kong.
1: Vittoria di tappa all'Alpe d'Huez e maglia Poix di miglior scalatore del Tour, da festeggiare sugli Champs-Élysées a Parigi. Richard Carapaz ha conquistato un prestigioso successo nella frazione più dura della Grand Boucle. C'erano 4 Gran Premi della montagna di prima e hors catégorie, 5.450 metri di Dario Galibier ad oltre 2.600 metri di altezza e ancora il traguardo sull'Alpe d'Huez. L'equadoriano è andato sempre all'attacco con classe e generosità e nel finale, mentre era secondo, ha approfittato di una doppia caduta sull'ultima discesa dello sfortunato Sepp Kuss, che era in testa e ha rischiato di finire in un burrone. In seconda posizione al traguardo è arrivato il belga Remco Evenepoel, che consolida così anche il secondo posto in classifica generale. La maglia gialla Tadej Pogacar questa volta ha fatto da gregario al compagno di squadra Isaac Del Toro. Sono arrivati insieme in parata, centrando così l'obiettivo del doppio podio per il team UAE Emirates, con il terzo posto del giovane messicano. Domenica si conclude il Tour 2026 a Parigi, ma l'ultima tappa non sarà la solita scontata passerella. C'è l'ascesa a Montmartre, che potrebbe fungere da trampolino di lancio per un attacco di qualche corridore da classiche. Altrimenti ci sarà la prestigiosa volata sugli Champs-Élysées.
2: La prossima settimana, meno di clamorosi ripensamenti, Andrea Pirlo verrà annunciato come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Un weekend di stallo dunque sotto un cielo azzurro che non è né sereno né stabile, soprattutto per il presidente Malagò, convinto ma non del tutto dal duo Maldini-Leonardo, grandi sponsor di Pirlo. In un mese da nuovo presidente federale si è passati dal candidato numero uno Antonio Conte, al grande amico di Malagò Roberto Mancini, ad uno scouting tra i più vincenti Carlo Ancelotti, al sogno utopistico di Pep Guardiola, infine il salto quantico verso l'incognita Andrea Pirlo, che se da calcio resta da soprannome un maestro, quasi 1000 partite, eroe del 2006, 2 Champions, 6 Scudetti, da allenatore a poco più di 140 panchine ed è partito alla guida della Juventus dei 9 campionati vinti per scendere fino alla Serie B degli Emirati Arabi, qui sì con promozione. In queste ore Pirlo è proprio in ritiro in Austria con il suo Dubai United, deve prima sciogliere il contratto con la società e anche con uno sponsor poco opportuno, un'agenzia di scommesse russe, e accettare dalla federazione 1,5 milioni l'anno più bonus. Obiettivi a lungo termine, come da annuncio del club Italia, rilanciare Vivai in 10 anni di lavoro, a medio la qualificazione a mondiali ed europei, ma a brevissimo termine, dal 25 settembre all'Olimpico, mettere in campo una nazionale degna che in pochi giorni si scontrerà con Belgio, Turchia e Francia. Peggiore esordio non poteva esserci, per questo non immaginiamoci rivoluzioni. Il calcio di Pirlo, costruzione dal basso, possesso e riaggressione, prevede una difesa a 4. Primo dubbio, possono coesistere Palestra e Di Marco? Si ripartirà più da Gattuso che dagli esperimenti di Baldini, con qualche punto fermo, Tonalis in primis a centrocampo e ovviamente Donnarumma in porta. I video di Gigio del suo matrimonio in queste ore in Puglia con la sua Alessia hanno fatto il giro dei social, soprattutto grazie all'animatore della festa Erling Haaland, che ha guidato gli invitati con l'immancabile Viking Raw, che non sia di buon auspicio per la lunga navigazione che attende Pirlo e la sua nuova nazionale.
3: Le azzurre del CT Velasco cedono il passo ad un Brasile in forma strepitosa e lasciano per strada la semifinale di Nations League, uscendo sconfitte al tie-break con un punteggio di 2-3, molto sofferto. L'inespugnabile Italia cade dopo una serie di grandi successi che l'ha vista per 2 anni sempre sul tetto del mondo. Oro olimpico nel 24, vittoria mondiale nel 25, Nations League. L'Italia parte bene nel primo set, poi fatica in attacco contro un Brasile trascinato da Ana Cristina. Velasco sostituisce Antropova con Gonu, autrice di 16 punti, che riporta equilibrio nel quarto set e porta la sfida al tie-break. Ma nel finale le avversarie hanno più energie e scappano via decise, chiudendo i conti. Ora bisogna reagire, certe sconfitte insegnano più di una vittoria, il commento del tecnico argentino, che pensa già agli europei. La prima occasione per il riscatto alla finale per il bronzo, ad attendere le azzurre e la Cina, sconfitta dalla Turchia, che invece si giocherà il titolo proprio con le brasiliane.
4: Sette bello, solita grinta e soliti errori. Una Grecia lenta ma sorniona si impone 10-9 nella semifinale di World Cup, ma gli azzurri facilitano il compito degli ellenici. Dopo un buon primo tempo, 2-1 per l'Italia, e una seconda frazione pimpante, 3-3 il parziale, ecco il patatrac. Gli azzurri cadono ancora una volta nella trappola delle provocazioni. Del Basso espulso per gioco violento a metà del secondo tempo. Rigore contro e 4 minuti di inferiorità, copione ormai noto agli azzurri. Il Settebello, con grinta e tenacia, ammortizza questa serie di fattori negativi e torna in parità numerica sotto di un solo gol, 5-4. Tutto farebbe sperare in una seconda parte di gara più in discesa o più comoda, e invece la Grecia approfitta di un paio di svarioni italiani, vola sul 7-4 e poi sul 9-6. Il Settebello stringe i denti, subisce un paio di torti arbitrali, Carnesecchi segna 3 reti fino al 10-9. A pochi secondi dal termine, gli azzurri hanno la palla del pareggio in mano, ma non tirano in tempo. Quasi assurdo. Italia battuta e domani finale per il bronzo contro l'Australia, padrona di casa.
5: L'Italia della canadese convince, ma non vince. Nelle due finali di Oklahoma City gli azzurri restano giù dal podio e tornano a casa con la sensazione di esserci. Ci va più vicino Marta Bertoncelli, quarto posto in una gara dominata a sorpresa dalla ceca Teresa Kneblova, entrata in finale con il 12° e ultimo tempo utile. Argento all'andorrana Monica Doria. Risposte positive anche dal settore maschile per il direttore sportivo Daniele Molmenti. Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi centrano entrambi la top 10 alla prima finale mondiale. Per Micozzi un quinto posto che per buona parte della gara era stato bronzo virtuale. Il rischio è quello di chiudere il mondiale con il solo bronzo di Giovanni De Gennaro nel K1, ma con una consapevolezza. Da qui a Los Angeles 2028 sono più d'una le barche azzurre che possono dire la loro in chiave olimpica. E il mondiale si chiude oggi con le finali del kayak cross. Per l'Italia tornano in acqua proprio De Gennaro e Ferrazzi.

0: I riflettori del pugilato olimpico si accendono sull'isola di Capri. I migliori atleti della nazionale italiana e degli Stati Uniti disputeranno 8 incontri, una sfida importante in vista di Los Angeles 2028.
1: Stiamo facendo un lavoro ormai dall'inizio del 2025 molto articolato, abbiamo cercato di confrontarci sempre con le nazioni più forti e questa è un'occasione per capire adesso il nostro livello e soprattutto quello che possiamo aspettarci già da settembre con i campionati europei o a fine agosto con i giochi del Mediterraneo.
0: Tra gli atleti spicca la campionessa mondiale bronzo olimpico a Tokyo, Irma Testa, da 15 anni sulla scena internazionale.
2: Oggi Irma Testa è una donna matura, sia atleticamente che nella vita privata. Ho chiari quali sono i miei obiettivi, faccio i sacrifici e le rinunce con più piacere rispetto a quando ero piccolina e quindi fa questo mestiere, perché alla fine è il mio mestiere lo sport, con più piacere e più divertimento.
0: Bronzo, argento e oro olimpico in 3 diverse edizioni. Roberto Cammarelle è uno dei tecnici della nazionale.
3: È sempre emozionante andare all'angolo, sempre emozionante avere questi match internazionali di grande valore, la location è meravigliosa, quindi è bello esserci. Non mancate.
0: Diretta dalle 21 su RaiPlay e domani dalle 22:46 su Rai 2.

0: salute in primo piano in questo numero. Gli annegamenti sono più di 300 ogni anno nel nostro paese e non soltanto a mare. Parleremo poi di come leggere le etichette sui prodotti alimentari per capire se le qualità nutrizionali di quello che mangiamo o beviamo siano adeguate. Poi l'alimentazione per gli anziani, gli allettati durante l'estate. La pillola contro le fake news la dedichiamo alle molte credenze sbagliate sui bambini con il gran caldo ed infine per la salute dei nostri animali ci occupiamo delle problematiche più diffuse cani e gatti durante l'estate. Iniziamo. Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80 nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è che anche non hanno grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legata a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando, abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei come la Spagna e la Francia. I ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque più che le correnti un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre a sincope, ma anche a un semplice svenimento, che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso,
0: ovviamente.
1: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni,

0: e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
1: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
0: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
1: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
0: In pochissimi centimetri d'acqua, sì. Soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
1: Adulte?
0: Per le persone adulte, per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
1: E infine per le popolazioni adulte
0: e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
1: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
1: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole, spesso risibili.
1: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi,
1: OGM,
2: senza OGM,
1: un'altra...
2: esatto, glutine, ecco. Diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più.
1: Pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano mediamente più degli
2: sì,
1: altri.
2: Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo e anche di... il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
1: Maggiormente
2: ancora.
1: Processato, perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
2: Qualche intervento lo devi fare.
1: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi. E sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
1: E infine, l'indicativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie,

0: ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo.
1: Tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
0: Dei principali, sì.
1: Però dei principali sì.
0: Se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
1: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più.
0: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano 90 e passa anni. Innanzitutto, professore, la disidratazione, quella è la madre di molte sciagure.
2: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
0: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
2: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
0: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno, monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
2: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
0: Certo.
2: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre a curanti, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie. Questa difficoltà aumenta nel periodo estivo e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
0: Esatto.
2: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
0: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nel...
2: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa, che possa anche messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore al calore e quindi vanno

0: Vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
1: Cicliche ritornano.
2: Siamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
1: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
2: Sì, che non devono.
1: Stagnanti.
2: I liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi viene in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FELV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera.
1: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
2: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente le possiamo dare, sia ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette, per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
1: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè esatto. non prevengono
2: esatto,
1: la puntura.
2: Mentre invece le fialette creano esatto. un ambiente e l'animale tende a non salire o scendere esatto. più rapidamente.
1: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
2: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo. Dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali. A volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi, ad esempio,
1: e bisogna,
2: i uccelli ci fanno
1: proprio,
2: anche il bagno.
1: Proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, sì. anche contro la leptospirosi, appunto. Ed allora, se volete, da mercoledì prossimo e per tutto agosto, qui su News 24, vi proporremo il meglio di Basta la Salute di quest'anno, che di trasmissioni che abbiamo preparato per voi. Noi ci rivediamo a settembre. Buon'estate.

0: il cibo come lo vedi tu. In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad...
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori. Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
3: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
4: Centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 50 feriti tra le forze dell'ordine, Meloni la violenza non piegherà lo Stato, Tajani guerriglia inaccettabile, condanna delle opposizioni. Dall'autopsia emerge che Fakir aveva sangue da schiacciamento nei polmoni, nelle mani dei PM un nuovo video in cui si noterebbero un'ampia chiazza di sangue sotto la testa. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e una serie di attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone tra Francia e Spagna. Fiamme vicino case e strade. Un morto vicino Valencia.

0: Sul lago di Como un uomo di 45 anni, un turista olandese, si è attuffato da una barca senza più riemergere. Avrebbe tentato di aiutare il figlio 16enne in difficoltà. Benzina e gasolio superano i 2 euro al litro, ma il caro carburanti non ferma l'esodo estivo. Fine settimana da bollino rosso per il traffico su strade e autostrade. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro. Momenti di forte tensione durante la manifestazione No TAV in Val di Susa. Il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti incappucciati. Durante gli scontri sono state lanciate bombe carta e pietre, 2 camionette dei carabinieri e 2 della finanza sono state date alle fiamme. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e acqua da idranti, il bilancio provvisorio agenti feriti. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto sui social: chi aggredisce le forze dell'ordine attacca lo Stato, ma chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. E ora le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, morte avvenuta durante un controllo di polizia a Bologna. Nelle mani dei PM c'è un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo la morte del 42enne. Un agente della scientifica solleva il lenzuolo che copre il cadavere e sotto la testa dell'uomo è visibile una lunga chiazza di sangue. Ieri l'autopsia, da cui è emerso che Fakir aveva sangue nei polmoni, sangue da schiacciamento. Stasera, dalle 21, ci sarà una veglia nel quartiere in cui è morto. Medio Oriente, nuova escalation di violenza in Cisgiordania, scontri armati e una serie di attacchi hanno provocato ieri la morte di 4 palestinesi e 2 israeliane. Dopo 3 attacchi di coloni vicino Nablus, continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Israele ha promesso una risposta decisa e il primo ministro Netanyahu ha convocato il ministro della difesa Katz e il capo di Stato Maggiore Zamir. E è stata ordinata un'intensificazione delle operazioni militari con un massiccio dispiegamento di truppe. Torniamo in Italia, un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca insieme ai 3 figli risulta disperso nelle acque del lago di Como. All'altezza di Menaggio l'uomo si è tuffato per tentare di salvare il figlio di 16 anni che era in difficoltà in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l'imbarcazione dove si trovavano gli altri 2 figli si è allontanata probabilmente a causa della corrente. Il ragazzo di 16 anni è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari, mentre sono ancora in corso le ricerche del padre. Il prezzo dei carburanti a Milano si è raggiunto, addirittura sulla Messina-Palermo si è arrivati a 2,7. Il governo lavora a un nuovo provvedimento prima della pausa estiva. C'è stato un incontro tra Meloni e Giorgetti per valutare tagli alle accise. Ma i rincari per il momento non fermano l'esodo estivo. Questo infatti sarà il primo fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane. E ora...
1: Una buona serata dal Meteolis. Ultime ore del giorno con tempo in peggioramento sul nord-ovest, sull'Emilia-Romagna occidentale e sulla Toscana, dove arriveranno dei temporali che insisteranno poi nel corso della notte. Poche nubi sul resto del territorio. Abilità di temporali per le regioni settentrionali, più intensi a ridosso dei monti e sulle coste dell'Alto Adriatico, con miglioramento però nel pomeriggio. Temporali che arrivano anche sulle regioni centrali. Le schiarite qui sulla

Toscana, sull'Umbria, sull'Alto Lazio. Andiamo a vedere la previsione al sud, dove la perturbazione sarà solo marginale, interesserà la Campania e il Molise con una probabilità di temporali specialmente a ridosso di monti e colline. Qualche piovasco possibile in mattinata anche in Sardegna, poi tendenza al miglioramento anche per l'arrivo del maestrale. Poche nubi o al più velature per quel che riguarderà la Sicilia. Queste le temperature, attese in diminuzione al nord, al centro, sulla Sardegna e sulla Campania, in aumento invece al sud.

0: Ripartiamo dalla Val di Susa, sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri che sono avvenuti durante la protesta dei No TAV, lanci di pietre e bombe carta tra attivisti e agenti di polizia durante la marcia che voleva ribadire il no all'infrastruttura ferroviaria. Ci aggiorna Caterina Cannavà.
1: È stata una giornata partita con una festa, con questo lungo corteo di quasi 20.000 persone, giovani, un corteo colorato e festoso, gli slogan ovviamente contro il supertreno, ma ad un certo punto alla prima curva, quella verso Giaglione, il corteo è svoltato ed è andato verso il presidio dei Molini e quindi verso il cantiere. Contemporaneamente a pochi chilometri a San Didero, nell'altro cantiere legato alla TAV, e cioè quello dell'autoporto, un attacco durissimo di manifestanti con bombe carta e fumogeni che sono stati dunque poi respinti dalla polizia e dalle forze dell'ordine, che sono qui in forma massiccia. Come potete vedere c'è anche un elicottero in cielo, ci sono oltre 100 agenti della Guardia di Finanza e innumerevoli, possiamo dire, i mezzi della polizia e dei carabinieri. Due mezzi dei carabinieri sono stati dati alle fiamme proprio all'interno di questo cantiere di Chiomonte, che è stato assaltato da alcune centinaia di antagonisti. Molti di loro provenivano dalla Francia, avevano un flessibile a batteria che quindi ha tagliato le spesse reti, e loro in qualche modo sono entrati e hanno potuto appunto dare fuoco a quello. Già nei giorni scorsi misure strettissime da parte del prefetto e del questore avevano cercato di arginare gli arrivi e quindi avevano alle fionde, dal Trocchese alle fionde, ma intanto qui la tensione continua a essere alta. A voi studio.
0: E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui social, dopo gli scontri avvenuti appunto nel corteo No TAV: chi lancia bombe, carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, ha scritto, sta attaccando lo Stato. Ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati, scrive Giorgia Meloni. A loro va la mia solidarietà e quella del governo. La violenza non piegherà lo Stato. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. E c'è la solidarietà bipartisan nei confronti degli agenti feriti e la condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche. Il dibattito invece si concentra anche sul caro energia. Ce ne parla Francesca Biagiotti.
2: Sulla sicurezza, con le nuove norme repressive per reati compiuti anche da minori, la maggioranza ribadisce il sostegno alle forze di polizia dopo la marcia No TAV. Attacchi vili per Fratelli d'Italia.
3: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili. Noi siamo dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
2: I manifestanti sono criminali violenti per Forza Italia. Per il vice premier del Carroccio Matteo Salvini, gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio contro le forze dell'ordine. Ma il caro carburanti è al centro dell'azione di governo. Si pensa ad una misura da varare al più presto, forse prima del 4 agosto, per calmierare i prezzi. Per il ministro Adolfo Urso, una ipotesi è l'uso dell'extragettito IVA, anche se dice che i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Per Maurizio Lupi, noi moderati, no a polemiche strumentali. Sul caro carburanti e il caro del potere di acquisto degli stipendi degli italiani attaccano le opposizioni.

0: Nottingham, dice Angelo Bonelli AWS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e delle armi potrebbe essere una misura seria e duratura, rilancia Giuseppe Conte e Movimento 5 Stelle. Per la Dem e Lichlein il passo da fare subito è applicare le accise mobili e ridurre i prezzi di benzina e diesel. Meloni però, attacca la segretaria, parla di tutto, ma sul caro carburanti non ha detto una parola.
1: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di presentare un piano di investimenti per ridurre la dipendenza dell'Italia dal petrolio e dal gas.
2: E fa discutere il nuovo video realizzato e postato sui social dall'ex generale Roberto Vannacci, un video creato con l'intelligenza artificiale, lo vedete in queste immagini, il leader di Futuro Nazionale in questo video si reca dal presidente Mattarella, raffigurato con sembianze da console romano, per chiedere e ottenere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio. Intanto su siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti allora insaputa al partito dell'ex generale. E ora torniamo sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un controllo di polizia a Bologna. C'è un nuovo video che mostra gli attimi su stasera. Ci sarà una veglia nel quartiere in cui è morto. Ci dice tutto Elisa Dossi.
3: Quartiere Pilastro, e vedete proprio i preparativi di quella che sarà la veglia per Fakir. Verrà distribuito del cibo che ci hanno spiegato vicini e persone appunto legate ai suoi familiari, la tradizione che hanno previsto per i funerali. Nel frattempo però quello che si può dire, funerali di cui naturalmente siamo in attesa di capire se e quando saranno, perché per ora c'è stata l'autopsia, però intanto loro vogliono fare questa veglia. Nel frattempo però, lo dicevi, ci sono le novità a partire da questo nuovo video con questa chiazza di sangue sotto la testa di Fakir morto. È nelle mani della polizia scientifica, che gli leva il telo con cui era stato coperto, si vede questo sangue sul suo volto e poi proprio appunto sotto la nuca. E allora ci sono subito le parole degli avvocati, dell'avvocato Anselmo, l'avvocato della sua famiglia, che dice: come c'è finito quel sangue nei polmoni, che è stato picchiato, filtrato dall'attack il giorno precedente, vale a dire l'ipotesi che Fakir si sia. Il legale degli agenti, che dice: quel sangue in realtà arriva dalla ferita alla nuca di Fakir, anche quello al volto, e sostiene che si sarebbe ferito strisciando per terra dopo. Naturalmente su tutto questo siamo in attesa ovviamente della procura, che sta vagliando insieme a questo video tanti altri video, perché per ora siamo come nei giorni scorsi al botta e risposta tra avvocati per quel che riguarda queste due tesi. Quello che vi possiamo raccontare è quello che abbiamo visto e mostrarvi appunto quel che è mostrabile di questo video. Poi c'è un'altra novità: le minacce online dopo gli scontri a Bologna arrivati al sindaco Lepore, minacce anche di morte. Si è recato in questura per una denuncia. A te.
2: Israele ha ordinato una massiccia operazione antiterrorismo dopo le violenze degli ultimi giorni. Ci sono stati almeno 3 attacchi di coloni nella zona di Nablus, ma continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
4: Sarra, Urif, Burin, scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto, oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle 2 vittime israeliane, nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola. Poi, disarmato, va a consegnarsi ai militari.
5: The one speaking Hebrew.
4: Ma una voce

0: In ebraico intima al soldato: uccidilo.
1: Tu mi vuole male.
0: E l'uomo infatti cade, uno dei quattro morti palestinesi. Gli altri, ormai inoffensivi, in quest'altra inquadratura dove un paramedico sembra voler scendere a soccorrerli, cadono invece sotto diversi colpi in sequenza.
2: You could easily say extrajudicial killing.
0: Omicidi extragiudiziali, per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana Physicians for Human Rights.
2: The settler is...
0: Sono i coloni che danno ordine ai soldati.
2: Handgun.
0: Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16.
2: M16 rifle.
0: Gli arresti sono decine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
3: Intanto in Iran questa notte non ci sono stati attacchi degli Stati Uniti, uno stop che è arrivato dallo stesso presidente Trump, che ieri sera ha detto ancora pronto per un accordo. Ieri sera c'è stata anche la cena dei corrispondenti, era stata rinviata dopo la sparatoria dello scorso 25 aprile, e scherzando Trump ha inviato Nico Piro.
4: La seconda volta è sempre migliore della prima, scherza Donald Trump riferendosi al fatto che la cena dei corrispondenti della Casa Bianca era stata annullata 3 mesi fa per un mancato attentato ai suoi danni. Cena si è rifatta ieri sera, una battuta che consente a Trump di dire: anche la mia seconda presidenza è migliore della prima, e poi aggiunge: la terza sarà migliore della seconda. Precisa, sto scherzando, anche perché il terzo mandato non gli viene concesso, è vietato dalla Costituzione. L'evento è cominciato come nello stile di queste serate, una sorta di tregua fra presidente e giornalisti, ma la tregua è durata pochi minuti di battute. Poi Trump ha cominciato ad attaccare giornalisti, uomini e donne del mondo dello spettacolo. Ricandido, questa volta non ha detto sto scherzando, ma ha aggiunto: lo faccio per voi, i vostri indici di ascolto altrimenti crollerebbero, andreste in bancarotta.
3: Ora la guerra in Ucraina, ancora attacchi russi su tutto il paese. Kiev risponde con droni a lungo raggio, e sulla regione occupata dai russi di Zaporizhzhia ha colpito il principale terminal russo per le esportazioni di petrolio sul Mar Nero, che risulta bloccato da martedì scorso. Ma farne.
5: Sloviansk, nella zona 6, per un altro drone lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece quelli della zona. L'organizzatore ora in carcere. Anche il rifugio era in fiamme, dice Roman. Piange per dire l'età dei figli, salvati all'ultimo, portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. La moglie ci pensa un attimo e poi dice: l'avevano scritto su Telegram che qui ci sarebbe stata un'esposizione di armi. Di fronte un altro Roman ha ben poco da recuperare. Dice: poco dopo la visita dell'ex presidente Poroshenko. Nessuna garanzia di sicurezza al di fuori della NATO funziona, dice. Poco lontano Tatiana sposta i detriti del missile. Poi, io vorrei solo una casa.
3: Incendi in Francia e in Spagna. Sale a 280 Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
6: Vigili del fuoco, sono 1500 soldati per bloccare l'avanzata dei roghi. Ci sono

0: Poi gli aerei della Protezione Civile Europea, sono 18 in tutto i Canadair inviati da diversi paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, che sono operativi in queste ore in Francia e in Spagna. Sono diventate 200.000 le persone evacuate, in particolare nel Dipartimento della Gironda e nella regione di Bordeaux, non solo residenti ma anche turisti. E poi la situazione è ancora complessa, c'è in visita dalle aree più colpite in Spagna, nelle aree di Madrid e di Avila. Servirà una regia comune per fermare gli incendi. Poi ha precisato, ora la priorità è mettere in salvo tutti i cittadini a rischio, poi penseremo alla ricostruzione. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Torniamo in Italia, sono ancora in corso nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si è tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per soccorrere il figlio, 16enne, che si trovava in difficoltà. Figlio che è stato tratto in salvo, mentre l'uomo risulta ancora disperso. Ci aggiorna Sara Grattoggi.
2: Sono in corso dalle 12.45 qui a Menaggio sul lago di Como le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco del turista olandese di 45 anni disperso in acqua dopo essersi tuffato da una barca per soccorrere uno dei tre figli che era in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni stava facendo il bagno quando forse a causa del forte vento e delle onde ha cominciato ad annaspare. Il padre allora si è gettato in acqua senza pensarci due volte e appunto ha provato a salvarlo lasciando gli altri due figli più piccoli sull'imbarcazione e sono stati proprio i bambini che, non vedendo il padre riemergere, hanno attirato l'attenzione di alcuni bagnanti e di un uomo, Samuele Bordogna, che era appena uscito con il SUP anche lui insieme al figlio. Bordogna è riuscito a salvare il ragazzo di 16 anni, ma sfortunatamente non il padre. Sentiamo allora le sue parole ai nostri microfoni e poi la linea può tornare allo studio.
3: Man mano che andavo avanti vedevo la testa del ragazzo, che ha 17 anni, 16 anni, quello che è, col papà, però il papà vedo solo le braccia. Come sono arrivato, mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù, bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Non ce l'avrei mai fatta, perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù, ho intravisto la mano a un metro e mezzo, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori.
2: Quindi lo ha salvato col SUP?
3: Io ero col SUP con mio figlio davanti, col SUP con mio figlio davanti.
1: Ed è in carcere a Salerno l'uomo di 26 anni, tunisino, che è stato arrestato per l'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, che è stato trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. Il 26enne si nascondeva in un casolare abbandonato e ha confessato. Sentiamo Claudio Pappaiani.
4: A tradirlo è stata un'impronta digitale ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. A 26 anni, tunisino che vive da irregolare in Italia, era comunque noto alle forze dell'ordine che in un'occasione lo avevano fotosegnalato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 chilometri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista all'alba di domenica 19 luglio. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura, una resistenza che tuttavia è durata poco. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM.
5: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia, spiegando le modalità di questo omicidio che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità.
4: Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
1: E oggi ci sono stati i funerali del piccolo di un anno e mezzo che è morto all'ospedale di Catanzaro per una presunta contaminazione batterica. Si attendono i risultati dell'autopsia per far luce sulla causa del decesso, ma intanto vediamo il servizio di Madi Ferrucci.
6: La bara bianca, in prima fila i genitori, dietro il silenzio del paese di Zungri, provincia di Vibo. Le campane suonano,

0: La chiesa non è mai stata così gremita. Un'intera comunità assiste ai funerali del piccolo Alessio Pio, 18 mesi, morto all'ospedale di Catanzaro.
1: In questo momento non stiamo maledicendo, ma benedicendo. Per quello che abbiamo vissuto, per quello che Alessio Pio ci ha regalato in questa seppur breve esistenza. Guai se torniamo indietro, ne risponderemo a lui.
0: Così il vescovo Attilio Nostro ricorda il piccolo Alessio. A ucciderlo un batterio killer, l'ipotesi, contratto all'asilo di Tropea. A Catanzaro adesso sono ricoverati altri 3 bambini che frequentavano lo stesso asilo, secondo i medici in condizioni non preoccupanti. Sul caso indaga la procura di Vibo, omicidio colposo contro ignoti. Dai risultati dei campionamenti attesi altri elementi sulla causa della morte. Il vescovo intanto ha incontrato la famiglia.
2: Nel dialogo con loro mi sono reso conto che sono persone piene di speranza, piena di attenzione nei confronti di questo bambino che li ha preceduti in cielo.
0: Oggi conta solo l'addio. Sulla bara il peluche a cui il piccolo era affezionato, vicino a un'ultima candela.
3: E questo è un fine settimana da bollino rosso sulle strade, perché per tanti italiani iniziano le vacanze estive. Il vero esodo dalle città però è previsto per il prossimo weekend. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
4: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
5: Dai nonna, dai, stai calma. Mo viaggiamo tranquilli, sereni.
6: Io non parto.
4: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro con agosto, che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
7: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
8: Mare, montagna, enogastronomia.
3: E adesso andiamo al circuito di Misano, in provincia di Rimini, perché qui stasera si terranno le gare notturne del campionato italiano di velocità. E per noi c'è Massimo Mignanelli.
9: Sempre da Misano Marittimo per seguire questa competizione italiana di motociclisti e motociclette. Alessandro Del Bianco è quello, uno dei più maturi, ha soli 28 anni. Allora, partirà tra poco. Quali sono le sensazioni che uno ha quando sta per partire?
10: Allora, sono sempre sensazioni fantastiche, il momento prima della gara è il mio preferito, quell'ansietta che poi quando sei a casa ti manca. Devo dire che per la Racing Night è tutto amplificato, il pubblico, lo spettacolo, correre di notte, veramente è una magia incredibile.
9: Ecco, ma esiste la paura nel motociclismo?
10: No, la paura no, non credo, perlomeno dei piloti. Forse al team hanno un pochino più di paura quando noi corriamo, ma da pilota c'è un po' di ansia, ma paura non credo.
9: Senti, qualche elemento di vita che ti ha caratterizzato?
10: Elemento di vita? Sì. Sicuramente noi viviamo con tanta adrenalina, quindi nella quotidianità ci si annoia un po', perché quando poi sei in questi weekend vivi a 360 gradi.
9: Quindi per te cosa rappresenta il motociclismo?
10: Beh, sicuramente la mia vita, lo è sempre stato. Adesso essere capoclassifica in Superbike mi fa rendere la mia passione anche un lavoro, quindi cerco di portare avanti più che posso.
9: In bocca al lupo Alessandro Del Bianco, a voi la linea.
3: In chiusura parliamo di calcio. Sulla panchina azzurra siederà Andrea Pirlo, ormai manca soltanto l'ufficialità della firma, per lui è pronto un contratto da 1,5 milioni di euro, vediamo i dettagli con Gianluca Semprini e poi dopo una breve pausa la nuova puntata di Tutti i Frutti.
11: La prossima settimana, meno di clamorosi ripensamenti, Andrea Pirlo verrà annunciato come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Un weekend di stallo dunque sotto un cielo azzurro che non è né sereno né stabile, soprattutto

il suo Dubai United, deve prima sciogliere il contratto con la società e anche con uno sponsor poco opportuno, un'agenzia di scommesse russe, e accettare dalla federazione 1,5 milioni l'anno più bonus. Obiettivi a lungo termine, come d'annuncio del Club Italia, rilanciare Vivai in 10 anni di lavoro, a medio la qualificazione a mondiali ed europei, ma a brevissimo termine, dal 25 settembre all'Olimpico, mettere in campo una nazionale degna che in pochi giorni si scontrerà con Belgio, Turchia e Francia. Peggiore esordio non poteva esserci, per questo non immaginiamoci rivoluzioni. Il calcio di Pirlo, costruzione dal basso, possesso e riaggressione, prevede una difesa a 4. Primo dubbio, possono coesistere Palestra e Di Marco? Si ripartirà più da Gattuso che dagli esperimenti di Baldini, con qualche punto fermo, Tonalis in primis a centrocampo e ovviamente Donnarumma in porta. I video di Gigio del suo matrimonio in queste ore in Puglia con la sua Alessia hanno fatto il giro dei social, soprattutto grazie all'animatore della festa, Erling Haaland, che ha guidato gli invitati con l'immancabile Viking Raw, che non sia di buon auspicio per la lunga navigazione che attende Pirlo e la sua nuova nazione.

0: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
1: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
2: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
3: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
2: Ora è pulito e fresco!
1: No stop!
3: Prova il nuovo Bref Active No Stop!
4: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
5: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto.

0: tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
1: Quella non era solo una casa.
0: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
2: E chi stavo?
0: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Scalera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
3: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
4: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
0: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
4: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
0: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
3: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
4: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
0: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però,
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back to that day.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
7: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
8: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
9: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
8: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di madornare allo scherzo dei fumetti.
10: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
9: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
8: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora. Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. Attraverso le fatiche e guadagna l'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.
0: L'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della controva al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzioni.
11: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà e sale ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
12: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile. Per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
11: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Hold the line! Hold the line! Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo.
13: Lots of time, thought.
14: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi

0: Lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: Forse è la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli anni capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale, sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
2: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica.

0: musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario. Cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.
1: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
2: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto, che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
3: It's a dramaturgical decision.
4: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
3: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
2: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
4: La coreografia, alla fine, è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
2: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
3: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
4: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
1: Tutti frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
5: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.

0: e feriti tra le forze dell'ordine. Meloni, la violenza non piegherà allo Stato. Mattarella chiama piante dosi, grato e vicino agli agenti. Secondo l'autopsia, Fakir avrebbe sangue da schiacciamento nei polmoni. Nelle mani dei PM un nuovo video in cui si noterebbe inoltre un'ampia piazza ematica sotto la testa. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati, attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone fra Francia e Spagna. Le fiamme interessano case e strade, un morto vicino a Valencia. Sul lago di Como un uomo di 45 anni, un turista olandese, si è tuffato da una barca senza più riemergere. Avrebbe tentato di aiutare il figlio 16enne in difficoltà. Benzina e gasolio superano i 2 euro al litro, ma il caro carburanti non ferma l'esodo estivo. Fine settimana da Bollino Rosso, code su strada e autostrade verso i luoghi di villeggiatura. Renews 24, il telegiornale delle 21. Sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta contro la TAV in Val di Susa. Lanci di pietre, bombe carta tra antagonisti e agenti di polizia. Ci aggiorna Caterina Cannavà.
1: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiera in TAV, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, intanto a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto. Intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di risposta, ma due mezzi dei carabinieri sono in fiamme. Altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx e Susa per sicurezza. Attacchi su 3 fronti, una sorta di guerriglia militare.
0: Solidarietà, ringraziamento alle forze dell'ordine arriva dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La Presidente del Consiglio in un post ribadisce: chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato, aggredisce le forze dell'ordine, non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Questo vedete il post della Premier. E solidarietà bipartisan agli agenti feriti, condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche. Il dibattito politico si concentra anche sul caro energia. Francesca Biagiotti.
2: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
3: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
2: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. È come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
4: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo. Ma Giorgia Meloni traccheggia perché...
0: Nuovo video sui social dell'ex generale Roberto Vannacci.

0: figurato con sembianze da console romano per chiedere e ottenere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio di due rapinatori. Intanto su siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti a propria insaputa al partito dell'ex generale. La morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia a Bologna. C'è un video che mostra gli attimi subito dopo la morte del 42enne e c'è una grande chiazza ematica sotto la sua testa. Intanto tra poco inizierà una veglia nel quartiere in cui l'uomo è morto. In diretta Elisa Dossi.
1: Troviamo appunto al quartiere Pilastro, la veglia è cominciata, lo vedete, è una cena che qui viene offerta in memoria dei defunti, secondo quella che è la tradizione poi islamica del Marocco. Sono stati qui e hanno già parlato con noi il fratello e la sorella di Abderrahim Fakir, ci hanno detto non vogliamo vendetta, vogliamo che anche quando lo si ricorda non ci sia violenza, riferimento anche alle manifestazioni previste per i prossimi giorni, e poi hanno detto la legge è uguale per tutti, c'è scritto in tutte le aule d'Italia, quello che noi chiediamo è verità. E poi lo dicevi, c'è questo nuovo video che è spuntato, un agente della polizia scientifica che scopre il telo che ricopre il cadavere di Abderrahim Fakir, si vede che c'è del sangue sotto la sua testa e anche sul suo volto. Allora le parole dell'avvocato della famiglia di Fakir che dice come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni, allora lo ricordiamo, c'è il tema dello schiacciamento, la presenza di sangue vivo secretate ma non smentite dalla procura, e cioè l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita sulla nuca, se l'è provocata, dice appunto il legale degli agenti Fakir, mentre veniva trattenuto ha morso la gamba dell'agente, poi è strisciato per terra e lì si è graffiato, e poi quando si è ritratto dallo spray al peperoncino si è nuovamente ferito battendo. Naturalmente il video è al vaglio della procura, così come lo saranno tutti gli elementi che emergeranno dall'autopsia, rispetto ai quali continueremo a riferirvi giorno per giorno. A te.
0: La tensione in Cisgiordania. Israele ordina una massiccia operazione dopo le violenze degli ultimi giorni, i tre attacchi vicino Nablus e gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
2: La Cisgiordania ancora in fiamme. L'esercito israeliano continua a setacciare i villaggi e le città dopo i violenti scontri delle ultime ore. Sono saliti a 70 gli arresti a Nablus, Tul Karem, Ramallah, Betlemme, dopo che ieri un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco. Uccisi due israeliani, i soldati hanno ucciso a loro volta quattro palestinesi. La violenza dei coloni è esplosa. A Calchi, a Jet, a Soni hanno dato l'assalto ai villaggi arabi, ferito palestinesi, bruciato case ed auto. Percorriamo la strada 60 per Nablus. Si vede un notevole aumento delle ruspe in azione. I coloni hanno fretta di realizzare nuovi avamposti. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione dei nuovi insediamenti.
3: In questa zona gli insediamenti sono cresciuti notevolmente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Come vedete la nostra sinistra, quell'avamposto si è insediato poche settimane fa.
2: Uno di questi viene costruito proprio in queste ore vicino al villaggio di Tel, dove si sono verificati gli scontri più sanguinosi.
0: Mi ricandido nel 2028, l'annuncio del presidente americano Trump alla cena dei corrispondenti. Intanto da ieri non ci sono raid americani sull'Iran, stanno negoziando, ha detto il presidente americano, ma non sono ancora pronti per un accordo. La rotta del Mar Rosso, da New York l'inviato Enrico Bona.
4: La tensione resta sicuramente alta, ma mentre l'attenzione si sposta sul Mar Rosso, c'è una volta in due settimane non c'è iraniane e d'altra parte non ci sono state ritorsioni da parte dell'Iran contro basi americane nella regione.

0: gli attacchi. Ieri Teheran, da parte sua, non rinuncia al turno di sfida, smentisce di essere interessata a un accordo, come invece aveva suggerito Donald Trump. Ma sentiamo le sue parole nel servizio che abbiamo preparato e poi linea a te.
1: Deal. I don't think they're ready to.
2: Gli iraniani vorrebbero trovare un accordo, ma non sono ancora pronti. Al Gala dei corrispondenti, Donald Trump conferma che la trattativa con il regime di Teheran non si è interrotta. Stiamo parlando, sostiene, ribadendo la linea rossa. Non possiamo lasciare che si dotino di armi nucleari. Parole che ridimensionano il rischio di un'escalation imminente. Solo un giorno fa il presidente aveva minacciato di utilizzare i fondi iraniani negli Stati Uniti per risarcire i danni provocati dagli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. Un Trump in modalità vendetta era stata la lettura dei media americani, contro i quali, durante l'evento che celebra la libertà di stampa come pilastro della democrazia, il presidente ha riversato il solito repertorio di accuse, come quella di fabbricare notizie false allo scopo di screditarlo. Per contro, ha dovuto assistere alla premiazione dei giornalisti ai quali la sua amministrazione ha fatto causa per scoop sgraditi.
1: Now I'm gonna do it again.
2: Ma il meglio lo ha tenuto per la fine, quando Cappellino Rosso, con il logo 2028 in testa, ha detto che correrà per un terzo mandato. Scherzo, provocazione, almeno così sembrerebbe. Ma Trump è Trump, e chissà che non tenti davvero di cambiare la Costituzione per restare alla Casa Bianca. Un dubbio destinato per ora a rimanere tale.
3: Dopo quasi due settimane di raid, lo dicevamo, nessun attacco americano in Iran la scorsa notte. Nello stretto di Hormuz i Pasdaran hanno costretto quattro navi a cambiare rotta, aprendo il fuoco. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
4: Una notte senza attacchi, per la prima volta dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta. Ma il segretario del Consiglio Nazionale Supremo iraniano, Zolgadr, ha promesso di continuare i lanci di missili contro obiettivi americani fino alla completa resa di Washington. E soprattutto la tensione resta alta per il controllo degli stretti. Nelle ultime ore i Pasdaran hanno aperto il fuoco e costretto quattro imbarcazioni a cambiare rotta e tornare indietro a Hormuz. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, dove ormai guerra aperta con gli Houthi, i ribelli e un blocco navale all'Arabia Saudita. I miliziani, alleati di Teheran, dopo aver subito il bombardamento, il ministro degli esteri iraniano Araghchi invoca diplomazia e dialogo, ma afferma di non aver riscontrato finora alcuna buona volontà da parte degli Stati Uniti.
3: Fronte di guerra, quello ucraino, ancora attacchi russi su tutto il paese, ma Kiev risponde con droni a lungo raggio e sulla regione occupata di Zaporizhia. Colpisce il principale terminal russo per le esportazioni di petrolio sul Mar Nero, bloccato dallo scorso martedì a Bucha. Intanto la protesta dopo l'ultimo raid russo. Proprio da lì la nostra inviata Emma Farnè.
5: Sloviansk. Nella zona 6 morti, 30 i feriti, un drone Shahed in pieno giorno. A Sumi, nel nord-est, 3 i morti per un altro drone, lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece che cosa resta qui, il giorno dopo il raid sulla fiera militare privata, in uno dei 3 poligoni della zona. L'organizzatore è ora in carcere. Gio era in fiamme, dice Roman. Piange per dire l'età dei figli, salvati all'ultimo, portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. L'esposizione di armi. Di fronte un altro Roman ha ben poco da recuperare. Dice, da moltissimo tempo lottiamo perché queste strutture militari non siano nel paese. Poco dopo, la visita dell'ex presidente Poroshenko.
6: No security guarantee.
5: Nessuna garanzia di sicurezza al di fuori della NATO funziona, dice. Poco lontano, Tatiana sposta i detriti del missile, poi si avvicina e chiede: io vorrei solo una casa, l'Italia potrebbe aiutarci.
3: Situazione senza precedenti in Francia e in Spagna per gli incendi. Sale 280.000 il numero degli sfollati, ridotto il percorso del Tour de France per concentrare forze e mezzi per contrastare i roghi. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
7: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1.500.

0: 500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu, insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
1: Nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca.
2: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i tre figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato due volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così poco prima dell'1. Le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
3: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini, in quel momento loro ho girato lo sguardo e c'era... Vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù. Bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù. Ho intravisto la mano a 1,5 metri, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà...
2: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento quest'estate.
1: È in carcere a Salerno il 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. Si nascondeva in un casolare abbandonato. L'uomo ha confessato. Alessio Aversa.
4: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quell'assaggio terminato nel più drammatico dei modi, lo dirà l'autopsia, Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
1: I funerali del bambino di 1 anno e mezzo morto all'ospedale di Catanzaro per una presunta contaminazione batterica in un asilo di Tropea. Si attendono i risultati dell'autopsia per far luce sulla causa del decesso. Madi Ferrucci.
5: La bara bianca, in prima fila i genitori. Dietro la chiesa non è mai stata così gremita. Un'intera comunità assiste ai funerali del piccolo Alessio Pio, 18 mesi, morto all'ospedale di Catanzaro.
6: In questo momento non stiamo... maledicendo bambini per quello che Alessio Pio ci ha regalato, ne risponderemo a lui.
5: Così il vescovo Attilio Nostro ricorda il piccolo Alessio, ha ucciso il suo asilo, secondo i medici in condizioni non preoccupanti. Sul caso indaga la procura di Vibo, omicidio colposo contro ignoti, dai risultati dei campionamenti attesi altri elementi sulla causa della morte. Il vescovo intanto ha incontrato la famiglia.
7: Nel dialogo con loro mi sono reso conto che sono persone piene di speranza, che li ha preceduti in cielo.
5: Oggi conta solo l'addio. Sulla bara il peluche a cui il piccolo era affezionato, vicino a un'ultima candela.
1: Prevenzione applicata nei controlli straordinari del territorio svolti dalla polizia a Milano e Firenze.

0: Nelle zone della Movida sono stati controllati tra gli altri 33 esercizi commerciali, comminate sanzioni per oltre 16.000 euro. Dunque un fine settimana il prossimo weekend, però molti già sono in ferie. E allora Danilo Sinibaldi, vediamo la situazione, il punto.
1: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo.
2: Sereni!
3: Io non parto!
1: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi è spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi che curano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro, con agosto che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
4: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
5: Mare, montagna, enogastronomia.
0: A Cortina d'Ampezzo il turismo estivo è prevalentemente breve ma è molto intenso. L'overtourism si chiama in questi casi e c'è qui chi che qui avanza l'ipotesi di un ticket d'ingresso. Ivana Godnik.
6: Siamo in un tour organizzato. Stamattina l'Alpe di Siusi, ieri abbiamo fatto più la parte di Lago di Braies, Dobbiaco e Bressanone. Domani invece faremo Merano.
7: Il Giro delle Dolomiti in pochi giorni. Trend turistico del momento, comune a visitatori italiani e internazionali come questo signore indiano che ha inserito anche Cortina tra le mete iconiche da spuntare nell'elenco dei luoghi da visitare durante il soggiorno di 3 settimane in giro per l'Europa.
8: Siete venuti a fare un giro?
9: Sono venuto a vedere Cortina.
10: Abbiamo fatto un giro in bici da Cortina a Dobbiaco.
7: Turismo mordi e fuggi, in parte il risultato di anni di promozioni in fiere nazionali e internazionali, in parte la moda dell'esserci, fotografare, instagrammare, più che vedere, conoscere, assaporare.
11: I tour operator probabilmente sono loro che indirizzano i clienti perché c'è una tendenza di soggiornare una notte, massimo due notti. Il privato, sempre asiatico, utilizza l'auto a noleggio, ma lo stesso anche lui non soggiorna più di un giorno o due giorni.
7: Pernottamenti lunghi o pernottamenti brevi?
12: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
7: E poi sì, un primo risultato di quella vetrina chiamata Olimpiadi, tanto che adesso c'è chi corre ai ripari per l'eccesso del turismo e propone un biglietto d'ingresso, l'ennesimo, con il quale però non tutti sono d'accordo.
13: Il fatto di far pagare secondo me è svilente e soprattutto togliamo il diritto che, come dicevo, la montagna è di tutti, come lo è il mare, e non è questa la soluzione.
14: Il ticket dovrebbe anche essere seguito a una serie di servizi, ad esempio una mobility card, in modo che chi arriva qui può girare e avere tutti i servizi che offre la provincia e il comune.
0: Da domani però, in particolare al nord, è in arrivo una forte perturbazione con pioggia e venti. Ci dice di più Matteo Parlato.
15: Le previsioni parlano di una domenica caratterizzata dalle Alpi fino alle coste di Toscana e Lazio da piogge anche violente con possibili grandinate e raffiche di vento forte. L'aria fredda in arrivo dal nord andrà a impattare con il calore che si è accumulato nel mare dove la temperatura superficiale ha raggiunto i 28-29 gradi. Questo contrasto termico può facilmente innescare fenomeni meteo estremi con rischio di grandine e raffiche di vento. E già nei giorni scorsi vento e grandine hanno danneggiato raccolti, abitazioni e auto. Quelle del nord saranno le prime regioni a essere raggiunte dal fronte di aria fredda, con piogge anche intense in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Infine, l'aria fredda arriverà sulle coste tirreniche di Lazio e Toscana e questo incontro ravvicinato con il calore del mare è considerato

0: un elemento che aumenta il rischio di nubifragio. Bisognerà fare anche attenzione al vento che, con queste premesse, secondo le previsioni, potrebbe raggiungere raffiche da 90-100 km all'ora.
1: Dunque sulla panchina azzurra siederà Andrea Pirlo, ormai manca soltanto l'ufficialità della firma, per lui è pronto un contratto da 1,5 milioni di euro. I dettagli, Gianluca Semprini.
2: La prossima settimana, a meno di clamorosi ripensamenti, Andrea Pirlo verrà annunciato come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Un weekend di stallo dunque sotto un cielo azzurro che non è né sereno né stabile, soprattutto per il presidente Malagò, convinto ma non del tutto dal duo Maldini-Leonardo, grandi sponsor di Pirlo. In un mese da nuovo presidente federale si è passati dal candidato numero uno Antonio Conte, al grande amico di Malagò Roberto Mancini, ad uno scouting tra i più vincenti Carlo Ancelotti, al sogno utopistico di Pep Guardiola, infine il salto quantico verso l'incognita Andrea Pirlo, che se da calcio giocatore resta da soprannome un maestro, quasi 1000 partite, eroe del 2006, 2 Champions, 6 scudetti, da allenatore a poco più di 140 panchine ed è partito alla guida della Juventus dei 9 campionati vinti per scendere fino alla Serie B degli Emirati Arabi, qui sì con promozione. In queste ore Pirlo è proprio in ritiro in Austria con il suo Dubai United, deve prima sciogliere il contratto con la società e anche con uno sponsor poco opportuno, un'agenzia di scommesse russe, e accettare dalla federazione 1,5 milioni l'anno più bonus. Obiettivi? A lungo termine, come da annuncio del club Italia, rilanciare Vivai in 10 anni di lavoro, a medio la qualificazione a mondiali ed europei, ma a brevissimo termine, dal 25 settembre all'Olimpico, mettere in campo una nazionale degna che in pochi giorni si scontrerà con Belgio, Turchia e Francia. Peggiore esordio non poteva esserci, per questo non immaginiamoci rivoluzioni. Il calcio di Pirlo, costruzione dal basso, possesso e riaggressione, prevede una difesa a 4. Primo dubbio, possono coesistere Palestra e Di Marco? Si ripartirà più da Gattuso che dagli esperimenti di Baldini, con qualche punto fermo, Tonalis in primis a centrocampo e ovviamente Donnarumma in porta. I video di Gigio del suo matrimonio in queste ore in Puglia con la sua Alessia hanno fatto il giro dei social, soprattutto grazie all'animatore della festa Erling Haaland, che ha guidato gli invitati con l'immancabile Viking Raw, che non sia di buon auspicio per la lunga navigazione che attende Pirlo e la sua nuova nazionale.
1: A San Siro, la prima delle tre date di The Weeknd, lo show dei record dell'artista canadese tra cinema, arte e hip hop, il servizio di Lauro Longo, breve pausa e seconda parte del TG.
3: Edifici in rovina, giochi di luce, di fiamme, è un paesaggio post-apocalittico quello che fa da sfondo allo show di The Weeknd, superstar canadese, che ancora una volta ha scelto Milano come unica tappa italiana del suo tour mondiale. Tre date, 165.000 biglietti venduti, che chiudono la stagione dei concerti a San Siro con un live formato colossal, che va oltre la musica, è il racconto di una società in cerca di risposte tra le macerie dell'etica. Un mix di arte, note, impegno sociale al centro del Prato, una gigantesca statua dorata, firmata dall'artista giapponese Sorayama, come una dea meccanica osserva la scena e ciò che gli si muove attorno. Oltre 2 ore di show attraversano tutte le fasi della carriera dell'artista, da prima mascherato, in un crescendo di citazioni cinematografiche, poi il personaggio lascia il posto alla persona, ad Abel Tesfaye, l'hitmaker che fonde R&B, pop, synth pop, elettronica e hip hop, con testi che esplorano temi come amore, solitudine, fama, dipendenze e crescita personale. Fuoco e fiamme per il gran finale di una delle ultime date di un tour da record per spettatori e incasso, ma soprattutto che chiude un capitolo della produzione artistica di The Weeknd, 36 anni, da Toronto, Canada.

Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: Lavadash.
1: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.

0: Torniamo in diretta nella seconda parte del TG. Come sempre iniziamo con una sintesi dei fatti in primo piano. La marcia Notave in Val di Susa, il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte è stato attaccato da alcune centinaia di antagonisti incappucciati con lanci di pietre e bombe carta. Mezzi delle forze dell'ordine dati alle fiamme, una sessantina di feriti tra la polizia. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Mattarella chiama Piantedosi grato e vicino agli agenti colpiti. Le indagini sulla morte di Fachir durante un controllo di polizia a Bologna. Nelle mani dei PM c'è un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo la morte. Sotto la testa dell'uomo è visibile una grande chiazza ematica. Ieri prime rilevanze dall'autopsia: sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Escalation di violenza in Cisgiordania, scontri armati, una serie di attacchi che hanno provocato la morte ieri di 4 palestinesi e 2 israeliani. Dopo Nablus continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Israele promette una risposta decisa. Continua a volare il prezzo dei carburanti, il governo lavora un nuovo provvedimento prima della pausa estiva, si valutano tagli alle accise ma i rincari non fermano l'esodo. L'esodo estivo, primo fine settimana da Bollino Rosso, sulle strade in tutto tra oggi e domani previsti 27 milioni di spostamenti. Dunque queste le notizie in primo piano, andiamo ad approfondire, andiamo in Libano, ancora in stallo la situazione nel sud dove le forze israeliane aspettano il disarmo di Hezbollah per ritirarsi dalle zone pilota e lasciarle al controllo dell'esercito libanese. L'inviato Nello Rega da Rabatie.
1: Da qui Nabatie dista pochi chilometri, siamo in piena zona gialla, l'area dove sono presenti uomini e mezzi di Israele che parte dalla Blue Line e per oltre 10 chilometri va verso il fiume Litania Nord. Per arrivare qui servono autorizzazioni speciali, non facili da ottenere, autorizzazioni che servono anche per gli abitanti per entrare e uscire dalla zona. Poco distante da qui vi sono le due zone pilota, quelle concordate nell'incontro di Roma lo scorso 15 luglio. In una, quella di Zawtar al-Gharbi, lentamente stanno tornando gli abitanti, anche se moltissime case sono state distrutte durante la guerra degli scorsi mesi. In tutto il sud proseguono i raid di Israele, che vuole riuscire a disarmare e neutralizzare Hezbollah nel più breve tempo possibile. I miliziani sciiti, che continuano ad attaccare il governo per aver svenduto, dicono, il paese di Israele, non accennano a disarmare i miliziani. Chi rimane in questo angolo del Libano deve fare i conti con distruzioni, paure, violenze. Molti abitanti sostengono quello che ha fatto fino ad oggi Hezbollah e sono sicuri di quello che farà Israele.
2: Hezbollah potrebbe dare le armi al governo, ma è necessario che vi sia una trattativa seria che garantisca la sovranità del Libano. Non credo che Israele, almeno per il momento, lascerà il Libano. Conosciamo molto bene il suo modo di fare, ma noi restiamo qui, senza paura.
1: Tra raid, morti e violenze, anche qui, grazie al contingente italiano di UNIFIL, arrivano aiuti per chi ha deciso di restare, anche se manca il necessario per vivere.
0: Sdegno e proteste in Libia per la flagellazione pubblica di una donna accusata di adulterio, reato punito nei paesi islamici con pene che variano dal carcere fino alla lapidazione e che sollevano la protesta delle associazioni per i diritti umani. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
3: Una donna avvolta in un burqa, inginocchiata, un poliziotto la colpisce 100 volte con una frusta in una pubblica strada di Saba, capoluogo del Fezzan, nel sud della Libia. È l'esecuzione di una condanna per adulterio, decisa da una corte d'appello locale, una punizione prevista dal codice penale libico ispirato alla Sharia, ma raramente applicata, perché servono almeno 4 testimoni che giurano di aver assistito all'adulterio. Il video, diffuso dalla polizia sui social media, ha provocato indignazione diffusa e proteste in Libia, sia per la condanna sia per la decisione di eseguire la punizione in pubblico. Perché è stata punita solo la donna e non anche l'uomo coinvolto, dice il giornalista Mohammed Al-Tayyab? Perché l'esecuzione della sentenza in piazza e perché quel

video diffuso sui social. In questo modo si è soltanto voluto umiliare la donna. Il Dipartimento di Polizia Giudiziaria del governo di Bengasi ha aperto un'indagine urgente, sospesi in via cautelare i responsabili in attesa del deferimento alle autorità competenti. L'Istituto Nazionale Libico per i Diritti Umani dice che la legge vieta la fustigazione in pubblico e ora chiede l'incriminazione dei poliziotti coinvolti anche per la diffusione delle immagini. L'episodio ricorda il caso di Nessy Guerra, l'italiana condannata in Egitto a 6 mesi di carcere per adulterio per la denuncia del marito italo-egiziano, il quale, dopo la separazione, vuole riprendersi in questo modo una figlia contesa. Vicende diverse, provocate da antiche norme di ispirazione islamica che, pur essendo ormai disapplicate nella prassi quotidiana, restano ancora nei codici.

0: La corrispondente Barbara Gruden.
1: Il Pride più grande di sempre a Berlino, 80 carri di istituzioni, chiese, partiti e imprese. Il centro della città è invaso da una folla colorata che causa addirittura il blocco di alcune stazioni della metropolitana. E stavolta un chiaro invito a prendere posizione alle prossime elezioni regionali. A settembre si vota a Berlino e in altre regioni dell'est della Germania, ricorda la presidente del Pride, Carolina Philips. Siamo qui per riaffermare che abbiamo tutti gli stessi diritti, a prescindere dal nostro orientamento sessuale. Ma alcuni diritti acquisiti vengono già revocati e anche i reati d'odio sono in aumento. La città più queer della Germania, che ha fatto dell'accoglienza un marchio, teme l'avanzata dell'estrema destra. Secondo i sondaggi, anche qui l'AfD, Alternativa per la Germania, potrebbe diventare primo partito, anche se difficilmente potrà governare. Nella vicina Sassonia-Anhalt un governo dell'estrema destra sembra invece inevitabile, con l'AfD che viaggia nei sondaggi sopra il 40%. Siamo qui per affermare i valori di tolleranza, pluralità e rispetto, tutto il contrario di ciò che è l'AfD. Anche stavolta un gruppo di 15 autoproclamati patrioti cerca di disturbare il corteo, ma la polizia lo blocca. Due persone vengono fermate per oltraggio e per possesso di un dissuasore elettrico. Ma oggi soprattutto clima di festa, una festa destinata a durare fino a notte inoltrata.
0: Due isole sul Tamigi con due cottage che furono il rifugio segreto di Re Edoardo VIII e Wallis Simpson saranno messe all'asta il prossimo 28 luglio per 1,65 milioni di sterline. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
2: Vendute al miglior offerente due isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono due isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro, il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le due isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e due volte divorziata Wallis Simpson. Nascosto sull'isola di Hollyhock un piccolo cottage noto come The Nest. Era il nido dove la coppia si incontrava in tutta tranquillità. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le due isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato.
0: In bicicletta, in barca, modi diversi per scoprire il territorio italiano. Alfredo Di Giovanpaolo tra le bellezze della Laguna Veneziana.
3: La lentezza della bici e il fascino della navigazione si incontrano in un viaggio alla scoperta di tesori nascosti. Giro Libero è stato il primo tour operator a portare in Italia la formula bici più nave, fiumi che tornano a essere vie di comunicazione, la bicicletta il mezzo per proseguire il viaggio a terra.
4: Da circa 10-12 anni abbiamo portato il modello bici e barca qua in Italia, proprio prendendo fisicamente una barca olandese, un hotel galleggiante olandese con 10 cabine.
3: Il nostro viaggio in Veneto ci porta alla Fondazione Bisazza nel Vicentino. Architettura, design, fotografia si fondono in una esposizione unica e lontana dai flussi del turismo di massa. Il tour prosegue nella Laguna di Venezia per cogliere scorci di città invisibili ai più. A bordo si dorme e si mangia, a terra si pedala tra valli e barene, isolotti tipici dell'ecosistema lagunare, scrigni di biodiversità. Un modo di viaggiare attento alla sostenibilità e all'impatto del turismo sull'ambiente.
4: La barca è energivora, non tanto per la propulsione, qua il problema è legato all'aria condizionata, e i pannelli solari, giornate così, ci danno il 30-35% di energia gratis dal sole.
3: Giro Libero fattura oggi 16 milioni di euro, a 40 dipendenti e un centinaio di collaboratori stagionali, dimostrando che il cicloturismo fa bene all'ambiente e all'economia.
0: Torna il calendario Pirelli, è arrivato alla sua 53esima edizione, quest'anno per la prima volta racconta l'India e lo farà più voci. In esclusiva, dietro le quinte, ci porta Francesca Biagiotti.
5: Decal 2027. Il calendario Pirelli ha cambiato forma negli anni e oggi prova a cambiare ancora. Non più nudo, non solo moda, la nuova frontiera è il confronto con il racconto della realtà. L'India è il palcoscenico e il protagonista del calendario. Nato come l'incontro tra il fotografo norvegese Solve Sandsbo e il pioniere del fotogiornalismo indiano Raghu Rai, coadiuvato dalla figlia Avani. Il progetto ha rischiato una battuta di arresto a causa della prematura scomparsa di Rai, ma Avani, da modella di Sandsbo e aiuto del padre, ne ha raccolto l'eredità.
6: So much happening, but
7: sto cercando di tirare ogni filo e trovare un modo per unire tutto e far sì che tutto si incastri alla perfezione.
5: Un progetto innovativo a tre voci, splendide modelle, location mozzafiato come il Jagar Fort di Jaipur nel Rajasthan, si uniranno a persone comuni scattate in strada, scuole, nel mercato dei fiori, come background le foto storiche di Raghu Rai.
8: You can only plan so much.
9: Si può pianificare solo fino a un certo punto, ma la bellezza delle cose sta nel fatto che quando accadono, accadono.
5: I personaggi scelti dal fotografo norvegese hanno tutte radici indiane. L'attrice di The Millionaire Freida Pinto, Anushka Shankar, musicista figlia di Ravi Shankar, e il volto di Chanel, Bhavita Mandava. Tra loro torna anche Padma Lakshmi, ex moglie dello scrittore Salman Rushdie.
10: I think the beauty of a calendar like Pirelli and
11: penso che la particolarità di un calendario come questo, che include solo bellezza e talento indiani, stia nel mostrare quanti volti ha l'India.
5: Per vedere il risultato di questo progetto inedito, però, bisognerà aspettare. Decal 2027 sarà presentato a ottobre a Delhi. Per adesso rimangono i colori dell'India.
0: Rider in sciopero per 2 ore questa sera a Pesaro, ad indirlo la CGIL per chiedere maggiori compensi e tutele per i lavoratori e ai clienti di rinunciare alle ordinazioni per una sera. Alessandro Trevisani.
12: 2 ore di sciopero il sabato sera sarà un fastidio per chi acquista da asporto, sarà una perdita economica pesante per i rider pesaresi.
13: Quasi 50-70 euro dalle 7 alle 9 lo perdiamo stasera.
12: Non tutti parlano a volto scoperto, alcuni dei rider hanno chiesto asilo politico, i soldi in tasca però sono un problema per tutti. Quanto spende di benzina in un mese?
14: Benzina 400 euro.
12: E può guadagnare al massimo 900 euro?
14: Arriva a 900 euro, anche deve pagare per tasse, anche deve pagare per casa, per affitto.
12: Si lavora 30 giorni al mese, fino a 14 ore al giorno. Uno dei rider che incontriamo è un reduce di guerra. Ha una invalidità, vorrebbe lavorare in fabbrica, ma non può farlo. Tra i clienti del fast food, invece, c'è chi questo lavoro è riuscito a lasciarlo.
15: Faccio l'operaio, quindi ho smesso. E l'ho fatto, quindi diciamo che è abbastanza duro. Sacrificante la sera, il sabato, il weekend.
12: Algoritmo e compensi minimi alla vita del rider. Quest'anno Glovo e Deliveroo sono state commissariate nell'inchiesta per caporalato della Procura di Milano, ma da allora, stando a chi ci lavora, le cose sono peggiorate.
16: Glovo, per esempio, ha garantito questa tariffa minima di 3 euro, che però non considera più le distanze, per cui si ritrovano a lavorare per 3 euro e dover percorrere parecchi chilometri.
0: Dal caro energia alla corsa dei prezzi dei carburanti, l'allarme di Confindustria sulla crescita, il governo che studia interventi urgenti mentre si intensifica il conflitto in Iran. Marina Lalovic ne ha parlato con Roberto Petrini, giornalista esperto di economia. Vediamo.
17: Gli italiani sono con la valigia al piede in vista delle ferie di agosto e aspettano per tornare al proprio paese o per andare in vacanza anche le decisioni del governo, perché 10 centesimi al litro per molte famiglie possono essere un piccolo sollievo, no? nel budget familiare. Quindi il governo senz'altro agirà, certo si agirà con una intervento minimo, perché le finanze pubbliche sono piuttosto ristrette in questa fase, come sappiamo bene. Il finanziamento avverrà attraverso l'IVA, cioè come sappiamo sul carburante si paga l'IVA, se aumentano i prezzi naturalmente aumenta il gettito dell'IVA e questo gettito dell'IVA viene riversato per far lo sconto sulle accise. È un po' una partita di giro, ma fino ad oggi ha funzionato. Con questo abbiamo speso comunque 2 miliardi. L'intenzione è quella di andare avanti. Ma bisogna segnalare anche una cosa, non si tratta solo di garantire agli italiani vacanze un po' più tranquille, ma si tratta anche di fare una considerazione. Ogni litro di carburante in Italia contribuisce per il 50% al gettito fiscale dello Stato, cioè ogni litro il 50% va in tasse, il restante 50% va in raffinerie, benzinai, petrolieri, arabi, sceicchi, eccetera. Quindi insomma di questi 40 miliardi ogni anno sarebbe anche giusto fare un piccolo sforzo e concederli in questa fase a i vacanzieri, che però contribuiscono a tutta una filiera, diciamo,
18: e che non riguardano soprattutto solo questo periodo, come ci diceva. Intanto, sempre sul caro energia, arriva anche l'allarme di Confindustria, che parla di terzo trimestre che inizia male, almeno stando agli ultimi dati. Intanto parliamo di un debito che continua a lievitare. Scenari irreversibili, secondo lei, anche in questo preciso momento storico?
17: L'ultimo rapporto di Confindustria è piuttosto allarmato, perché segnala tutta una serie di elementi negativi. Uno di questi è l'andamento del PIL, che già nel secondo trimestre, sono tutti dati, sono proiezioni perché devono ancora uscire i dati di Istat, già nel secondo trimestre è andato piuttosto lentamente, nel terzo anche dovrebbe subire le conseguenze della ripresa delle ostilità, perché ricordiamoci che a giugno c'era un'area di pace, diciamo così, o comunque di tregua armata, mentre con la ripresa delle ostilità riprendono le proiezioni al negativo. Noi siamo ancorati a uno 0,5 di crescita, ma è sempre un numero a rischio. Possiamo però avere una metrica che forse è importante dire, forse è una cosa che può essere importante. Tutta la crescita è legata, sia per noi che per tutti gli altri paesi del mondo, al petrolio. Un barile oggi costa 100, la BCE ha calcolato che lo scenario più avverso, diciamo così, comporterebbe un arrivo del barile a $150, oggi siamo a 100, arriverebbe a 150. Che cosa succede sul PIL europeo a $150? C'è un calo dell'1%, quindi se teniamo presente questi due o tre parametri ci rendiamo conto anche dove sta andando l'economia.
18: E tutto dipende anche ovviamente dalle mosse, alquanto per utilizzare un eufemismo, imprevedibili del presidente statunitense Trump, che ora minaccia anche nuovi dazi. Quali sono diciamo le conseguenze, e soprattutto questi dazi sono nuovi davvero per l'Unione Europea, come si possono arginare?
17: Trump è naturalmente imprevedibile, la Trump Economics è quella che sta un po' dissestando l'intera economia internazionale. La questione dei dazi è piuttosto complicata, nel senso che sono stati messi nel 25, nel famoso Liberation Day, poi la Corte Costituzionale americana li ha bloccati. Trump ha fatto dei dazi a quel punto temporanei, e sono quelli che sono scaduti nei giorni scorsi, il 24. A questo punto lui è costretto a mettere nuovi dazi, aggirando insomma le leggi che erano state bocciate dalla Corte Costituzionale. Questi dazi sono del 10% e naturalmente per sovrammercato Trump continua a polemizzare con l'Europa, perché ha messo delle multe ai Google e ai vari big tech, e perché pensa che l'Europa ha ragione e voglia tassare le big tech. Quindi ritorsione, ma anche un meccanismo che è partito già dal 25 e che continua ad andare avanti.
18: E chiudiamo con la questione dell'inflazione, intanto i rischi di nuove impennate dei prezzi. La BCE invita in questo momento a tenere alta l'attenzione, ma rinvia la decisione sui tassi a settembre. È giusto, secondo lei, attendere? Quali sono i rischi di questo rinvio?
17: Ha fatto bene la Lagarde e la BCE a non forzare, per il resto era previsto adesso a giugno, dopo l'aumento dello 0,25 che c'era stato nelle settimane precedenti. Perché? Perché è sempre il solito discorso, questa non è un'inflazione che si è innervata nel sistema perché c'è un aumento dei salari, ma è un'inflazione che viene da fuori, è esogena, come dire, è sufficiente che si fermi la guerra, sperando insomma in qualche modo che sia facile, e a questo punto i prezzi del petrolio tornerebbero indietro. È ovvio, non torneranno ai 70 euro, ai 70 dollari scusate, di febbraio di quest'anno, però insomma non arriveranno a quei 150, 120 o magari 110 che potremmo aspettarci o dove sono arrivati a maggio. Quindi aspettiamo settembre, il segnale c'è stato, la BCE ha detto siamo pronti, vediamo quello che succederà, tutto è legato alla guerra naturalmente.
0: Roberto Bolle sarà il primo ballerino italiano a ricevere una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. A 51 anni è il coronamento di una lunga carriera e dell'ambizione di rendere la danza un'arte autenticamente popolare. L'intervista di Fabio Cappelli, poi alle 22, nuovo telegiornale con Cecilia Tosi.

di quei momenti in cui la realtà supera i sogni. Non avrei mai neanche immaginato, non avrei neanche potuto sognare di essere, di avere un giorno una stella sulla Walk of Fame, e invece è successo, quindi per me è un grande onore, un grande riconoscimento, sono veramente orgoglioso di questo traguardo e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso. In quanto unico ballerino italiano sento anche questa responsabilità di rappresentare quest'arte, fino a poco tempo fa non così riconosciuta e apprezzata. Negli ultimi anni anche in Italia, grazie anche alla televisione, a tanti eventi, anche gli eventi in piazza, ecco, tutto questo ha contribuito a creare una consapevolezza e anche una considerazione diversa verso la danza e la danza classica in particolare.

tutti gli eventi che faccio, da On Dance agli eventi della Fondazione, vanno in questa direzione: allargare il pubblico della danza, rendere la danza un'arte vicina alle persone, non qualcosa di raffinato o elitario, ma qualcosa che riesce a emozionare facilmente le persone. Questo è un riconoscimento che credo che vada non solo a me, ma alla categoria, e spero che possa ispirare tanti giovani ballerini a seguire questa strada.

Una stella per un étoile credo che sia un abbinamento molto giusto. Oramai sono étoile da tantissimi anni, sono più di 20 anni, è incredibile pensare tra l'altro che 30 anni fa, nel 96, sono stato nominato primo ballerino alla Scala, quindi in questo mese, proprio nel mese di luglio, celebro questo appuntamento così importante, 30 anni come primo ballerino scaligero e primo ballerino nel mondo. Quindi questa stella arriva in un momento veramente speciale in cui posso celebrare questo anniversario con veramente un riconoscimento stellare. Sicuramente tra i prossimi obiettivi e impegni il mio è sempre più quello di portare la danza nelle scuole, ai giovani, con programmi educativi e formativi con la mia fondazione. Ecco, diffondere i valori della danza, i valori della bellezza, dell'impegno, della disciplina e dell'educazione per me è molto importante, e credo che anche i ragazzi che non fanno e non faranno danza possano beneficiare e possa essere un aiuto per il loro cammino di vita.

0: tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.

0: stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore, secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliro idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina. Per un aiuto contro la secchezza oculare, oggi puoi guardare a Irilens. Da Monte Farmaco in farmacia.
3: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
4: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
5: Corre alla velocità della luce.

Scontri al corteo Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra le forze dell'ordine, lanci di bombe carta e lacrimogeni. Condanna bipartisan della politica e delle istituzioni, Mattarella chiama piante dosi, grato e vicino agli agenti colpiti. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Secondo l'autopsia, Fakir avrebbe sangue da schiacciamento nei polmoni. Nelle mani dei PM un nuovo video in cui si noterebbe un'ampia chiazza di sangue sotto la sua testa. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone tra Francia e Spagna. Le fiamme interessano case e strade, un morto vicino Valencia. Benzina e gasolio superano i 2 euro al litro, ma il caro carburanti non ferma l'esodo estivo. Fine settimana da bollino rosso, code su strade e autostrade verso i luoghi di villeggiatura. Buonasera, e adesso, come ogni fine settimana a quest'ora, è il momento del nostro spazio dedicato ai documentari Rai. Questa sera vi proponiamo Francesco Crispi, Fare gli italiani, è un documentario scritto da Carlo Altini e Giordano Bruno Guerri, diretto da Daniele De Luca, che esplora la storia di una delle maggiori figure del nostro risorgimento attraverso le voci di storici, studiosi e giornalisti che ne ripercorrono la vita, analizzando luci ed ombre. Allora, vediamo il documentario e poi il telegiornale torna alle 23:00.

0: Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Questa frase celeberrima fu scritta da Massimo D'Azeglio, politico piemontese. Ma i libri di storia non riportano mai il seguito della lettera, che diceva: unirsi con i napoletani è come giacere con un lebbroso. E per napoletani intendeva tutti i meridionali. Invece fu proprio un siciliano a tentare per primo l'impresa, Francesco Crispi, la prima vera star della politica italiana.
1: È il primo ministro meridionale, siciliano.
2: Crispi decide di rilevare un giornale, comprende come tutto sia comunicazione.
3: Sorge una sorta di scandalo attorno alla sua figura.
4: Crispi è bigamo.
1: Il fascismo lo considerò un precursore.
0: Crispi voleva fare gli italiani. Ma cosa significa creare un popolo che è stato diviso per secoli e secoli?

0: Francesco Crispi viene dalla parte meridionale della Sicilia, da Ribera, si può dire dalla periferia dell'impero. La sua famiglia proviene da quelle comunità albanesi che nella storia moderna, dopo le grandi migrazioni, si installano nell'Italia meridionale per lo più.
1: Nasce in un ambiente albanese, ortodosso, cattolico, di rito greco.
0: E Crispi nasce proprio in quella casa che è al centro della piccola città di Ribera.
1: È un ragazzino sveglio, quando è nell'età della scolarizzazione frequenta un seminario, poi va all'università. E all'università a Palermo comincia a prendere contatto con la politica, con gli ambienti liberali, soprattutto con gli ambienti indipendentisti. La Sicilia era una specie di spina nel fianco del Regno delle Due Sicilie, perché non aveva mai accettato, diciamo così, il fatto di essere governata dai napoletani. I Borboni ovviamente stavano a Napoli, erano visti in Sicilia come dei napoletani.
2: L'Italia, all'alba del 1848, è una penisola frammentata, spartita tra diversi dominatori. Tutto il sud è in mano alla famiglia Borbone, in particolare al ramo spagnolo del Casato. Il centro è diviso tra Stato Pontificio, alleato con la Francia, e Granducato di Toscana. A nord-ovest c'è il Regno di Sardegna retto dai Savoia, mentre il Regno Lombardo-Veneto è di fatto controllato dall'Impero Austriaco. Da tempo, però, negli ambienti democratici e repubblicani, ha cominciato a farsi strada il sogno di un'Italia per la prima volta unita. Ma per realizzarlo bisogna abbattere gli stati esistenti. Fare, insomma, la rivoluzione.
1: Crispi va a Napoli per proseguire gli studi.
0: Lui di fatto entra nell'agone politico, in quei circuiti e circoli, diciamo, che individuano nel regime borbonico una forma di dispotismo inaccettabile.

0: Siamo all'interno dell'archivio dell'Istituto per la Storia dei Risorgimenti Italiani. Siamo sull'attico del Vittoriano che custodisce praticamente l'archivio dei principali protagonisti del nostro Risorgimento.
1: Una memoria storica formidabile, dove fra l'altro scopriamo il nostro Crispi che ha vissuto le due fasi del Risorgimento, cioè la prima fase rivoluzionaria e la seconda post-risorgimentale. Questo è il diario di Francesco Crispi del 1848.
0: Questo è un pezzo straordinario proprio per la sua unicità, perché è un diario fatto non per essere reso pubblico, come un'autobiografia, ma è un diario personale. E quindi noi abbiamo anche le oscillazioni e i pensieri di Crispi nel 48, con anche qui in questo caso la raccolta di documenti a stampa, sentenze, persone, luoghi. E come i diari che oggi noi scriviamo, ci aggiungiamo di tutto un po', questa è proprio la cronaca puntuale degli avvenimenti in Sicilia del 48 che poi hanno dato via a tutto.
2: Dopo la solenne adesione alla causa siciliana, il popolo di Noto elegge un comitato provvisorio.
3: Il 48 è il grande momento, diciamo, rivoluzionario siciliano che pone la Sicilia al centro delle vicende politiche europee. Crispi in questa fase ha un ruolo eccezionalmente importante.
4: È molto giovane, ma già si fa notare appunto come un organizzatore politico abile, capace. Crispi non era, insomma, un moderato di temperamento, era tutt'altro, insomma, una persona abbastanza irosa, gli andava la mosca al naso, insomma, andava spesso.
2: I primi moti contro i regimi oppressori scoppiano il 12 gennaio del 1848 a Palermo. L'obiettivo è rovesciare la monarchia borbonica. Crispi è a Napoli, ma si precipita in città e diventa uno dei capi della rivolta. Da lì la sollevazione si diffonde a macchia d'olio. Il sogno di un'Italia unita e repubblicana sembra poter diventare realtà. L'uomo simbolo della lotta per l'indipendenza, il modello a cui tutti i ribelli guardano, è Giuseppe Mazzini, giornalista, scrittore, esponente di punta del patriottismo risorgimentale e per questo costretto da anni all'esilio.
4: Per vincere l'Austria, che è la potenza che domina militarmente il Lombardo-Veneto, i mazziniani fanno una rivolta a Milano e liberano Milano.
2: Ben presto però la rivoluzione ispirata da Mazzini deve fare i conti con la reazione degli stati occupanti.
4: Non bastava occupare, liberare le città, proclamare la Repubblica a Venezia, a Milano, perché l'esercito austriaco le assediava ovviamente, con tutta la potenza organizzativa di una grande armata come era quella imperiale austriaca. E quindi prima o poi queste rivolte urbane venivano inevitabilmente soffocate. L'Austria riprende in pugno, diciamo, militarmente la situazione e anche a Napoli ritornano i Borboni. La rivoluzione italiana va male e quindi Crispi deve andare in esilio.
1: La prima città dell'esilio di Crispi è Marsiglia, poi si trasferisce a Torino e in questo periodo ha un incontro determinante. Conosce Rosemont Masson, poi detta sicilianamente Rosalia. Rosalia è una semplicissima lavandaia e questo incontro con un uomo colto, un cospiratore, le cambia la vita, ma dà stabilità anche a Crispi, che tuttavia non sarà mai.
3: È quasi commovente vedere come questa donna, conosciuta appunto in quelle condizioni molto precarie di Crispi, fin dal primo momento accudisce, si innamora di questo siciliano. C'è un decreto di espulsione. Lui si rifugia a Malta, lei lo segue. Malta è un centro della cospirazione internazionale sotto, diciamo, la protezione

0: britannica, e lì Crispi, Francesco e Rosalie si sposano.
1: L'unione fra Rosalia e Francesco è una perfetta fusione fra amore e politica. Lei diventa un attivista della causa unitaria e repubblicana, la prima che viene dal popolo.
0: La sua vita di esule è una vita difficile, naturalmente, sempre costretto a cambiare, diciamo, località, perché il suo rapporto con la cospirazione antiborbonica e rivoluzionaria lo qualifica come un sovversivo pericoloso. Lui si trova a peregrinare tra Marsiglia, Torino, Malta e poi finalmente a Londra. Arriva a Londra sempre spaesato, possiamo dire, perché non conosce la lingua, non ha alcuna possibilità di sostentamento. In un clima del tutto avverso a delle abitudini, diciamo, personali, segna per lui un momento anche di sconforto, di scoraggiamento. Lì entra in contatto fisico, c'erano già delle corrispondenze precedenti, con l'esule per eccellenza, che è Giuseppe Mazzini. È una bandiera vivente del risorgimento democratico italiano e non solo italiano. Crispi si trova di fronte ad un gigante della storia, la condivisione degli ideali è evidente, perché entrambi sono radicali, rivoluzionari, antimonarchici, hanno...
2: E quindi, diciamo così, diventa un uomo del mazzinianese.
0: Domanda in giro per l'Europa, in Francia per esempio, ad organizzare dei momenti di cospirazione contro quelli che venivano individuati come i tiranni e quindi i soppressori delle libertà del popolo. Napoleone III è questa figura, diciamo, che diventa uno dei nemici, come dire, degli ideali per il fronte repubblicano. E Crispi è tra quelli che hanno organizzato uno degli attentati più clamorosi della storia francese di quel periodo, con le famose bombe Orsini contro l'imperatore dei francesi.
3: Si dice che il quarto uomo, quello che tira la bomba, la quarta bomba, fosse lui. Questo per dire anche che Crispi non era solo l'uomo di pensiero, introduce una figura politica che è un legame stretto tra pensiero e azione, che non troveremo in altri politici della sinistra.
2: Il suo grande momento arriva però nel 60, quando lui, in maniera particolarmente attiva, spinge perché Garibaldi venga in Sicilia e organizzi la spedizione dei Mille.
4: Il fronte unitario è tutt'altro che coeso. Oltre alla linea repubblicana e di sinistra di Mazzini, seguita da Crispi, c'è quella liberale, moderata, che fa capo al primo ministro del Regno di Sardegna, Camillo Filippo Paolo Giulio Benso, conte di Cavour. L'unità d'Italia è possibile solo se queste due anime si parlano.
0: Noi dobbiamo considerare che Cavour e Mazzini si odiavano. L'uno è il leader dei liberali, l'altro è il leader dei repubblicani, e quindi è impossibile pensare che queste personalità possano mettersi assieme per una spedizione dei Mille che abbatta il regno borbonico e lo unisca, diciamo, e sia, diciamo, l'architrave del futuro regno d'Italia. C'è una mediazione sottile, costante, tenace di Crispi.
2: Garibaldi, pressato da delle lettere che Crispi gli scrive, si convince e appunto si organizza la spedizione dei Mille.
4: La storia è nota. Nella notte tra il 5 e il 6 maggio dell'860,

0: 1980, un migliaio di volontari in Sicilia.
1: I due battelli, primo che sbarca a Marsala, pare alla testa di qualche decina di garibaldini, occupa per primo Marsala.
2: Rosalie sarà l'unica donna presente nella spedizione dei Mille, accompagnerà il marito coraggiosamente anche in questa avventura.
3: All'interno dell'archivio dell'istituto noi possiamo trovare di tutto. Come abbiamo visto, abbiamo il diario di Crispi, ma abbiamo anche tantissima corrispondenza scritta da lui o a lui diretta. Questa, per esempio, è una lettera molto rara, che è la lettera che lui scrive alla moglie, a Rosalie Monmasson Crispi. È una scrittura privata e personale, poi a una donna che fu anche l'unica donna che partecipò all'impresa dei Mille, che si vestì da garibaldina, si imbarcò con Garibaldi. E la cosa curiosa è che noi conserviamo ancora la lettera di Garibaldi scritta alla Monmasson il giorno prima, che dice: io non garantisco della sua incolumità perché lei è l'unica donna all'interno dei Mille e noi andiamo a combattere.
1: La spedizione di Mille non sarebbe mai riuscita a occupare, a vincere in Sicilia, se non ci fosse stato l'appoggio massiccio di tutta la società siciliana, anche dei centri popolari siciliani, che odiavano i Borboni e quindi si schierarono tutti con loro. Da lì poi c'è la spedizione, la marcia trionfale, possiamo dire, attraverso la Sicilia. E a Palermo Crispi fa vedere, diciamo, sì, quello di cui è capace. Lui organizza politicamente il governo siciliano. L'affiliazione massonica conta. Crispi, come del resto Garibaldi è il gran maestro supremo dell'ordine massonico italiano, ufficiale, insomma. Garibaldi viene proclamato dittatore.
0: Nel 1860 la parola dittatura non ha il significato che ha per noi. Indica un incarico temporaneo. L'accordo tra Cavour e Garibaldi prevede infatti che quest'ultimo, dopo aver guidato la liberazione del sud dai Borboni, si fermi e consegni le armi al re Vittorio Emanuele II. Cavour però non si fida della sua parola e teme che antimonarchici continuino la loro marcia.
1: Crispi organizza il governo pro-dittatoriale di Garibaldi della spedizione in Sicilia, che naturalmente si proietta oltre la Sicilia, cioè produrre una gigantesca, mostruosa crisi diplomatica con l'Austria e anche con la Francia, perché a Roma c'era il Papa che era protetto dalle truppe dai francesi, insomma. Cavour naturalmente vede la cosa con una certa preoccupazione.
2: A Torino c'è la preoccupazione che il successo garibaldino, che è un'altra bandiera vivente, un mito vivente, carismatico, possa far volgere gli esiti di questa spedizione dei Mille verso obiettivi repubblicani. A Torino non si possono consentire tutto questo e quindi devono stoppare questo entusiasmo, diciamo, garibaldino, repubblicano, mazziniano.
1: Quindi manda dei suoi emissari a cercare di fermare in qualche modo Garibaldi in questo progetto, appunto, che doveva arrivare da Roma a Venezia. E lì c'è tutta la storia poi del compromesso che alla fine viene concluso tra Garibaldi in persona, che si converte in pratica al progetto cavuriano. La spedizione di Mille si conclude con la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861.

per fare l'Italia sono occorse le stesse fatiche che servono per fare un figlio: attesa, dolore, sangue. Ma adesso che il figlio è nato bisogna prendersene cura, se no muore. E chi si incarica soprattutto di prendersene cura è Francesco Crispi.

0: dopo l'Unità d'Italia, Crispi diventa un parlamentare, naturalmente nello schieramento parlamentare a posizione. Cosa fa Crispi? Qual è il senso del suo ruolo politico? Prende atto del fatto che l'Unità d'Italia è stata fatta sotto la monarchia di Savoia e che quindi appunto bisogna adeguarsi alla lezione della storia.
1: Crispi ha avuto una metamorfosi ed è l'uomo democratico, una parte della sinistra storica all'interno dell'ambito costituzionale e si avvicina, diciamo così, alla monarchia sabauda.
2: Se forse un giudizio politico può essere dato su Crispi, io lo concentrerei su quel momento. Nel 1860 lamento, Crispi arrivò a dire: la monarchia ci unisce, la Repubblica ci dividerebbe.
3: La monarchia ci unisce, la Repubblica ci dividerebbe. Più chiaro di così non si poteva essere. Questa dichiarazione, fatta nel 64, significa rompere col suo vecchio mondo, col mondo della sinistra, ma non avere la fiducia della destra. Si trova in una sorta di limbo. Lui è ritenuto un eretico da destra e da sinistra.
2: Naturalmente questa frase segna la spaccatura politica e umana con Mazzini. E lì nasce una sorta di leggenda nera su Crispi. La categoria del traditore politico nasce lì. Nonostante, diciamo, il dolore personale, i due si chiamavano in maniera affettuosa prima Ciccio e Pippo, adesso si danno del voi. Quindi questo è un allontanamento anche personale forte.
4: Conosco troppo il vostro passato e vi so d'ingegno troppo arguto per ammettere un solo istante che voi siate oggi monarchico di fede.
2: Mazzini, per mezzo stampa, accusa il suo ex allievo di tradimento, di opportunismo.
4: Voi siete, come oggi, opportunista. Voi vedete oggi la monarchia forte, noi deboli. Se domani ci vedeste forti, sareste nuovamente con noi.
5: L'accusa gravissima di Mazzini a Crispi avviene a mezzo stampa, come si farebbe oggi sui social. Crispi ne è molto colpito. È forse il primo uomo politico che capisce che il mondo sta cambiando e soprattutto l'importanza della comunicazione.
6: In Italia c'è una platea di lettori sempre più forte, sempre più solida, e questo è un dato estremamente significativo e importante che Crispi comprende e che Crispi sa ovviamente anche utilizzare a proprio interesse. Crispi decide di rilevare La Riforma, che era un giornale che aveva cominciato le sue pubblicazioni 10 anni prima. La Riforma per Francesco Crispi è stata, per dirla con le sue stesse parole, un salasso finanziario.

0: Irrinunciabile però. Per almeno un ventennio quel foglio diventa, diciamo, lo strumento attraverso il quale far arrivare le sue idee, attraverso il quale costruire il suo mito, attraverso il quale allargare il suo consenso. Della riforma potremmo forse valorizzare la capacità di saper cogliere, di saper recepire le nuove esigenze e, ad esempio, oltre alla più tradizionale cronaca politica, entrano le cronache dall'estero. Entrano i romanzi d'appendice, Dickens, Gogol. Crispi comprende che aveva bisogno di determinati profili in quel giornale. In particolar modo Primo Levi diventerà una sorta di spin doctor ante litteram.
1: Primo Levi è un brillante milanese, giovane, omonimo, ma da non confondere con lo scrittore importantissimo del Novecento, e scrive i discorsi di Crispi e soprattutto fa come il consulente di immagine. È una figura che sembra provenire dal futuro, dai nostri giorni.
0: Ma c'è un momento storico soprattutto che intreccia particolarmente la storia di Francesco Crispi con la storia del suo giornale, La Riforma. La piaga del colera arriva in Sicilia, arriva a Palermo e Francesco Crispi decide di tornare nella sua terra e si porta dietro appunto Primo Levi. Ecco che allora nel ciclo di reportage che Primo Levi firma per più settimane dalla Sicilia non c'è soltanto il reportage di denuncia. In chiaroscuro viene raccontata l'opera di Francesco Crispi e questo ovviamente finisce con essere una narrazione che accresce il suo consenso, comprende come, e questo è un tratto della sua modernità, tutto sia comunicazione.
2: I primi 15 anni del neonato Regno d'Italia vedono il dominio politico della destra storica. Il cuore di questo schieramento è formato da liberali e conservatori vicini agli interessi dei grandi proprietari terrieri e della borghesia settentrionale. L'annessione del Veneto e la presa di Roma, che diventa nuova capitale del Regno d'Italia, sono due tra i principali eventi che segnano l'egemonia della destra. Ma gli italiani, come popolo unito, sono ancora da fare.
3: La sinistra va al potere nel 1876. Fu De Pretis, primo presidente del Consiglio non appartenente appunto alla vecchia destra cavuriana. L'avvento della sinistra in qualche modo liquida tutto il retaggio politico della storia precedente, dell'epoca precedente. Finisce il risorgimento e anche il post-risorgimento. Inizia un'epoca nuova. In qualche modo la sinistra di De Pretis e più ancora la sinistra di Crispi segnano appunto l'inizio di una nuova fase storica.
4: Lui intanto diventa un avvocato di grido. Fa i soldi, si arricchisce.
5: È come se ci fosse una prima fase della sua vita molto romantica, molto avventurosa. Dopo, quando entra in questa seconda fase, Crispi ha rapporti diretti e continui con la corona, con il mondo politico ai più alti livelli, per cui è un tradire il proprio passato garibaldino nel momento in cui si è diventati eccellenza.
4: E questa vita amorosa comincia a frequentare il bel mondo e inoltre comincia a guardarsi intorno. Di lui in qualche modo nasce un rapporto fra i due. Quindi Rosa diventa

0: espressamente che quel matrimonio con la Malmaison non è stato veramente celebrato.
1: Il documento che si riferisce al preteso matrimonio, che dice si contratto da Crispi a Malta, è senza valore giuridico.
2: Anche se poi la legge gli dirà che ha ragione, ma sorge una sorta di scandalo attorno alla sua figura e lui è costretto a dare le dimissioni. Dalle dimissioni da ministro dell'interno.
1: Il Crispi si è dimesso ieri. Perché abbia tardato così tanto, non si intende per un uomo del suo accorgimento.
2: Di fatto lui si dimette, capendo che non ha più la fiducia del re.
3: L'accusa di bigamia lanciata da un quotidiano provocò uno scandalo enorme, inimmaginabile. Sarebbe grave anche oggi, allora figurarsi. Gli amici abbandonarono Crispi, i nemici esultarono, esultò anche il Vaticano perché vedeva così affondato un suo avversario. Insomma, si credeva, tutti credevano che la carriera di Crispi fosse finita. Invece sbagliavano tutti.
1: L'arte dell'attesa non è propria di un carattere impulsivo come quello di Crispi. Eppure è proprio questa la sua scelta all'indomani dello scandalo. Non si ritira dalla vita politica, né forza la mano per rientrarvi. Si mette semplicemente in disparte e lì rimane.
2: Passano ben 11 anni. 11 anni in cui naviga, diciamo, a pelo d'acqua o sott'acqua. Dopo un lungo periodo di isolamento, sempre richiamato da De Pretis, torna al potere, al Ministero dell'Interno.
4: Il suo momento arriva quando De Pretis muore e lui è il candidato ovvio a prendere la guida del governo ed è appunto il primo ministro non settentrionale, meridionale, siciliano.
1: Gli anni della lunga traversata del deserto di Crispi hanno visto l'Italia mutare profondamente. Le tensioni sociali sono aumentate. L'ascesa del socialismo ha unito grandi masse di lavoratori spaventando i conservatori, mentre al sud i fasci siciliani hanno raccolto la protesta del proletariato rurale. Il neonato Regno d'Italia, insomma, è già messo a dura prova.
5: Lo Stato italiano era debole dal punto di vista linguistico, dal punto di vista regionale, con tante opposizioni, diciamo, interne ed esterne.
0: Il re vuole una figura in grado di risolvere e affrontare la questione sociale che stava crescendo per difficoltà materiali. Crispi è la persona più adatta proprio per il suo passato, la sua tradizione. Un democratico, dunque, è considerato da tutti l'unico che ha questa, diciamo, immagine di figura legittimata a combattere il socialismo, proprio perché proviene, come dire, è colui che ha fatto l'Italia con Garibaldi.
4: Fare gli italiani per Crispi vuole dire innanzitutto fare lo Stato, cioè pensava che la società italiana, debole com'era, un po' disorganica, molto frantumata geograficamente a secondo il nord e il sud, aveva bisogno invece di essere tenuta insieme da una forte presenza dello Stato.
1: Ma a cosa serve lo Stato? Lo Stato per Crispi deve essere la casa degli italiani. Compito dello statista è fornire la cornice comune in cui il neonato popolo possa riconoscersi ed esprimere le sue potenzialità. Deve fare, insomma, gli italiani. I primi provvedimenti di Crispi, secondo presidente del Consiglio di sinistra, hanno una forte impronta progressista. Una serie di scelte coraggiose che portano l'Italia per la prima volta all'avanguardia degli stati europei.
4: Fu istituito per la prima volta nel Ministero degli Interni una direzione generale per la sanità, per curare le condizioni sanitarie della popolazione.
2: Dimostra la sua avversione al clericalismo e a certe idee, diciamo, di oscurantismo che lui imputava alla Chiesa Cattolica. E l'episodio, diciamo, appariscente, emblematico, è la statua di Giordano Bruno.

0: Bruno, che tutti noi conosciamo lì in Campo dei Fiori, fu un simbolo voluto fortemente da Crispi per segnare la distanza tra Stato e Chiesa.
1: Con il codice Zanardelli l'Italia in tema di giustizia comincia a diventare un paese moderno. Viene abolita la pena di morte, viene introdotto il diritto di sciopero. Ci sono delle novità importanti relative soprattutto alla pena e alla esecuzione della pena e alla discrezionalità nello stabilire della pena. Viene introdotto anche il concetto dell'attenuante. Il codice Zanardelli introduce anche un altro aspetto significativo, che è quello della non punibilità del minore. E la grandissima innovazione nella esecuzione della pena. Cioè la pena diventa per la prima volta uno strumento anche di rieducazione.
2: In Italia la percentuale degli elettori era limitatissima, sì e no, il 2% della popolazione maschile votava.
3: Da uomo della sinistra capisce la assoluta mancanza di rapporti fra la base della popolazione e le istituzioni.
2: La sinistra era per l'allargamento del suffragio, Crispi era addirittura per il suffragio universale.
3: Che cosa fa? Introduce la legge che impone l'elezione del sindaco per i comuni superiori ai 10.000 abitanti. Fino a quel momento erano sindaci di nomina. Questa cosa, come dire, allarga in qualche modo la rappresentatività dello Stato italiano anche nei comuni di una certa consistenza numerica. Lo Stato sotto Crispi in qualche modo diventa più rappresentativo della volontà popolare. Però contemporaneamente, da uomo, diciamo, che capisce la necessità comunque che lo Stato si presenti anche in una maniera forte al popolo, alla popolazione, introduce la figura del prefetto come presidente della giunta provinciale. Quindi è sostanzialmente l'uomo dello Stato, l'uomo del governo che controlla. C'è un ampliamento della rappresentatività politica alla base, ma c'è contemporaneamente un rafforzamento del controllo del vertice.
4: Francesco Crispi ricopre la carica di presidente del Consiglio 4 volte, dal 1887 al 1891 e poi dal 1893 al 1896. La seconda fase del suo operato è molto diversa dalla prima. Accantonate le istanze più progressiste, punta a rafforzare le strutture dello Stato. La sua coesione deve essere preservata a qualsiasi costo, se necessario anche con la forza.
2: Si rendeva conto che bisognava dare una risposta a quelli che erano già i primi movimenti di tipo socialista anarchico del paese, quindi erano politicamente pericolosi. Ci fu un irrigidimento delle strutture di comando dello Stato. Istituì il confino di polizia, l'ammonimento, tutti gli strumenti polizieschi per appunto tenere a bada anche dal punto di vista politico.
3: Lui inaugurerà il criterio di schedare, di aprire fascicoli su quelli che vengono ritenuti pericolosi per lo Stato.
2: Condusse una fortissima repressione del primo importante movimento sociale che ci fu in Italia alla fine dell'Ottocento, i fasci siciliani. Istituì lo stato d'assedio, mandò decine di migliaia di soldati, tribunali di guerra, cioè una repressione spietata.
4: Sire, le condizioni della Sicilia, per effetto di deplorevoli negligenze degli ultimi tempi, sono divenute così gravi che i provvedimenti ordinari non bastano. Plebi ignoranti ed illuse, condotte da individui rotti ad ogni delitto, han portato il disordine in vari luoghi. Pertanto il Consiglio dei Ministri propone alla firma di Vostra Maestà il seguente decreto, col quale è dichiarato in tutte le province della Sicilia lo stato d'assedio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Crispi.
0: La legge marziale è stato d'assedio con questa azione così forte dello Stato nei confronti di istanze socialiste, di contadini, è come se un anziano Crispi negasse un giovane Crispi, no? C'è questa importante, qualcuno la chiama contraddizione, ma è una importante complessità del personaggio.
3: Il fatto che lui tenga per sé la carica del Ministero dell'Interno e la carica del Ministero degli Esteri lo fa considerare un po' da tutto il mondo politico una sorta di dittatore della politica italiana.
5: C'è un senso di onnipotenza, questo c'è. Crispi si percepisce come libero di agire proprio perché continua a dire: signori, io sono Crispi. Di fatto lui si presenta come l'ultimo superstite di coloro che hanno fatto l'Italia ai vertici, diciamo così. E dunque questa era il lascia passare per ogni sua attività.
1: Crispi si presenta come forte della sua eredità storica, no? Come l'ultimo titano del Risorgimento, si presenta come l'erede di quella storia, come il portatore di una serie di valori, e quindi è tutto un continuo out-auto, con me o contro di me.
5: Quelli che la pensano come me sono i miei amici, quelli che non la pensano come me sono l'altro partito, i miei avversari. Si vede questa identificazione del sistema politico del paese con se stesso. Io sono un principio, io sono una garanzia dell'Italia e per l'Italia. Da questo punto di vista è un, come è stato definito dai suoi avversari, un megalomane.
0: Addirittura un giornalista, quando parla a Crispi, dice: sembrerebbe che quella violenza, i toni così accesi, sembrerebbe che da un momento all'altro ti possa tirare fuori un revolver.
6: Che sia al governo o meno, nell'ultimo decennio dell'Ottocento Crispi è una figura con la quale tutti devono fare i conti. Accade così anche nel 1892. In quell'anno si abbatte sul governo uno scandalo. Sul governo e su molti uomini politici, è una specie di Tangentopoli ante littera.
0: Lo scandalo della Banca Romana fu forse il più grande episodio di corruzione dell'epoca. Per la sua entità e per le persone, personalità, ambienti coinvolti in questo grande scandalo. Si trattava di una banca romana che, a seguito di Roma Capitale, no? La speculazione immobiliare, insomma, aveva posto l'esigenza appunto di certi ambienti economici, finanziari a fare degli investimenti che poi si rivelarono anche incauti, e c'era bisogno di una solvibilità che la banca romana garantì, diciamo, in modo fraudolento, possiamo dire. Quello fu un momento tragico della vita pubblica italiana, perché emerse una vicenda di corruzione e di malaffare che coinvolse i vertici dello Stato. Crispi fu anche accusato in seconda battuta, però dimostrò la sua estraneità, e da lì ci fu, insomma, anche la necessità di istituire la Banca d'Italia, che potesse controllare questi istituti e avocare a sé, come dire, il diritto, diciamo, il monopolio della stampa della moneta.
5: in politica interna, è attaccato e allora gioca tutte le sue carte sulla impresa coloniale. Se vinco in Africa, tutti i problemi saranno dimenticati o risolti in Italia.
3: Ora, l'Italia arriva tardi rispetto ad altri paesi, quindi l'Africa se la sono già spartita, se vogliamo, tra Francia, Inghilterra e in parte pure la Germania. Ma c'è questo corno d'Africa, c'è questa Africa orientale in cui Crispi ha già una leva. Nel 69 questa società genovese, Rubattino, aveva acquistato proprio il porto di Assab e nell'82 il governo italiano l'aveva, come dire, in qualche modo requisita. Era diventata proprietà del governo italiano, quindi c'era un punto su cui poggiarsi.
0: Crispi si attiva per, diciamo, concentrare gli sforzi militari bellici italiani in quella parte, diciamo, dell'Africa.
3: Quindi manda truppe e iniziano le ostilità. In realtà di fronte loro hanno 120.000 soldati abissini e poi non è vero nemmeno che fossero tutti armati di l'arma bianca, avevano anche fucili, anche nuovi, spesso di origine italiana, avevano anche artiglieria pesante e quindi la sorpresa, c'è un massacro. Si arriva a 7.000 morti. E poi c'è soprattutto la vergogna della sconfitta, i riflessi che la sconfitta ha in Italia.
0: Ad Adua, quell'onore che Crispi tentava di recuperare, quindi un consenso personale che pensava di recuperare rispetto alle vicende politiche interne, con la questione dei fasci siciliani e così via, quel consenso ovviamente non può arrivare, anzi è, come dire, la pietra tombale rispetto alla sua aspirazione di mantenere il posto di Presidente del Consiglio.
3: Questo determina poi le dimissioni di Crispi. Con la battaglia di Adua è la fine anche politica di Crispi. Lui morirà nel 1901 e per tutta l'epoca giolittiana cadrà proprio, diciamo, nel dimenticatoio la figura di Crispi.
5: Crispi è stato l'unico uomo politico degli anni post-unitari che ha pensato all'Italia come potenza. Ha cercato di immaginare l'Italia come un paese che doveva aver diritto a sedere tra le grandi potenze e ha operato in questa direzione. Semplicemente non aveva i mezzi per farlo e non avendo i mezzi ha dovuto forzare sia in politica interna sia in politica estera.
7: Il fascismo lo considerò un precursore, non so quanto la cosa avrebbe convinto Crispi, ma forse sì.
3: Mussolini la recupera, è quasi ovvio, diciamo, il perché. Intanto perché c'è uno statista forte che vuole dare, come dire, una centralità allo Stato, una centralità netta, decisa, e quindi questo era in sintonia con l'idea che aveva dello Stato Mussolini. Quindi questa necessità che Crispi vedeva nell'azione politica dello Stato italiano di acquisizione di quel prestigio che lui riteneva necessario alla vita di un paese. Questo non può che trovare d'accordo Mussolini.
0: Crispi rappresenta una, come dire, una figura imbarazzante, proprio perché quel democratico aveva tradito il padre dei democratici, quel democratico aveva represso i fasci, quel democratico era stato elogiato da Mussolini, quindi è difficile gestire questa figura che è così importante ma al tempo stesso così invadente.

c'è una via Francesco Crispi in ogni città d'Italia. Ogni volta che ne incontro una mi chiedo che percezione abbiamo di quest'uomo e soprattutto chi era. Forse la risposta più asciutta e definitiva l'ha detta proprio lui. Un giorno, quando era in esilio, un amico gli chiese: «Ma tu sei garibaldino o mazziniano?» Lui ci pensò solo un attimo e poi rispose: «Io sono Crispi».

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Pace interiore, pace gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
3: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
4: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
5: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
6: Dal giorno 1.
5: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Alta probabilità di temporali in questa domenica per le regioni settentrionali, più intensi a ridosso dei monti sull'area di nord-est, ma con miglioramento nel pomeriggio. Tempo molto variabile e occasionalmente temporalesco anche per le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, dove tuttavia arriveranno delle schiarite pomeridiane. Qualche isolato rovescio temporale, localmente intenso, arriva anche al sud, tra Campania e Molise, mentre sul resto del meridione si tratterà solo di nubi sparse. Isolati rovesci sui monti della Sardegna, con miglioramento nel pomeriggio e cielo prevalentemente sgombro da nubi o velato per la Sicilia. Con riferimento alle temperature, tendenza alla diminuzione al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sardegna, in aumento invece sul resto del meridione.
9: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: scontri al corteo Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra le forze dell'ordine, lanci di bombe, carta e lacrimogeni, piante dosi, isolare violenti. Condanna bipartisan da parte della politica e delle istituzioni, Mattarella chiama grato e vicino agli agenti colpiti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si noterebbe un'ampia chiazza di sangue sotto la sua testa, veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone tra Francia e Spagna. Le fiamme interessano case e strade, un morto vicino Valencia. Benzina e gasolio superano i 2 euro al litro, ma il caro carburanti non ferma l'esodo estivo. Fine settimana da bollino rosso, code su strade e autostrade verso i luoghi di villeggiatura. Avete sentito dai nostri titoli in primo piano gli scontri in Val di Susa, ma prima di andare appunto alla Val di Susa c'è una notizia dell'ultima ora che arriva da Berlino. A Berlino stasera c'era una manifestazione, un gay pride, e un veicolo si è scagliato contro la folla. Sembra, per ora dalle notizie che sono arrivate, che ci siano diversi feriti. Sul posto ci sono vigili del fuoco, medici e appunto ci troviamo a Tiergarten a Berlino, c'era questo corteo e diverse persone sono rimaste ferite. Il contesto dell'incidente non è ancora chiaro, appunto per ora le uniche notizie state dalla polizia sono che ci sono numerosi feriti. Un testimone oculare ha parlato di un furgone bianco entrato a grande velocità nell'area dove si trova lo zoo di Berlino e appunto sono all'opera vigili del fuoco e poliziotti, quindi appena avremo notizie in più vi daremo tutti gli aggiornamenti. E andiamo adesso appunto alla Val di Susa, sarebbero più di 50 i feriti tra gli agenti delle forze dell'ordine negli scontri avvenuti durante la protesta contro la TAV in Val di Susa. Ci sono stati lanci di pietre e di bombe carta tra antagonisti e agenti di polizia. C'è la volontà da parte di qualcuno di dare luogo ad un'escalation, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Ma sentiamo Caterina Cannavà.
1: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiera in Notav, slogan contro il supertreno, dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, intanto a Santidero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto, intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di risposta, ma due mezzi dei carabinieri sono in fiamme. Altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulks e Susa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
0: E solidarietà e un ringraziamento alle forze dell'ordine arrivano dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere la sua vicinanza agli agenti feriti. E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un post in cui ribadisce: chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Queste le parole di Giorgia Meloni. E la solidarietà è bipartisan agli agenti feriti, così come la condanna degli atti violenti da parte di tutte le forze politiche. Il dibattito politico ora si concentra anche sul caro energia. Ce ne parla Francesca Biagiotti.
2: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo Notav esprime vicinanza alle forze di polizia.
3: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
2: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
4: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo. Ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
0: A Bologna questa sera la veglia funebre per Abderrahim Fakir. Non vogliamo vendetta, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia. Le parole dei suoi fratelli. E spunta un nuovo video in cui si vede una pozza di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir proprio pochi attimi dopo la sua morte. Sentiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
5: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
6: Qualsiasi aula in Trinità c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
7: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
5: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dall'attac, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura. Al parco, al pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
0: Andiamo ora in Medio Oriente con l'altissima tensione in Cisgiordania. Israele ha ordinato una massiccia operazione dopo le violenze e gli scontri degli ultimi giorni. Ci sono stati ieri 3 attacchi di coloni vicino Nablus e continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: La Cisgiordania ancora in fiamme. L'esercito israeliano continua a setacciare i villaggi e le città dopo i violenti scontri delle ultime ore. Sono saliti a 70 gli arresti a Nablus, Tul Karem, Ramallah, Betlemme, dopo che ieri un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco. Uccisi 2 israeliani, i soldati hanno ucciso a loro volta 4 palestinesi. La violenza dei coloni è esplosa a Calchi, a Jet, a Surra e in altre località. I coloni hanno dato l'assalto ai villaggi arabi, ferito palestinesi, bruciato case ed auto. Percorriamo la strada 60 per Nablus. Si vede un notevole aumento delle ruspe in azione. I coloni hanno fretta di realizzare nuovi avamposti. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione dei nuovi insediamenti.
9: In questa zona gli insediamenti sono cresciuti notevolmente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Come vedete, la nostra sinistra, quell'avamposto si è insediato poche settimane fa.
8: Uno di questi viene costruito proprio in queste ore vicino al villaggio di Tel, dove si sono verificati gli scontri più sanguinosi.
0: Torniamo in Europa, una distruzione senza precedenti in Francia e in Spagna per la violenza e l'estensione degli incendi. È salito a 280.000 il numero degli sfollati da città e località turistiche. E allora andiamo a Parigi dal corrispondente Gavino Moretti.
10: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1.500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare il liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha detto che tutte le risorse servono ora per mettere in sicurezza i cittadini. Poi si penserà alla ricostruzione.
0: Intanto in Italia è fine settimana da bollino rosso sulle strade perché tante famiglie iniziano a partire per le vacanze estive. Il vero esodo della città in realtà è previsto per il prossimo weekend, ma già adesso molti italiani si stanno godendo le ferie in un fine settimana in cui il grande caldo ha concesso una breve tregua. Allora sentiamo nel servizio di Danilo Sinibaldi, poi dopo una breve pausa ci sarà la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
11: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
12: Dai nonna, dai, stai calma. Mo viaggiamo tranquilli, sereni.
13: Io non parto.
11: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro con agosto, che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
14: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
15: Mare, montagna, enogastronomia.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più cop voce.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
6: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
7: La realtà è che il sesso non è sempre così. La realtà è che non tutto scorre sempre come dovrebbe. La realtà è che per ogni donna il livello di lubrificazione non è sempre uguale. La realtà è che il sesso è più piacevole con un gel. In caso di secchezza vaginale, inizia a sentirti a tuo agio con i gel lubrificanti Durex Naturals.
8: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
9: Vai su Seguccio!
10: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
11: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
12: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
13: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.

0: Benvenuti alla rassegna stampa, alle prime pagine dei quotidiani, diverse notizie in apertura. Vi presento il nostro ospite Gianni Del Vecchio, Repubblica, bentornato.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, andiamo a leggere qualche titolo con la notizia che non troverete nelle prossime ore, se non nelle ribattute, di quello che è accaduto in serata a Berlino, dove era in corso il Pride. Un'auto è finita sulla folla, un veicolo si è schiantato contro una folla di persone a Tiergarten, a margine delle celebrazioni del Pride, ferendo diverse persone, riporta la Bild. Il contesto dell'incidente non è ancora chiaro, la polizia parla di numerosi feriti. Secondo un testimone oculare sembra che un furgone bianco sia entrato a gran velocità nell'area dove si trova lo zoo. Attualmente ci sono diverse decine di vigili del fuoco sul posto, paramedici, medici d'emergenza. Allora, cominciamo la nostra rassegna stampa con il Corriere della Sera. Notav, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti, questo è il titolo di apertura. E poi la stampa, la guerriglia Notav, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni non ci piegheranno, il commento Alessandro De Angelis, perché l'indulgenza fa danni. E poi Marcello Sorgi, l'inutile battaglia antagonista. In taglio alto, Trump tra rilanci e bluff, voglio un altro mandato, queste le parole tra il serio e il faceto del presidente degli Stati Uniti alla cena dei corrispondenti a Washington, con tanto di cappellino, poi lo vediamo. Giuseppe Bottero, il carburante oltre i 2 euro e il governo senza più fondi. Taglio basso, Roggero, temo per la mia famiglia, parla il gioielliere in cella da una settimana, l'appello da bollate. Mattarella valuti il caso andando oltre le polemiche. Alessandra Ghislari, il sondaggio La Grazia spacca in due il paese. Ancora andiamo a vedere un altro giornale che è il Domani. Assalto Notav, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna alla marcia, in Val di Susa centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione, in fiamme due camionette dei carabinieri, Meloni, lo Stato non si piega, Salvini, colpa della sinistra. E poi Fakir, Bologna, il sangue anche dietro la testa, i medici denunciarono la carenza di ambulanze. Luca Bottura, se i sovranisti usano le divise solo per il loro tornaconto, altro che Pasolini, sembra incredibile, scrive Bottura, anche a me, ma nessuno ha ancora tirato fuori Pierpaolo Pasolini. E poi, questo sui fatti, sugli scontri appunto di Bologna. Incendi e sfollati, il climate change fa bruciare l'Europa, in Francia e Spagna 250.000 in fuga. Ancora andiamo a vedere alla CP, vince il pilatismo con Bibi e Trump via il procuratore Karim Khan. Andiamo a vedere il giornale L'Italia dei violenti, e qui c'è l'immagine appunto degli incappucciati, di questi antagonisti centinaia Notav che hanno preso d'assalto il cantiere di Chiomonte e Furia Notav. L'Italia dei violenti, assaltano il cantiere, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Mattarella chiama piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Poi c'è l'Italy Post, non c'è pace per la Torino-Lione. Vediamo anche l'edicola, assalto ai cantieri della TAV, guerriglia in Valsusa. Libero, altra apertura, nessuno deve pagare per questo, ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili, PD e 5 Stelle dicono no. E poi il ritorno delle canaglie no TAV, l'edicola, donne aggredite e violentate, prede di uomini senza scrupoli. Ancora andiamo a vedere come apre il resto del Carlino. Eccolo qua, assalto Notav, 50 agenti feriti, e poi Meloni, attacco allo Stato. Nuovo video shock su Fakir, Bologna, scorta al sindaco. Allora, volevo cominciare, Gianni, però, a commentare, e lo facciamo vedendo questo sonoro tra un attimo. Il Presidente degli Stati Uniti, lo dicevamo, alla cena dei corrispondenti dice, vi do uno scoop a tutti i giornalisti seduti lì davanti, e lo scoop è che io mi ricandido nel 2028. Sentiamo.
2: E questa è una sorta di scoop. La mia intenzione è di candidarmi per un quarto mandato come Presidente degli Stati Uniti. Lo farò. Farò un annuncio ufficiale. Anzi, credo di avere... ho vinto 3 volte. Ora lo farò di nuovo. Grazie. Lo farò. Dovrebbe essere facile. Sto diventando molto bravo a candidarmi alla presidenza. No, ho vinto 3 volte. E la seconda volta sono andato molto bene, tra l'altro. È un'elezione truccata, ma non c'è bisogno di parlarne.
0: Trump tra bilanci e bluff. Del Vecchio, dobbiamo credere che stia scherzando o forse no? Magari sta tastando. C'è un dato di fatto che non lo può fare.
1: Sì, il dato di fatto è che non lo può fare, però io prenderei molto sul serio il Presidente degli Stati Uniti d'America, perché ci ha abituato sostanzialmente piano piano a fare delle forzature, a far passare dei concetti che poi di fatto lui cerca di far diventare realtà anche contro la legge. È la stessa cosa che ha fatto con i dazi, no? I dazi erano una cosa palesemente incostituzionale. Li ha imposti, è arrivato la Corte Suprema, ha detto no, non si possono fare i dazi, sono illegali. Lui ha cercato un altro sotterfugio, un'altra norma che ha cercato di in qualche modo utilizzare in maniera flessibile, forzandola per rimettere ulteriori dazi. Questi dazi poi sono scaduti perché per questa norma potevano essere in vigore solamente per 150 giorni e ha dovuto, è notizia di qualche giorno fa, utilizzare un'ulteriore norma che anche in questo caso sembra una barzelletta, cioè mettere i dazi a quei paesi che pongono in essere il lavoro forzato, e ha messo anche l'Unione Europea da questo punto di vista.

0: artista pur di giustificare questa sua politica, in questo caso economica. È lo stesso meccanismo che lui mette in piedi con tutto, cerca in ogni modo di strecciare, di forzare in tutti i modi le leggi americane. In questo caso le leggi ti dicono che tu non ti puoi candidare per un terzo mandato. Lui quando parla di quarto mandato poi fa sorridere perché è come se pensasse che le elezioni vinte da Biden di fatto appunto sono state vinte da Trump. E perciò proprio per questo io lo prenderei sul serio. E se fossi appunto un giudice della Corte Suprema americana non sarei certamente tranquillo.
1: Allora, intanto però fa sapere, fino a 24 ore prima sembrava che lui, il presidente americano, in modalità vendetta, no? Revenge mode, come aveva detto il Wall Street Journal, quindi insofferente, innervosito dagli iraniani perché non erano affidabili. Poi invece ci fa sapere che in realtà un po' ci si può fidare di loro. Da Axios sappiamo che il presidente degli Stati Uniti ha ordinato ieri i militari di non attaccare il territorio iraniano. Ora stiamo negoziando con gli iraniani, penso che ogni giorno le loro intenzioni diventino sempre più serie. Siamo pronti a combattere, ma stiamo negoziando con loro. Pronti a combattere, ma intanto negoziamo con loro. È un modo un po' strano per la diplomazia alla quale siamo abituati, no? Questo tipo di negoziato, però non per Trump, che mostra, come dire, mostra il ferro da una parte e dall'altra invece la condiscendenza.
0: Ma lui sta cercando sostanzialmente di governare la narrazione mediatica, no? Per non dare quella che purtroppo è un'evidenza, che tutta l'operazione, tutta la guerra che ha lanciato in Iran gli si sta ritorcendo contro. Gli sta ritorcendo contro perché non è riuscito a fare il cambio di regime ed anzi la situazione attuale, la situazione che in realtà ci sarà per il futuro se si arriverà a una soluzione definitiva, sarà peggiorativa rispetto a tutto ciò che abbiamo visto antecedentemente alla guerra. Cioè, Hormuz alla fine, anche se riaprirà con le navi che dovranno dare un pedaggio, adesso non si sa quanto grosso, quanto piccolo, o all'Oman o all'Iran. E quindi è molto peggio di prima, quando invece il traffico per Hormuz era completamente libero. E quindi qual è la soluzione? Qual è il nuovo scenario? Uno scenario in cui non solo hai ancora il regime iraniano al potere, hai un regime iraniano che ha ancora la capacità di arricchire l'uranio e in più
1: Allora, beh,
0: ti mette le barriere allo stretto di Hormuz. È un fallimento totale.
1: non era sicuramente quello che ci si aspettava da parte degli Stati Uniti quando è iniziata questa guerra. Il manifesto, guerra virale, missili e droni degli Houthi colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan, dopo i raid contro lo Yemen e il primo scambio diretto di colpi da anni, oltre a Hormuz il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. Sì, perché volevo farti spendere infine in 30 secondi anche una parola sull'apertura di questo nuovo fronte, quello degli Houthi. Tornano gli Houthi e lì c'è uno stretto, quello di Bab el Mandeb, quello del Mar Rosso, che poteva essere forse l'alternativa a Hormuz, ma è invece, e l'Iran lo sa bene perché gli Houthi sono finanziati dall'Iran, anche questo a rischio, anzi, via.
0: Così è, il petrolio arriva a 150 dollari, bravo Trump.
1: Ecco, mi pare una chiosa che poi tra l'altro questo riguarda tutti quanti e forse è l'argomento più forte in America per quanto riguarda il non essere favorevoli degli americani a questa guerra in Iran. Ancora andiamo a vedere sempre sul manifesto in taglio basso, scontri in Val Susa, destra scatenata, in 20.000 la marcia no TAV, ferrovia bloccata, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, destra scatenata in senso politico perché sono arrivate immediatamente da parte del governo, della Premier, del ministro Piantedosi, sono

0: arrivate delle parole di condanna fortissima. La Premier ha chiesto anche all'opposizione: prendete le distanze. Per la verità, però, l'opposizione aveva già condannato, insomma, la condanna è stata bipartisan. Volevo chiederti, però, insomma, Gianni, ogni estate succede. E difatti lì in Valsusa, difatti lo schieramento di forze dell'ordine era davvero, davvero imponente. Dall'altra parte, ogni estate succede, pare che ci fossero anche persone arrivate, antagonisti arrivati da fuori Italia, dall'estero, no? È proprio un momento, quello condannabilissimo, tremendo, soprattutto in questo momento, di scontro con le forze dell'ordine. E poi ci sono anche i manifestanti pacifici, naturalmente, che si oppongono, e loro stavano manifestando all'alta velocità. Però, insomma, ti stupiscono le scene condannabili,
1: no, non mi stupiscono,
0: terribili, che abbiamo visto?
1: Sì, non mi stupiscono, perché, come dici tu, ogni sei mesi vediamo queste scene, e i primi a rimetterci sono i manifestanti pacifici, quindi quelli che dicono no alla TAV, ma senza delle violenze. Ma io sono molto d'accordo con il titolo che hai letto prima del Domani, quando si parla di utili idioti della destra, perché, diciamo, queste violenze, che sappiamo tutti non fermeranno la TAV assolutamente, perché è un progetto che andrà avanti nonostante appunto le manifestazioni contro, ma in questo momento, da un punto di vista mediatico, vengono cavalcate, e hai letto i titoli dei giornali di destra, del Giornale, Libero, eccetera, vengono cavalcate dal governo, dalla destra, per in qualche modo oscurare mediaticamente i fatti di Bologna, i fatti di Fakir, per far vedere, vedete, è la sinistra che va contro, insomma, fa violenze contro la polizia, quando invece noi da qualche giorno stiamo vedendo piano piano emergere sempre più una verità a Bologna, che è quella di un caso George Floyd in salsa italiana.
0: Eccolo qua, Rasso del Carlino, nuovo video shock su Fakir a Bologna, scorta al sindaco. Il sindaco Lepore è minacciato. I sindaci sono sempre minacciati sui social, però questa volta il sindaco Lepore ha visto che erano di un tenore diverso le minacce che gli stavano arrivando, e quindi è andato a denunciare. Ora sarà protetto, sarà scortato, e intanto l'ex capo della polizia Gabrielli lo difende: non ha aizzato la piazza. Le indagini andranno avanti, sono indagini che vedono una enorme quantità di materiale da analizzare in questo senso. Mi riferisco ai video. Al di là di questo, però, ecco, tu facevi riferimento a Floyd, George Floyd, vedremo, insomma, se dimostreranno poi le indagini, se i due poliziotti hanno seguito, i due agenti hanno seguito quelli che sono i protocolli, no? Che sono arrivati qualche mese fa, sono stati emanati dal Viminale, proprio per come si opera in situazioni come questa, quando c'è una persona che è in preda a una crisi psichiatrica, come deve essere la contenzione. Il punto è che sì, ci sono i protocolli, c'è una circolare del Viminale, però poi bisogna addestrare le persone.
1: Sì, ma è abbastanza evidente da tutti i video che abbiamo visto, e da quello che è venuto fuori poi soprattutto dall'autopsia, che io non parlo di comportamenti dolosi, parlo di comportamenti colposi. È abbastanza evidente che questi agenti abbiano sbagliato non perché volessero sbagliare, perché sul lavoro tutti quanti sbagliamo, sbagliavano i giornalisti, sbagliano i poliziotti, sbagliano i politici, sbaglia chiunque. Il problema però è che per un poliziotto sbagliare poi, come dimostra l'autopsia, no? L'autopsia dice che una delle cause della morte è stato questo sangue nei polmoni dovute dalla compressione. È abbastanza evidente che ci sono andati un po' giù duro con insomma il contenimento, e anche l'ultimo video che fa vedere la pozza di sangue è abbastanza evidente, insomma.
0: Questo sarà il centro proprio dell'indagine sì, delle forze dell'ordine. Grazie Gianni Del Vecchio.
1: Grazie a voi e buona serata.

0: Danne preventive ma giustizia, nuovo video, questo è Fakir, mostra il sangue sotto la testa di Fakir, il sindaco Lepore denuncia minacce. Il cardinale arcivescovo di Bologna commenta gli scontri dopo il decesso del cittadino marocchino. Allora, Corenghi, prima di parlare del suo libro che è davvero molto bello, però io vorrei anche sfruttare il fatto che lei è un insegnante e mi interesserebbe sapere i ragazzi, i giovanissimi, che cosa dicono se commentano questa stretta sulla sicurezza, queste norme, questi decreti sulla sicurezza, insomma ce ne sono stati diversi negli ultimi tempi, in particolare l'ultimo però riguarda anche i minorenni, e cioè l'imputabilità e il dai 14 anni fino ai 18 anni, e bisognerà dimostrare invece l'impossibilità di intendere, di volere in questo caso, cioè si rovescia in questo caso l'onere della prova. Però non si dà mai la parola ai ragazzi.
1: Esatto, questo è dal mio punto di vista e anche dal loro punto di vista un problema. Si parla sempre di tutto senza interpellarli direttamente. Peraltro appunto c'è un'immagine dei ragazzi veramente negativa, nel senso che magari ovviamente la percentuale di giovanissimi che dimostrano insomma di comportarsi esageratamente male, insomma purtroppo la cronaca ci dà queste
0: l'ultimo
1: notizie.
0: L'ultimo DDL l'abbiamo chiamato proprio norma anti-maranza, no? E cioè i giovanissimi minorenni che appunto tirano fuori i coltelli, che rapinano, che creano problemi, però insomma forse sono una
1: eccezione. Assolutamente diciamo, almeno dalla mia prospettiva, io insegno in un istituto tecnico romano, e quindi ho a che fare quotidianamente con i ragazzi appunto di quell'età.
0: Come? Cosa le dicono i ragazzi? Come vivono questa contemporaneità?
1: I ragazzi, diciamo, sicuramente pensano che sia un'esagerazione e che comunque non sia la modalità giusta per affrontare qualsiasi problema, ecco, quella della stretta sulla sicurezza, il metal detector per i coltelli, cioè ci fanno una risata praticamente, perché lo sanno anche loro che non è questo il sistema, insomma il sistema è molto più graduale, più lento, comporta una relazione tra pari, tra di loro, con noi adulti. Quando appunto facciamo delle discussioni in classe, perché ogni giorno insomma accadono episodi e loro chiedono di parlare, ovviamente ci confrontiamo a queste soluzioni così veloci, no? Che sembrano assolutamente risolutive con la bacchetta magica della stretta e della sicurezza. Loro sono i primi a dire che non sono efficaci, esasperano solo quello che già c'è. Insomma,
0: quanto impegno c'è tra questi giovanissimi, per quanto è la sua esperienza, nel voler cambiare le cose, nel voler migliorare anche, no, la società e anche la questione sicurezza in qualche modo? Parlavamo appunto di Maranza prima, però c'è qualcosa di molto più importante che è i femminicidi, cioè l'educazione all'affettività. Ecco, se ne parla a scuola, se ne parla abbastanza secondo lei?
1: Non abbastanza, diciamo che se ne dovrebbe sicuramente parlare di più e avere degli spazi di libertà, ecco, da parte di noi docenti per organizzare al meglio queste discussioni con loro, che comunque si fanno quotidianamente. Loro sono i primi, io peraltro ho quasi tutti maschi, perché insegnando certo. Un tecnico informatico, geometri eccetera, ho un punto di vista e io spesso ho visto una cosa che passa inosservata, cioè il dispiacere da parte di alcuni ragazzi di essere tutti bersaglia, cioè tutti screditati per il comportamento di alcuni, no? E quindi mi dicono: prof, ma io questa cosa non la farei mai, non mi sento assolutamente parte di questo mondo, no? Che è comunque una

0: non è la normalità e non è la totalità sicuramente, per cui a volte mi trovo appunto, mi metto nei loro panni. Io non ho solo tanti alunni, ma ho anche dei figli, dei nipoti maschi, tutti di questa età, e sono totalmente lontani come i miei alunni da questi comportamenti. Cioè c'è una grande sensibilità invece, più di una volta. Io insegno da 25 anni, quindi
1: ecco,
0: noto
1: interessante
0: che
1: quello che dice, più di una volta, più di un tempo, insomma, questo fa anche ben sperare. Tra un istante arrivo al suo libro, però volevo farvi vedere, abbiamo preparato, sapete ci sono gli incendi che continuano a devastare la Francia e la Spagna, e allora abbiamo preparato... ormai sono oltre 280.000 gli evacuati. Abbiamo preso da Repubblica questo video di un gruppo di vigili del fuoco spagnoli che proprio passano con la loro auto attraverso il fronte del fuoco. Vediamo.
2: Lo stai vedendo?
3: Lo vamos a cruzar, chavales.
2: Dale, però sin parar, eh?
3: No, che no, me la puedo pegar.
2: Hostias, tu. Hostias tú.
3: Esto...
2: Hostia, es peligroso, ¿eh?
3: Igual por aquí no era por donde había que venir, ¿eh? Ya, pero escucha.
2: Muy peligroso esto.
3: Si se para el camión aquí, lo flipamos. Sí, el tiniebla.
2: Tranquilo, ¿eh?
4: Atención,
3: calidad
4: de la línea baja.
3: Vamos a joder, calidad de baja, ahí te
5: baja. Vamos a pasar otro.
3: ¿Tú crees?
5: Sí.
3: No lo tengo yo tan claro, ¿eh?
1: Insomma, non ci stancheremo mai di ringraziare loro e tutti quanti i vigili del fuoco. Una clip di 30 secondi perché poi ci sono gli esseri umani da mettere in salvo, però poi ci sono anche gli animali. Guardate questo vitellino.
6: Va bene, bro. Che te hemos salvato, bicho.
7: Mira, hacer así para que no le se haga la capa de...
1: Allora, Quarenghi, Ai confini del vento è il suo libro, molto bello, è una storia che arriva dal secolo scorso. Come ci si è imbattuta, cosa racconta e perché è attuale?
0: Sono imbattuta perché anni fa sono stata coinvolta a presentare il libro di una donna confinata, un libro di memorie, e quindi sono entrata in questo mondo dal punto di vista degli studi storici e mi sono accorta proprio per quanto io conoscevo il confino, ma non avevo mai affrontato come studi approfonditi, che è veramente un mondo di eroi, questo dei confinati e delle confinate, perché hanno subito veramente una privazione totale della libertà, proprio sono stati isolati, diciamo letteralmente, dalla vita pubblica e hanno tagliato i ponti con la vita privata.
1: Lei è Ines, che viene confinata a Ponza, poi si parla anche di Ustica, dove invece era stato confinato il marito. Questi, insomma, per le loro idee vengono, no? Prima incarcerati, certo. E poi confinati, allontanati.
0: Sì, senza processo praticamente, c'era un atto di polizia per cui era solo precauzionale, diciamo, e loro ci stanno anni e anni in tutte le isole del nostro Mediterraneo. E dopo invece dal 39 in poi li convogliano tutti a Ventotene, fanno questa cittadella confinaria, diciamo che è stato poi alla fine controproducente, diciamo, per il fascismo, perché alla fine erano tutte lì le menti più brillanti, più insomma degli intellettuali che poi hanno dato il volto alla nostra Repubblica, quindi è stato lì la fucina, no, che ci ha portato alla nostra meravigliosa Costituzione poi alla fine.
1: Ecco,
0: e quindi, ecco.
1: Beh, perché Ines è una donna moderna, anche se appunto è una realtà del secolo scorso. E cosa torna secondo lei nelle donne di oggi? Cosa può insegnare alle donne di oggi la protagonista del suo, del suo romanzo, Ines?
0: Ma il punto, la mia protagonista, diciamo che è un po' nella quale confluiscono un po' le figure di donne nelle quali mi sono imbattuta nei miei studi storici, fa delle prime sperimentazioni proprio per, diciamo, smarcarsi dal ruolo che gli è stato affidato dalla nostra società patriarcale, ancora così per certi aspetti, ma allora negli anni 30 lo era tantissimo, e non solo da parte del fascismo, ma anche dello stesso Partito Comunista di cui lei faceva parte, insomma. Quindi le donne veramente erano ai confini del vento proprio. Non tutte, naturalmente, ma un numero veramente molto, molto esiguo si affermava, ma neanche tanto. Per cui, diciamo, Ines e le sue amiche fanno questi primi, se si può dire, esperimenti, perché, per esempio, sull'isola di Ponza alle donne erano affidati tutti i lavori di lavanderia, i confinati venivano accuditi molto spesso anche dalle compagne. E per esempio Ines si vuole invece pensare solo ai suoi panni, praticamente. Mi ci ha fatto pensare proprio un mio amico in una delle presentazioni, o comunque che ha letto il libro, mi diceva le sue riflessioni, che basterebbe cambiare al posto di compagna, mettere lavoratrice oggi, e veramente tutto coincide.
1: Grazie.
0: Cioè, ci sono gli stessi, ancora le stesse dinamiche, le stesse necessità.
1: Dobbiamo davvero chiudere. Grazie Nina Quarenghi, Ai confini del vento, il suo libro molto molto bello, scritto con una prosa che ricorda un po' Nemirovsky. Grazie.
0: Grazie a lei, buonasera, grazie.
1: Se ho ancora un istante, vi do un aggiornamento a proposito del furgone contro la folla a Berlino. La polizia ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite in questo incidente. Si capirà poi che tipo di incidente è. Lina alla regia.
4: Alta probabilità di temporali in questa domenica per le regioni settentrionali, più intensi a ridosso dei monti sull'area di nord-est, ma con miglioramento nel pomeriggio. Tempo molto variabile e occasionalmente temporalesco anche per le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, dove tuttavia arriveranno delle schiarite pomeridiane. Qualche isolato rovescio temporale, localmente intenso, arriva anche al sud, tra Campania e Molise, mentre sul resto del meridione si tratterà solo di nubi sparse. Isolati rovesci sui monti della Sardegna, con miglioramento nel pomeriggio e cielo prevalentemente sgombro da nubi o velato per la Sicilia. Con riferimento alle temperature, tendenza alla diminuzione al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sardegna, in aumento invece sul resto del meridione.
1: Rassegna stampa in poco più di 5 minuti, le prime pagine dei giornali. Cominciamo con il Corriere della Sera, no TAV, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti. Il titolo su questo argomento anche sulla stampa, eccolo qua, la guerriglia no TAV, anche perché insomma in Piemonte siamo, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, i Meloni non ci piegheranno, il commento di Alessandro De Angelis, perché l'indulgenza fa danni, l'analisi di Marcello Sorgi, l'inutile battaglia antagonista. Gli scontri scatenati in Val di Susa dai notav hanno una sola definizione: terrorismo. Si tratti di attentati ai cantieri della ferrovia veloce o di scontri con le forze dell'ordine. L'intenzione è la stessa e il monito a non trascurarla era venuto per tempo dall'ex procuratore generale di Torino Caselli. Anche il Domani ha un titolo di questo tenore: assalto notav, violenza e bombe. Tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna, la marcia in Val di Susa, centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione, in fiamme due camionette dei carabinieri, Meloni, lo Stato non si piega, Salvini, colpa della sinistra. In taglio alto, Fakir, il sangue anche dietro la testa, questo è l'ultimo video che è uscito appunto sulla morte del 42enne a Bologna, mentre era in custodia di due agenti di polizia. C'è una grande chiazza ematica dietro la testa dell'uomo dopo appunto che è rimasto che è senza vita rimasto lì sull'asfalto. I medici denunciarono la carenza di ambulanze. Luca Bottura, se i sovranisti usano le divise solo per il loro tornaconto. Taglio basso, incendi e sfollati, il climate change fa bruciare l'Europa, in Francia e Spagna 250.000 in fuga. Il giornale: l'Italia dei violenti, furia no TAV, centinaia di incappucciati, assalto nel cantiere di Chiomonte. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Bologna, Padellaro, la sinistra vuole il voto estremista. E poi il caso Ranucci, Tavares, ho tante cose da dire. La bomba a Mr. Report, scrive il giornale. Trump terzo, ecco come può farcela, ha manifestato l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato, che poi lui l'ha chiamato il quarto perché dà come truccate invece quelle elezioni che hanno fatto vincere Biden, però in realtà la Costituzione non lo prevede e vedremo, però appunto il giornale dice ecco come può farcela. Andiamo ancora a vedere un'altra apertura che è quella di Repubblica, caro benzina, senza fondi, mini decreti, eccolo qua il titolo. E poi ancora Fatto Quotidiano, le primarie per il boss via Zoom dal carcere, Nordio sbugiardato, De Lucia, prigioni in mano alle mafie, cellulari e droga, da Sassari il summit del clan Santa Paola, da Palermo l'ordine di pestare un nemico, stupefacenti portati coi droni e gli arcieri. E poi ancora in taglio alto, PD ai 5 Stelle, non attaccate Draghi, pacifisti delusi da Elli sul riarmo. Ancora andiamo a vedere come apre il manifesto, guerra virale, missili e droni degli UTI colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Gli scontri in Val Susa, destra scatenata, 20.000 la marcia no TAV, ferrovia bloccata, Meloni la violenza non piegherà lo Stato. E poi corrispondenti USA, la stampa raccolta alla corte dell'Aguzzino, questa è appunto Trump, gli Stati Uniti. Italy Post, eccolo qua, non c'è pace per la Torino-Lione, in ottava assalto di cantieri in Val Susa, e poi il crack di Dainese quando il private equity divora i margini dell'eccellenza sotto la lente. L'India, questa è una notizia che in realtà fa bene Italy Post a metterla in prima, perché è una notizia molto importante. Gli scarafaggi piegano il governo, via il ministro, la protesta dei giovani indiani, nata dopo che un giudice li avrebbe definiti scarafaggi, si è trasformata nel movimento virale. Al centro le frodi negli esami pubblici decisivi per università, impieghi statali, mobilità sociale, la pressione online in piazza ha portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione del governo Modi, sostituito con un altro appunto già ministro per le questioni dei consumatori e per le energie rinnovabili. Insomma, è la prima volta che accade, hanno vinto loro, sul loro futuro hanno vinto i giovani ragazzi indiani. Vi faccio vedere anche Libero. Per la sinistra nessuno deve pagare per questo, ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili, PD e 5 Stelle dicono no. Poi c'è l'identità, prezzo e rischi del fresco, e qui se lo chiedono in molti, quanto ci costerà a fine mese di bolletta il condizionatore per fronteggiare questo caldo. Poi c'è il Messaggero, guerriglia no TAV, eccolo qua il titolo di apertura, è quello che ricorre sulla maggior parte dei quotidiani. Resto del Carlino, nuovo video shock su Fakir, Bologna, scorta al sindaco, chiazza di sangue sotto la testa, illegale, è stato picchiato, della famiglia dei Fakir, il difensore degli agenti, è una ferita alla nuca, minaccia intanto al sindaco di Bologna Lepore, sarà sotto scorta, le minacce sono venute via social ma erano molto molto credibili, l'ex capo della polizia Gabrielli lo difende, non ha aizzato la piazza, in riferimento è proprio alla manifestazione che il giorno della morte di Fakir il sindaco di Bologna ha convocato, di solidarietà alla famiglia, che però poi è degenerata proprio anche lì, stesso copione che di Chiomonte in questo caso, antagonisti che hanno messo ferro e fuoco una parte del centro della città e gli scontri con gli agenti. Assalto no TAV, 50 agenti feriti, Meloni, attacco allo Stato. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Allora vi ringrazio per averci seguito. Arriviamo a TG della mezzanotte andando a vedere insieme questo approfondimento. Francesca Biagiotti è andata dietro le quinte del nuovo calendario Pirelli, che questa volta racconta l'India e lo fa con più voci. lo vediamo insieme.

0: Esotico, glamour, concreto, in tre parole il nuovo calendario Pirelli, in anteprima le prime immagini del backstage, protagonista l'India. Un paese enorme, multiculturale, attraversato da grandi contraddizioni, un paese difficile da rappresentare in uno scatto che vada oltre i cliché. Per questo The Call 2027 sarà realizzato da due fotografi con due linee di racconto diverse che si intrecciano. La prima è del norvegese Solve Sandsbo, che torna a scattare dopo l'anno scorso.
1: The shoot. It's a lot more natural.
2: Questo servizio fotografico è molto più naturale rispetto a quello del 2026. È una macchina fotografica, è la luce del giorno, è l'ombra. Non cerco di interpretare l'India, faccio ritratti di queste splendide donne che sono l'India in quanto persone.
0: Sono 9 le modelle scelte da Sandsbo, attrici, scrittrici, artiste. Tra loro torna Padma Lakshmi, ex moglie dello scrittore Salman Rushdie.
3: Penso che la particolarità di un calendario come questo, che include solo bellezza e talento indiani, stia nel mostrare quanti volti ha l'India. Have you ever wondered
0: why they feel right? Ci sono poi l'attrice di The Millionaire, Freida Pinto, Anushka Shankar, musicista, figlia di Ravi Shankar. Tra loro anche Bhavita Mandava, diventata il volto di Chanel.
4: Loves to like just focus on one side.
5: In Occidente spesso si racconta l'India in un solo modo, come per l'estrema povertà, ma siamo altro. Oggi indosso un abito haute couture con orecchini indiani, è un mix. Questa è diventata l'India.
0: Il fotografo norvegese dialogherà idealmente con uno dei più grandi fotografi indiani, Raghu Rai, che è deceduto durante la lavorazione del calendario. Per questo a seguire le sue orme ci sarà la figlia, fotografa anche lei, Avani Rai.
6: See, he sits center stage in my existence.
5: Lui è al centro della mia esistenza e ora lo sto rendendo tangibile. Spero di potergli rendere giustizia, sai, ma gli parlerò nella mia testa.
0: Il grande documentarista indiano Raghu Rai sarà presente con le sue foto come background volutamente invadente delle foto della figlia, nelle strade, nelle case, nelle scuole, in diverse parti del paese. Da Rajasthan a Delhi, scene di vita rubate a persone comuni. Tenere insieme il glamour e la realtà, questa è la sfida del nuovo calendario Pirelli.
6: So much happening, but
5: sto cercando di tirare ogni filo e trovare un modo per unire tutto e far sì che tutto si incastri alla perfezione.
2: Si può pianificare solo fino a un certo punto, ma la bellezza delle cose sta nel fatto che quando accadono, accadono.
0: Per vedere il risultato, però, bisognerà aspettare. The Call 2027 sarà presentato a ottobre a Delhi.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: mal di pancia, fastidi addominali.
1: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più. E l'acqua va giù, l'acqua va giù.
3: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.
4: La realtà è che il sesso non è sempre così. La realtà è che non tutto scorre sempre come dovrebbe. La realtà è che per ogni donna il livello di lubrificazione non è sempre uguale. La realtà è che il sesso è più piacevole con un gel.

0: In caso di secchezza vaginale, inizia a sentirti a tuo agio con i gel lubrificanti Durex Naturals.
1: Fastidi gengivali? Scegli BioRepair per i Bioma.
2: E che differenza c'è?
1: Una bella differenza. BioRepair per i Bioma contiene probiotici specifici per le gengive per ridurre il sanguinamento occasionale. Io scelgo per i Bioma di BioRepair perché c'è una bella differenza.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Occhi pesanti quando guardo te, occhi stanchi ma restano su di te. Se lacrima non può, non è per te.
9: Occhi secchi? Per un rapido sollievo c'è Isomar Occhi Secchi, acido ialuronico e una salinità simile a quella delle lacrime. Isomar Occhi Secchi, lacrime di benessere.

0: Caccia all'uomo a Berlino, dove un veicolo si è schiantato sulla folla durante le celebrazioni del Gay Pride, un morto e 15 feriti sul posto, polizia e soccorritori. Scontri al corteo Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra le forze dell'ordine, lanci di bombe, carta e lacrimogeni, piante dosi isolari violenti. Condanna bipartisan della politica delle istituzioni, Mattarella chiama piante dosi, grato e vicino ad agenti colpiti Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si noterebbe un'ampia chiazza di sangue sotto la testa, veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati, attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone in Francia e Spagna. Le fiamme interessano case, strade, un morto vicino Valencia. Subito in apertura l'attacco a Berlino, dove un furgone bianco si è scagliato a forte velocità contro la folla che partecipava al Pride nel parco di Tiergarten, vicino alla porta di Brandeburgo. Il bilancio al momento è di un morto e 15 feriti. L'evento è stato immediatamente sospeso. L'uomo alla guida del furgone sarebbe fuggito a piedi. C'è grande dispiegamento delle forze di polizia. Allora, in diretta per gli aggiornamenti da Berlino, la corrispondente Barbara Gruden. A te, Barbara.
1: Sì, la polizia conferma che una persona è morta e che ci sono almeno 14 feriti, tra di loro alcuni sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta a quella direzione sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco, appunto, del Tiergarten, nel parco adiacente alla porta di Brandeburgo. Molto probabilmente si trattava di partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati. Si sarebbe trattato di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone nel parco munito di coltello. A voi.
0: Grazie, continueremo a seguire questa situazione che ancora è in corso a Berlino. Adesso sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta contro la TAV in Val di Susa, lanci di pietre, bombe, carta contro gli agenti di polizia. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation, ha commentato il ministro dell'Interno Piantedosi. Il servizio è di Caterina Cannavà.
2: Una lunga giornata di tensione.

0: iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiera in Ottav, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere. Intanto a Sant'Idero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto. Intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte. La presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di risposta, ma due mezzi dei carabinieri sono in fiamme, altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx e Susa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
1: Solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine arrivata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post ribadisce che lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine. Non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato, la violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Solidarietà bipartisan agli agenti feriti, condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche. Dibattito. Il dibattito tra i partiti si concentra anche sul caro energia. Francesca Biagiotti.
2: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
3: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
2: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
4: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
1: Va a discutere intanto il nuovo video sui social dell'ex generale Roberto Vannacci, creato con l'intelligenza artificiale, nel quale si vede il leader di Futuro Nazionale recarsi dal presidente Mattarella, raffigurato con sembianze da console romano, per chiedere e ottenere la grazia per Mario Roggero, il commerciante condannato per duplice omicidio dei rapinatori. E intanto su siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti a loro insaputa al partito dell'ex generale. Mi sarebbe piaciuto essere... A Bologna la veglia funebre per Fakir, non vogliamo vendetta, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia, le parole dei suoi fratelli, e spunta un nuovo video, una pozza di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, morto da poco. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
5: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
6: Qualsiasi aula in Trinità c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
7: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
5: Spunta un nuovo video, un agente della Scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia. E poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura. Al parco, al pilastro, la cena e quel che resta. Preghiere, condoglianze, lacrime.
1: Mi ricandido nel 2028, scherza alla cena dei corrispondenti, ma poi non tanto, il presidente Donald Trump, che ieri ha ordinato lo stop ai raid americani sull'Iran. Stanno negoziando, ha detto, ma non sono ancora pronti per un accordo. E la tensione resta anche sulle rotte del Mar Rosso. Da New York l'inviato Enrico Bona.
8: Deal. I don't think they're ready to.
9: Gli iraniani vorrebbero trovare un accordo, ma non sono ancora pronti. Al gala dei corrispondenti, Donald Trump conferma che la trattativa con il regime di Teheran non si è interrotta. Stiamo parlando, sostiene, ribadendo la linea rossa. Non possiamo lasciare che si dotino di armi nucleari. Parole che ridimensionano il rischio di un'escalation imminente. Solo un giorno fa il presidente aveva minacciato di utilizzare i fondi iraniani negli Stati Uniti per risarcire i danni provocati dagli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. Un Trump in modalità vendetta era stata la lettura dei media americani, contro i quali, durante l'evento che celebra la libertà di stampa come pilastro della democrazia, il presidente ha riversato il solito repertorio di accuse, come quella di fabbricare notizie false allo scopo di screditarlo. Per contro, ha dovuto assistere alla premiazione dei giornalisti ai quali la sua amministrazione ha fatto causa per scoop sgraditi.
8: Now I'm gonna do it again.
9: Ma il meglio lo ha tenuto per la fine, quando, cappellino rosso con il logo 2028 in testa, ha detto che correrà per un terzo mandato. Scherzo, provocazione, almeno così sembrerebbe. Ma Trump è Trump, e chissà che non tenti davvero di cambiare la Costituzione per restare alla Casa Bianca. Un dubbio destinato per ora a rimanere tale.
1: Dopo quasi due settimane di raid, nessun attacco americano in Iran. Come dicevamo, la notte scorsa nello stretto di Hormuz i Pasdaran hanno costretto quattro navi a cambiare rotta aprendo il fuoco. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
10: Una notte senza attacchi, per la prima volta dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta. Ma il segretario del Consiglio Nazionale Supremo iraniano, Zolgadr, ha promesso di continuare i lanci di missili contro obiettivi americani fino alla completa resa di Washington. E soprattutto la tensione resta alta per il controllo degli stretti. Nelle ultime ore i Pasdaran hanno aperto il fuoco e costretto quattro imbarcazioni a cambiare rotta e tornare indietro a Hormuz. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, dove ormai guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. I miliziani, alleati di Teheran, dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeida, hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invoca diplomazia e dialogo, ma afferma di non aver riscontrato finora alcuna buona volontà da parte degli Stati Uniti.
1: Resta la tensione in Cisgiordania. Israele ordina una massiccia operazione antiterrorismo dopo le violenze degli ultimi giorni e dopo i tre attacchi vicino a Nablus. Continuano anche gli scontri in altri villaggi palestinesi. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
11: Sarra, Urif, Burin. Scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto. Oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle due vittime israeliane, nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola. Poi, disarmato, va a consegnarsi ai militari. Ma una voce in ebraico intima al soldato: uccidilo. E l'uomo infatti cade, uno dei quattro morti palestinesi. Gli altri, ormai inoffensivi, in quest'altra inquadratura dove un paramedico sembra voler scendere a soccorrerli, cadono invece sotto diversi colpi in sequenza.
12: You could easily say extrajudicial killing.
11: Omicidi extragiudiziali, per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana Physicians for Human Rights. Sono i coloni che danno ordine ai soldati. Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16. Gli arresti sono decine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
1: Notizia arrivata poco fa per quanto riguarda l'Ucraina. Kiev in questi momenti è sotto attacco russo. Il Cremlino, Mosca, sta colpendo con missili balistici la capitale ucraina. I combattimenti, tra l'altro, si sono intensificati negli ultimi giorni a Bucha, la protesta dopo l'ultimo raid russo proprio da questa città dove è avvenuta una tragedia. L'inviata Emma Farnella, ascoltiamo insieme.
13: Sloviansk, nella zona 6 morti, 30 i feriti, un drone Shahed in pieno giorno. A Sumi, nel nord-est, 3 i morti per un altro drone, lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece che cosa resta qui, il giorno dopo il raid sulla fiera militare privata, in uno dei 3 poligoni della zona. L'organizzatore è ora in carcere. Anche il rifugio era in fiamme, dice Roman. Piange per dire l'età dei figli, salvati all'ultimo, portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. La moglie ci pensa un attimo e poi dice: l'avevano scritto su Telegram che qui ci sarebbe stata un'esposizione di armi. Di fronte un altro Roman ha ben poco da recuperare. Dice, da moltissimo tempo lottiamo perché queste strutture militari non siano nel paese. Poco dopo, la visita dell'ex presidente Poroshenko. Nessuna garanzia di sicurezza al di fuori della NATO funziona, dice. Poco lontano, Tatiana sposta i detriti del missile, poi si avvicina e chiede: io vorrei solo una casa, l'Italia potrebbe aiutarci.
1: Accelerano le trattative tra Kiev e Washington per la fornitura di missili Patriot e l'avvio della produzione congiunta di equipaggiamenti per la difesa aerea prima dell'inverno. A documentare la situazione sul terreno un testimonial d'eccezione, l'ex premier britannico Boris Johnson. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
14: Boris Johnson torna alle origini. Ben prima di diventare primo ministro, poi costretto alle dimissioni o di fare il sindaco di Londra, Bojo, come gli inglesi ancora lo chiamano, era giornalista. Ora l'ex capo del governo britannico è tornato a lavorare con la telecamera e ha prodotto un documentario sulla guerra in Ucraina, trasmesso dalla TV inglese. Il reportage è realizzato in collaborazione col Daily Mail, lo mostra mentre si unisce ai volontari della difesa aerea. L'aerea si ripara dagli attacchi missilistici, assiste agli scontri. Il progetto, come quasi tutto nella carriera di Johnson, divide pubblico e critica. I sostenitori parlano di racconto avvincente e potente del conflitto nel cuore dell'Europa. Per i detrattori è l'escamotage legato al bisogno di Johnson, 62 anni, 3 mogli, molte fidanzate e 9 figli ufficiali, di riaccendere i riflettori su di sé. La polemica si scatena anche oltre confine. In un post su del 21 luglio, l'inviato del Cremlino Dmitriev accusa Johnson di aver sabotato gli sforzi di pace tra Russia e Ucraina in cambio di denaro. Accuse ridicole, la replica. In patria, il Telegraph, legato ai conservatori, plaude al reportage. Di tutt'altro parere il Guardian, tendenza laburista, che dice, presentato da un noto bugiardo, il programma mina la dignità di ogni coraggioso combattente ucraino.
1: Una distruzione senza precedenti in Francia e Spagna per la violenza. L'estensione degli incendi sale a 280.000. Il numero degli sfollati da città e località turistiche è ridotto. Tra l'altro, il percorso del Tour de France per concentrare forze e mezzi per contrastare i roghi. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
15: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1.500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare il liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha detto che tutte le risorse servono ora per mettere in sicurezza i cittadini. Poi si penserà alla ricostruzione.
1: Vediamo i quotidiani, quali notizie raccontano in primo piano Emanuela Bonchino.
16: Rassegna stampa in poco più di 5 minuti, le prime pagine dei giornali. Cominciamo con il Corriere della Sera, no TAV, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti. Il titolo su questo argomento anche sulla stampa, eccolo qua, la guerriglia no TAV, anche perché insomma in Piemonte siamo, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni non ci piegheranno, il commento di Alessandro De Angelis, perché l'indulgenza fa danni, l'analisi di Marcello Sorgi, l'inutile battaglia antagonista. Gli scontri scatenati in Val di Susa dai notav hanno una sola definizione, terrorismo. Si tratti di attentati ai cantieri della ferrovia veloce o di scontri con le forze dell'ordine. L'intenzione è la stessa e il monito a non trascurarla era venuto per tempo dall'ex procuratore generale di Torino Caselli. Anche il Domani ha un titolo di questo tenore, assalto notav, violenza e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna la marcia in Val di Susa, centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione, in fiamme due camionette dei carabinieri, Meloni, lo Stato non si piega, Salvini, colpa della sinistra. In taglio alto, Fakir, il sangue anche dietro la testa, questo è l'ultimo video che è uscito appunto sulla morte del 42enne a Bologna, mentre era in custodia di due agenti di polizia. C'è una grande chiazza ematica dietro la testa dell'uomo dopo appunto che è senza vita, rimasto lì sull'asfalto. I medici denunciarono la carenza di ambulanze. Luca Bottura, se i sovranisti usano le divise solo per il loro tornaconto. Taglio basso, incendi e sfollati, il climate change fa bruciare l'Europa, in Francia e Spagna 250.000 in fuga. Il Giornale, l'Italia dei violenti, furia no TAV, centinaia di incappucciati, assalto nel cantiere di Chiomonte, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Bologna, Padellaro, la sinistra vuole il voto estremista. E poi il caso Ranucci, Tavares, ho tante cose da dire. La bomba a Mr. Report, scrive il Giornale. Trump terzo, ecco come può farcela, ha manifestato l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato, che poi lui l'ha chiamato il quarto perché dà come truccate invece quelle elezioni che hanno fatto vincere Biden, però in realtà la Costituzione non lo prevede e vedremo, però appunto il Giornale dice ecco come può farcela. Andiamo ancora a vedere un'altra apertura che è quella di Repubblica, caro benzina, senza fondi, mini decreti, eccolo qua il titolo. E poi ancora Fatto Quotidiano, Le primarie per il boss via Zoom dal carcere, Nordio sbugiardato, De Lucia, prigioni in mano alle mafie, cellulari e droga da Sassari, il summit del clan Santa Paola, da Palermo l'ordine di pestare un nemico, stupefacenti portati coi droni e gli arcieri. E poi ancora in taglio alto, PD ai 5 Stelle, non attaccate Draghi, pacifisti delusi da Elli sul riarmo. Ancora andiamo a vedere come apre il manifesto, guerra virale, missili e droni degli UTI colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Gli scontri in Val Susa, destra scatenata, 20.000 la marcia no TAV, ferrovia bloccata, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. E poi corrispondenti USA, la stampa raccolta alla corte dell'Aguzzino, questa è appunto Trump, gli Stati Uniti. Italy Post, eccolo qua, non c'è pace per la Torino-Lione, in ottava assalto di Caltieri in Val Susa, e poi il crack di Dainese quando il private equity divora i margini dell'eccellenza sotto la lente. L'India, questa è una notizia che in realtà fa bene Italy Post a metterla in prima, perché è una notizia molto importante. Gli scarafaggi piegano il governo, via il ministro, la protesta dei giovani indiani, nata dopo che un giudice li avrebbe definiti scarafaggi, si è trasformata nel movimento virale. Al centro le frodi negli esami pubblici decisivi per università, impieghi statali e mobilità sociale, la pressione online in piazza ha portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione del governo Modi, sostituito con un altro appunto già ministro per le questioni dei consumatori e per le energie rinnovabili. Insomma, è la prima volta che accade, hanno vinto loro, sul loro futuro hanno vinto i giovani ragazzi indiani. Vi faccio vedere anche Libero. Per la sinistra nessuno deve pagare per questo, ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili, PD e 5 Stelle dicono no. Poi c'è l'identità, prezzo e rischi del fresco, e qui se lo chiedono in molti, quanto ci costerà a fine mese di bolletta il condizionatore per fronteggiare questo caldo. Poi c'è il Messaggero, guerriglia no TAV, eccolo qua, il titolo di apertura è quello che ricorre sulla maggior parte dei quotidiani. Resto del Carlino, nuovo video shock su Fakir, Bologna, scorta al sindaco, chiazza di sangue sotto la testa, illegale, è stato picchiato, della famiglia di Fakir, il difensore degli agenti, è una ferita alla nuca, minaccia intanto al sindaco di Bologna Lepore, sarà sotto scorta, le minacce sono venute via social ma erano molto molto credibili, l'ex capo della polizia Gabrielli lo difende, non ha aizzato la piazza, in riferimento proprio alla manifestazione che il giorno della morte di Fakir il sindaco di Bologna ha convocato, di solidarietà alla famiglia, e che però poi è degenerata proprio anche lì, stesso copione che di Chiomonte in questo caso, antagonisti che hanno messo ferro e fuoco una parte del centro della città e gli scontri con gli agenti. Assalto no TAV, 50 agenti feriti, Meloni, attacco allo Stato. E, era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Allora vi ringrazio per averci seguito.
1: Sì, dobbiamo andare avanti con il nostro giornale. Vola il prezzo dei carburanti, record a Milano, benzina 2,60 euro al litro a 2,70 euro invece sulla Messina-Palermo. Il governo lavora a un nuovo provvedimento prima della pausa estiva, studia nuove misure per arginare il caro energia. Anna Trebbi.
17: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, Senato si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
1: Fine settimana da bollino rosso sulle strade, inizia per tanti italiani il periodo di ferie, il vero esodo dalle città è previsto il prossimo weekend. Il servizio di Danilo Sinibaldi, al termine una breve pausa, a tra poco.
18: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
19: Dai nonna, dai, stai calma, mo viaggiamo tranquilli, sereni.
20: Io non parto!
18: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro, con agosto che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
21: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
22: Mare, montagna, enogastronomia.

Alta probabilità di temporali in questa domenica per le regioni settentrionali, più intensi a ridosso dei monti sull'area di nord-est, ma con miglioramento nel pomeriggio. Tempo molto variabile e occasionalmente temporalesco anche per le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, dove tuttavia arriveranno delle schiarite pomeridiane. Qualche isolato rovescio temporale, localmente intenso, arriva anche al sud, tra Campania e Molise, mentre sul resto del meridione si tratterà solo di nubi sparse. Isolati rovesci sui monti della Sardegna, con miglioramento nel pomeriggio e cielo prevalentemente sgombro da nubi o velato per la Sicilia. Con riferimento alle temperature, tendenza alla diminuzione al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sardegna, in aumento invece sul resto del meridione.

0: Caccia all'uomo a Berlino, un veicolo si è lanciato contro la folla durante il Gay Pride, morto, diversi feriti sul posto, polizia e soccorritori. Scontri al corteo Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra le forze dell'ordine, lanci di bombe carta e lacrimogeni, piante dosi, solari violenti. Condanna bipartisan della politica e delle istituzioni, Mattarella chiama piante dosi, grato e vicino agli agenti colpiti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si nota un'ampia chiazza di sangue sotto la testa, biglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati, attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone, in Francia e in Spagna le fiamme interessano case, strade, un morto vicino Valencia. E in apertura di questa edizione della mezzanotte e mezza del nostro giornale vi aggiorniamo sulla situazione a Berlino. Un furgone bianco si è scagliato a forte velocità contro la folla che partecipava al Pride nel parco di Tiergarten, vicino alla porta di Brandeburgo. Il bilancio al momento è di un morto e 15 feriti. L'evento è stato immediatamente sospeso. L'uomo alla guida del furgone sarebbe fuggito a piedi. Grande dispiegamento delle forze di polizia da Berlino. La corrispondente Barbara Gruden.
1: La polizia conferma che una persona è morta e che ci sono almeno 14 feriti, tra di loro alcuni sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta

0: un furgone bianco, testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone nel parco munito di coltello. A voi.
1: Questa è la situazione ancora in corso dunque a Berlino, ma torniamo in Italia. Sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta No TAV in Val di Susa, lanci di pietre e bombe carta da parte degli antagonisti contro gli agenti di polizia che hanno risposto con il lancio di fumogeni. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo a una escalation, ha commentato il ministro dell'Interno Piantedosi, Caterina Cannavà.
2: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiera No TAV, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, intanto a Santidero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto. Intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di risposta, ma due mezzi dei carabinieri sono in fiamme. Altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx e Susa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
1: Solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La Premier Giorgia Meloni in un post ribadisce che chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato che serve l'Italia. Non sarà mai lasciato solo. Queste le parole della Premier. Solidarietà bipartisan agli agenti feriti, condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche. Poi il dibattito tra i partiti che si concentra anche sul caro energia. Francesca Biagiotti.
3: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
4: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
3: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei SITAV, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e AVS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extraprofitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
5: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
1: Fa discutere il nuovo video sui social dell'ex generale Roberto Vannacci, creato con l'intelligenza artificiale, nel quale si vede il leader di Futuro Nazionale recarsi dal presidente Mattarella, raffigurato con sembianze da console romano, per chiedere e ottenere la grazia per Mario Roggero, il commerciante condannato per il duplice omicidio dei rapinatori. E intanto su siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti a loro insaputa al partito dell'ex generale.

0: Ma andiamo a Bologna, la veglia funebre per Abderrahim Fakir. Non vogliamo vendetta, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia. Queste le parole dei suoi fratelli. Spunta un nuovo video, una pozza di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, morto da poco. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
2: Qualsiasi aula in Trinitalia c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
3: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
1: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura. Al parco, al pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
0: Andiamo in Medio Oriente, la tensione in Cisgiordania. Israele ordina una massiccia operazione antiterrorismo dopo le violenze degli ultimi giorni, dopo i 3 attacchi vicino a Nablus. Continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Da Gerusalemme, corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: La Cisgiordania ancora in fiamme. L'esercito israeliano continua a setacciare i villaggi e le città dopo i violenti scontri delle ultime ore. Sono saliti a 70 gli arresti a Nablus, Tul Karem, Ramallah, Betlemme, dopo che ieri un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco. Uccisi 2 israeliani, i soldati hanno ucciso a loro volta 4 palestinesi. La violenza dei coloni è esplosa a Qalqilia, a Jet, a Sunra e in altre località. I coloni hanno dato l'assalto ai villaggi arabi, ferito palestinesi, bruciato case ed auto. Percorriamo la strada 60 per Nablus. Si vede un notevole aumento delle ruspe in azione. I coloni hanno fretta di realizzare nuovi avamposti. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione dei nuovi insediamenti.
5: In questa zona gli insediamenti sono cresciuti notevolmente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Come vedete, la nostra sinistra, quell'avamposto si è insediato poche settimane fa.
4: Uno di questi viene costruito proprio in queste ore vicino al villaggio di Tel, dove si sono verificati gli scontri più sanguinosi.
0: Una distruzione senza precedenti in Francia e Spagna per le violenze e l'estensione degli incendi. Sale a 280.000 il numero degli sfollati da città e località turistiche. Ridotto il percorso del Tour de France per concentrare forze e mezzi. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
6: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1.500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il

0: premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha detto che tutte le risorse servono ora per mettere in sicurezza i cittadini. Poi si penserà alla ricostruzione.
1: Fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane, per tanti nostri connazionali iniziano le vacanze estive. Il vero esodo dalle città è previsto il prossimo weekend. Intanto molti italiani si stanno già godendo le ferie in un fine settimana in cui il gran caldo ha concesso comunque una tregua. Il servizio di Danilo Sinibaldi.
2: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
3: Dai nonna, dai, stai calma. Mo viaggiamo tranquilli, sereni.
4: Io non parto.
2: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro, con agosto che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
5: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
6: Mare, montagna, enogastronomia.
1: Ora la rassegna stampa in diretta in studio, Massimiliano Melilli, prossimi aggiornamenti a Luna.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24, buona domenica, vi dico subito cosa ci raccontano oggi i quotidiani, in particolare l'attenzione di quasi tutte le testate rivolta al ritorno dei no-TAV, gli antagonisti con un retroscena da anni si ritrovano proprio il 25 luglio nel giorno che hanno ribattezzato dell'alta felicità. Sono arrivati non solo dall'area piemontese ma anche dall'Europa, sostengono gli investigatori, e ne sono nati gli scontri. Scontri durissimi, oltre 50 agenti feriti, attacco pesantissimo all'area dell'alta velocità, tanto che la Presidente del Consiglio parla di vero e proprio attacco allo Stato. Dunque il ritorno dei no-TAV, come vedete alle mie spalle con la stampa, il quotidiano di Torino, con grande risalto su quasi tutti i giornali. Poi rilascia la prima intervista dal carcere Roggero, il gioielliere, lo ricorderete, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice uccisione di due rapinatori nel 2021. Dunque primo colloquio con i giornali, dice: temo per la mia famiglia, paura di ritorsione e vendette per la sua famiglia Roggero. E poi ancora la vicenda di Fakir, il cittadino maghrebino morto dopo un controllo di polizia. Impazza la polemica politica tra maggioranza e opposizione, continuano ad arrivare nuovi video, nuovi retroscene, nuovi particolari su questo fatto di cronaca che ha suscitato anche ampio clamore nelle forze politiche. E poi per il calcio la conferma dell'arrivo sulla panchina azzurro di Pirlo, l'ex fantasista della Juve. Anche qui è una notizia che si presta a tante interpretazioni, con delle perplessità espresse a più livelli, non solo nel mondo sportivo. Dunque sono questi i fatti principali che oggi ci raccontano i quotidiani, allora andiamo a sfogliarli insieme. Partiamo proprio dalla stampa, vedete con grande risalto la fotonotizia che documenta che cosa è accaduto nell'area di Chiomonte in Val di Susa, con gli incendi appiccati ai mezzi, la guerriglia no-TAV, il titolo: Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni non ci piegheranno. E poi vedete i commenti di Alessandro De Angelis, vice direttore della stampa, e Marcello Sorgi, editorialista di punta del quotidiano, perché l'indulgenza fa danni, e poi l'inutile battaglia antagonista. L'altro tema del giorno, il rincaro dei carburanti con la ripresa delle ostilità in Medio Oriente, mentre lo stretto di Hormuz resta sostanzialmente chiuso, vedete gli effetti si fanno sentire sulle tasche dei consumatori, soprattutto alla voce delle politiche energetiche, dei rincari dei carburanti, il titolo: il carburante oltre i 2 euro e il governo senza più fondi. Vi anticipavo l'intervista di Mario Roggero alla stampa, temo per la mia famiglia, parla il gioielliere in cella da una settimana, Mattarella valuti il caso andando oltre le polemiche, l'appello da bollate, l'equilibrio non è facile, ma non ho perso la fiducia. E poi vedete il sondaggio, Alessandra Ghisleri, la grazia spacca in due il paese. Il giornale, vedete, con la fotografia con decine di incappucciati sopra la testata, e poi il titolo: l'Italia dei violenti, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Ancora su questa notizia, vedete, pressoché ovunque il messaggero: guerriglia no-TAV, a fuoco 4 mezzi dei carabinieri, 60 agenti feriti, Mattarella chiama piante dosi, Val di Susa nel caos, Meloni un attacco allo Stato, non ci pieghiamo, anche la sinistra con la polizia, no alle aggressioni. Poi vedete il commento di Paolo Pombeni, spirale da fermare. Nell'area centrale del messaggero altri temi di forte attualità: polmoni gonfi di sangue, Fakir
morto schiacciato, oggi nuovo corteo a Bologna, poi vedete diesel, sconto di 0,24 euro 24 centesimi, praticamente arriva il decreto salva estate verso il Consiglio dei Ministri, taglio delle accise anche per la benzina, le anticipazioni del decreto allo studio del governo per arginare i danni sulle tasche dei consumatori. Ecco la prima del Domani, assalto no TAV, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna, la marcia in Val di Susa, centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione, in fiamme due camionette dei carabinieri, Meloni, lo Stato non si piega, Salvini, colpa della sinistra. E poi vedete come nella tradizione del Domani, nel sommario color rosso, un'altra notizia sempre su Bologna, Fakir, il sangue anche dietro la testa, i medici denunciarono la carenza di ambulanze. Il resto è il Carlino, il quotidiano di Bologna, che fin dalle prime battute ha seguito con grande rigore questo fatto di cronaca. Vedete, nuovo video shock su Fakir, qui accanto c'è un'anticipazione, vedete un fermo immagine, Bologna scorta al sindaco, chiazza di sangue sotto la testa, il legale è stato picchiato, il difensore degli agenti ferita alla nuca, minacce all'epore, sarà protetto, l'ex capo della polizia Gabrielli lo difende, non ha aizzato la piazza. E poi vedete a centro pagina, assalto no TAV, 50 agenti feriti, Meloni, attacco allo Stato, la Presidente del Consiglio ha dichiarato testualmente, chi lancia bombe, carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine, riporta il resto del Carlino, non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato, così la Presidente del Consiglio. Il Corriere della Sera in grafica, no TAV, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti, Repubblica, caro benzina senza fondi, mini decreti, Libero, per la sinistra nessuno deve pagare per questo, ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili, PD e Movimento 5 Stelle dicono no, una foto obiettivamente drammatica. Il Manifesto, guerra virale, missili e droni degli Houthi colpiscono l'Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan dopo i raid contro lo Yemen, il primo scambio diretto di colpi da anni, oltre Hormuz il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, scrive il Manifesto, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. E poi vedete anche il Manifesto ha con risalto quanto accaduto in Val di Susa, scontri in Val Susa, destra scatenata, così il Manifesto. Il Secolo d'Italia la pensa all'opposto, vedete, i no-TAV alzano il tiro, in Val di Susa è guerra dichiarata allo Stato, assalto ai cantieri e Molotov contro gli agenti. Ancora il Fatto Quotidiano, le primarie per il boss via Zoom dal carcere, Nordio sbugiardato, De Lucia, procuratore capo di Palermo, prigioni in mano alle mafie, vedete cellulari e droga, l'apertura del Fatto. Il Tempo, accanimento contro la polizia, ancora su quanto accaduto in Val di Susa con l'intervento del direttore Daniele Capezzone in prima pagina. Il Tempo scrive, in Val di Susa violenza e guerriglia, oltre 60 feriti tra le forze dell'ordine a causa degli incappucciati no TAV, così il quotidiano. Il Secolo XIX, ancora guerriglia no TAV, scontri e incendi, Mattarella grato agli agenti feriti, Val di Susa, assalto ai cantieri dell'alta velocità, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. E poi di spalla l'espressione di Pirlo, vedete, critiche a Pirlo, lo scudo di Borini sarà un grande CT, ecco perché. E ancora il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, guerriglia no TAV, 60 feriti, Avvenire. Storicamente molto attento ai temi dal mondo, vedete con due
grossi richiami, i profughi del Tigray, un'altra guerra che incombe in Etiopia, vedete, tra i conflitti dimenticati, il dramma dell'Etiopia, scrive il quotidiano cattolico, oggi la colletta straordinaria per il soccorso al paese colpito dal terremoto, e si parla del Venezuela, con i picconi il Venezuela cerca i corpi, un futuro. L'altra sera è stato nostro ospite in rassegna stampa di Emanuela Bonchini, Luca Cari, che è stato con una task force italiana proprio in Venezuela a dare cooperazione e aiuto alla popolazione colpita dal terremoto. No a tutte le violenze, poi vedete il titolo portante, l'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole, niente condanne preventive ma giustizia. Nuovo video mostra il sangue sotto la testa di Fakir, il sindaco Lepore denuncia minacce, così Avvenire. Siamo al Sole 24 Ore. Mutui, ultima chiamata per il fisso, prestiti per la casa, tema estremamente interessante, vedete lo sconto può arrivare fino a 40 punti base sull'IS, ma è transitorio. Poi l'altro tema, il rincaro dei carburanti, il titolo gasolo di Elle Ponte Verioni, e poi vedete tema estremamente interessante, si parla di intrattenimento, di concerti, la stagione estiva, il focus del Sole 24 Ore ci rivela un dato estremamente interessante: verso un'annata record, l'estate bollente dei concerti, i ricavi, pensate, salgono del 5% a 815 milioni di euro, così il Sole 24 Ore. Siamo alle altre testate, adesso la discussione, no TAV, assalto a Chiomonte, 4 mezzi incendiati, circa 60 agenti feriti, e poi vedete l'altro tema al centro delle scelte del quotidiano, le imprese rallentano, la finanza corre, è il momento di un'alleanza equa per salvare l'economia reale. Vediamo alcuni spunti di cronaca dai quotidiani regionali, partiamo dal Mattino con la vicenda dell'omicidio del giornalista pubblicista, vedete l'omicidio Esposito, così l'ho colpito e gli ho dato fuoco, il giallo di Eboli confessa il killer di Luigi Esposito, troppo pressante, ero infastidito dalle sue attenzioni, confessa l'omicida, il tunisino 26enne arrestato in un casolare, vedete, incastrato da un'impronta sull'auto del cronista. E poi il ritratto, vedete il personaggio, le finte lauree, la moglie mai esistita, Luca tra bugie e verità nascoste. E poi anche il Mattino, vedete, ha il titolo portante su No TAV, torna la guerriglia, scontri alla marcia, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, bruciate camionette dei carabinieri, Mattarella, solidarietà agli agenti feriti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. E ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, siamo in Puglia con la vicenda di

Che abbiamo visto su altre testate, urla nel silenzio, studentessa aggredita a Bari, in due sotto inchiesta, il brutale pestaggio nell'indifferenza del parco Rossane. E poi ecco il giornale di Sicilia, governo giudici e scontro con l'accusa, botte e risposta a distanza fra il procuratore capo De Lucia e il ministro Nordio, vedete sulle carceri l'ANM con De Lucia, attacco scomposto del ministro Nordio. E questa è l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa.

0: caccia all'uomo a Berlino. Un veicolo si è schiantato sulla folla durante il ghetto. Diversi feriti sul posto, polizia e soccorritori. Scontri al corteo No Tav. Centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte. 57 feriti tra le forze dell'ordine. Lanci di bombe, carta e lacrimogeni, piante dosi, solari violenti. Condanna bipartisan della politica delle istituzioni. Mattarella chiama piante dosi, grato e vicino agli agenti colpiti. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. La morte di Fakir, nelle mani dei PM un nuovo video in cui si nota un'ampia chiazza di sangue sotto la testa, veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe. Scontri armati e attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone in Francia e Spagna. Le fiamme interessano case e strade, un morto vicino Valencia. Per questa edizione dell'Una, sempre in diretta su RaiNews 24, andiamo subito in apertura a Berlino. Un furgone bianco, come sapete, nella tarda serata di ieri si è scagliato a forte velocità contro la folla che stava partecipando al Pride nel parco di Tiergarten vicino alla porta di Brandeburgo. Il bilancio al momento è di almeno un morto e diversi feriti. L'evento è stato immediatamente sospeso. Il furgone poi sarebbe finito contro un albero e l'uomo, riferisce la polizia, l'uomo alla guida, sarebbe fuggito a piedi. Sempre secondo le forze dell'ordine sarebbe seguito anche un attacco con coltello e su questo indagano gli inquirenti. Il sindaco di Berlino è intervenuto, ha denunciato: questo, si tratta di un attacco alla nostra società libera. Allora sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: La polizia conferma che una persona è morta e che ci sono almeno 14 feriti, tra di loro alcuni sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta a quella direzione sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco, appunto, del Tiergarten, nel parco adiacente alla porta di Brandeburgo. Molto probabilmente si trattava di partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati. Si sarebbe trattato di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone nel parco munito di coltello. A voi.
0: Adesso torniamo in Italia. Sarebbero oltre 50 gli agenti feriti tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta No Tav. Val di Susa, lanci di pietre e bombe carta contro gli agenti di polizia. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation, ha commentato il ministro dell'Interno Piantedosi, Caterina Cannavà.
2: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiere No Tav, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidente.

0: dei Mulini, poi il cantiere. Intanto a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto. Intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere Tavola di Chiomonte. La presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misurastore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti, anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx e Susa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
1: Solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La Premier Giorgia Meloni in un post ha ribadito: chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Solidarietà bipartisan agli agenti feriti, condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche. Dibattito che si concentra però anche sul caro energia. Francesca Biagiotti.
2: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
3: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
2: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti per il ministro Tito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
4: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
1: A Bologna la veglia funebre per Abderrahim Fakir. Non vogliamo vendetta, vogliamo verità, vogliamo e confidiamo nella giustizia. Queste le parole dei suoi fratelli. E spunta un nuovo video, è stato acquisito dagli inquirenti. Una pozza di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, morto da poco. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
5: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
6: Qualsiasi aula in Trinità c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
7: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
5: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dall'attac, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la prova

0: Luca Fakir dice mentre è trattenuto, quando morde la gamba della gente, striscia per terra e si graffia, e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura, al parco, al pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
1: Rassegna stampa in diretta, in studio Massimiliano Melilli.
2: Vediamo subito i fatti e le opinioni che oggi ci raccontano i giornali quotidiani di domenica. Partiamo da Repubblica, due i temi importanti: caro benzina, senza fondi, mini decreti. Il titolo, vedete, dal governo, provvedimento di breve durata. Le opposizioni, nostra mozione subito in Senato, magari inquadriamo i giornali gentilmente, offensiva degli UTI sulle raffinerie di Riyadh. E poi il tema portante, vedete, il ritorno dei Notav, assalto Notav, 60 agenti feriti, molti stranieri incappucciati, l'insostenibile rumore della faziosità, il commento di Michele Serra. E poi Trump sfida le regole USA, mi candido anche nel 2028. Per lo sport oggi il titolo che troveremo sui quotidiani è la conferma: Pirlo sarà il nuovo allenatore della nazionale di calcio. Ombre russe, adesso rischia la panchina azzurra, titola Repubblica. Ecco la stampa: la guerriglia Notav, Chiomonte, c'erano i blindati dei carabinieri, Meloni, non ci piegheranno. L'intervista a Mario Roggero: temo per la mia famiglia, parla il gioielliere, ricordiamo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021. In cella da una settimana, dice Mattarella, valuti il caso andando oltre le polemiche. L'appello da Bollate: l'equilibrio non è facile, ma non ho perso la fiducia. Il giornale, grande fotonotizia, vedete, con l'assalto degli incappucciati al cantiere di Chiomonte in Val di Susa, l'Italia dei violenti è il titolo. Centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Stessa scelta per il Messaggero, vedete, con grande risalto guerriglia Notav, a fuoco 4 mezzi dei carabinieri, 60 agenti feriti. Mattarella chiama Piantedosi. Poi sotto la testata, vedete, caos Italia, Pirlo CT rischia già il posto. A centropagina, diesel, scontro di 24 centesimi, arriva il decreto salva estate, così lo definisce il quotidiano diretto da Roberto Napoletano. Ecco il Messaggero. Il Corriere della Sera in grafica: Notav, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti. Ancora domani sulla stessa notizia: assalto Notav, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. E poi nel sommario color rosso altre notizie di cronaca: Fakir, il sangue anche dietro la testa, i medici denunciarono la carenza di ambulanze. Il Resto del Carlino, che ha seguito fin dalle prime battute il fatto di cronaca di Fakir con rigore, nuovo video shock su Fakir, Bologna scorta il sindaco, chiazza di sangue sotto la testa, illegale, è stato picchiato, il difensore degli agenti ferita alla nuca, minaccia al lepore, sarà protetto, l'ex capo della polizia Gabrielli lo difende, non ha aizzato la piazza. E poi vedete anche il Carlino a corrisalto le notizie che arrivano dalla Val di Susa: assalto Notav, 50 agenti feriti, Meloni, attacco allo Stato, così il Carlino. Siamo al Libero: per la sinistra nessuno deve pagare per questo, ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili, PD e Movimento 5 Stelle dicono no. Ancora il Manifesto: guerra virale, missili e droni degli UTI colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Dopo i raid contro lo Yemen, il primo scambio diretto di colpi d'anni oltre a Hormuz, il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, dice il Manifesto, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. Vedete poi anche il titolo: scontri in Val Susa, destra scatenata. Dopo il Manifesto, il Secolo d'Italia, No-TA valsano il tiro, in Val di Susa è guerra dichiarata allo Stato, assalto ai cantieri Molotov contro gli agenti, il Fatto Quotidiano, le primarie per il boss via Zoom dal carcere, Nordio sbugiardato, De Lucia prigioni in mano alle mafie. E ancora andiamo a vedere Avvenire, due conflitti vedete sotto la testata, i profughi del Tigray, siamo in Etiopia, un'altra guerra che incombe, e poi con i picconi il Venezuela cerca i corpi a un futuro, il terribile sisma, il paese devastato dal terremoto, il titolo portante no a tutte le violenze, l'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole, niente condanne preventive ma giustizia, nuovo video mostra il sangue sotto la testa di Fakir, il sindaco Lepore denuncia minacce ed è l'ultima segnalazione della rassegna.
1: Ferma anche la rappresaglia di Teheran dopo lo stop di ieri deciso da Trump agli attacchi contro l'Iran. Resta alta la tensione però nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno costretto 4 navi a cambiare rotta aprendo il fuoco e poi nella notte, quindi poco fa, il comando centrale...
3: Ma il segretario del Consiglio Nazionale Supremo iraniano, Zolgad, ha promesso di continuare i lanci di missili contro obiettivi americani fino alla completa resa di Washington. E soprattutto la tensione resta alta per il controllo degli stretti. Nelle ultime ore i Pasdaran hanno aperto il fuoco e costretto 4 imbarcazioni a cambiare rotta e tornare indietro a Hormuz. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, dove ormai guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. I miliziani, alleati di Teheran, dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeidah, hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invoca diplomazia e dialogo, ma afferma di non aver riscontrato finora alcuna buona volontà da parte degli Stati Uniti.
1: In Medio Oriente la tensione in Cisgiordania, Israele ordina una massiccia operazione antiterrorismo dopo le violenze degli ultimi giorni, dopo i 3 attacchi vicino a Nablus, proseguono gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
4: Sarra, Urif, Burin, scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto, oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle 2 vittime israeliane, nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola. Poi, disarmato, va a consegnarsi ai militari. Ma una voce in ebraico intima al soldato: uccidilo. E l'uomo infatti cade, uno dei 4 morti palestinesi. Gli altri, ormai inoffensivi, in quest'altra inquadratura dove un paramedico sembra voler scendere a soccorrerli, cadono invece sotto diversi colpi in sequenza.
5: You could easily say extrajudicial killing.
4: Omicidi extragiudiziali, per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana Physicians for Human Rights.
5: The settler is...
4: Sono i coloni che danno ordine ai soldati.
5: Handgun.
4: Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16.
5: M16 rifle.
4: Gli arresti sono decine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
1: A proposito di notte a rischio in Ucraina, nuovi attacchi nella notte contro Kiev. Mosca sta lanciando missili balistici contro la capitale ucraina. Un edificio residenziale sarebbe stato colpito da detriti di un missile. Negli ultimi giorni il Cremlino ha intensificato gli attacchi a Bucha, la protesta dopo l'ultimo raid russo. L'inviata Emma Farnè.
6: Nella zona 6 morti, 30 i feriti, un drone Shahed in pieno giorno. A Sumi, nel nord-est, 3 i morti per un altro drone, lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece che cosa resta qui, il giorno dopo il raid sulla fiera militare privata, in uno dei 3 poligoni della zona. L'organizzatore è ora in carcere. Anche il rifugio era in fiamme, dice Roman. Piange per dire l'età dei figli, salvati all'ultimo.

0: portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. La moglie ci pensa un attimo e poi dice: l'avevano scritto su Telegram che qui ci sarebbe stata un'esposizione di armi. Di fronte un altro Roman ha ben poco da recuperare. Dice: da moltissimo tempo lottiamo perché queste strutture militari non siano nel paese. Poco dopo la visita dell'ex presidente Poroshenko. Nessuna garanzia di sicurezza al di fuori della NATO funziona, dice. Poco lontano Tatiana sposta i detriti del missile, poi si avvicina e chiede: io vorrei solo una casa, l'Italia potrebbe aiutarci.
1: Accelerano intanto le trattative tra Kiev e Washington per la fornitura di missili Patriot e l'avvio della produzione congiunta di equipaggiamenti per la difesa aerea prima dell'inverno. A documentare la situazione sul campo un testimonial d'eccezione, l'ex premier britannico Boris Johnson. Da Londra la corrispondente Natalie Augas.
2: Boris Johnson torna alle origini. Ben prima di diventare primo ministro, poi costretto alle dimissioni o di fare il sindaco di Londra, Bojo, come gli inglesi ancora lo chiamano, era giornalista. Ora l'ex capo del governo britannico è tornato a lavorare con la telecamera e ha prodotto un documentario sulla guerra in Ucraina, trasmesso dalla TV inglese. Il reportage è realizzato in collaborazione col Daily Mail, lo mostra mentre si unisce ai volontari della difesa aerea. L'aerea si ripara dagli attacchi missilistici, assiste agli scontri. Il progetto, come quasi tutto nella carriera di Johnson, divide pubblico e critica. I sostenitori parlano di racconto avvincente e potente del conflitto nel cuore dell'Europa. Per i detrattori è l'escamotage legato al bisogno di Johnson, 62 anni, tre mogli, molte fidanzate e 9 figli ufficiali, di riaccendere i riflettori su di sé. La polemica si scatena anche oltre confine. In un post su X del 21 luglio, l'inviato del Cremlino ha dato agli sforzi di pace tra Russia, accuse ridicole la replica. In patria, il Telegraph, legato ai conservatori, plaude al reportage. Di tutt'altro parere il Guardian, tendenza laburista, che dice, presentato da un noto bugiardo, il programma mina la dignità di ogni coraggioso combattente ucraino.
1: Una distruzione senza precedenti in Francia e Spagna per la violenza e l'estensione degli incendi. Sale a 280.000 il numero degli sfollati da città e località turistiche. È stato anche ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France per concentrare forze e mezzi. Da Parigi, corrispondente Gavino Moretti.
3: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1.500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu, insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha detto che ora per mettere in sicurezza i cittadini, poi si penserà alla ricostruzione.
1: Caro carburante, vola il prezzo, dunque record a Milano con la benzina a 2,60 € al litro, 2,70 € al litro sulla Messina-Palermo. Il governo lavora un nuovo provvedimento prima della pausa estiva e studia nuove misure per arginare il caro energia. Anna Trebbi.
4: Il tempo stringe, il caro carburanti morde, la benzina al self si apprezza

0: di 16,5 centesimi e vola a 1,97 al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto tuttavia non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà fare interventi per difesa di energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la Multenberry, approvato poco più di un mese fa. Anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
1: Di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il figlio 16enne in difficoltà. Il minore è stato tratto in salvo, mentre l'uomo risulta disperso. Sara Grattoggi.
2: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i 3 figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato 2 volte, si è tuffato per salvarlo, ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'una, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Le ricerche della guardia costiera e dei vigili del fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
3: Ho visto la deriva una barca con su 2 bambini piccolini. In quel momento loro ho girato lo sguardo e c'è che uno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era, il ragazzo continuava su e giù, bastavano 2 remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui, perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù, ho intravisto la mano a 1,5 metri, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà è...
2: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate.
1: È in carcere a Salerno il 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. Si nascondeva in un casolare. Alessio Aversa.
4: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia: Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
1: Cambiamo registro. A San Siro la prima delle 3 date di The Weeknd, lo show dei record dell'artista canadese tra cinema, arte e hip hop, il servizio di Laura Longo.
5: Edifici in rovina, giochi di luce, di fiamme, è un paesaggio post-apocalittico quello che fa da sfondo allo show di The Weeknd, superstar canadese, che ancora una volta ha scelto Milano come unica tappa italiana del suo tour mondiale. 3 date, 165.000 biglietti venduti, che chiudono la stagione dei concerti a San Siro con un live formato colossal, che va oltre la musica. È il racconto di una società in cerca di risposte.

0: nascoste tra le macerie dell'etica. Un mix di arte, note e impegno sociale al centro del Prato, una gigantesca statua dorata, firmata dall'artista giapponese Sorayama, come una dea meccanica osserva la scena e ciò che gli si muove attorno. Oltre 2 ore di show attraversano tutte le fasi della carriera dell'artista, da prima mascherato, in un crescendo di citazioni cinematografiche, poi ad Abel Tesfaye. Litmaker che fonde R&B, pop, synth pop, elettronica e hip hop, con testi che esplorano temi come amore, solitudine, fama, dipendenze e crescita personale. Fuoco e fiamme per il gran finale di una delle ultime date di un tour da record per spettatori e incasso, ma soprattutto che chiude un capitolo della produzione artistica di The Weeknd, 36 anni, da Toronto, Canada.
1: Fine settimana da bollino rosso sulle iniziano le vacanze estive, ma il vero esodo dalle città è previsto il prossimo weekend. Danilo Sinibaldi.
2: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
3: Dai nonna, dai, stai calma. Mo viaggiamo tranquilli, sereni.
4: Io non parto!
2: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie. Tanti di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberg 43 miliardi di euro con agosto, che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
5: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
6: Mare, montagna, enogastronomia.
1: Adesso andiamo avanti con la rubrica Tutti i frutti, con le anticipazioni della Mostra del Cinema che si terrà dal 2 al 12 settembre.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro di per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta.
3: Una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero. Ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma erici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta è largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: quello di un, di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori.

0: Non era solo una casa.
1: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
2: E chi stavo?
1: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
3: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
4: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
1: Certo, ci sono i grandi che hanno accettato di figurare fuori concorso, spazio invece a questi registi meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
4: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
1: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
3: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
4: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
1: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato lì nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion. Ma per i fan è uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storie, ultime, drammatiche ore della città, prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico

0: britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
1: The history of Pompeii.
2: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. 98, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
3: Ecco, guarda qua. Però quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in tre episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana possibili mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
1: We could go back.
2: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
4: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
2: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
5: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
6: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
7: Credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di Steve Reeves, degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le

0: capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
1: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il Dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
0: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo
2: scopo. Stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
1: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
0: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora. Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. Guadagna quell'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.
3: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
4: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando, esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
5: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
4: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno miti che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aronto.
6: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni. Lavoreremo nelle prossime settimane in modo che siamo riusciti a fare. È magnifico.

0: una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate, oscene approfondirne la conoscenza, un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: È la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì, e avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
2: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi, ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario. Cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.
0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta a suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
4: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt, che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto, che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
5: It's a dramaturgical decision.
6: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
5: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
4: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
6: La coreografia, alla fine, è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
5: Very interesting decision choice he made.
4: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
5: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
6: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Israele, perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
0: Tutti frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
7: Alta probabilità di temporali in questa domenica per le regioni settentrionali, più intensi a ridosso dei monti sull'area di nord-est, ma con miglioramento nel pomeriggio. Tempo molto variabile e occasionalmente temporalesco anche per le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, dove tuttavia arriveranno delle schiarite pomeridiane. Qualche isolato rovescio temporale, localmente intenso, arriva anche al sud, tra Campania e Molise, mentre sul resto del meridione si tratterà solo di nubi sparse. Isolati rovesci sui monti della Sardegna con miglioramento nel pomeriggio e cielo prevalentemente sgombro da nubi o velato per la Sicilia. Con riferimento alle temperature, tendenza alla diminuzione al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sardegna, in aumento invece sul resto del meridione.

0: di almeno un morto e diversi feriti. Il bilancio, la polizia ha fatto irruzione nel quartiere Schöneberg. Scontri al corteo No TAV, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra le forze dell'ordine e lacrimogeni, piante dosi, solari violenti. Condanna bipartisan della politica e delle istituzioni, Mattarella chiama piante dosi, grato e vicino agli agenti colpiti Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si nota un'ampia chiazza di sangue sotto la testa, veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone in Francia e Spagna, le fiamme interessano case e strade, un morto vicino Valencia. Bentrovati in diretta su Rai News 24, benvenuti all'edizione delle due del nostro giornale. Attacco a Berlino, dunque in apertura ancora una volta un furgone si è scagliato a forte velocità contro la folla che stava partecipando al corteo LGBTQ+, nel parco di Tiergarten vicino alla porta di Brandeburgo. Il bilancio è di almeno un morto, diversi feriti, il mezzo sarebbe finito contro un albero e l'uomo alla guida sarebbe fuggito a piedi ma aggredendo con un coltello altri passanti. È un attacco alla nostra società libera, ha commentato il sindaco di Berlino. Intanto i media negli ultimi minuti hanno diffuso la notizia dell'irruzione della polizia in un'abitazione nel quartiere di Schöneberg. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: La polizia conferma che una persona è morta e che ci sono almeno 14 feriti, tra di loro alcuni sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta a quella direzione sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentiti di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco appunto del Tiergarten, nel parco adiacente alla porta di Brandeburgo. Molto probabilmente si trattava di partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati, si sarebbe trattato di un furgone bianco, testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone nel parco munito di coltello. A voi.
0: I disordini di ieri in Val di Susa per le proteste che si riaccendono contro la TAV, sarebbero almeno oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine. Ci sono stati lanci di pietre, bombe carta tra antagonisti e da una parte, con il lancio di fumogeni della polizia. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation, ha commentato il ministro dell'Interno.
2: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiere No TAV, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere. Intanto a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto. Intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte. La presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di risposta, ma due mezzi dei carabinieri sono in fiamme. Altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx e Susa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
0: Questa è la cronaca di quanto avvenuto ieri. Solidarietà e ringraziamento.